0: Stiamo ascoltando Roddy Ricch, Survivor's Remorse, i sensi di colpa di chi sopravvive. Era la canzone che il tassista che mi ha portato stava suonando, mi piaceva tanto.
1: Oggi?
0: E l'ho messa oggi.
1: Quando si dice proprio le cose pensate da tempo.
0: È un programma di collettività, insomma, fatto dai collettivi. Allora, passiamo alla Leggenda del Deserto, un film che è stato presentato a Venezia nelle giornate degli autori, Notti Veneziane, se non sbaglio, di Elisabetta Giannini. È un film che prosegue una lunga e non ascoltata serie di film dedicati alla battaglia del popolo del Sahara occidentale, iniziata nel 1978, cinematograficamente naturalmente, perché tutto è iniziato nel 75, quando la Spagna ha abbandonato la sua colonia, con il film di Medondo Polisario, Un popolo in armi, una produzione algerina che per prima, di un grande patriarca del cinema africano, che per prima ha puntato gli occhi, ma è stato un po' inutile, perché nonostante una serie di altri film, Polisario, Liberation Western Sahara di Lisa Beer del 1981, un'americana, e anche un bellissimo lavoro sul muro, poi ce ne parlerai, di questo Beer, no? Questo muro di 2700 chilometri che separa il Marocco, che ha conquistato la terra del popolo Sahrawi, e l'ha completamente circondata di 5 muri di sabbia. Questo era un film belga di Pierre-Yves Van der Werf. Ecco, allora, visto che questo referendum che dovrebbe ridare la libertà al popolo del Sahara non si farà mai, secondo quello che si capisce da quello che arriva dall'ONU, perché fare un film oggi sul fronte Polisario che nessuno ricorda?
2: Credo che è proprio per questo, perché nessuno lo ricordi. Nel senso che io, questo film nasce appunto da un ritrovamento di un archivio personale, quindi nasce in realtà da un'unione personale di una storia, che è la storia di mia sorella, che quando aveva 8 anni è andato a, quindi negli anni 90, nel campo profughi Sahrawi. E riguardando quelle immagini, anche io ho riscoperto...
0: Tu eri troppo piccola.
2: Sì, ero appena nata.
0: Eri tu che piangevi.
2: Esatto. E riguardando quelle immagini, anche io ho riscoperto la storia dei Sahrawi, anche se in realtà era sempre stata un po' nella mia famiglia, perché comunque mia madre ha fatto un film sui Sahrawi, la mia zia ha un'associazione, l'associazione Tiris a Napoli, che accoglie ogni anno dei bambini per farli fare le visite mediche che nei campi non sarebbero possibili. E da questo, quasi potremmo dire, senso di colpa di aver anch'io dimenticato i Sahrawi, è nato questo film.
1: Vogliamo sentire, perché mi piace entrare nelle voci, nei suoni del film, anche per capire il tipo di lavoro che avete fatto a partire da questo ritrovamento di cui ci ha parlato Elisabetta. Sentiamo una clip.
3: E così eccoci giunti al termine del viaggio. Nel deserto ho incontrato tante persone e ne ho imparate di cose nuove. Continuo a chiedermi se l'immagine che il vento mi ha mostrato, le storie che mi ha sussurrato, appartengono al futuro degli Sahrawi o siano solo miraggi. A darmi la risposta sarà il tempo. Spero con tutta me stessa che questo incubo sul futuro rimanga nel vento, senza mai realizzarsi. Ma pensare al domani mi fa paura. A proposito del vento, mi viene un dubbio. E se lui fosse molto più di un mucchio d'aria che si muove? Se invece di soffiare forte con l'intenzione di distruggere, si affannasse a correre da un lato all'altro del muro di sabbia e di mine per cercare di riunire quello che è stato separato? Ho provato a chiederglielo, ma ancora una volta non mi ha dato retta.
1: Allora, questa che avete sentito è una voce, la voce di una bambina che ci guida dentro questa leggenda, quasi fosse una favola per certi versi, e ci racconta anche dal suo punto di vista, in un gioco raffinato anche di dialogo tra generazioni. Generazioni di donne, perché c'è anche una genealogia al femminile in questo film che è molto bella, che, di cui tu hai fatto accenno, ma che mi piacerebbe raccontaste di più, no? Perché qui si tratta di mettere in dialogo il lavoro di una regista mamma, Antonietta De Lillo, che anni fa fece un film con due compagni di viaggio, Jacopo Quadri e Patrizio
0: Esposito,
1: esatto, il cui titolo è Voci distanti dal mare. E poi questo ritrovamento di cui Elisabetta parla forse è legato a qualcosa che ha a che fare con questa storia qui. Ci sono immagini familiari di archivio di un ritorno in quella terra da parte di Antonietta e di Carolina, perché probabilmente all'epoca Antonietta non è potuta andare. Come è andata la storia? Raccontateci la backstory di questa, perché è affascinante, è bella, racconta di una genealogia, perché il politico è personale, no? C'è anche questo elemento, è una storia familiare che si intreccia con la storia con la S maiuscola.
4: Sì, si intreccia, ma veramente in maniera casuale, e devo dire c'è stata una determinazione da parte di Elisabetta di usare questi filmini di famiglia, che in realtà lei vede per motivi professionali, perché Elisabetta ha montato L'occhio della gallina, che è il mio autoritratto. Certo. E quindi ci siamo nell'archivio di casa, abbiamo scoperto noi stessi molte cose, e queste tre ore di Carolina sono state abbandonate per il film, per il mio autoritratto, ma evidentemente sono rimaste dentro il pensiero, l'emotività di Elisabetta. E credo che proprio quello che lei ha detto prima, cioè il fatto di portare una bambina effettivamente in un posto così, in un deserto così deserto, con le tende così povere, dove non c'era niente, Elisabetta ha immaginato che cosa potesse sentire. E il lavoro è iniziato proprio chiamando Carolina, mettendola a vedere quelle tre ore, dicendo: dimmi che ti ricordi. E fondamentalmente da lì si sono unite, diciamo, queste due sorelle. Io mi sono fatta completamente da parte, se non nella parte organizzativa, sì. E hanno fatto un film poeticamente politico, cioè la cosa che mi piace è che c'è gentilezza, però c'è tanta politica, perché alla fine, quando questi vedono nella guerra una risoluzione.
0: Sì, a proposito di gentilezza, no? È proprio la gentilezza che ti colpisce di questa popolazione così martoriata, no? Che da più di mezzo secolo è fuori dalla propria terra. Tu dici proprio, no, quello che hai capito, no? È questa gentilezza. E tu un po' la trasmetti, quindi fare cinema politico, tu fai anche delle cose, hai anche delle scene molto importanti sul contributo che l'Italia dà al Marocco con la produzione di mine antiuomo, con le armi, no, che vende. Ma ci sono anche delle parti in cui è molto importante, credo, essere emotivamente vicini a questa gente, perché per noi questa gente non esiste. È così?
2: Sì, assolutamente. Cioè, io volevo entrare sicuramente nella storia di questo popolo, ma proprio di queste persone che abbiamo incontrato a livello emotivo, perché io arrivata là è stato veramente un flusso di emozione continuo, sia perché appunto avevo sentito parlare, avevo conosciuto ovviamente Fatima Mohamed, che è la rappresentante del Fronte Polisario in Italia, con cui che aveva intervistato appunto mia madre negli anni 90, e con cui ho avuto sempre un rapporto che è stato fondamentale poi per realizzare questo documentario. Ed è appunto la loro storia, è la storia di un popolo gentile, è la storia di un popolo che ha fatto di tutto per cercare di arrivare a una soluzione pacifica. C'era anche nel museo della guerra, conservavano i ritrovamenti dei soldati marocchini con l'idea di restituirli. E quindi poi arrivare lì e trovarsi invece delle persone che sono stanche di aspettare è stato un colpo, assolutamente.
0: Antonietta, tu poi non ci sei andata all'epoca.
4: No, io all'epoca...
0: È finto.
1: Quel film.
0: Ma non è finto il tuo nome in quel film, perché?
4: No, è finto, però io sono una bacchettona vera. cioè che ne dicano le persone, sono veramente una bacchettona, perché io aspettavo lei, quindi non potevo andare, però la produttrice che ci dava un po' i soldi per il viaggio, insomma quel minimo, se io mi fossi sfilata si sfilava il progetto, quindi abbiamo trovato il modo di esserci tramite questa lunga intervista a Fatima. Ma poiché sono una bacchettona, ho detto io non posso fare un film su un popolo e non ci sono mai andata, quindi ho aspettato che Elisabetta avesse un mese, due mesi, l'ho abbandonata al suo destino e sono partita con Carolina. Anche per questo non stavo lavorando, quindi questa telecamerina io ce l'avevo in mano e potevo divertirmi creando un ricordo. Però guarda, questo fatto di questo riuso della memoria in maniera completamente diversa, sì, è proprio una cosa bella, perché comunque ne ha fatto quello che voleva, cioè ne ha fatto un'operazione cinematografica, perché secondo me la forza del film di Elisabetta sta anche nel giocare da punto di vista cinematografico, di confondere i tempi e quindi di permettere che questa bambina ci possa dire delle cosette in maniera gentile, ma cioè ce le dice. Speriamo che io non diventi così, e noi siamo diventati invece esattamente così.
0: Ma la ricchezza del territorio rubato è soltanto i fosfati e il pesce? Sì, oppure c'è un problema di terre rare?
2: C'è anche una questione di turismo, perché ovviamente il Sahara occidentale ha fra le dune più belle di sabbia bianca che possiamo vedere nell'Odissea girato da Nolan, che è stato girato appunto
0: e non boicottato per questo,
2: e quindi c'è anche un grande afflusso di turismo, e c'è stata anche una politica abbastanza coloniale da parte del Marocco di far trasferire le persone là. Adesso ci sono varie aziende di viaggi che lo propongono, cioè visitate Dakhla in Marocco, ma Dakhla non è in Marocco, Dakhla è nel Sahara occidentale.
1: La leggenda del deserto, presentato a Venezia, non so che tipo di circuitazione pensate potrà avere, avrà, come lo portare, perché poi i film si fanno e bisogna farli vedere, perché è proprio questa esperienza, che è quella vostra personale, ma è quella anche della storia che avete intercettato, che molti poi non conoscono di meno, non so, tra l'altro. Quindi come è un'azione politica anche distribuire un film così?
2: Certo, abbiamo al nostro fianco lo scrittorio, la casa di distribuzione italiana e una casa di distribuzione estera, First Stand, e adesso proprio domani sarà al Cinema Arcobaleno alle 19:30 a Milano.
1: Arcobaleno di Milano, ottimo. E quindi poi milanesi, udite udite.
0: Lo vai a presentare?
2: Sì, assolutamente. E poi il 9 ottobre sta al Social Action Film Festival al Palazzo Monumentale di Donna Regina alle 19:30.
4: A Napoli.
1: Okay.
4: Dove prima c'è un talk proprio con Patrizia Esposito, con Fatima, proprio per introdurre.
1: Mi sembra già un bel programma. No, se volete, avete un altro appuntamento?
4: L'appuntamento è che a fine gennaio febbraio prevediamo di uscire le uscite
1: in una maniera più tra virgolette
4: pensiamo di fare un tour all'estero, cioè voglio dire, le cose si muovono, anche perché devo dire chi vede il film rimane molto no, di svelare questa storia, ora al di là della bellezza o no, sì, del certo, film, proprio di scoprire che il mondo ci sono tante ingiustizie, troppe.
1: Quello che sta succedendo con la distribuzione di Naza, tra l'altro al 335-56-34-296 stanno arrivando diversi messaggi su questo. Quando esci dalla proiezione di Naza, nel silenzio raggelante e raggelato, non sei più la stessa persona. Se questo è un uomo, la banalità del male, dice Luca Firenze, da Firenze ho visto il film ed è sceso il gelo nella sala, nelle toilette e uscite. Le persone non riescono a formulare una parola. Ricorre questa sensazione, no?
0: Sì, già da ieri.
1: Quindi è proprio. Allora, noi vi salutiamo ancora con una clip del film di Elisabetta Giannini, La leggenda del deserto. Ma rimanete qui con noi, perché abbiamo altro in campo, ma insomma, rimanete qua.
3: Stiamo aspettando l'aereo per partire, per andare nel deserto, nel Sahara. Stamattina mi sono svegliata alle 6 e mi sono vestita, fatta con mia sorella che piangeva. Mamma, c'è Fatima.
5: Fatima è di sopra.
6: No, io non, purtroppo può darsi che non parto.
5: Non puoi partire?
6: Non posso.
7: Si è fatta, Fatima dove arriva?
3: Arriva nel deserto. Angelia e sta a casa sua, sì. Cioè, no, non sta a casa sua. Sta all'accampamento.
7: E l'accampamento è casa sua?
3: No, non proprio. Perché prima lei e tutto il popolo viveva nel Sahara occidentale. Invece ora, visto che i marocchini hanno arrivato al Sahara occidentale, ora sono dovuti andare in Algeria.
8: Ma che devo fare? Io non capisco la gente che non ci piacciono i crauti. Bisogna andare molto cauti. Perché? I crauti sono quella cosa che si schiaffano dentro ai barili, poi si vendono a chili, mezzo etto, quattro etti, a piacere. No, proprio non lo sapevo che la pistola era carica. Certo, l'avessi saputo, non avrei fatto boom. Ma adesso che il guaio è fatto, portate via il morto. Sì, starò più accorta e non farò più boom. Ricordo una sera a Viarazza che venivo giù da Savona. No, non era Varazze, non era nemmeno Savona, non era nemmeno quella volta lì, diciamo la verità.
0: Monica Vitti, i crauti, un momento comico di Monica Vitti, non il momento dell'incomunicabilità di Antonioni, che invece è al centro di un cortometraggio di Gaia De Megni che si chiama Maria's Dream. Abbiamo la regista al telefono. Gaia, ci sei?
9: Sì, buonasera.
0: Buonasera. Buonasera.
1: Ciao Gaia, benvenuta a Hollywood Party.
0: Allora, buonasera. Un cortometraggio del 2024 che ha vinto dei premi e che verrà appunto proiettato al Macro, che è proiettato al Macro in questi giorni, poi ne parleremo con la curatrice. Hai fatto un cortometraggio di 12 minuti su Monica Vitti, su questa Monica Vitti come simbolo, come antisimbolo della donna italiana, dell'immagine della donna italiana. Raccontaci un po' come mai l'hai unito a un rapporto con tua madre, a un dialogo con tua madre, in un set cimiteriale, alla ricerca della tomba di Monica Vitti.
9: Sì, diciamo che dal punto di vista, insomma, della figura di Monica Vitti mi interessava appunto ragionare un po' su quella che è stata la sua vita, soprattutto come figura centrale dell'antidivismo e niente, quindi nel momento in cui mi sono ritrovata a chiacchierarne con mia mamma mi sono resa conto che parlare di Monica Vitti non vuol dire solo parlare appunto di che cos'è un'antidiva, ma anche di che cos'è effettivamente una diva e quello che poi ha rappresentato e rappresenta oggi l'essere diva.
0: Hai rifiutato la banalità del repertorio, non c'è
9: Insomma, sì, ci ho provato, nel senso ho provato a capire che cosa significa inserire questo tipo di figura all'interno di una conversazione intima e quello che ne ha generato poi, insomma, sono state varie riflessioni che mi hanno lasciato anche abbastanza bocca aperta. E quindi sì, cioè, ho capito come effettivamente parlare di quest'attrice vuol dire anche, insomma, parlare un po', di se stessi, ecco, in qualche modo.
0: Hai scelto naturalmente questa Monica Vitti Antonioni del primo periodo, quella che forse è la più forte, prima che lei diventasse un po' intrappolata in una commedia dell'italiana un pochino arrugginita.
9: Sì, diciamo che però la cosa che, cioè, il film che mi ha colpito particolarmente, che mi ha un po' spinta a parlarne, è l'ultimo, dove lei è stata appunto regista, che è Scandalo Segreto, ed è un film forse un pochino più nascosto, che però secondo me allo stesso tempo parla molto bene di come Monica ha vissuto la sua figura, sia di attrice sia di donna. È un film molto interessante.
0: No, hai ragione.
9: Il potere della telecamera.
0: No, in effetti hai ragione. Stavo pensando che c'è un altro grande film di Monica Vitti nell'ultimo periodo, quello che ha fatto con Franco Rossi, che si chiamava L'altra metà del cielo, se non sbaglio. Strepitoso. Quindi effettivamente non tutte le sue commedie sono da criticare aspramente.
1: E invece, sempre che siano da criticare.
0: No, no, da me.
1: Da te, certo, no, questo l'avevo capito, caro Roberto Silvestri, volevo sottolinearlo. Ma proseguiamo, però vorrei sentire una clip del film, sempre per restituirci questo climax, almeno sonoro, e poi per un film che abbiamo capito ha un grande lavoro anche visivo.
10: Ti è mai capitato di incontrarla, Monica Vitti? No, non me lo ricordo. Però ho conosciuto Ivana Trump. Non è proprio la stessa cosa, no? Non è la stessa cosa. Per un periodo c'era anche Antonioni che girava un film. Sì, me lo diceva papà. Il film l'ho visto poi. E qual era? Non mi ricordo. Al di là delle nuvole. Il penultimo. L'anno del film ho raggiunto da sola tuo padre in Thailandia. Mi sono arrangiata con quel poco di inglese che sapevo. E quanto tempo siete rimasti? 3 mesi. Tuo papà mi aveva regalato un anello. Quello che ho in casa, che ti ho detto di prendere. Avevamo conosciuto un tizio sposato con una ragazza australiana. Una sera siamo andati a cena, io le ho fatto vedere l'anello, lei lo studia un po', poi mi guarda e dice: quello grande te lo regalerà un'altra volta. Che stronza. Sì, che stronza.
1: Allora, questa è una clip tratta da Maria's Dream di Gaia De Megni, di cui stiamo parlando, opera tra l'altro vincitrice di Arte Visione 2024, esposta, stiamo appunto dicendo, per la prima volta nelle sale del Magro. Vorrei chiedere alla curatrice Maria Lodovica Ferrari, tanto un punto di vista sul film, no? Perché sì, certo. In quanto curatrice, che è selezionatrice, vorrei che ci dicessi cosa di questo film ti ha colpito, e poi se ti va ad inserirlo anche all'interno del percorso che state facendo.
11: Allora, per me era interessante, appunto, come spiegava Di Migni, l'approccio che lei ha avuto rispetto all'opera, ma soprattutto rispetto alla figura di Vitti, proprio perché la sua è una pratica che va a indagare ciò che sta sotto, e quindi le strutture anche cinematografiche, in particolare in questo caso del cinema italiano, e quindi come di fatto questa decostruzione del divismo sia anche un po' una decostruzione del ruolo e un po' dello stereotipo che il cinema italiano ha attribuito a un certo tipo di femminile. Quindi mi interessava molto andare a vedere cosa c'era sotto e soprattutto ad andare a analizzare un po' criticamente anche come il cinema, come anche l'immagine in movimento e di fatto come molta della cultura visiva contribuiscono ad alimentare e anche creare degli stereotipi e molto spesso anche dei canoni, soprattutto sul femminile. Mi interessava molto questa stratificazione tra privato e quindi questo dialogo in voice over tra madre e figlia, che poi di fatto diventa una conversazione più generica sul ruolo della donna e le aspettative sulla donna all'interno della società contemporanea. In un'indagine, una ripresa dell'archivio cinematografico di fatto, e quindi dei classici del cinema italiano, non nel tentativo di in un tentativo nostalgico, malinconico, ma in un tentativo di riappropriazione e anche proprio di rivalidazione di alcune pratiche. Mm. E quindi era molto interessante questo approccio, proprio perché il macro sta cercando, a partire dal 2025 con la nuova direzione di Cristiana Perrella, di avere un approccio che sia il più possibile interdisciplinare e anche sperimentale. E infatti il video di Gaia, che è presentato nella sala video, ha di fronte un altro lavoro, che è un lavoro di Robin Rimbaud, Scanner, che è un lavoro anche in questo caso su Antonioni e quindi su Vitti, perché è un lavoro che ruota intorno all'eclisse. Quindi mi interessava anche notare come due medie differenti potessero approcciare un tema medesimo e allo stesso tempo scardinare allo stesso modo e con un approccio tecnico completamente diverso uno stesso tema. La cosa interessante secondo me di Gaia, soprattutto di Maria's Dream, è proprio anche l'utilizzo della pellicola 16 mm mm-hmm. e quindi anche uno studio più sulla tecnica e poi sulla sceneggiatura stessa.
1: È interessante che stiamo parlando di due film diversi, però anche accomunati da alcune cose, quello di Elisabetta Giannini e quello di Gaia De Megno. Stiamo parlando di un documentario e di un corto, con storie completamente diverse, accomunate forse anche da una nuova generazione, devo dire, perché sono tutte voci di donne, di giovani donne, montatrici, registe, filmmaker, sperimentatrici. Questo è molto interessante, che si interrogano, che fanno domande. Anche sul passato, perché comunque la storia del popolo del Sahrawi è una storia che comunque viene dal passato, come anche quella di Monica Vitti, sebbene ripresa nella sua, così, nel modo in cui avete detto. Mi interessa anche, abbiamo 3 minuti ancora per dire ciò, che in entrambi i film, come anche in quello di Gaia De Megni, anche la parte, cioè la sperimentazione sul linguaggio è politica, no? In tutti i sensi. E quindi non è che voglio riportare
0: figlia, anche il rapporto madre-figlia.
1: Anche il rapporto madre-figlia, hai ragione.
0: Ci ha insegnato,
1: bravo.
0: Chantal Ackerman.
1: Ma abbiamo anche in questi film un rapporto tra madre-figlia. Non avevo colto quest'altro filo, e vabbè, esatto. Ma il bello di essere in due è anche questo.
4: Potremmo dire che privato è politico.
1: Privato è politico.
4: Però forse una cosa la posso aggiungere.
1: Devi,
4: perché
1: certo.
4: Che il film di Elisabetta è stato fondamentalmente sostenuto dalla SIAE con il bando Chi Crea, ed è una grande opportunità per i giovani autori, certo, under 35, e ora sono aperti, quindi se qualcuno c'è in ascolto che ci interessa, per Elisabetta è stato un ottimo trampolino di lancio.
0: Io invece volevo chiederti nella videoarte e soprattutto nel lavoro che stanno facendo in questi ultimi anni anche gli artisti stranieri, perché Scanner è britannico.
11: Sì.
0: Ecco, questo predominio dell'audio, anche nel primo film, no? Nel film di Gaia, è come se l'immagine fosse talmente usurata che ormai è più importante mettersi in sintonia con la voce.
1: Ma... Un minuto per rispondere a questa domanda, okay. Non so.
0: Silenzio.
11: Un minuto, cercherò di
1: racchiudere. Due minuti, scusa,
11: minuti,
1: vai,
11: okay,
1: vai.
0: No, pure mi sbaglio.
11: Io non credo che sia, diciamo, un prevalere dell'audio sul video, perché c'è una saturazione.
0: Scanner è solo audio.
11: Però la parte di Scanner è in realtà un lavoro che lui fa sulla sound art, che comunque è un lavoro che fa dagli anni 90, ed è un rievocativo, in qualche modo è un'indagine di frammentazioni di suoni, di ambienti, in una logica in qualche modo contemplativa, nel tentativo di richiamare alle memorie delle immagini.
0: Come fa il cinema alla radio, di Hollywood Party.
11: Quindi in realtà no, secondo me vanno di pari passo e credo che, nonostante in questo caso i lavori siano di 2 anni differenti, perché Scanner, il lavoro di Scanner 52 Spaces è del 2002, mentre quello di Gaia De Megni è del 2026, in realtà, nonostante siano così distanti, hanno uno stesso approccio e una stessa volontà di indagine critica sul mezzo, poi, di fatto.
1: E per quanto lo vedremo, o chi è a Roma potrà intercettare il film al macro?
11: Fino al 8 novembre, ma nello stesso momento stiamo riaprendo il cinema del museo, che avrà una programmazione che riaprirà tra poco, e saranno 2 giorni a settimana in cui sarà possibile visitare e poter vedere i film all'interno del museo.
1: E forse ospita anche la festa di Roma o no?
11: No,
1: non lo ospita. Vabbè, non dovevo fare questa domanda, ma scusate.
0: Nella
1: facciamo
0: ex
1: le domande
0: Peroni,
1: e sì, abbiamo le risposte.
11: Quella è la sede.
1: No.
11: La sede della ex birreria Peroni che okay. C'è un progetto che è stato fatto da Odile Deck, che è un architetto donna. Mi sembra importante ribadirlo.
1: Benissimo. Sai che Roberto Silvestri, io non mi trovo... Ecco, l'ho trovata la scaletta, perché questa è la sigla che ci porta ai saluti. Intanto salutiamo Gaia De Megni, grazie di essere stata con noi Gaia per
12: grazie
1: questa puntata di Hollywood Party. Salutiamo Maria Lodovica Ferrari, oggi inverto i saluti.
11: Grazie mille.
1: I nostri ospiti, salutiamo quindi Antonietta De Lillo, grazie Antonietta.
4: Grazie a voi.
1: Elisabetta Giannini.
11: Grazie mille.
1: Elisabetta. E poi Roberto Silvestri, salutiamo chi ha fatto la trasmissione e quindi Francesca Levi, Maddalena Nisci, che sono le nostre curatrici, Francesco Napoleoni che ci ha mandato in onda, e poi la nostra redazione Alessandro Boschi e Maria Lucia Monticelli, poi c'erano Silvestri
0: Zonta.
1: E domani chiudono questa settimana con il documentario politico. Devo dirvi che sono arrivati tantissimi messaggi su Nazza, questo è anche un indice di come questo film sia stato visto, e i commenti sono sulla linea che Antonietta ci ha raccontato. Grazie, ciao, a domani.
11: Arrivederci.

0: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
1: Classico notturno. Charles Cochelen, La loi de la jungle, poema sinfonico opera 175, dal ciclo di poemi sinfonici ispirato al libro della giungla di Rudyard Kipling. Orchestra sinfonica della Radio di Berlino, diretta da David Zinman.

0: di Charles Koechlin avete ascoltato La Loi de la Jungle, poema sinfonico opera 175, dal ciclo di poemi sinfonici ispirato al libro della giungla di Rudyard Kipling. Orchestra sinfonica della Radio di Berlino diretta da David Zinman.
1: Joseph Haydn, andante in fa minore con due variazioni e coda per pianoforte. Pianista Alfred Brendel.

0: Di Joseph Haydn avete ascoltato Andante in fa minore con due variazioni e coda per pianoforte. Pianista Alfred Brendel.
1: Jan Peterson Svilink. Fantasia in eco per organo. Organista Robert Volley.

0: di Jan Peterson Svilink avete ascoltato Fantasia in eco per organo. Organista Robert Woolley.
1: Ludwig van Beethoven. Grande fuga in si bemolle maggiore, opera 133. Ouvertura. Allegro. Fuga. Meno mosso, moderato. Allegro molto e con brio. Meno mosso e moderato. Allegro molto e con brio. Allegro. Quartetto Amadeus. Norbert Breining e Sigmund Nissel, violini. Peter Schidloff, viola. Martin Lovett, violoncello.

0: Di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Grande Fuga in Si bemolle maggiore, opera 133. Quartetto Amadeus. Norbert Breining e Sigmund Nissel, violini. Peter Schidloff, viola. Martin Lovett, violoncello.
1: Robert Schumann. Variazioni, opera 1 in fa maggiore sul nome Abeg. Tema, animato. Variazioni da 1 a 3. Cantabile, finale alla fantasia, vivace. Pianista Lang Lang.

Di Robert Schumann avete ascoltato Variazioni, opera 1 in fa maggiore sul nome Abegg. Pianista Lang Lang.

Georg Friedrich Händel, concerto grosso in re maggiore per due violini e violoncello concertanti, archi e basso continuo, opera 6 numero 5, Händel Werke Verzeichnis 323. Larghetto e staccato, allegro, presto, largo, allegro, minuetto, un poco larghetto. Concentus Musicus Wien, diretto da Nikolaus Harnoncourt.

0: movimenti, archi e basso continuo, opera 6 numero 5, Handel Werke Verzeichnis 323, Concentus Musicus Wien, diretto da Nikolaus Harnoncourt.
1: Giovanni Pierluigi da Palestrina. Stanze sopra la Vergine. 8 madrigali spirituali a 5 voci sulla canzone del Petrarca Vergine bella che di sol vestita. Vergine bella, Vergine saggia, Vergine pura, Vergine santa, Vergine sola al mondo, Vergine chiara, Vergine quante lagrime, Vergine tale la terra. Complesso vocale de Hilliard Ensemble, diretto da Paul Hilliard.

0: Di Giovanni Pierluigi da Palestrina avete ascoltato Stanze sopra la Vergine, 8 madrigali spirituali a 5 voci sulla canzone del Petrarca Vergine bella che di sol vestita. Complesso vocale de Hilliard Ensemble diretto da Paul Hillier.
1: Robert Schumann. Sinfonia numero 1 in si bemolle maggiore opera 38, La Primavera. Andante un poco maestoso, allegro molto vivace, larghetto, scherzo molto vivace, trio primo e secondo, allegro animato e grazioso. Orchestra Staatskapelle di Dresda, diretta da Giuseppe Sinopoli.

0: Abbiamo ascoltato di Robert Schumann la Sinfonia numero 1 in Si bemolle maggiore opera 38, La Primavera, orchestra Staatskapelle di Dresda, diretta da Giuseppe Sinopoli.
1: Franz Joseph Haydn, Sinfonia numero 104 in Re maggiore, London. Adagio, allegro, andante, minuetto allegro, finale spiritoso. Orchestra of the 18th Century, Franz Brüggen, direttore.

Abbiamo ascoltato di Franz Joseph Haydn, Sinfonia numero 104 in Re maggiore, London. Orchestra of the 18th Century, Franz Bruggen, direttore.

Rai Radio 3 Classica. Felix Mendelssohn Bartholdy. Sogno di una notte di mezza estate. Ouverture, opera 21, e musiche di scena, opera 61, composte per la commedia omonima di William Shakespeare. Ouverture in mi minore maggiore, opera 21. Scherzo. Marcia degli Elfi. Lied Bunte Schlangen, Zweige züngt. Intermezzo. Notturno. Marcia nuziale. Marcia funebre. Danza dei buffoni. Notturno. Finale. Bei des Feuers Matern flimmern. Lucia Popp, soprano. Mariana Lipovsek, mezzo soprano. Orchestra sinfonica e coro di Bamberga, diretti da Klaus Peter Flor. Maestro del coro, Rolf Beck.

0: Modena Belcanto Festival 2026, le metamorfosi della vocalità, dal barocco alla poesia per musica del Novecento fino alle sperimentazioni vocali dei nostri giorni, con le nuove creazioni di Mauro Montalbetti, Elisa Baggi e Caterina Barbieri dal 16 settembre al 12 novembre.
1: Veniamo dalla terra dei ghiacci, dalla terra della neve, dal sole di mezzanotte dove fluttuano calde sorgenti, guidiamo le nostre navi verso nuove terre, spaziamo con il remo della trebbiatura e il nostro unico obiettivo sarà la costa occidentale. E buongiorno, oggi siamo con voi come sempre, tutte le mattine alle 6 con Qui Comincia su Radio 3, Arturo Staltri a questi microfoni, Erika Magni in regia, Danilo Solidani alla console, Federico Vizzaccaro cura il programma, il telefono 335-5634-296 per i vostri WhatsApp e messaggi. Dunque parliamo di immigrazione oggi, questa era una parte del testo delle Zeppelin, Immigrant Song, un grande pezzo degli anni 70. Parliamo di immigrati in musica. Grazie al libro di Ennio Cominetti, Gli immigrati della musica, gli esodi, le trasmigrazioni che hanno arricchito la cultura musicale del nostro paese. Un libro che esce per Eurarte con una prefazione di Mario Luzzatto Fegiz. Beh, Cominetti è noto per essere un organista che gira veramente il mondo, ma ama tantissimo scrivere. Da molto tempo scrive di musica, da biografie di importanti musicisti a raccolte pensanti di ricette gastronomico-musicali, e questo è un nuovo libro che ci racconta di tanti musicisti che sono venuti in contatto con l'Italia, musicisti ovviamente di altri luoghi, dagli inizi della storia della musica fino a tempi più recenti, e hanno sempre colto grande ispirazione dal nostro paese. Insomma, era considerato il paese nell'Ottocento dell'arte, della musica e della bellezza. Ora magari è un po' meno bello, un po' meno artistico, ma insomma i presupposti c'erano tutti, e tanti musicisti hanno avuto a che fare col nostro paese, ad esempio uno dei figli di Johann Sebastian Bach, ovvero quello che venne definito il Bach di Milano o il Bach di Londra, perché fu più a Londra che in effetti che in Italia. Parliamo di Johann Christian Bach, e il quale a un certo punto è attratto dalla musica italiana, come racconta Cominetti, abbandona la Germania e fa rotta su Bologna, nel cui convento dei Francescani viveva Giovanni Battista Martini, uno dei più eruditi musicisti italiani del tempo. Dopo aver preso lezioni di contrappunto alla frate bolognese, si trasferì a Milano, dove grazie al conte Agostino Litta, che ne apprezzò le doti di valente musicista, riuscì a introdursi nel mondo musicale della città. Era un periodo in cui nelle chiese, nei teatri e presso le abitazioni private milanesi si faceva largo consumo di musica, quindi i musicisti operavano non solo nella chiesa dove erano titolari, come leggiamo, ma potevano svolgere la propria attività anche in più chiese contemporaneamente, pensate anche più di 10, anche perché non tutte le messe venivano cantate con la presenza necessaria del maestro di cappella, e poi non c'erano i cori così come li intendiamo oggi. Insomma, a un certo punto però Johann Christian se ne va a Londra, nel 763 rinuncia al suo posto al Duomo di Milano. Allora ascoltiamolo, Johann Christian Bach, per aprire le danze musicali di oggi. Grazie a questa sinfonia, lui scrive queste sinfonie concertanti, e sono sinfonie tutte, diciamo, con una struttura abbastanza regolare, quasi tutte in 3 movimenti, con un numero di solisti che varia da 2 a 9. Questa è la sinfonia in re maggiore opera 3 numero 1, ne ascoltiamo la parte iniziale, l'allegro con spirito, il primo movimento, la Hanover Band con Anthony Halstead alla direzione.

Ed eccolo Johann Christian Bach, il Bach di Milano o il Bach di Londra, allegro con spirito dalla Sinfonia in Re maggiore opera 3 numero 1, questo ne è il primo movimento, la Hanover Band con Anthony Halstead alla direzione. Dunque gli immigrati della musica, ce li racconta Ennio Cominetti nel suo libro che esce per Eurarte, e ci racconta anche di alcuni artisti franco-fiamminghi che furono in Italia, esempio Guillaume Dufay, che fu al Vaticano, prima era a Pesaro e poi a Rimini dai Malatesta, e poi eccoci a Milano ancora con il suo Duomo e il grande Josquin des Prez. Siamo nella seconda metà del 400, data di nascita è ancora discussa e anche luogo di nascita, qualcuno dice Belgio, qualcun altro Francia, comunque insomma musicista molto importante, giunge a Milano, come scrive Cominetti, nel 1459 per portare alla sua esperienza polifonica alla Cappella del Duomo, una novità che creò qualche scompiglio nei compositori della tradizione del canto monodico ambrosiano, un po' come avveniva con i canti della messa accompagnata dalle chitarre. Vi ricordate la messa beat, che io ho sempre detestato onestamente, voi che ne pensate al 335-5634-296? Lo stesso Cominetti dice, con la differenza che allora si trattava di arte e non di spazzatura. Josquin mantenne la carica di cantore nel Duomo per più di 10 anni e poi passò a fare il cantore ducale della cappella privata di Galeazzo Maria Sforza. Uomo amante della cultura, Galeazzo assunse al proprio servizio non uno ma uno stuolo di musicisti fiamminghi, e così tanti altri artisti, ad esempio Loiset, Comper, resero a quel tempo Milano uno dei più importanti centri musicali d'Europa. E poi c'è Firenze con Heinrich Isaac, organista, maestro del coro e insegnante di musica dei figli di Lorenzo il Magnifico. Insomma, come dicevo, tempi in cui l'Italia era una sorta di polo d'attrazione che continuò anche nel 600 e nel 700 per chi volesse insomma approfondire la musica. Pensate a Napoli, che diventò un luogo importantissimo per chi voleva approfondire alcune tematiche musicali. Dunque Josquin des Prez lo abbiamo nominato, e allora ascoltiamolo, detto anche in Italia Gioschino d'Ascanio oppure Joschinus Pratensis, una figura comunque imprescindibile per quanto riguarda la musica del 400 e del 500, ed è infatti tra i più importanti autori di scuola non solo franco-fiamminga ma della polifonia in generale. Fermiamoci su uno dei suoi momenti vocali, ovvero In te domine speravi per trovar pietà, lo ascoltiamo da Paul Hillier che dirige lo Hillier Ensemble.

Juscan de pre, in te domine speravi per trovare pietà con Hillio d'Ensemble di Paul Hillier alle 6:14 minuti rigorosamente in diretta qui su Radio 3. Per qui comincia, arrivano i vostri messaggi, insomma più che altro messaggi di complimenti, interessante questo libro ed è sempre bene raccontare come l'Italia, qualcuno dice, è stato un punto di riferimento per tanti artisti europei. Dunque 3556 34296, continuiamo a parlare di Italia e di immigrati della musica, così come li definisce Ennio Cominetti. In questo caso abbiamo addirittura i Zampognari, e tra poco, insomma tra poco, fra un paio di mesi si avvicinerà finalmente Natale ed eccoli scendere dai monti. Zampognari che colpirono moltissimo i nostri pastori, anche Hector Berlioz, il compositore francese che intorno al 1830 si trovava a Roma in quanto vincitore del Prix de Rome, una borsa di studio che il governo di Parigi mette a disposizione fin dalla fine del Seicento a beneficio degli artisti francesi. E Berlioz raccontava: «Ho notato solamente a Roma una musica strumentale popolare che tendo a definire come un resto dell'antichità. Parlo dei pifferai. Ho sentito in seguito i pifferai direttamente nelle loro terre e se li avevo trovati così notevoli a Roma, l'emozione che ho ricevuto molto più viva nelle montagne selvagge dell'Abruzzo, dove il mio amore con vagabondo mi aveva condotto, è stata notevole». Tornato poi a Parigi, scrive Cominetti, ripensando alla sua visita in Abruzzo, Berlioz compose la Sinfonia Aroldo in Italia, che comprende 4 movimenti tutti ispirati alla vita su quelle montagne: Aroldo sui monti, Marcia dei pellegrini, Serenata di un montanaro abruzzese alla sua amata e Orgia dei briganti, dove il compositore, davvero maestro nel trattare il colore degli strumenti dell'orchestra, rappresenta efficacemente il coriaceo panorama delle ripide montagne abruzzesi. Dunque eccolo Aroldo in Italia, l'opera 68 di Hector Berlioz, che gli fu tra l'altro suggerita dal nostro Paganini. Infatti Paganini gli aveva chiesto tra l'altro un'opera in cui la viola fosse lo strumento protagonista, poi diventerà una vera e propria sinfonia 1834 quando comincia a lavorare a questa opera. Anche in questo caso c'è l'idea fissa, che è un po' tipica di Berlioz, la troviamo anche nella Sinfonie Fantastique, che diventa un po' il movimento di base, e qui la viola in effetti è il protagonista. E noi ascoltiamo un momento dalle parti che già abbiamo nominato grazie al libro di Cominetti. Siamo con proprio la parte legata, la parte finale, il quarto movimento, così possiamo definirlo, questo allegro frenetico, adagio, allegro, tempo primo, ovvero questa Orgia di briganti. Ecco il movimento conclusivo, una musica fragorosa che ribolle quasi di suoni e di colori, una grande virtuosità orchestrale, insomma il Berlioz sa mettere a dura prova gli orchestrali e fa cantare l'orchestra a volte in maniera veramente per quei tempi molto nuova. È anche un pezzo piuttosto acceso, come se Berlioz volesse veramente mettere un po' tutto il fuoco della sua ispirazione all'interno di questo movimento finale, proprio una vera e propria orgia musicale, quasi un rondò piuttosto libero. E noi lo ascoltiamo con questa conclusione così fragorosa dall'Aroldo in Italia, questa è l'Orgia dei briganti di Hector Berlioz. Gérard Cosset e è il protagonista come violista, e l'orchestra Revolutionnaire et Romantique diretta da John Elliott Gardiner.

Hector Berlioz non si risparmia, questo è il suo Aroldo in Italia, che si chiude con la Orgia di Briganti, la viola di Gérard Cossé, l'orchestra rivoluzionaria e romantica diretta da Johnny Lloyd-Gardiner. Dunque, il complesso beat nella messa non piace neanche a voi, anche se Orlando di Sant'Arpino scrive: il complesso durante la messa è stato un modo per rompere una monotonia liturgica, anch'io non l'ho amata, ma ha avuto una funzione, forse. E allora il libro di oggi invece è di Ennio Cominetti, Gli immigrati della musica, esce per Eurarte e ci racconta come, ad esempio, Tchaikovsky, che aveva questa casa sul Pincio quando fu a Roma, rimase colpitissimo dal clima e dalla bellezza della città, e anche Mendelssohn, che aveva invece una bella casa davanti a Piazza di Spagna, mica male, dove cominciò a concepire la sua sinfonia detta italiana. Mendelssohn trovava l'Italia un paese bello, affascinante e indimenticabile, ma trovò le persone in decadenza, vuote e miserabili, un gradino al di sotto degli altri popoli. Insomma, disse che la stagione in cui l'Italia era il centro strategico dell'arte è terminato da tanto. L'arte qui viveva quando Leone X e i Medici sostenevano pittori, poeti e musicisti, ma ora non esiste più. Ho tanta nostalgia di un po' di buona musica, ma da 6 mesi non riesco a sentire una nota che sia buona. Ormai per ascoltare i bravi cantanti italiani devi andare a Londra o Parigi, mentre quelli scadenti sono rimasti qui dove le orchestre fanno ridere e la musica sacra è inesistente. Questo è il giudizio impietoso di Mendelssohn. Dunque parliamo di immigrati veri, in questo caso soprattutto l'Irlanda, in questo senso è stato un paese molto colpito dall'immigrazione, e Bob Dylan scrisse sul suo album John Wesley Harding questo I pity the poor immigrant, io ho dispiacere per il povero immigrante, e Christy Moore già nei Planks, uno dei gruppi più importanti della scuola di musica popolare irlandese, ne fece una sua versione tanti anni fa, questo pezzo delicato, dolcissimo, molto bello, che Christy Moore interpreta con grande calore, che vogliamo proporvi per chiudere l'appuntamento con Qui comincia di oggi. Dunque, da Arturo Stalti, da questi microfoni, un saluto a tutti, accanto a Erika Manni oggi con noi in regia, Danilo Solidani alla console, Federico Vizzaccaro che ha scelto le musiche e che cura il programma. Tra poco vi lasciamo con le anticipazioni del palinsesto di Radio 3, poi ci sarà il GR e poi la rassegna stampa di Radio 3 Mondo, ma abbiamo 3 minuti da passare ancora insieme attraverso la musica di Christy Moore, che rilegge in maniera molto personale questo classico di Bob Dylan, ovvero I pity the poor immigrant, o dispiacere per il povero immigrante. Noi ci sentiamo presto e intanto eccoci con un po' di buona musica e una calda voce che viene, ahimè, ormai dal passato, da più di 20 anni.

0: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
1: Radio3.rai.it prossimamente.
2: Buongiorno da Florinda Fiamma, siamo qui per segnalarvi alcuni appuntamenti nella programmazione di Radio 3. Oggi in particolare ci dedichiamo alla giornata di domani, domenica, e do subito la parola a Daria Corrias, Cristiana Munzi e Piero Sorrentino.
3: È la fine di agosto 2025, quando dai porti di Barcellona, Genova, Otranto e poi Catania, Augusta, Siros e Tunisi, una flotta di oltre 40 barche salpa alla volta di Gaza. È la Global Sumud Flotilla. Oltre 500 persone provenienti da 44 paesi diversi a bordo di piccole barche a vela o a motore, partite con l'intenzione di portare aiuti umanitari e rompere il blocco marittimo che stringe la striscia di Gaza da marzo 2025 e da oltre 20 anni. A Tre Soldi, domani 4 ottobre alle 17:30, ascolteremo il racconto di Vanni Bianconi, capitano della Wahoo, una delle ultime barche a essere intercettate dall'esercito israeliano nella notte tra il 30 settembre e il 1 ottobre 2025. Alle sue parole, raccolte mesi dopo il ritorno a casa, si uniscono i messaggi inviati mentre era in viaggio verso Gaza, un racconto intimo e delicato, ma fermo nell'esprimere e condividere il dolore e la solidarietà nei confronti del popolo palestinese.
4: Siamo partiti, abbiamo mollato gli ormeggi, il rumore che sentirete tra
5: poco.
4: È l'ancora che viene ritirata su. Siamo la prima barca della flottiglia che parte dalla Sicilia a essere salpata.
5: Come back over the sand pit.
4: La delegazione svizzera, siamo in tutti i continenti. Abbiamo aspettato per giorni, settimane.
5: Neutral!
4: Questo è il rumore dell'ancora della Wahoo, la nostra nave.
3: Wahoo e la flottiglia verso Gaza è un racconto di Vanni Bianconi. Su Rai Play Sound, alla pagina di Tre Soldi, troverete anche il secondo episodio disponibile solo in podcast. Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias e Giulia Nucci. Buon ascolto.
6: Bentrovati, sono Piero Sorrentino, sono qui al microfono per invitarvi all'ascolto domani della nuova puntata di Zazà alle 15, come sempre qui su Radio 3. In apertura ci occuperemo di attualità, cultura e territori. Faremo un viaggio tra i movimenti, i fermenti del Mezzogiorno e le sfide delle città candidate a capitale del libro 2027. Curiosamente 6 di queste 7 sono tutte al sud Italia e cominceremo un po' a fare un piccolo viaggio al loro interno. Per esempio andremo a Monreale e a Nuoro, ci sposteremo poi in Calabria per scoprire un progetto della Fondazione con il Sud dedicato alle libraie indipendenti e poi andremo in Costiera Amalfitana con un volume che racconta appunto quegli spazi, andando anche verso il Cilento. Continueremo in realtà a volgere lo sguardo all'ambiente, alla storia recente e urbana di Napoli. Parleremo per esempio della questione legata all'inquinamento delle acque, presunto inquinamento delle acque di Bagnoli al tempo dei lavori per la Coppa America, e poi con un volume molto bello pubblicato dalla Fondazione Valenzi proveremo a indagare il legame molto profondo tra la fotografia e le trasformazioni sociali di Napoli e della Campania tra gli anni 70 e gli anni 80. Insomma, un po' di cose che stiamo preparando per voi. Appuntamento con Zazà domani alle 15 qui su Radio 3.
7: Sono Cristiana Munzi alla cura della Grande Radio e vorrei annunciarvi che domani, domenica, torna Odisseo, torna Ulisse. Stiamo ascoltando infatti in due puntate parti meno note dell'Odissea e stanno emergendo diverse sfaccettature di questo personaggio, anche grazie ai commenti di notevoli ospiti. Attingiamo a una lettura del 1985 a cura di Pietro Citati e Vittorio Sermonti, con la partecipazione di grandi attori. Domani sarà la volta anche della riunificazione di Odisseo e Penelope, un incontro dai toni poetici, oltre il tempo e lo spazio, con suggestioni persino utopiche. Odisseo tra Techne ed Eros, seconda puntata domani, domenica, alle 16:55 e poi, come sempre, anche in podcast su Rai Play Sound.
8: Quando Ulisse le si ripresenta, non vuol credergli. Tanto ostinata e dolorosa è la sua cautela. Simile al marito fratello, tenta un ultimo inganno e quando anche questo è vano, le si sciolgono le ginocchia e il cuore e piangendo corre verso di lui gettandogli le braccia al collo.
2: Ci fermiamo qui, un saluto da Florinda Fiamma ed Elisabetta Parisi, buon sabato all'ascolto di Radio 3.
9: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
10: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli, eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
12: Sì?
11: Giura che non lo dirai.
13: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
14: È roba vecchia, Born, siamo solo amici.
15: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
16: Danny, svegliati, non possiamo farci beccare qui dentro. Smettila di prendermi a calcio.
17: Fermati, Burner.
15: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
18: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli.
19: Sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata.
18: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
20: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
21: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
22: Mi sono ritrovata, ecco, con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
23: Dentro la fibromialgia. Il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e allo scostamento di bilancio che prevede risorse per circa 29 miliardi di euro nel biennio 2027-2028.
3: Il documento che farà da cornice alla legge di bilancio arriva in un momento complesso che rende più difficili le previsioni, afferma il ministro dell'economia Giorgetti.
4: Io monitoro giorno per giorno la situazione. La mia risposta oggi probabilmente è diversa rispetto a quella di un mese.
2: Pubblica e allo scostamento di bilancio che prevede risorse per circa 29 miliardi di euro nel biennio 2027-2028.
3: Il documento che farà da cornice alla legge di bilancio arriva in un momento complesso che rende più difficili le previsioni, afferma il ministro dell'economia Giorgetti.
4: Io monitoro giorno per giorno la situazione. La mia risposta oggi probabilmente è diversa rispetto a

0: dalla procedura di infrazione europea perché è atteso sotto il 3% nel 2026, mentre nei prossimi due anni verrebbe scomputato dello 0,6% grazie allo scostamento consentito per le spese in difesa ed energia. Uno scostamento da circa 29 miliardi nel biennio, pari allo 0,3% del PIL per l'energia e lo 0,3% per la difesa ogni anno. Meno di quanto previsto in precedenza, abbiamo deciso di ridimensionare lo sforzo per la difesa, spiega Giorgetti. Il debito è al 138%, dovrebbe cominciare a calare dal 2028. Il Parlamento voterà il documento e lo scostamento il 13 ottobre. Giuseppe Di Marco, GR3.
1: Scontro a distanza tra Giorgia Meloni e la segretaria del PD, Elly Schlein. Qualche giorno fa la Premier aveva sfidato la leader dei Dem: dica una cosa vera contro di noi. E ieri nella direzione del PD è arrivata la risposta di Schlein. In 4 anni di governo, pressione fiscale record e salari bassi. La Presidente del Consiglio ha replicato ironizzando sui tempi di reazione dell'avversaria politica. Con questi ritmi la vedo bene a rispondere ai problemi degli italiani. Vada a casa, prima si vota, meglio è, la controreplica di Schlein, che sempre ieri ha rivendicato per il PD la guida dell'alleanza di centrosinistra. Uno non vale uno. In tutti i paesi europei a guidare l'alleanza è il partito più forte. Siamo sempre generosi ma non ingenui, ha detto rivolgendosi al leader dei 5 Stelle Conte. La visita del presidente Mattarella nel Principato di Monaco dal capo dello Stato, nuovo richiamo al rispetto del diritto internazionale. Il nostro inviato.
2: Sarà dedicata in gran parte alla tutela dell'ambiente la seconda e ultima giornata della visita di Stato del presidente Mattarella, perché proprio i temi ecologici e ambientali sono stati al centro del colloquio tra il capo dello Stato e il principe Alberto II. Torneranno a discuterne in mattinata all'Istituto Oceanografico, che si adopera quotidianamente per la protezione del Mediterraneo. Quel Mare Nostrum, ha detto Mattarella aprendo ieri sera il pranzo ufficiale, scosso oggi da conflitti, violenze, crisi migratorie, e che noi aspiriamo a far tornare un mare di pace, fonte di civiltà e di cooperazione tra i popoli, non l'unico punto di contatto tra i due paesi, a partire dalla stessa fondazione del Principato, ad opera del genovese Grimaldi, quasi 1000 anni fa, e poi nel presente con la costante ricerca del dialogo a livello internazionale. Monaco, ha detto ancora Mattarella, rappresenta un esempio virtuoso in un mondo segnato da dinamiche di dominio che si riteneva appartenenti al passato. Monte Carlo con Federico Foroni, Valentino Russo, GR3.
1: In Spagna, possibile la fine anticipata della legislatura dopo che il governo Sanchez è stato battuto in Parlamento su 2 decreti casa.
3: Che il destino della legislatura potesse essere in gioco lo aveva lasciato intendere lo stesso primo ministro Sanchez nel suo appello ai parlamentari prima del voto.
4: La storia les juzgará antes de lo que creen.
3: La storia vi giudicherà prima di quanto pensiate, più duramente di quanto immaginate. Un appello e un ammonimento che non hanno fatto breccia né tra i popolari di centrodestra né tra le file dell'estrema destra di Vox, e non hanno neanche convinto gli indipendentisti catalani di Uniti per la Catalogna, persuasi invece che le misure danneggiassero i piccoli proprietari di immobili. I voti contrari si sono sommati e hanno affondato i 2 decreti che negli intendimenti del governo di centrodestra sinistra dovevano introdurre misure di emergenza per rendere più equo il mercato degli affitti, colpire la speculazione immobiliare e assistere gli inquilini più fragili. Provvedimenti adottati sull'onda dell'emozione e della protesta innescate dallo sfratto di una donna di 87 anni di Madrid, Marie Carmel, invalida al 50%, cui era stato ingiunto di lasciare la casa dove abitava da 70 anni. La sconfitta ha indotto il primo ministro Sanchez a valutare l'ipotesi della fine anticipata della legislatura, poiché gli indipendentisti catalani, insieme ai nazionalisti baschi, a Podemos e altre forze regionali, forniscono appoggio esterno al governo, che altrimenti non disporrebbe di una maggioranza parlamentare. Sanchez comunicherà lunedì la sua intenzione di chiedere o meno al re lo scioglimento delle Camere e di chiamare la Spagna alle urne. Enzo Ceri, GR3.
1: A Gaza uccise 5 persone, fra cui 4 donne, in un bombardamento israeliano che ha colpito un condominio, e raid dell'IDF in violazione del cessate il fuoco vengono denunciati anche nel sud del Libano, a Mansouri. La cronaca a Palermo: la procura ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, marito dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi. Armao è accusato di corruzione. Al centro dell'inchiesta l'attività svolta come presidente della commissione tecnica per le autorizzazioni ambientali. Dimostrerò l'infondatezza delle accuse, ha commentato il politico. Tra gli indagati anche il nipote dell'ex governatore siciliano Raffaele Lombardo, imprenditori e manager. Ora il meteo, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
5: Abbiamo trasmesso GR3.
6: Meteo Radio.
7: Tempo previsto sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 3 ottobre.
6: il tempo non accenna a cambiare. L'alta pressione è sempre presente sull'area del Mediterraneo.

0: centrale e la situazione resta stabile ovunque. Avremo ancora qualche velatura in più sul nord-ovest e sulla Sardegna e poi isolate nubi da calore nel pomeriggio sull'area alpina occidentale, sulla Sardegna meridionale, sulla Sicilia orientale e nell'entroterra del centro, in generale con bassa probabilità di piogge. Vento ancora debole e variabile, appena più sostenuto in area ionica e sul canale di Sardegna, dove sarà più accentuato il moto ondoso del mare, altrimenti quasi del tutto assente. Temperature infine ancora stazionarie, su valori elevati e superiori alla media del periodo. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: RAI Radio 3.
2: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
1: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno, buongiorno da Davide Lerner, bentornati alla rassegna stampa estera di Radio 3. Sono le 6:52, 32 secondi di sabato 3 ottobre e come ogni giorno partiamo da una ricognizione dei titoli sulla stampa internazionale, partendo dalla Spagna, dove è in corso la mobilitazione contro il caro case, la crisi abitativa. El Diario, un quotidiano digitale spagnolo noto per la sua attenzione a diritti civili e questioni sociali, titola: Sanchez deciderà questo fine settimana se anticipare le elezioni. A seguito del fallimento del passaggio dei decreti sull'edilizia abitativa, Sumar, l'alleanza della sinistra progressista che fa parte della coalizione di governo spagnola, afferma di essere pronto a qualsiasi eventualità e accelera l'organizzazione di un incontro questo fine settimana nel caso in cui il voto venisse appunto anticipato potenzialmente a novembre. Anche il País, il quotidiano di Madrid, chiaramente titola sul tema: il Congresso, il Parlamento boccia i decreti sull'edilizia abitativa e spiana la strada a elezioni anticipate. Sanchez ai partiti che hanno votato contro: la storia vi giudicherà prima di quanto pensiate e con più severità di quanto possiate immaginare. Anche in Francia i titoli riguardano una mobilitazione di massa di natura diversa, quella degli studenti. Le Monde titola: blocco delle scuole superiori, bisognava iniziare ad ascoltare gli studenti. Questo è il titolo dell'editoriale del quotidiano parigino, che nel catenaccio dice: per diversi giorni gli studenti delle scuole superiori hanno bloccato i propri istituti, hanno qualcosa da dire ma nessuno li ascolta. Dall'altro lato, una violenza inaccettabile caratterizza questo movimento. Andiamo oltreoceano, un titolo del Wall Street Journal riguarda l'episodio di terrorismo sul volo Dubai-Tel Aviv la scorsa settimana. L'Oman aveva proibito al terrorista di Fly Dubai di volare a causa di sospetti sulla sua radicalizzazione. Proibizione che però evidentemente non gli aveva impedito di effettuare voli in altri paesi. Times of Israel, sempre su questo tema, titola: per la prima volta un funzionario degli Emirati parla di atto di terrorismo. Mentre su Deutsche Welle, emittente tedesca, e altre testate c'è un titolo sulla decisione della Corte Suprema israeliana di consentire ai partiti arabi di correre alle elezioni. C'era stata a fine settembre una petizione contro di loro, sostenuta dai partiti di destra e non solo. L'unico politico ad essere costretto a ritirarsi su suggerimento della Corte Suprema è il leader di Balad, che dopo il 7 ottobre aveva scritto in un articolo che si trattava di un evento strategico di valenza storica. Adesso, con l'assistenza di Danilo Solidani, ricordo che la cura del programma è di Anna Maria Giordano, passiamo ai nostri approfondimenti. Rimaniamo sul caso del dirottamento del volo Dubai-Tel Aviv. Siamo sulla emittente israeliana Canale 12, che scrive che le agenzie di sicurezza israeliane hanno dimostrato negligenza nell'applicare il divieto di atterraggio a Tel Aviv per i piloti provenienti da stati ostili. Ricorda appunto Canale 12 che il copilota dell'aereo dirottato era omanita. L'Oman intrattiene relazioni con Israele secondo gli accordi di Abramo, che nel 2020 hanno stabilito relazioni diplomatiche tra Israele, Emirati e tre altri stati arabi. Avrebbero però vietato ai piloti di volare in Israele se i loro paesi non intrattengono relazioni con Tel Aviv. Nonostante questo, Nel tempo Israele ha consentito a decine di piloti, appunto dell'Oman, di atterrare in Israele. Le agenzie di sicurezza avevano ceduto la supervisione di tale divieto, affidandone l'applicazione alle compagnie aeree straniere senza fare verifiche dirette. Lo Shin Bet non verificava infatti la provenienza dei piloti di Fly Dubai, limitandosi a chiedere alle compagnie aeree di non impiegare appunto piloti provenienti da stati ostili. Vale la pena dare una scorsa a come la stampa medio orientale tratta questo avvenimento, in particolare quella iraniana ha un punto di vista totalmente suo, accusa infatti l'emittente in lingua inglese Press TV e anche altri media che sostengono che l'attentato terroristico fosse un complotto orchestrato da Netanyahu per trascinare Trump in una nuova guerra contro l'Iran e rafforzare la propria posizione in vista delle elezioni. Questa è la tesi della stampa iraniana, che segnala nel frattempo la convocazione dell'ambasciatore britannico in merito alle accuse di Londra relative a quanto avvenuto alla Royal Air Force Base di Fairford, l'accusa appunto di avere tentato un'operazione presso una base dell'aeronautica inglese mina le relazioni fra Teheran e Londra. Giovedì la polizia antiterrorismo britannica aveva arrestato un 25enne con doppia cittadinanza britannica iraniana, sospettato di aver pianificato atti terroristici collegati all'incidente. Nel frattempo, sempre la stampa iraniana celebra il ritiro delle forze statunitense dall'Iraq, avvenuto in via definitiva il 30 settembre, parla di una grande vittoria per il popolo iracheno e l'asse della resistenza, un evento storico e il preludio all'espulsione dell'America da tutta l'Asia occidentale, così la stampa iraniana. Segnaliamo velocemente invece sui mezzi stampa turchi che Ankara smentisce le notizie date dall'agenzia Reuters su un incontro fra rappresentanti della Siria e di Hezbollah in Turchia, mediati dai servizi segreti turchi. Per anni, durante la guerra civile in Siria, Hezbollah ha inviato combattenti nel paese a sostegno del governo dell'ex presidente Assad. Dopo la caduta di Assad, la Turchia invece è emersa come uno dei più stretti alleati regionali del nuovo governo siriano. Questo era il capitolo medio orientale della nostra rassegna, ma ora segnaliamo anche una notizia del New York Times per quanto riguarda il conflitto in Ucraina. Ukraine reports first combat use of its own ballistic missile. L'Ucraina annuncia il primo impiego in combattimento di un proprio missile balistico. Zelensky ha dichiarato appunto che per la prima volta è stato usato un missile balistico di produzione nazionale, una potenziale svolta nella campagna di Kiev volta a dotarsi di un'arma potente che la Russia ha utilizzato contro l'Ucraina con effetti devastanti. Ci ricorda il quotidiano della Grande Mela che i missili balistici sono al vertice della gerarchia delle armi per gli attacchi aerei, sono difficili da intercettare, raggiungono i bersagli e possono trasportare un carico più pesante rispetto alla maggior parte dei droni esplosivi attualmente utilizzati dall'Ucraina. Anche un excursus storico nell'articolo del New York Times. Decenni fa, quando l'Ucraina faceva parte dell'Unione Sovietica, scrive il quotidiano, vantava una grande industria aerospaziale militare. Le fabbriche del paese producevano diversi modelli di missili balistici intercontinentali, ma quelle linee di produzione furono chiuse dopo il crollo dell'Unione Sovietica nel 91 e da allora il settore è in declino. Invece la Russia ha lanciato numerosi missili balistici contro l'Ucraina dall'inizio della sua invasione su vasta scala del paese nel 2022. Adesso le prime pagine dei quotidiani europei ci riportano verso le mobilitazioni in corso nei paesi vicini, sentivamo anche al GR3 di quanto avviene in Spagna. Ricordiamo che proteste e accampamenti sono stati innescati la scorsa settimana dalla drammatica espulsione di una donna di 87 anni dalla sua casa di Madrid, dove viveva da circa 70. Il suo caso è diventato emblematico della crisi abitativa che colpisce il paese. In seguito alle proteste, il governo spagnolo ha provato ad approvare nuove misure, ma incontra ostacoli politici. Per molti attivisti non è abbastanza, e vengono addirittura ipotizzate, come leggevamo nei titoli della stampa spagnola, elezioni anticipate. Il Guardian ha un reportage della sua inviata a Madrid che si intitola proprio "La destra boccia i piani per la crisi abitativa mentre il movimento di proteste cresce". I parlamentari di destra hanno respinto le misure d'emergenza, mettendo un Parlamento frammentato in contrasto con il movimento di protesta diffuso che si è ampliato negli ultimi giorni. La coalizione di Sánchez aveva presentato due decreti con una serie di misure, fra cui il divieto di sfratto fino al 2030 per persone vulnerabili, e anche regolamentazione di affitti temporanei, che hanno a che fare chiaramente con il fenomeno del overtourism. Ma mentre centinaia di manifestanti si trovavano davanti al Parlamento di Madrid, il Partito Popolare Conservatore, il partito di estrema destra Vox e anche gli indipendentisti catalani hanno votato contro entrambi i decreti. La linea del Partito Popolare è che costruire più che regolamentare sia la soluzione. Dice il deputato Juan Bravo: gli alloggi non diventano più accessibili grazie ai decreti, diventano più accessibili costruendo più case. La rabbia per l'impennata dei costi degli alloggi è esplosa, come dicevamo, per il caso della 87enne Marie Carmen Abascal, che aveva dichiarato di non potersi permettere un aumento del 230% del suo affitto richiesto dal fondo di investimento che aveva acquistato l'edificio in cui si trovava il suo appartamento. Decine di migliaia di persone hanno risposto all'appello degli attivisti per il diritto alla casa a scendere in piazza. Le manifestazioni hanno dominato il dibattito nazionale, distogliendo l'attenzione dalle ripercussioni delle vicende di Ceuta. Venerdì un sondaggio indicava che 2/3 degli spagnoli sostenevano l'idea di un intervento del governo nel mercato immobiliare per limitare i prezzi, e il Diario ha rivelato per la prima volta appunto questa intenzione dei socialisti di anticipare potenzialmente le elezioni. O si sta dalla parte della maggioranza sociale o dalla parte degli speculatori, ha detto Sánchez, che ha parlato anche di un bisogno di restituire umanità al mercato. Fate la cosa giusta, la storia vi giudicherà, il suo appello, che però non è stato accolto dalle opposizioni. Un paio di dati prima di spostarci in Francia. In Spagna gli affitti sono aumentati dell'80% nel giro di un decennio, il costo delle abitazioni è salito del 63%. Il Consiglio della Gioventù Spagnola ha dichiarato che l'affitto medio è salito a circa 1.200 euro al mese, un importo pari al 98,7% dello stipendio medio dei giovani sotto i 30 anni. Quindi insomma queste le cifre alla base di questa protesta. Dicevamo che anche in Francia la mobilitazione continua ad espandersi. Si parla in questo caso di studenti e proteste per nuovi investimenti nel settore dell'istruzione, o perlomeno per un rallentamento dei tagli. La BBC ha le ultime: la polizia antisommossa si è scontrata con i manifestanti mentre migliaia di studenti scesi in piazza per protestare contro le condizioni del sistema scolastico hanno bloccato oltre 700 scuole in Francia nella giornata di venerdì. Nelle strade sono stati appiccati incendi mentre gli studenti delle scuole superiori e altri manifestanti protestavano contro la carenza di insegnanti, il sovraffollamento delle classi, il degrado degli edifici scolastici. Le proteste sono cominciate la scorsa settimana nella capitale Parigi e si sono diffuse in tutto il paese, coinvolgendo città come Montpellier, Nantes, Marsiglia. Ma andiamo a leggere l'editoriale di Le Monde, il cui titolo citavamo in apertura nella nostra sezione dedicata appunto ai titoli delle testate. Bisognava iniziare ad ascoltare gli studenti, ma la violenza è inaccettabile, questa è la linea dell'autorevole quotidiano parigino. Andiamo a leggere l'attacco dell'editoriale. Tutto è partito dal blocco spontaneo di un liceo di Créteil da parte di studenti esasperati dalla loro quotidianità, orari sovraccarichi, una persistente carenza di insegnanti, locali inadeguati, il tutto dominato dalla forte preoccupazione per il futuro incarnata dalla piattaforma automatizzata di iscrizione all'istruzione superiore Parcoursup. Alimentata dai social network e immediatamente strumentalizzata dalla sinistra radicale, accusa Le Monde, la protesta si è diffusa a macchia d'olio. Gli studenti delle scuole superiori si stanno ormai mobilitando in tutte le regioni della Francia, 1000 istituti, ovvero uno su quattro, giovedì 1 ottobre, affiancati dagli universitari in quello che sembra essere il movimento giovanile più forte dal 2018, anno della riforma delle scuole superiori e della maturità, e anche hanno dei gilet gialli. Tuttavia queste azioni sono segnate da una violenza inaccettabile, opera di giovani portate all'estremo e di elementi autonomi. Le cifre sono spaventose: 235 studenti e insegnanti feriti, 305 membri delle forze dell'ordine colpiti solo nella giornata di giovedì. Gli insegnanti sono spesso esposti interponendosi tra studenti e forze dell'ordine. Le forze di polizia sono intervenute senza sufficiente proporzionalità, dice Le Monde, né discernimento, contrariamente a quanto affermato dal ministro dell'Interno. Sostenere le rivendicazioni dei giovani significa condannare questa violenza. Invece la France Insoumise di Mélenchon, pronta a schierarsi sul suo terreno preferito, ha scelto l'ambiguità, accusa Le Monde, fornendo argomenti ai propri avversari. Da parte sua, il governo ha negato la validità dell'espressione della protesta utilizzata dagli studenti, riducendo fin dall'inizio la mobilitazione a una questione di sicurezza, di violenza urbana, di manovra politica. Il primo ministro Le Cornu privilegia, sullo sfondo di una campagna presidenziale polarizzata prevista, è prevista l'elezione, lo ricordiamo, per la prossima primavera, la linea che consiste nel ridurre la France Insoumise alla sua dimensione estremista e rivoluzionaria. Si è così innescata la pericolosa e irresponsabile dinamica dello scontro diretto. Il movimento rischia di degenerare, dice Le Monde, che ne ha per tutte le parti in campo. Si sarebbe dovuto iniziare ascoltando gli studenti delle scuole superiori e trattando la loro mobilitazione come un movimento sociale. Sempre in Francia, Figaro, quotidiano più conservatore, titola sulle accuse di antisemitismo a Bardella, il delfino di Marine Le Pen e figura di spicco del Rassemblement National. Cresce la pressione su Bardella, il Rassemblement National però resta compatto. Mediapart, il quotidiano di inchieste parigine, sostiene di aver pubblicato le prove che il presidente del partito abbia effettivamente pronunciato frasi antisemite nel 2013. Il partito respinge le accuse, ma la campagna del partito nazionalista potrebbe vacillare. Mobilitazioni non solo in Europa, anche in India torna in campo il movimento degli scarafaggi. Al Jazeera titola: il movimento degli scarafaggi riuscirà a far cadere il capo dell'autorità elettorale di Modi. Nel catenaccio leggiamo: i giovani indiani tornano in piazza prendendo di mira un alto funzionario particolarmente vicino al primo ministro Modi, responsabile dell'organizzazione delle elezioni più grandi del mondo, quelle appunto indiane. Andiamo a leggere il reportage di Al Jazeera. Venerdì le zone centrali della capitale indiana si sono trasformate in una città fantasma quando le forze dell'ordine del primo ministro Narendra Modi hanno arrestato centinaia di manifestanti, mentre il movimento degli scarafaggi che la scorsa estate ha costretto alle dimissioni del ministro dell'istruzione si è unito ai partiti dell'opposizione nel chiedere le dimissioni del capo della commissione elettorale indiana. Il governo ha chiuso le stazioni della metropolitana che conducono al centro di Delhi, ha sospeso i servizi internet. Le forze governative schierate in massa hanno bloccato tutti gli accessi a Parliament Street e alla zona di protesta di Jantar Mantar. Il movimento degli scarafaggi porterà le proteste di piazza in diverse città indiane nei prossimi giorni, compresa la capitale finanziaria del paese Mumbai. La scorsa settimana, ricorda Al Jazeera, l'India è stata scossa da nuove rivelazioni che hanno messo in luce divisione all'interno dell'organismo apparentemente autonomo incaricato di gestire le elezioni del paese in merito a politiche controverse che, secondo i critici, avrebbero privato del diritto di voto decine di milioni di persone. Questa era l'ultima notizia di oggi. Vi ricordo che potete riascoltare tra pochissimo la nostra rassegna sulla piattaforma Rai Play Sound e su altre piattaforme digitali. Un saluto da Davide Lerner, buon proseguimento con l'ascolto di Radio 3.
1: La domenica alle 11:50 i concerti del Quirinale di Radio 3. Domenica 4 ottobre, in diretta dalla Cappella Paolina, l'ensemble dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI eseguirà il quartetto in fa maggiore K370 di Mozart e il settimino in mi bemolle maggiore opera 20 di Beethoven. Per partecipare vai sul sito palazzo.quirinale.it. Domenica 4 ottobre alle 11:50 i concerti del Quirinale di Radio 3.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7:15.
1: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna il Lucca Film Festival. Julian Schnabel, Liliana Cavani, Nanni Moretti e Pierfrancesco Favino in collaborazione con la FICE. Proiezioni, incontri e anteprime a ingresso libero. Tutto su luccafilmfestival.it.
2: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
4: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
5: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
6: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
5: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
6: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Fa Oscillococcinum.
8: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
10: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
11: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
12: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Giulio Gambino, direttore del quotidiano online The Post Internazionale.
13: Schlein sfida Conte, uno non vale uno. Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Prima Pagina. Oggi è sabato 3 ottobre, andiamo insieme a leggere i titoli delle prime pagine di oggi. Dunque, La Repubblica, Schlein, Elly Schlein sfida Giuseppe Conte. Uno non vale uno, la segretaria del Partito Democratico rivendica la guida della coalizione, il presidente 5 Stelle primarie senza alternativa, dalla direzione Dem l'attacco a Meloni. 4 anni per 10 fallimenti, deve andare a casa. Colpo di coda dunque della Schlein, che dopo giorni di semitorpore e di silenzio si sveglia. Anche il Corriere della Sera titola Schlein all'attacco, il messaggio a Conte, uno non vale uno. La nostra sarà un'alleanza inclusiva, ma non è che uno vale uno. A fondo della segretaria del Partito Democratico, Schlein, il mirino, il leader dei 5 Stelle, Conte. Siamo il primo partito della coalizione e abbiamo il doppio dei voti delle altre forze. Primarie inevitabili, replica la Conte. Dice falsità la risposta della segretaria del PD, che attacca anche Giorgia Meloni. Ha fallito, quindi tutti contro tutto, arriviamo nel calderone che forse auguravamo non accadesse. Anche La Stampa in prima pagina, la sfida di Schlein a Conte: noi abbiamo più voti, uno non vale uno, e vedrete che questo leitmotiv torna un po' ovunque. Il quotidiano Il Tempo: Elly si blinda nel PD, solo lei sfiderà Conte. Gabrielli si candida e si butta a sinistra. Ancora sullo stesso tema il giornale in prima pagina, Schlein sfida Conte, uno non vale uno, ma spunta Gualtieri. E poi il quotidiano Domani, Schlein non incassa più e attacca, caro Conte, ho il doppio dei voti. La segretaria replica dopo le frasi del leader Movimento 5 Stelle, uno non vale uno, generosi sì, ma non ingenui, la sfida è in vista delle primarie iniziata ed è scontro sulla presenza di Renzi nella coalizione. L'altro tema di giornata molto importante riguarda la manovra e infatti su tutti i giornali viene dato ampio risalto a ciò. Dunque, Corriere della Sera, manovra sì all'extra deficit. Il governo vuole uno scostamento da 29 miliardi in due anni, Giorgetti e l'appello alla prudenza. Il G7 intanto sblocca le riserve di diesel e greggio. La UE cede alle richieste di Trump. Manovra e flessibilità, il governo vuole uno scostamento di 29 miliardi per il 2027 e il 2028. Ricorderete che ieri ne abbiamo parlato, anche La Repubblica sul tema e la Stampa. Dunque, al G7 vince Trump, l'Europa libera le riserve di gasolio, i paesi europei si piegano al diktat di Trump e attraverso una riunione d'emergenza del G7 concordano il rilascio complessivo delle riserve di 100 milioni di barili di petrolio. In cambio ottengono la rassicurazione da parte del presidente americano di non bloccare l'export di diesel. L'obiettivo è quello di calmierare i prezzi del carburante. Giorgetti prudente sulla manovra, difficile fare previsioni, spiraglio UE. Ancora la Stampa in prima pagina, manovra la minaccia dello spread, il ministro Giorgetti presenta le stime sui conti pubblici e chiede una maggiore prudenza agli alleati di governo. G7 vince Trump, 100 milioni di barili dalle scorte per frenare il caro petrolio, con Meloni rapporto molto buono. E anche il Sole 24 Ore, debito in crescita anche nel 2027, Giorgetti, quadro instabile, serve molta prudenza, mossa contro il caro energia, sempre il Sole 24 Ore, dal G7 maxi rilascio di scorte, il petrolio va sotto i $100, il programma di finanza pubblica arriva in un contesto particolarmente complesso e instabile che impone più attenzione sulla manovra, lo spiega il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti dopo il via libera in Consiglio dei Ministri al DPFP e alla relazione sullo scostamento da 29 miliardi per energia e difesa. Per la clausola e la maggiore spesa per interessi, il deficit confermato al 2,9 quest'anno sale al 3,4 e al 3,2 nei prossimi due. Il debito in salita anche nel 2027 al 138,5% rimanda la discesa al 2028. Stesso tema naturalmente trattato anche dagli altri quotidiani. Per esempio Il Tempo, sì del CDM alle stime sui conti, PIL all'1% e deficit sotto il 3%. Noterete che questo tema, leggermente più critico o comunque negativo nei confronti del governo, è trattato in maniera molto più piccola e meno significativa su questi giornali che di solito sono più vicini alle posizioni della maggioranza. Dunque anche qui piccolino, taglio bassissimo, Il Giornale, sia la manovra 14 miliardi in più ma la regola, i conti in ordine. E poi La Verità, manovra c'è lo scostamento e meno armi, Giorgetti annuncia una spesa aggiuntiva dello 0,3% per l'energia e dello 0,3% per la sicurezza, in totale 14 miliardi ma senza uscire dai binari tracciati da Bruxelles. Vedete che La Verità mette in evidenza e meno armi, perché anche all'interno della compagine del centrodestra, della sua maggioranza politica e anche di quei giornali che riflettono il loro pensiero, esistono pensieri molto diversi e soprattutto linee assai diverse che riflettono appunto quella distinzione di pensiero anche sulla politica estera. In questo caso La Verità è sempre stata contraria, per esempio, al supporto all'Ucraina, cosa che non si può dire degli altri giornali, insomma, come se rispecchiasse una parte minoritaria del centrodestra che è contraria all'invio delle armi, eccetera. Dunque Questi sono i due principali temi, ma naturalmente ce ne stanno altri. Uno dei più grossi, lo avete sentito in Radio Tremondo, le parole di Davide Lerner, è quello della Spagna. Infatti Sanchez battuto sui decreti casa, ipotesi dimissioni, ipotesi elezioni anticipate, dimissioni. Finisce così il dibattito parlamentare che avrebbe dovuto portare ieri al Congresso spagnolo ad approvare il pacchetto per la casa. Naturalmente, viceversa rispetto a quello che dicevamo, su tutti i giornali del centrodestra questo tema è messo in prima pagina ovunque in maniera gigantesca. Ecco qua il giornale, il titolo di apertura, il più importante di tutti della giornata, è, va bene che forse il campo largo Schlein e Conte non lo siano, però forse la manovra lo era di più, del loro titolo, cioè questo: tracolla l'euro sinistra. In Spagna avviso di sfratto per Sanchez, governo battuto, si va verso elezioni anticipate dopo lo scandalo corruzione. Il caos a Ceuta può essere la fine politica dell'anti-Meloni e la Francia paga le colpe di Macron. Conti fuori controllo, taglia la spesa e rivolta sociale. E ancora altri su questo. Il quotidiano, appunto, Corriere della Sera, abbiamo letto Repubblica. Corriere della Sera su questo dice: Sanchez battuto in aula sui decreti per la casa, Spagna l'ipotesi del voto. E anche qua la Stampa, il caso spagnolo, Sanchez in bilico, vendetta della destra. E Spagna, bocciati i decreti sulla casa, avanza l'ipotesi di voto anticipato. Su Milano Finanza c'è un interessante pezzo su Asse Italiano per la Difesa, che non abbiamo, di cui non abbiamo dato conto, che Milano Finanza rivela l'alleanza Fincantieri Cyber per droni e sommergibili, accantonata l'ipotesi dell'acquisto dei robot subacquei. Folgero adesso lavora a joint venture per sviluppare la tecnologia nel polo underwater del gruppo navale. Questo sempre per ricordarci quel tema difesa che abbiamo trattato in questi giorni, la militarizzazione dell'economia e le spese per le armi e la difesa. Oltre appunto a questo, volevo dare conto anche della copertina di Scarp the Tennis, il mensile della strada, che dice: banchi vuoti, 23.000 i giovani adulti senza la licenza media, 16.000 ragazzi che non hanno finito le elementari, 11.000 gli analfabeti. Ecco i numeri della dispersione scolastica, migliaia di storie, di percorsi interrotti, di vite rimaste a metà, ma c'è chi non si arrende. Al loro fianco molte associazioni garantiscono supporto a chi è in difficoltà e una seconda opportunità a chi ha abbandonato la scuola. Questa è la copertina di Scarpe di Tennis col titolo Banchi Vuoti. Interessante perché ci riporta al dibattito che abbiamo trattato ieri, quello della scuola, molto interessante, con il parallelismo Francia-Italia e la mancanza degli investimenti. Oggi esce, o meglio, pardon, ieri, ma arriva solo oggi, il settimanale internazionale con una storia di Naomi Klein e Astra Taylor, Resistere all'apocalisse. Questo è il titolo in prima pagina. Bene, ora, dopo i titoli della stampa italiana, disponibili, ve lo ricordo, tra pochi istanti anche su Replay Sound e sulle principali piattaforme, passiamo alla lettura delle analisi e degli editoriali.
0: Prima pagina, gli approfondimenti.
13: Rieccoci, dunque, oggi temi caldi, principali, sono quei due che vi ho detto, cioè la sfida, il campo largo entra nel vivo, Schlein e Conte, la manovra con appunto questi numeri che il Corriere della Sera cita, appunto vi ho detto, manovra sia all'extra deficit, il governo vuole questo scostamento da 29 miliardi in due anni, Giorgetti fa appello alla prudenza perché insomma ricordatevi che c'è la minaccia dello spread che incombe, che è uno dei fattori centrali e direi decisivi per la questione stabilità del governo. Dunque su questo discorso Le spese extra appunto sono per 29 miliardi, bisogna stare attenti perché con lo scostamento di bilancio per energia e difesa la partita diventa molto molto particolare. L'Unione Europea precisa, guardate, che le richieste di Roma sono ancora da esaminare. Del resto ieri la von der Leyen ha precisato che quelle concessioni che sono state richieste in quanto a flessibilità, che in altre parole si può tradurre in debito, sono state respinte e rinviate al mittente. E dunque non un euro in più è il retroscena di Simone Canettieri. Su questo Meloni convince Crosetto a un taglio di 8 miliardi. La tensione con la Lega. Al summit di Forza Italia Tajani chiede: volete il voto a maggio o a settembre? Intanto, come dicevo, lo spread sale a 132. E poi, salvo poi riscendere con i dati americani. Ma insomma, la tensione inizia a salire e a farsi sentire. La manovra sarà una manovra, come sempre, particolarmente complessa, ma in questo caso manovra elettorale, in quanto sarà la manovra che ci porterà al voto. E allora appunto qui temi cruciali: occupazione, flessibilità, tasse, previdenza. Servono 10 miliardi, pensate, per la rivalutazione delle pensioni, e poi l'IRPEF dal 43 al 33, si parla degli scaglioni per i redditi tra i 40 e i 50 mila euro, e poi l'energia e la difesa, i 29 miliardi più contesi, quelli che occupano le prime pagine dei giornali in questi giorni, di spesa in più nel biennio con un taglio alla difesa, affitti, caldaie, infissi. Com'è che si può adeguare la casa alle emissioni zero? Ora, con questi alloggi green, i vincoli della direttiva europea impongono una stretta. E quindi ecco che si entra nel rush finale di come il nostro paese, e in particolare il governo, dovranno affrontare le complessità dovute alla manovra e agli adeguamenti delle direttive europee. Ma mentre in Spagna appunto il governo viene battuto sulla casa e Sanchez contempla l'idea di queste elezioni anticipate, ricordatevi tutto il grande movimento per la casa di cui abbiamo raccontato. Il manifesto oggi titola in prima pagina: idealista, il diritto alla casa travolto dal diritto alla rendita. In Spagna Sanchez care sui decreti vivienda, forse la sua decisione più popolare, e contro l'ultimo governo progressista della UE, i catalani padronali dell'esule Puigdemont. Elezioni a fine novembre, la grande acampada di Madrid rilancia già da oggi. Tra l'altro i quotidiani del centrodestra dicono: la fine di un mito, la fine del modello del centrosinistra, quello che oggi, quando nei comizi, nei talk, viene chiesto chi potrebbe essere uno dei modelli da imitare, da perseguire per la sinistra europea ed italiana. Spesso viene invocato Sanchez per quelle che sono le sue state le politiche occupazionali e le sue posizioni intransigenti, durissime, molto orgogliose per alcuni naturalmente che sostengono le sue posizioni nei confronti di Trump, la politica estera eccetera. Infatti La Verità scrive: fine corsa per Sanchez, schiantato sulle case un weekend per la resa. Dunque, dicevo, se nella Spagna di Sanchez il tema case diventa terreno fertile per delle elezioni anticipate, ricordiamoci che in Francia le scuole e gli atenei sono chiusi, la protesta non si ferma, davvero c'è un'area di tensione anche lì. Ma vorrei entrare nel merito di questa Schlein sfida Conte. Uno non vale uno, abbiamo il doppio dei voti di 5 Stelle. Scrive appunto in prima pagina Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, ripreso poi all'interno. Nella sala della direzione del Partito Democratico, quella appena trascorsa viene ribattezzata da qualche dirigente la giornata dell'Ellie Pride. Vedete, questo proprio quello che dicevo, cioè in questa settimana noi non abbiamo sentito minimamente Schlein, in nessuna maniera, pensateci. E poi in questo colpo di coda, forse consultatasi con alcuni dei suoi più stretti consiglieri, ha deciso di parlare e ha detto questo: la leader rivendica con orgoglio i risultati della sua segreteria e l'opera da lei svolta per costruire la coalizione. Ma l'applauso più lungo e più sentito, oltre a quello finale, arriva quando Schlein attacca Conte. Nemmeno i battimani che accolgono la sua offensiva contro Giorgia Meloni riescono a eguagliarlo. Del resto Schlein lo dice, questo è significativo, no? Che è più sentito l'applauso nei confronti dell'attacco a Conte che all'offensiva contro la Meloni. E ciò parlo in riferimento a coloro i quali sostengono che il Partito Democratico abbia di fatto posizioni più simili, tutto sommato complessivamente, a quelle del centrodestra, specie in politica estera, e in particolare a quelle di Giorgia Meloni. Del resto, Schlein lo dice quasi all'inizio, mi toglierò qualche sassolino. Mentre in chiusura avverte, siamo unitari, non remissivi. Nel frattempo le scappa anche un compagno e compagne di antica memoria. Prima la segretaria replica al leader dei 5 Stelle che ripete di stare attendendo solo il Partito Democratico, descrivendolo perso nelle sue discussioni interne. La voce è forte e chiara, bisognerà fare il programma con un grande percorso di ascolto. Tutti insieme, c'è chi ha fatto quello di partito a settembre, noi lo avevamo fatto a febbraio e abbiamo aspettato gli altri. Come a dire, noi siamo prontissimi, caro Giuseppe. Quindi l'affondo, la nostra sarà un'alleanza inclusiva, ma non è che uno vale uno, siamo il primo partito della coalizione, abbiamo il doppio dei voti delle altre forze, generosi sì, ingenui no. Replica Conte da Frosinone, con uno vale uno significa che contano i cittadini che dicono basta a questa escalation militare, a suon di armi, ecco qua quello che vi dicevo. Ma non basta, vorrei essere ancora più chiara, in qualsiasi altro paese europeo il partito che ha un voto in più guida il governo, si chiama democrazia, non egemonia. Ma siccome Conte non voleva, allora si va dalle primarie e Conte accetta. Dopo le parole di Elli si va ai gazebo, non ci sono alternative. Schlein dice lei o primarie, e Schlein manda un altro avviso a Conte. Dobbiamo starci tutti, incluso Renzi, dunque se ne farà garante Elli, precisa Conte. Schlein è in campo, non nomina mai l'ex premier, ma è lui il suo obiettivo. Lui che alla vigilia della direzione del PD ha rivelato di averle fatto la proposta di cercare insieme un terzo nome, un'uscita tesa a metterla in difficoltà, ricordandole che quelle primarie invise a una buona parte dei democratici il Movimento 5 Stelle era disposto a non farle. Ma, come si diceva, anche la Presidente del Consiglio è nel mirino della segretaria del PD. Siccome Giorgia Meloni, dice Schlein, recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io gliene sto dicendo 10, con i numeri alla mano, perché i numeri sono testardi. E qui comincia la requisitoria. Tra record di tasse, stipendi minimi, sanità allo sbando e caro energia. Così si ritrova questa Italia dopo 4 anni di governo. Pronta la replica di Meloni, affidata ai social. Schlein risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa. Questo è interessante perché appunto, diciamo, la responsiveness, il tempismo di Schlein ogni tanto lascia un po' a desiderare i tempi di risposta. Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani. PS, sorrido perché oggettivamente su alcune cose bisognerebbe essere più serrati, specie in questa epoca che in qualche modo ci siamo scelti e che abbiamo deciso di perseguire, della velocità. PS, e ovviamente lo fa elencando 10 falsità, chiude Meloni. Ma nell'intervento con chiude la direzione, Schlein insiste, Meloni mi rimprovera la lentezza nella risposta, proprio lei che ha impiegato 12 giorni per dichiarare illegale la guerra di Trump e Netanyahu. Comunque lei può sbraitare quanto vuole, ma alla fine la realtà è più forte, come sanno gli italiani che la vivono sulla loro pelle. Dunque il fatto del ritardo e della non tempestività nel replicare è una cosa assolutamente soggettiva e non certo un dato e un criterio sul quale si può basare la condotta e la capacità di una leader. Certo è che verrebbe da dire su alcune cose siamo molto presenti, su altre forse è il caso di tutti fare un bagno di umiltà e dire è meglio prendersi del tempo. Quindi benissimo che ci mi impieghi 2 settimane Schlein, forse però poi la critica dopo 2 settimane deve essere molto più consistente, qualitativa, forte. E poi ricordate quello che dicevamo prima, io credo essenzialmente che la politica estera sarà il vero banco di prova fra gli altri, ma direi più di tutti gli altri, quello perché è quello che distingue più di tutti gli altri gli schieramenti all'interno del centro-sinistra, il futuro del campo largo. Oltre al ceto medio ne parleremo tra pochissimo, e quindi la questione sociale. Per cui voglio dire, qua il tema è cercare di capire cosa e come riuscire a affrontare questa cosa, ferma restando la consapevolezza che, come dicevamo ieri riportando un bel articolo del Manifesto, oggi spesso e volentieri se uno dice sulla politica estera siamo divisi, lo siamo perché tu sei a favore delle armi, io non lo sono, perché tu sei a favore dell'Ucraina, facilitazione e superficialità, e io non lo sono, perché tu sei a favore di Gaza e io di Israele, in questo binario che fa gioco solo all'ignoranza e alla poca consistenza della notizia e della vera consapevolezza delle informazioni. Cosa più interessante sarebbe riconoscere da entrambi i lati ambo le verità, cioè l'idea che da un lato c'è la necessità di un riarmo e di una deterrenza maggiore, e quindi riconoscerlo spiegando che esistono delle minacce vere e proprie, e poi dall'altro conto vedere e dire ci armiamo, però dobbiamo anche considerare le implicazioni future di questo e cosa comporterà ciò tra 10 anni, e soprattutto cosa concretamente compriamo, di cosa ci armiamo, per una guerra dell'oggi o una guerra del domani, per cosa stiamo facendo tutta questa grande rincorsa al riarmo, eccetera. Francesco Verderami nel suo 7 giorni scrive: nessuno scandalo, la distribuzione degli incarichi è parte di una mediazione tra alleati in vista delle elezioni, sono cambiali politiche che i partiti si scambiano a futura garanzia del patto, un'assicurazione per coprire gli imprevisti, insomma. E siccome nel 27 il centrosinistra è convinto di vincere, c'è una maggiore sensibilità alla materia. Infatti, appena Conte ha sentito affiorare nel PD la discussione interna sull'egemonia perduta, ha capito a cosa gli alleati Dem si riferissero. E prima ha lanciato un segnale in un'intervista al Fatto, spiegando in un inciso che al Quirinale potrebbe anche essere letta una personalità di ispirazione conservatrice. Ma visto che la battuta non era stata colta, qualche giorno fa è stato più diretto. Così il leader del Movimento 5 Stelle, giocando sul filo dell'ironia, al limite del sarcasmo, si è scagliato contro la dottrina del PD piglia tutto. Perché dovrebbero porsi dei limiti? Perché solo la Presidenza del Consiglio e la Presidenza della Repubblica? Magari, ha detto sorridendo, potrebbero prendersi anche il Ministero degli Esteri e quello dell'Economia, e quando sarà il momento la nomina del prossimo commissario europeo. Boom! Cade l'ultimo velo al tavolo delle trattative del campo largo. D'altronde, fin dall'inizio, si intravedeva quale sarebbe stata la strettoia. Nella prossima legislatura, oltre a Palazzo Chigi, ci sarà un ballo soprattutto il Quirinale. Spiega allora un dirigente del PD che una soluzione si sarebbe trovata se la Meloni non avesse inserito nella nuova legge elettorale l'indicazione del Premier. Invece l'ha inserita, e adesso il centrosinistra deve trovare un rimedio, perché Elly Schlein è testardatamente decisa a fare le primarie per conquistare la presidenza del Consiglio. Ma se dovesse vincerle, Conte non accetterebbe mai di fare lo junior partner, soggiacendo all'idea che i democratici ottengono l'una e soprattutto l'altra poltrona. Insomma, avrà ragione la segretaria Dem a dire che nella coalizione uno non vale uno, ma anche il leader del Movimento 5 Stelle ha validi motivi per contrastare la logica del PD piglia tutto. La generosità proclamata ieri da Schlein non gli basta garanzia. Così i dossier sull'Ucraina, sui finanziamenti per la difesa, sulla linea di politica estera subiscono un sovraccarico di tensione e vengono per certi versi sovrastati dalla trattativa sui futuri assetti di potere, cioè sulle poltrone. Pertanto, se il campo largo dovesse vincere l'anno prossimo, chi farebbe cosa? L'argomento si sta facendo largo prepotentemente nel dibattito pubblico, tanto da appassionare i parlamentari. L'altro giorno alla Camera, in attesa del primo voto sulla legge elettorale, un gruppo di deputati riformisti Dem ha immaginato una soluzione al rebus posto dal leader del 5 Stelle. L'incipit era già distopico: potremo fare un'intesa con Conte, noi ci prendiamo la guida del governo e gli promettiamo il Quirinale. Il finale è stato a sorpresa: poi nel 29 stringiamo un accordo con un pezzo di centrodestra e scegliamo il Presidente della Repubblica. Domanda: ma così non cadrebbe il governo? Risposta: a quel punto si può tornare a votare, tanto la legislatura serve per arrivare all'elezione del Capo dello Stato. La risata collettiva si è avvertita in transatlantico e Guerini, che stava lì ad ascoltare, non ha saputo trattenere un sorriso complice. Questo schema è noto agli abitanti del palazzo e ovviamente lo conosce anche il capo dei 5 Stelle, che denunciando la bulimia degli alleati ha voluto metterli sull'avviso. Il PD non può pretendere tutto, soprattutto non può immaginare di occupare contemporaneamente le due cariche più importanti. Perciò continuerà a fare il corsaro, come pronostica un dirigente Dem vicino alla segretaria. Per Elly è più complicato, deve gestire un partito vero con tutte le sue sensibilità e in più la Premier, tenendo in sospeso la data del voto. Si propone di lasciare il campo largo a macerare nelle sue contraddizioni. La giostra è partita, non a caso quel pezzo del PD che vuole il colle tifa per Conte alle primarie. Anche loro Anche a loro si è rivolta ieri Schlein, quando ha detto che noi siamo qui per scardinare un sistema che per troppo tempo ha tenuto fermo il paese. Nel frattempo c'è un altro retroscena di Maria Teresa Melli, sempre sul Corriere della Sera, per queste pagine sono interessanti, che dice andrò avanti fino in fondo il patto con Franceschini per blindare la corsa ai gazebo, riferimento a Schlein. E poi sotto di Alessandra Rachi parla Spadaforo, c'è un'intervista, taglio basso, il centro faccia un bagno di realtà, uniamoci o restiamo allo zero virgola. Queste le parole dell'ex ministro Movimento 5 Stelle Spadaforo. Salis suscita grande interesse, dia una mano. Quindi vedete che si entra nel vivo della sfida. Prima di entrare sul tema centromedio, società e appunto l'altra partita grossa su cui si gioca la questione del campo largo, vorrei impararvi di questa breve iniziativa del Foglio, che fa un appello anti Putin e che entra perfettamente in questa partita, tanto vi ho detto che è importante la questione della politica estera, e cioè l'appello anti Putin, un appello contro le interferenze russe nella politica italiana ed europea. Il testo lanciato dal Foglio ai presidenti delle regioni ha accolto la lesione di tutti i governatori di centrodestra interpellati, compresi quelli della Lega. Nessun presidente del centro-sinistra invece ha firmato. Dunque io chiedo e faccio questa domanda a voi ascoltatori, ed eventualmente sarà motivo di dibattito oppure eventualmente un approfondimento ulteriore, ma com'è possibile che, se come immagino i governatori del centro-sinistra si sono rifiutati di firmare questo appello del Foglio, appello contro le interferenze russe nella politica italiana ed europea, poi alla fine la voce del centro-sinistra o addirittura del Partito Democratico che esprime la maggioranza di questi governatori poi alla fine è molto debole o poco chiara? Cioè, come mai questo poi non torna? Cioè, sembra quasi un atteggiamento remissivo su queste questioni, che poi però nei fatti non firmano l'appello, immagino seguendo la linea della segretaria. Prima la maggioranza di questi governatori poi alla fine è molto debole o poco chiara? Cioè, come mai questo poi non torna? Cioè, sembra quasi un atteggiamento remissivo su queste questioni, che poi però nei fatti non firmano l'appello, immagino seguendo la linea della

Questo di Callas, cioè l'alta rappresentante degli affari esteri europei, ve la leggo in breve perché voglio passare ad altro tema che ci riguarda molto da vicino sull'Italia, riguarda la società, non che questo non ci riguardi, però riguarda particolarmente noi ed è molto interessante. La Callas dice, apre virgolette, dobbiamo prepararci a possibili attacchi da Mosca. Putin vuole spaventarci. Tre paesi pronti a contribuire. L'operazione Aspides è la nostra operazione per scortare le navi commerciali fuori dal Mar Rosso. L'Italia e la Grecia sono tra i principali paesi che forniscono navi. Ho chiesto con Crosetto agli altri stati membri di dare un contributo e ora la buona notizia è che il Belgio metterà a disposizione una nave e altri due paesi stanno volentando di partecipare. Sono stata onorata di incontrare il Papa e di discutere con lui così a lungo. Entrambi abbiamo a cuore la pace, ma anche la necessità di garantire che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni e che sia fatta giustizia. Avevamo molti temi di cui parlare, naturalmente la guerra in Ucraina, come ottenere una pace giusta e duratura. Anche questo un leitmotiv importante, tipo uno vale uno, che riviene ripetuto allo stesso, senza però di fatto offrire soluzioni o capire cosa significhi. Di cosa ha discusso con Crosetto, chiede Francesca Basso a Kaija Kallas, della difesa europea e di cosa possiamo fare di più a questo riguardo. Sono molto grata all'Italia per le risorse fornite per le nostre missioni. Un terzo, pensate, di tutto il personale delle operazioni europee proviene dall'Italia. Dunque, come già detto, abbiamo... Stiamo proponendo altre misure contro Mosca, le minacce e gli attacchi che ibridi che la Russia sta conducendo contro i nostri paesi hanno l'obiettivo di intimidire gli stati europei. Questa è la Callas, questo è il seguito sulla politica estera della questione appunto del campo largo e entra a gamba tesa in questo dibattito quello che adesso vorrei leggere con voi, cioè due commenti molto interessanti che... sono un'integrazione perfetta a questo dibattito sul campo largo, alla sfida tra Schlein e Conte e naturalmente anche alla questione della manovra e del debito, del caro energia che abbiamo letto, cioè quale? Sulla stampa ad un certo in prima pagina, pardon, c'è un dato shock che ha colpito me e colpirà tutti coloro che lo leggeranno, che è questo: la fuga dei medici, le dimissioni superano i pensionamenti, firma di Paolo Russo, pagina 17, la stampa. Vi leggo il pezzo e alcune frasi molto interessanti. Che qualcosa non vada per il verso giusto nei nostri ospedali lo racconta un sorpasso clamoroso. Sentite, per la prima volta sono più i medici che si licenziano di quelli che vanno in pensione. Avete capito? Cioè ci sono più medici che oggi si licenziano di quelli che vanno in pensione. Il 25 segna così l'anno dello spartiacque per gli ospedali italiani. 3.767 camici bianchi hanno presentato dimissioni volontarie contro 2.800 pensionamenti. Questo è un tema di cui abbiamo parlato ieri in relazione alla sanità, naturalmente non buca come il tetto agli stranieri, come il caro carburante, come tutti i temi, anche la politica estera, che sono più scivolosi e facili e bipolari e quindi in questo caso è più difficile raccontare e spiegare questo, ma leggete queste pagine e sentite quanto è interessante, perché riguarda il modo con cui abbiamo fatto a pezzi la sanità, benché in alcune regioni è vero che funziona senz'altro bene, ma in ogni caso oggi qualcuno non si riesce più a curare è anche perché noi abbiamo trattato malissimo, nonostante la pandemia, i nostri medici e la nostra sanità. Dunque, dicevo, in appena 12 mesi il numero di chi ha deciso di mollare il posto pubblico è schizzato del 150%, dai 1.503 AD del 2024. Una fuga che rischia di vanificare anche lo sforzo per rimpolpare gli organici. Ogni 100 medici assunti a tempo indeterminato, 43 si dimettono e sommando pensionamenti e altre uscite, alla fine quelli che restano in più sono appena 23. Io ancora una volta rilancio a Radio 3, a chi ci ascolta, agli ascoltatori stessi, a chi vuole di fare un'indagine seria sulle terapie intensive. Dopo il Covid avevamo promesso che sarebbero state realizzate N terapie intensive. Sono state realizzate? Se sì, quando, dove, come? E soprattutto il fondo del PNRR che doveva risuscitare l'Europa e che ci sarebbe dovuto servire da lezione per ridare fiducia al nostro sistema sanitario e anche ai medici stessi che nel frattempo facevano ritmi massacranti e che elogiavamo. Li abbiamo
adeguatamente retribuiti in modo tale da poter essere più soddisfatti e appagati di una vita di per sé molto difficile? Apparentemente no, perché questo boom di dimissioni al

0: 150% con turni massacranti e veramente stipendi bassissimi, lascia a bocca aperta, cioè un qualcosa di veramente, veramente devastante. E, dunque, dicevo, è come cercare di riempire una vasca senza tappo, sintetizza il segretario nazionale della NAO Assomed Pierino Di Silverio. Tanto più che, secondo il sindacato, nei nostri ospedali mancano ancora circa 10.000 medici. A fotografare la grande fuga è il centro studi ANAO Assomed, che ha messo in fila i dati ONAOSI del conto annuale dello Stato e del MEF dal 2015 al 2025. Io questo tema mi fa ricordare quello delle grandi dimissioni, appunto subito dopo la pandemia. Ho avuto l'onore e il privilegio di scrivere un libro con Domenico De Masi, il sociologo, il quale sinteticamente mi rispose a questa mia domanda: ma perché tanta gente si dimette al periodo delle grandi dimissioni? Risposta fu: perché si vive una volta sola. Allora io credo che allo stesso modo queste grandi dimissioni di cui oggi stiamo parlando naturalmente fotografano una realtà, però voi capite che davanti a questa condizione c'è molto poco da fare, quando anche parliamo del tetto delle scuole, di tutte queste cose, cioè siamo veramente in una condizione brutale, cioè mentre il governo vorrebbe limitare gli studenti stranieri, capite? Il CNEL di Brunetta ha certificato il record di giovani che fuggono dall'Italia, i medici che fanno il boom di dimissioni, più 150%, turni massacranti e stipendi bassi. Questa è l'Italia e questo è quello che questo governo ci sta lasciando. Sempre un articolo interessantissimo che vorrei leggere con voi riguarda il ceto medio, le condizioni in cui versa la nostra società, e ne parla molto bene De Aglio. Un'analisi che secondo me vale la pena di essere letta e vista. Dunque, parla di come salvare la classe media dalla povertà nel nostro paese. Allora, un'analisi non solo impietosa ma anche sostanzialmente corretta del ceto medio, così potremmo definire nel loro complesso i due articoli di Caro Figlio pubblicati sulla Stampa nella settimana scorsa. Caro Figlio è una figura molto rara nel panorama intellettuale italiano, è un magistrato, ora percorre con molto successo una terza via, quella di scrittore di numerosi romanzi. Senza dimenticare alcuni saggi importanti su come è fatta la nostra società, i due articoli di cui sopra potrebbero forse costituire la prima versione di un suo nuovo saggio, con un ulteriore allargamento dei suoi già vastissimi orizzonti. Vediamo, esaminandoli da un punto di vista economico, si giunge alla conclusione che, scrive De Aglio, non si può limitare l'analisi alla classe media italiana, in quanto si tratta di un problema strutturale a livello mondiale. Sentite qua, l'analisi deve partire dunque dagli Stati Uniti. Qui, negli USA, l'ascensore della crescita economico-sociale non solo si è fermato, ma si è anche rotto, e sembra che lentamente scivolare verso il basso. Si calcola, in base alle statistiche sul reddito, che nel 71, 50 anni fa, quasi due terzi della popolazione appartenesse alla classe media. Oggi gli Stati Uniti sono scesi a circa la metà. Non solo, analisi recenti mostrano che il potere d'acquisto di una parte importante, stimabile intorno al 5-20% a seconda delle origini etniche di questa classe, è sensibilmente calato e comporta revisioni al ribasso degli stili di vita. In altre parole, una parte della classe media americana sta scivolando verso la povertà. C'è poi l'altra faccia della medaglia: non solo il divario è aumentato fortemente tra i ricchi e il ceto medio, si è anche formata una nuova categoria socio-economica di piccole dimensioni che con enormi capitali ed enormi redditi. Si tratta dei cosiddetti super ricchi, che ricavano reddito e ricchezza in prevalenza dagli andamenti dei mercati finanziari e da nuove invenzioni. Su questo terreno si combatte una vera e propria battaglia economico-sociale. Di qui deriva la diversità del modo di governare del presidente Trump rispetto a quella dei suoi predecessori. E va anche osservato che molto più probabilmente l'intelligenza artificiale accentuerà i divari del reddito, in quanto potrebbe fare scomparire numerose occupazioni tipiche della classe media. In Italia e nel resto dell'Europa la contrapposizione non è così evidente. Il Servizio Sanitario Nazionale, pur con molte debolezze, e l'istruzione pubblica largamente gratuita a tutti i livelli, sono una realtà per la grande maggioranza degli europei. Pur con molte differenze regionali, la sanità pubblica fornisce gratuitamente le prestazioni mediche essenziali, Alcune prestazioni come la pensione sociale dell'INPS, nonché l'azione del volontariato privato, tendono a garantire a tutti il cibo sufficiente a mantenersi in salute e un luogo dove posare il capo la notte, e il tutto si traduce in una situazione che non è così disperata come quella americana, ma che non trova per ora elementi di vera soluzione. Si manifestano però, soprattutto a livello italiano, chiari elementi di divario. Lo dimostra il numero crescente di giovani che cercano e trovano un lavoro all'estero, perché le condizioni di lavoro non solo a livello di guadagni, ma anche di possibilità di carriera, sono migliori. E aggiungo io anche di tempo di lavoro e di ore lavorato. Cioè, lavoriamo troppo, produciamo troppo poco e alla fine è un cane che si morde la coda, perché siamo obbligati a stare sul posto di lavoro, quando invece, per esempio, il lavoro da remoto dovrebbe essere incentivato molto di più. Che poi porterebbe a una serie di cose positive di cui abbiamo parlato. Sono in grande, tra cui la salute mentale delle persone, sono in grande prevalenza i giovani appartenenti ai ceti medi a seguire questa strada. A fare da contrappasso, in Italia ci sono quasi 1,5 milioni di NEET, una sigla inglese che raggruppa i giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano e non seguono corsi scolastici professionali. L'Italia vanta così tristemente un quasi primato in Europa, cioè i NEET italiani sono stimati al 15,2% della popolazione giovanile. Siamo al secondo posto, superati soltanto dalla Romania, al 19,4%, mentre la media europea è pari al 11% in Francia. I NEET rappresentano il 13%, in Germania il 9,5%, e quindi l'obiettivo dell'UE è di far scendere questo valore sotto il 9% entro il 2030. Potrebbero però, vuol dire da noi 6 punti, siamo al 15, potrebbero però essere troppo tardi. La rivolta dei giovani in questi giorni in Francia mostrano la profondità del disagio, le carenze nella scuola e quello che abbiamo visto. Per l'Italia è comunque motivo di un certo ottimismo il constatare che 10 anni fa, ossia nel 2016, i NEET erano oltre 2 milioni e 200 mila. 10 anni fa, Quindi significa che un giovane italiano su 4 si trovava in questa posizione. Qualcosa si sta muovendo, ma non basta, bisogna fare in fretta. Bene, prima di chiudere abbiamo visto questo fil rouge, Spagna, Francia, Italia, ceto medio e la questione campo largo. Vorrei in questi minuti finali leggere il commento di Massimo Giannini su Nazza, che ho trovato interessante perché ci porta a quello che abbiamo detto e letto in questi giorni. Possiamo solo immaginare, scrive Giannini, il dolore che prova il popolo di Israele e quella della diaspora alla vigilia del terzo anniversario del terribile pogrom del 7 ottobre 23. Niente può cancellare il ricordo di quei 1.300 innocenti massacrati dai tagliagole di Hamas solo perché ebrei, mentre ballavano in un rave party, preparavano la colazione in un kibbutz, giocavano in giardino, andavano a scuola. Uomini sgozzati, donne stuprate, neonati bruciati nei forni di cucina, muri imbrattati da una preghiera svilita a inno della morte, Allah Akbar. E poi il trauma nel trauma, i 250 rapiti, carne da macello nelle mani insanguinate di Yahya Sinwar, ma ora nei cinema spopola Nazza, molto più che un film. L'auto da fede di una nazione che, mentre si prepara a commemorare la sua immane tragedia, non può più ignorarne un'altra, uguale e contraria. 3 anni di sterminio dei palestinesi di Gaza, programmato da apparato militare digitale israeliano. Più di 70.000 morti, annientati anche grazie all'intelligenza artificiale, che nella caccia al terrorista nascosto tra i civili applica un suo macabro dispositivo: colpirne uno, sterminarne 300. La macchina che decide vita o morte, la disumanizzazione finale, non solo delle vittime, ma pure dei carnefici. Dove eravamo a dicembre 2023, 2 mesi dopo il pogrom, quando Yuval Abram pubblicava la sua prima inchiesta shock su Più 972 Magazine e Local Call? L'esercito israeliano ha autorizzato il bombardamento di bersagli non militari con un sistema di IA per generare un numero senza precedente di potenziali bersagli. Dove eravamo nell'aprile 2024 quando il Guardian svelava le tali meraviglie del sistema Lavender, che nell'individuazione dei miliziani del basso rango ha moltiplicato oltre quota 20 la soglia dei Nazza, mentre negli attacchi contro funzionari di alto rango di Hamas ha ritenuto accettabile che fossero uccisi anche più di 100 civili. Un militare rivelava: impiegavo 20 secondi per ogni obiettivo e ne facevo decine ogni giorno, non avevo valore aggiunto in quanto essere umano, servivo solo da timbro di approvazione. Facevamo un calcolo di quanti se ne potevano uccidere per un comandante di brigata, quanti per un comandante di battaglione. Dobbiamo chiederci perché dopo 3 anni di ipnosi collettiva è servito il cinema a svegliarci e riavvolgere la pellicola della realtà. Prima No Other Land, adesso Nazza. Due prove di coraggio che hanno rotto il velo pavido della Realpolitik. Non abbiamo ascoltato Gideon Levy che dal 24 ci avvisava sui pericoli del patriottismo barbarico che rialza la testa in Israele. Non abbiamo dato resta a Masha Gessen che da novembre 25 ci sbatte in faccia l'ipocrisia del nostro doppio standard. Putin in Ucraina tra sanzioni, embargo e moratorie, inopatamente tolleranti con i crimini di guerra di Netanyahu. Peccato non poterlo finire, erano due righe, ma veramente interessante. Che siamo noi occidentali per dare lezioni di giustizia e democrazia al resto del mondo? Ce lo chiediamo. Oggi la rassegna finisce qui, è il momento del filo diretto, vi aspetto la pubblicità.
1: Giulio Gambino, direttore del quotidiano online dei Post Internazionale, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
2: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. 3 giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.
3: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da 1 litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli.
4: Sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata.
3: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
5: Modena Bel Canto Festival 2026. Le metamorfosi della vocalità. Dal barocco alla poesia per musica del Novecento fino alle sperimentazioni vocali dei nostri giorni. Con le nuove creazioni di Mauro Montalbetti, Elisa Baggio e Caterina Barbieri dal 16 settembre al 12 novembre.
6: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tua a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
8: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna il Lucca Film Festival. Julian Schnabel, Liliana Cavani, Nanni Moretti e Pierfrancesco Favino in collaborazione con la FICE. Proiezioni, incontri e anteprime a ingresso libero. Tutto su luccafilmfestival.it.
9: Ma lo sapete che San Francesco è il personaggio del Medioevo del quale si conosce di più? Stavo pensando di prendere in sposa una fanciulla, ma la più bella e nobile che abbiate mai visto. Ora io chiedo a tutti voi di immaginare qui un frate che per l'ultima volta ripete piano lì a Francesco il cantico delle creature, mentre la sua anima leggera, luminosa, sta per spiccare il volo verso il suo regno.
10: Francesco, il cantico, con Roberto Benigni. Domani alle 20:30 anche su Radio 3.
1: Per intervenire e porre domande a Giulio Gambino, direttore del quotidiano online The Post Internazionale, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
0: Eccoci tornati, pronto, prima telefonata.
11: Sì, buongiorno, mi chiamo Marco, chiamo da Roma. Niente, il mio intervento era sui titoli degli articoli che lei ha fatto riguardo la direzione del PD. Ma io ho trovato sinceramente questo intervento, questa uscita, un autogol incredibile, cioè una via di mezzo tra un intervento alla Tafazzi e quello di un bulletto del quartierino, insomma.
0: Ma
11: un
0: l'intervento
11: po' discorso
0: di chi?
11: Da capo della Schlein.
0: Ah, ok, cioè, non era chiaro. Okay.
11: Cioè, un intervento, secondo me, che mostra una debolezza sicuramente, perché voglio dire, mi è sembrato che quasi quasi si parlasse contro un'opposizione, non contro degli alleati. Sinceramente l'ho trovato molto divisivo e soprattutto bisognerà leggere gli articoli più approfonditamente per capire poi sul programma vero e proprio. Mi sembra che non, perlomeno dai giornali, non esca fuori in granché. Mi sembra, appunto, ripeto, un autogol per più che un discorso da prossimo leader di un campo largo per le prossime elezioni. Questo è il mio punto di vista. Sinceramente io credo che bisognerebbe lavorare con toni diversi e parlarsi molto più sui temi principali, che poi sono quelli più importanti per noi.
0: La ringrazio, analisi interessante, in parte concordo, però vede, sono i giornali che di fatto indirizzano moltissimo questo dibattito in tal misura, mi spiego, non che la Schlein non abbia detto o fatto questo, però la contrapposizione è tutta su Conte e quindi i titoli di prima pagina sono Schlein, Conte, tutte queste cose. Dunque, senz'altro c'è una credine, senz'altro c'è stato un tentativo di alzare la testa, sebbene tardivo, così come le ha fatto notare anche la Meloni nei suoi interventi, sia contro la Presidente del Consiglio che, beh, questo lo aggiungiamo noi, nei confronti per esempio di Conte o di quella che è l'alleanza del campo largo. Però io credo che poi in fin dei conti cos'è che davvero deve farci vedere le cose con maggiore chiarezza e lucidità. Noi oggi abbiamo questa sfida, abbiamo questa segretaria che apparentemente tutti hanno votato e tutti volevano, ricorderete lo scontro con Bonaccini, l'altra underdog della sinistra buona, quella venuta dal basso, che poi dal basso non è venuta, come dal basso non è venuta Meloni. Sai, gli outcast affascinano sempre nella politica dell'establishment, salvo però poi cercare di cambiare davvero le cose. Ora, l'ho detto facendo riferimento prima alla questione dell'appello firmato da alcuni governatori del centrodestra e da quelli di centrosinistra. Non solo non c'è chiarezza di intenti, ma spesso e volentieri, se c'è, non emerge. Perché sulla politica estera non si parla in maniera chiara? Perché sul ceto medio non si parla in maniera chiara? Allora, su questo Schlein si cammina su come un elefante sulle bicchiere di cristallo, sulle uova. E poi lo scontro con Conte, sai, scontro con Conte c'è, ma forse è aizzato per lo più e anche dai giornali, non importa che sia Conte, poteva essere un altro o un'altra, non ci interessa questo, ci interessa però capire che alla fine forse il punto che deve passare è che la Schlein deve seguire la linea del partito, che non viene nemmeno dal partito ma da taluni personaggi che sono oltre il partito, e quella linea è di fatto in politica estera molto più simile alla linea governativa del centrodestra. Per questo chi che sia che pone temi e argomenti diversi rispetto a quelli centrali, e che io credo in cuor suo anche Schlein vorrebbe porre ma non riesce perché c'ha un partito, avete visto le cose di Guerini, le cose che abbiamo letto, il retroscena di Verderami sull'elezione del Presidente della Repubblica, il voto, c'ha un partito dentro che è imbalsamato e non sa nemmeno esattamente perché faccia parte del Partito Democratico, sempre che il Partito Democratico debba essere quello che noi credevamo dovesse essere. E c'era un lettore che chiedeva: ma perché lei ha citato il Foglio? Cioè vendete pochissime copie. No, io ho citato il Foglio perché ci dà l'idea di come un giornale, benché venda poco, comunque influente, lancia un appello e i governatori del centrodestra lo firmano e i governatori del centrosinistra no, che immagino non lo abbiano fatto perché non ne siano convinti o perché seguono la linea politica della segretaria, come si fa in un partito. Però se è così, allora quella voce diversa, alternativa, contrapposta a ciò, non emerge. Prossima telefonata, pronto.
12: Pronto, buongiorno, sono Nando da Napoli. Vorrei commentare la frase di Eli Schlein, uno vale uno, che era quella che poi anzi uno non vale uno, che era quella che aveva adoperato Grillo quando il Movimento 5 Stelle si è presentato alle elezioni. Uno vale uno è l'essenza della democrazia, one man, one vote, e quindi bisogna vedere poi quanti uni uno riesce a mobilitare quando si presenta alle elezioni. Ci sono delle discrepanze nelle politiche, nelle proposte politiche del PD e del Movimento 5 Stelle, soprattutto in politica estera, ma in Europa i deputati del PD o si sono astenuti o hanno votato a favore di Rearm Europe, mentre i 5 Stelle e il AVS hanno votato contro.
0: Certo.
12: Quindi la più grossa diatriba tra i due è questa. Certo. Vogliamo il benessere che è il New Green Deal, che è Next Generation EU, o vogliamo il guerressere, che è Rearm Europe, che poi, dato che la parola spaventava, è diventato Readiness. Se noi diamo un terzo dei finanziamenti all'Ucraina e poi non abbiamo i soldi per pagare i medici, abbiamo scelto il guerressere. Da che parte sta il PD? E le primarie dovrebbero dirimere questo.
0: È giusto. E lei da che parte sta?
12: O cannoni. Io sto per il benessere, ovviamente.
0: E chi vota le primarie?
12: Voto chi mi propone il benessere. Se uno mi propone il guerressere, gli dicono grazie. Poi la folla sceglie sempre Barabba, non sceglie Gesù. E quando Mussolini chiede burro o cannoni, la folla dice cannoni. Siamo sicuri che vogliamo andare in questa direzione? 35.000 persone sono morte quest'anno per il caldo. Cosa stiamo facendo in Europa? Cosa stiamo facendo? Qual è la minaccia numero uno? Queste sono le cose che dividono quei due partiti. Anzi, quell'un partito, il PD, con gli altri due della coalizione. Sulle altre sono tutti d'accordo. Però la questione è: vogliamo benessere o vogliamo guerressere?
0: Guerressere è bello, dovrebbe essere un tema, un titolo delicato, dedicato nelle prossime puntate. Grazie. Ma è possibile che il giornalista che conduce questa settimana, clone di Feltri alla conduzione di PP, no, prima pagina, non abbia ancora capito? 5 Stelle sono nati per far perdere la sinistra. Se abbiamo questo governo inutile, gran parte è merito loro. Franco da Genova, Italia. A parte che prendo il clone di Feltri, il mio carissimo amico Stefano, come un complimento, ma a prescindere da questo, ciascuno pensa quello che gli pare, non lo so se i 5 Stelle sono nati per fare della sinistra. Forse potremmo dire ugualmente, da un altro osservatorio, non necessariamente il mio, che anche il Partito Democratico è talmente contraddittorio che forse vuole far perdere la sinistra, così come lo potremmo dire di Vannacci. Ognuno ha le proprie idee per la destra, o al contrario, se si allerà per la sinistra con la maggioranza. E, dunque, il centrosinistra non ha né un programma né un'idea della realtà, delle difficoltà per avere una vita dignitosa, per essere vissuta, scrive Nicola da Bari. E forse è così, vedremo. Prossima telefonata, pronto?
13: Sì, pronto, buongiorno, sono Paolo da Venezia. Scusate, ma per superare ogni difficoltà, uscendo dai personalismi, perché non scegliere una persona terza che abbia la capacità, l'onestà intellettuale per tutelare gli interessi degli italiani?
0: Ci hanno provato. Penso, a parte che sarebbe il solito federatore venuto dalla Luna, che è come dire il tecnico che scende al governo.
13: No, non parlo di una persona venuta dalla Luna, però.
0: E mi dica i nomi, ma comunque ci hanno provato.
13: Penso a Tito Boeri, che secondo me sarebbe la persona giusta. In fondo è quello che è successo con la nomina a Mario Monti, poi quello che sto dicendo, no? È una persona che comunque, quando ha amministrato l'INPS, è stato capace di un'operazione di trasparenza che deve aver dato fastidio a più di uno. Ma la mancanza di equità fiscale però in Italia ha portato un imbarbarimento sociale. È un paese che non è più coeso come in altri momenti ha dimostrato di essere. Ognuno, persone, categorie, ognuno va per conto suo a difendere i propri interessi. Il bene comune non esiste più. il tuo vicino è ormai quasi un avversario. Io penso che ci si può liberare da questo pantano in cui siamo caduti.
0: Io non lo so come ci si libera, la ringrazio per l'intervento, non so, è molto complesso perché poi il discorso mette in campo società, ceto medio, povertà, armi, politica estera, sanità, però rispetto alla sua proposta non lo so se Tito Boeri, ma perché calare dall'alto questi personaggi che non c'entrano niente, che arrivano, sti federatori, non si sa niente, ma anche per rispetto a chi invece... Ma Schlein è bravissima, se sa farlo lo faccia, però il punto è che lo deve fare. E Conte uguale, se avrà la meglio vada lui a fare il candidato premier e il leader della coalizione. Cioè io non vedo queste persone così, capito, migliori, che possono essere costruttive. Cioè rischiamo di fare il patatrac di quello che dice al centro, là troviamo uno del federatore che ci dia la linea in modo che gli altri si sentano più, ma qua abbiamo un pubblico in piazza che si arrabbia da 3 anni per le male condotte, e sto usando dei termini, come dire, eufemistici, nei confronti di Israele. Sono arrabbiati neri della doppia condotta, sono arrabbiati neri della povertà, sono arrabbiati neri dei salari, sono arrabbiati neri delle tasse, sono arrabbiati neri di tutto quello che ha fatto questo governo. Si cerca un, sia pure nell'educazione e nel rispetto, una moderazione. Una cosa è la competenza, una cosa è dire le cose come stanno, farsele sentire e cercare di trovare questa rappresentanza. Poi, grazie a Dio, non mi pare che nessuno di questi personaggi sia dei sovversivi. Prossima telefonata, pronto?
14: Pronto? Pronto? Mi sente?
0: Sì, sì.
14: Buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Rita, chiamo da Ferrara, in questo momento siamo qui per la manifestazione dell'Internazionale e tra un po' andiamo a vedere gli interventi. Volevo dire, avevo scritto un messaggio a proposito
0: della rivista
14: del Foglio
0: Internazionale.
14: Che... Sì.
0: Ah, no, non si è capito. Okay,
14: esatto.
0: Scusi.
14: Vabbè, mi scusi, non avevo precisato. Ecco, allora io avevo mandato un messaggio a proposito di quello che ha letto, che hanno scritto sul Foglio, per dire che c'è la Russia, di liberarci da questa influenza russa a proposito del nostro voto in Italia. Io sinceramente voglio dire, sono rimasta un po' sorpresa, non perché l'abbia scritto il Foglio, perché dal Foglio mi aspetto solo queste cose, non lo leggo, però mi aspetto ogni tanto che sia, diciamo, in questa modalità. Il problema è, ma solo la Russia influenza il voto in Italia o nel mondo, o c'è anche l'America che nessuno nomina e nessuno dice niente? Perché a me sembra che sia più l'America che ci sta portando verso il baratro, voglio dire, influenzando con alcune, voglio dire, stiamo andando verso una guerra mondiale, e c'è Israele che fa quello che fa. Nessuno dice, siamo tutti in modalità servili verso l'America, che ha questa influenza enorme, ma lo dice anche in maniera sfacciata, a differenza di una Russia che probabilmente naviga in altri modi o influenza in altri modi. A me nessuno mi ha mai chiamato per dire votiamo questo dalla Russia o influenzando. Com'è che si influenza un voto? Da dove li ha presi i dati il Foglio per dire questo e per fare questo tipo di campagna? E da ex infermiera, io ho 70 anni, vorrei lanciare veramente un grido di allarme per la sanità, perché io ho dei colleghi che ancora lavorano, e un occhio di riguardo deve andare nelle dirigenze, perché come si lavora col fiato sul collo e con dei modi veramente angoscianti sul posto di lavoro, perché ci sono dei tempi che uno non riesce neanche a realizzare. Quanto tempo si sta sul paziente? Il paziente non viene più visto, il paziente diventa un numero e un incasso sui DRG. Noi quanto diamo sul paziente? 0 minuti, perché stiamo sulle carte e siamo in un numero veramente esiguo, perché c'è da diventare, cioè, non lo so, questo è un paese che sta sprofondando, stiamo sprofondando verso la rabbia, siamo un paese rabbioso, vecchio, rancoroso, non c'è un futuro, il nostro unico futuro che guardiamo è la guerra, e il Foglio dice che la Russia minaccia il voto in Italia. Io sono una semplice cittadina, non ho mezzi
0: però la
14: per capire
0: non risponde,
14: dove sta
0: la
14: quello
0: verità. Che abbiamo detto è questo, capito, signora?
14: Quello mi preoccupa, e a me quello, io vorrei un Cooperlo, un signore in politica, vorrei un altro completamente diverso. Io sono stufa di sentire urla in televisione. Abbiamo una donna al governo ed è una donna che non ha nulla di donna che mette pace, ma bensì abbiamo delle donne in Europa e in Italia che seminano odio e guerra, hanno sempre un nemico.
0: Senta, grazie di cuore. Sentite qua, sanità in rovina, 1978, io percepivo 300.000 lire facendo 7 turni di notte e 2 o 3 domeniche in turno. I miei coetanei, ragioniere di banca, 600.000 lire. La legge della domanda e dell'offerta non è valsa per noi infermieri. Grazie Franco da Olgiate Olona. E grazie anche signore, è evidente il punto che lei pone. No, secondo me il foglio riporta alcune interferenze che negli anni si sono susseguite di voci, analisi, indagini, alcune verificate, altre meno, in cui esistono delle interferenze, però guardate che tanti nostri europarlamentari, Pina Picerno forse su questo è la più battagliera, cioè sono convintissimi, e io non dico che non sia così, perché se lo dicono avranno le loro buone ragioni, sia chiaro, che abbiamo un'interferenza russa dentro casa in maniera evidente. Beh, all'epoca si diceva anche della Cina, se è per questo, ma insomma... È bella questa guerra essere dell'ascoltatore di prima, se si può riprendere, lo dico anche a... alla regia Radio 3, perché Floriana lo riporta, è giusto, anch'io voglio il benessere e non guerressere. Forse Conte o Schlein la chiameranno e dire io non voglio il guerressere, voglio il benessere. Molto bella. Prossima telefonata, pronto.
15: Buongiorno, buongiorno, mi chiamo Ernesto e sono uno spagnolo che vive in Italia. Ogni tanto vi chiamo quando si toccano tematiche che riguardano il mio paese e quindi evidentemente volevo parlare della sconfitta del governo ieri in Parlamento. Più che altro un po' per lo stupore che mi produce quando vedo la gioia di chi, insomma, di chi si rallegra per il fatto che Sanchez sia prossimo alla fine o a convocare elezioni che sicuramente o che probabilmente perderà. E dal mio punto di vista sono come quelli che guardano il dito invece di guardare la luna. Dico questo perché quello che Sanchez è riuscito a fare per 8 anni è mettere d'accordo, perché ricordiamoci sempre che non è un governo socialista che governa in maggioranza o con una coalizione di maggioranza, ma anche la sua coalizione è in minoranza. Questo vuol dire avere una capacità durante anni di portare avanti tante leggi mettendo d'accordo tanti partiti e partitini che ci sono in Spagna, regionalisti di destra, di sinistra, autonomisti, nazionalisti, separatisti, eccetera. Ieri il governo ha provato ha portato in Parlamento dei decreti che erano preaccordati, certo. li ha separati in due addirittura per renderli quello che mi preoccupa è che dietro questo festeggiamento ci nascondiamo e non vediamo che oggi c'è un problema. Allora, il problema in Spagna si chiama suicidi settimanali, sì. Si chiama il fatto che quando uno è disoccupato e non può pagare l'appartamento, sì. La banca magari se lo tiene, ti fa un contratto di affitto, ma poi la banca è libera di vendere a un fondo. Oggi il 50% delle transazioni immobiliari che succedono nelle città spagnole sono fra società. Questo vuol dire che i fondi di investimento stanno comprando blocchi interi e poi sfrattando.
0: Chiaro. Magari...
15: Quindi se non ci rendiamo conto che questo problema della casa non è più un problema di libero mercato come potrebbe essere comprare orologi, oro o macchine, ma è come si sta avvicinando di più a comprare organi, a comprare sangue o a comprare medicinali, cioè questi sono mercati che devono essere molto più
0: è regolati. Verissimo, ma infatti...
15: Altrimenti i nostri giovani, l'unica speranza che avranno i nostri giovani è vederci morire per poter avere una casa loro.
0: È verissimo, questo tema la ringrazio, è molto interessante e sentito, anche perché la casa è un bene inalienabile. Io ricordo quando anni fa si fece una grossa battaglia su questo argomento, portata avanti dalla sinistra in generale, ma soprattutto da una parte, adesso non voglio fare nomi perché sennò dice quello è di quello del PD, oppure, cioè io dico il bene inalienabile è una casa, allora bisogna fare in modo che le persone possano avere un tetto sotto casa. Avete visto l'analisi di De Aglio? Alla fine noi siamo messi meglio degli Stati Uniti per una serie di cose, tra cui potremmo definire così una grande rete protettiva, una safety net, cioè una rete protettiva che in qualche modo dà all'Europa quella protezione sociale che invece negli Stati Uniti d'America non c'è, e c'è molto più diversamente una corsa alla competizione, alla concorrenza che ti fa sentire molto più solo. Da questo punto di vista noi siamo fortunati, benché appunto abbiamo tanti problemi sul lavoro e quelli che abbiamo evidenziato. Quindi è verissimo, e questo è un punto cruciale, da ringrazio. Giuseppe da Milano, il Foglio non era quello della spia americana, ma Ferrara del Foglio, scrive Elio da Belluno, non era, è un agente della CIA. Dunque, buongiorno dottore, una modesta proposta per contentare i 5 Stelle e tentare la quadra per il campo largo. Sostegno all'Ucraina e riarmo, ma solo con sistemi di difesa aerea. Può darsi, Tommaso Laterni, la ringrazio, potrebbe essere insieme agli altri un suggerimento per la per il segretario, la segretaria del Partito Democratico e per quelli del campo largo. Vi pare giusto sottrarre fondi per sanità e scuola per investire al riarmo? Questa è follia. Prossima telefonata, pronto.
16: Buongiorno dottor Gambino, sono Leo Leonardo da Firenze. Senta, è una simpatica provocazione, diciamo così. Se lei fosse il prossimo presidente del Consiglio, per quanto riguarda la casa, ecco il problema casa, 5 milioni di appartamenti sfitti, l'ultima diciamo controllo statistico di qualche anno fa, ora saranno anche 6 o 7. E basta camminare per strada qui a Firenze, no? E che guardare in alto e si vedono moltissime a mezzogiorno, non la mattina, non la domenica, moltissime persiane chiuse. Quindi sono tutti appartamenti sfitti. Ecco, allora io le domando, no? Per esempio, giusto per fare un esempio, ma non sarebbe possibile, senza naturalmente nessuna prevaricazione, una tassazione ulteriore più alta sugli appartamenti tenuti sfitti per più di 2 anni? La butto lì così, da ignorante. Ecco, questo le domande.
0: Beh, lì devi entrare. Prego, prego, scusi.
16: Volevo anche dirle che io domani, domenica, andrò a mettere un fiore sulla tomba di Amintore Fanfani, sì, del compagno Fanfani. La saluto, buona giornata.
0: Grazie, grazie infinite a lei di questa notizia e grazie anche della riflessione. Dunque, è verissimo, ci sono tantissime case sfitte, tantissime case che attendono. Si è anche però creato questo problema enorme del mercato a breve termine, cioè che dato che non c'è il lavoro, dato che in Italia abbiamo una quantità abnorme di case di proprietà, cioè rispetto agli altri stati e paesi europei, e che abbiamo questo concetto culturale radicato, cioè che la casa è di proprietà, sarebbe un dibattito molto interessante da aprire. Io ricordo una discussione col mio prof della Columbia, Alexander Stille, che mi disse: ma sai, tutto sommato non è necessariamente vero che buttare i soldi in affitto sia sprecare soldi, cioè affittare casa sia buttare soldi in affitto. Non è vero, non è necessariamente così. Allora l'obiezione di uno potrebbe essere: questo è un discorso da ricchi, ma in realtà comprare casa e poi fare un debito in realtà con la banca e dover lavorare tutta la vita per ripagarlo, sì, lasci qualcosa se hai figli, ma da un punto di vista economico, altro articolo interessantissimo di The Economist recente, tra tassi di interesse in crescita, come sapete, imposte di registro, commissione di agenzia di case, manutenzione, tutti i costi sommati, alla fine economicamente salva la questione emotiva che ti porta a dire: cavoli, è casa mia, mi piace, la voglio, e poi ho una cosa per sempre. Ripeto, però, sempre hai un debito con una banca per almeno 30 anni o per 30 anni e poi eventualmente tua, con tutti i problemi che eccetera, l'IMU eccetera. Ecco, economicamente non conviene oggi comprare casa, conviene più affittare. Non è una cosa che sto dicendo io, cioè è un articolo di uno studio fatto da The Economist, molto interessante. Oggi conviene, cercatelo se volete, economicamente oggi, ad oggi conviene più, da un punto di vista meramente economico, conviene affittare anziché comprare, che non vuol dire che sia la soluzione, però sto dicendo che in questa condizione dove il mercato degli affitti brevi, a causa del fatto che noi abbiamo tantissime case, ma anche il lavoro, o comunque tantissime case, molte famiglie hanno una casa, c'è la cultura di avere una casa di proprietà, non per i più giovani naturalmente, ma all'epoca, negli anni 60, 60 anni fa, era possibile, con i salari d'allora, comprare una casa col lavoro che facevi. Oggi è impossibile, perché nel frattempo i prezzi delle case sono andati su e i salari sono quelli che sono. Allora, dato che questa tendenza ha fatto sì che ciascuno mettesse in affitto la propria casa, si è creato questo buco nero del mercato del affitti brevi con zero vincoli. Ricordo che per esempio a Londra, ma non solo, c'è un limite, mi pare anche in Spagna, c'è un limite di 90 giorni annuali con cui tu puoi affittare la tua casa per affitti brevi, altrimenti non puoi. Ecco, allora forse, fatta questa considerazione, bisognerebbe innanzitutto andare su quello e limitarlo, e poi in secondo luogo calmierare gli affitti e cercare di trovare un modo per sussidiare coloro che sono proprietari di case e che hanno la necessità e vogliono affittarla, in modo da poter abbassare i prezzi, che oggi sono molto ampi, sono molto alti. Prossima telefonata, pronto?
17: Pronto? Mm-hmm. Buongiorno, io mi chiamo Elisabetta e chiamo in questo momento da Sondrio, in realtà. Volevo commentare la questione dei tanti medici, i miei colleghi, ci sono un medico anch'io, che si dimettono. Ora, è paradossale, perché comunque siamo una classe comunque lavoratrice che non è che proprio si può lamentare perché fa la fame o ha grossi problemi di sussistenza, quindi non è quello il problema sicuramente, ma le condizioni di stimolo soprattutto dell'attività medica ospedaliera sono veramente scoraggianti, e io vedo anche i miei colleghi, quelli che le generazioni un pochino più nuove, che per una qualità di vita migliore preferiscono abbandonare gli ospedali, fare ambulatori. Bene, magari con i privati convenzionati. E magari arrotondare facendo i gettonisti, perché almeno si possono organizzare la propria vita, perché l'attività ospedaliera, anche dei primari, quindi, cioè, è talmente in balia di modificazioni politiche.
0: È saltata un po', ma il discorso è chiarissimo ed è vero, e purtroppo è quanto dicevamo, cioè siamo in una condizione dove a tutto tondo gli giovani italiani, guardate, io l'ho dato prima notizia, nel momento in cui il governo vuole porre il tetto agli stranieri, CNEL di Brunetta, governativo, certifica un numero mai così alto di addio delle fughe dall'Italia. Cioè, è un paradosso, ma è così. Quindi se non cambiamo drasticamente rotta su salari, discorso complesso, non dico che si faccia con la bacchetta magica, case e soprattutto appunto sussidi che possano aiutare a calmerare i prezzi delle case, che sono veramente impensabili, perché ripeto, va bene anche il discorso dell'affitto o ancora meglio dell'acquisto, no? Lasciate perdere la questione di The Economist, che dice, quella è un'analisi, va bene, cioè dice, da un punto di vista economico oggi non conviene, però dico, al di là di quello, uno ci deve avere una casa, oggi è impensabile che per un giovane sia un miraggio. Quindi quello che voglio dire è che tutto sommato bisogna aiutare e fare in modo anche di continuare a sostenere e non a diminuire gli investimenti verso la sanità. Quindi insomma, questo è veramente un problema, più che le case sfitte, scrive un ascoltatore, è paradossale e morale che si possano affittare a cifre esorbitanti case, andrebbero limitati per legge. Ancora un altro ascoltatore dice, Enzo, scrive, il problema affitti come lo si può risolvere? Lo Stato sia il garante nel pagamento di un affitto calmierato. E poi ancora Lucia, Schlein non può dire la verità circa il problema Ucraina, perché la metà del suo partito sta più a destra che a sinistra, e poi invece di imbarcare Renzi cerchi quelli che non votano, che sono di più. E quello dell'astensionismo è sicuramente un punto. Comunque a 30 minuti avremmo titolato una puntata di oggi così: non voglio guerra essere, ma voglio benessere. Ancora un altro ascoltatore lo riporta, è bellissimo, bisogna ripescare quell'ascoltatore che l'ha detto. Prossima telefonata, pronto?
18: Pronto, buongiorno, sono Mauro, chiamo dalla provincia di Monza. In realtà il mio intervento l'ha un po' anticipato l'ascoltatrice di prima, Elisabetta, mi sembra. Riguardo i medici che abbandonano il loro posto nella sanità pubblica. Mm-hmm. Sì, il discorso è quello, visto che i tempi della sanità pubblica, certo, sono così lunghi, la clientela in qualche modo quindi i pazienti si spostano sulla sanità privata. A giorno d'oggi chi se lo può permettere ha delle assicurazioni sanitarie, magari pagate dal datore di lavoro, però questo crea una grossa ingiustizia nel paese, tra chi appunto ha il privilegio, la fortuna di avere un'assicurazione sanitaria e chi non ce l'ha. C'è almeno una metà del paese che non ce l'ha. E poi mi viene in mente la mia regione, la Lombardia, dove è tutto un fiorire di gruppi privati che offrono in parte prestazioni pubbliche, ma nella gran parte prestazioni private. E qui mi viene da dire che è stata la politica che ha supportato
0: ricordate, è verissimo, ma li ha anche lottizzati. Io mi ricordo all'epoca di un'inchiesta sul Covid nella Lombardia con Gallera, all'epoca come tutta la regione Lombardia fosse stata lottizzata da questi uomini che di fatto poi di sanità capivano veramente poco, e fior fior di inchieste portarono anche a questi scandali. Cioè il problema è proprio questo. Però va anche detto, contraddittorio, che esistono fior fior di regioni dove in realtà la sanità funziona bene e dove comunque le cose funzionano. So da testimonianze, da racconti, a volte anche da dirette testimonianze, che per esempio in Veneto le cose vanno molto bene, funzionano molto bene. E ci sono delle regioni, in particolare Lombardia, Lazio, ma non solo, dove la sanità, essendo prevalentemente essendo a guida regionale, nel senso che le regionali sono le decisioni, poi alla fine conta tantissimo questo. Per cui vedremo insomma come andrà, però sicuramente la sanità è un problema grosso ed è verissimo quello che dice. Stavo dicendo una cosa e mi sono scordato. Prossima telefonata, pronto? Scusate. Mannaggia. Pronto?
19: Buongiorno. Prego. Mi chiamo Marco, chiamo dalla provincia di Perugia. Io vorrei fare un'osservazione o comunque una...
0: Abbiamo pochissimo tempo, non lo dico per me, ma
19: vado
0: perché...
19: veloce. Prego. Vado velocissimo. Io vorrei pagare più tasse di quelle che pago.
0: Bello.
19: Io sono un pensionato, quindi non scappo. Vorrei pagare più tasse di quelle che pago. Però vorrei più servizi. Ci fosse un politico che dicesse: beh, nella mia regione mi impegno a costruire un ospedale in più. Io vorrei più servizi. Pago più tasse, ma voglio più servizi. Voglio più servizi domiciliari per le persone con malattie terminali, oppure per le persone che hanno una disabilità, un handicap.
0: Va bene.
19: Quindi questo è. E soprattutto, concludo, non voglio più con le mie tasse mantenere Marta Fascina, che ha l'87% di assenza in Parlamento, e peggio ancora l'onorevole Angelucci della Lega.
0: Grazie.
19: Ha il 99% di assenza nella Lega. Parlate.
0: Grazie infinite. Dunque, grazie infinite, avrei voluto andare avanti, ma dobbiamo fermarci qui. Ringraziamo Luca De Ioris per la parte tecnica, in redazione Maria Chiara Berane e Calassia Palma. Prima di salutarci sentiamo di cosa parla Stefano Feltri e l'ultima puntata di Revolution, che potete ascoltare e scaricare su RaiPlay Sound e sulle altre piattaforme. A domani.
20: Elly Schlein e Giuseppe Conte continuano un dibattito a distanza che diventa sempre più incomprensibile. Il nodo sono gli aiuti all'Ucraina. Giuseppe Conte chiede una vera svolta e Elly Schlein promette un punto di sintesi. Ma non si capisce esattamente di cosa stanno parlando, perché Conte è contrario alle forniture di armi, che però sappiamo essere molto poche. L'unico dato disponibile parla di 3 miliardi dall'inizio della guerra, su 17 miliardi complessivi forniti dall'Italia e le informazioni di dettaglio sono peraltro segretate. Sappiamo però che il grosso dovrebbero essere batterie antimissile difensive. Goffredo Bettini del PD ha detto diamogli almeno quelle, continuiamo a dargli quelle. Conte dice no, non va bene, serve una vera svolta. Ma su cosa è il compromesso o lo scontro? Sulle armi future? Sugli altri aiuti all'Ucraina che sono un po' più ingenti? Prima di far saltare l'alleanza centro-sinistra su questo sarebbe utile esplicitarlo. Ne parliamo a Revolution.
2: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
1: C'è una convinzione diffusa che i lasciti testamentari riguardino solo chi ha grandi patrimoni. Ma è davvero così? Ci risponde Laura, referente lasciti di Medici Senza Frontiere.
2: No, per niente. Chiunque può destinare anche solo una parte dei propri beni a una causa in cui crede. È un atto di grande valore che sempre più persone in Italia scelgono di fare.
1: Ma fare una scelta del genere non rischia di sottrarre qualcosa alla propria famiglia?
2: Assolutamente no. Il lascito solidale è uno strumento semplice che, nel rispetto della legge, non intacca minimamente i diritti dei nostri cari.
1: Per saperne di più, scarica gratuitamente la guida al testamento di Medici Senza Frontiere su msf.it/lasciti.
3: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna il Lucca Film Festival. Julian Schnabel, Liliana Cavani, Nanni Moretti e Pierfrancesco Favino in collaborazione con la FICE. Proiezioni, incontri e anteprime a ingresso libero. Tutto su luccafilmfestival.it.
5: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco. Tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza. Coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
6: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: Varato il documento programmatico di finanza pubblica, via libera allo scostamento di bilancio da 29 miliardi per energia e difesa. Il ministro Giorgetti, quadro instabile, occorre prudenza. L'Europa dice sì a Trump, al G7 accordo sul parziale rilascio delle riserve strategiche di gasolio. Il presidente americano ringrazia e torna a elogiare Giorgia Meloni. Rapporto ottimo, mi è sempre piaciuta. Elie Schlein e la leadership del campo largo, uno non vale uno, spetta al partito più forte guidare l'alleanza e sull'azione di governo botta e risposta tra la segretaria Dem e la Premier. Sanchez in bilico, il Parlamento di Madrid boccia due provvedimenti per fronteggiare l'emergenza abitativa e lunedì il Premier spagnolo potrebbe annunciare elezioni anticipate. Buongiorno da Paolo Salerno. Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scostamento di bilancio da 29 miliardi per energia e difesa. Via libera anche al documento di finanza pubblica che definisce il perimetro della prossima manovra. Il ministro dell'Economia Giorgetti avverte che in un quadro instabile come quello attuale serve prudenza.
3: Arriva in un contesto particolarmente complesso, quindi credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente.
4: Il ministro dell'Economia Giorgetti indica il sentiero su cui prenderà forma la prossima legge di bilancio, un percorso stretto tra inflazione e tassi elevati che dunque impone maggiore cautela sulle spese. A fare da cornice alla manovra un quadro macroeconomico che rivede comunque la crescita al rialzo dallo 0,6% all'1% quest'anno.
3: Quindi credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente.
4: Il ministro dell'Economia Giorgetti indica il sentiero su cui prenderà forma la prossima legge di bilancio, un percorso stretto tra inflazione e tassi elevati che dunque impone maggiore cautela sulle spese. A fare da cornice alla manovra un quadro macroeconomico che rivede comunque la crescita al rialzo dallo 0,6% all'1% quest'anno e allo 0,8 e 0,9 nei due anni successivi. Il deficit dovrebbe portarsi

0: frazione. Nel biennio 2027-2028 dal deficit andrà invece scorporato l'aggravio dello 0,6% per la flessibilità concessa dall'Europa sulle spese in energia e difesa, grazie a uno scostamento di bilancio da 29 miliardi equamente ripartiti, meno dei 36 annunciati per il taglio degli investimenti sulla difesa. Slitta ancora l'avvio verso il percorso di discesa del debito che, zavorrato dal super bonus, raggiungerà un picco del 138,5% nel 2027 per poi iniziare gradualmente a scendere. Francesca Capannolo, GR3.
1: Il tema dell'energia è stato al centro della riunione da remoto fra i leader del G7. L'Europa, come si legge nel comunicato finale, entro 20 giorni rilascerà una quantità sostanziale di diesel prelevato dalle sue scorte e continuerà a farlo per i successivi 4 mesi, rispondendo così alle richieste avanzate dagli Stati Uniti. E Donald Trump, alle prese con il delicato appuntamento con le imminenti elezioni di metà mandato, non ha mancato di esprimere il proprio apprezzamento per il gesto dei partner europei. Il corrispondente.
2: Trump ha elogiato la decisione dei paesi del G7 di immettere sul mercato parte delle proprie riserve strategiche di petrolio per cercare di calmierare i prezzi globali. Il presidente ha dichiarato che dunque non autorizzerà un divieto delle esportazioni di diesel americano, scenario che la Casa Bianca aveva minacciato nelle settimane precedenti. Ha aggiunto anzi che una decisione simile in realtà non sarebbe mai stata presa, lasciando intendere fosse solo uno strumento di pressione sugli alleati. L'Europa è stata grandiosa, chiosa Trump, perché ha scelto di attingere alle proprie riserve di gasolio. Il rincaro del diesel e in generale dei carburanti è tra le principali preoccupazioni degli elettori statunitensi in vista delle elezioni di metà mandato e Trump è direttamente impegnato in queste ore a sostegno del suo partito repubblicano che è indietro nei sondaggi. Ieri, prima di partire per un comizio in Alabama, Trump ha risposto anche a una domanda sullo stato del suo rapporto con la presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, dopo alcuni attacchi che le aveva riservato negli scorsi mesi. Il rapporto è molto buono, ha replicato il presidente, mi è sempre piaciuta. Ho concluso. New York, Marco Valerio Loprete, GR3.
1: La Presidente del Consiglio al vertice del G7 ha sottolineato la necessità di garantire stabilità al mercato energetico dopo le tensioni che lo hanno scosso in seguito alla guerra tra Stati Uniti e Iran.
3: Serve una risposta coordinata alla volatilità dei mercati energetici, un'azione mirata sul gasolio e un dialogo strutturato con i paesi del Golfo. Giorgia Meloni lo ribadisce al tavolo virtuale del G7, occasione per soffermarsi sulle iniziative messe in campo dal governo in casa, taglio delle accise ma soprattutto una moral suasion che ha portato le principali aziende petrolifere a mettere un tetto al prezzo dei carburanti ai distributori. L'esecutivo lavora per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, ribadisce la Presidente del Consiglio, confermando sul fronte internazionale l'impegno a sostegno dell'Ucraina e degli sforzi degli Stati Uniti per riaprire Hormuz. La libertà di navigazione resta fondamentale, sottolinea Giorgia Meloni. Insieme al Presidente della Romania e ad altri paesi, la Premier firma una lettera al Primo Ministro irlandese, Presidente di turno dell'Unione, chiedendo di preservare le attuali dotazioni per la politica agricola comune. Lunedì la Premier riceverà a Palazzo Chigi il primo ministro sloveno, il presidente della Lituania martedì. Federica Ionta, GR3.
1: Alcuni giorni fa Giorgia Meloni aveva punzecchiato la segretaria Dem Schlein invitandola a dire qualcosa di vero contro il governo e ieri è arrivata la risposta della leader del PD che nel corso della riunione della direzione del suo partito si è espressa in modo piuttosto esplicito anche sulla guida del cosiddetto campo largo.
4: In 4 anni di governo Meloni, pressione fiscale record e salari bassi. Questo l'attacco di Elly Schlein a Giorgia Meloni. Premier che a stretto giro replica ironizzando. Con questi ritmi vedo bene Schlein a rispondere ai problemi degli italiani. La controreplica di Schlein, la Premier va da casa, prima si vota, meglio è. Ma la leader PD nella direzione del partito ha anche rivendicato la guida del centrosinistra. Uno non vale uno, le sue parole dirette a Giuseppe Conte. In tutti i paesi europei a guidare l'alleanza è il partito più forte, siamo generosi. Ma non ingenui.
5: Perché a noi non ci ha regalato niente nessuno. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica.
4: La replica di Conte: affronterò le primarie con spirito unitario.
6: Per me uno vale uno significa che contano i cittadini che per la stragrande maggioranza dice basta a questa escalation militare e a son di armi.
4: Dalla Leopolda, che ha preso il via ieri e si chiude domani a Firenze, Matteo Renzi dà manforte alla segretaria. È generoso generosa e il PD è il partito più forte. Su Repubblica l'intervista di Igor Taruffi, responsabile organizzazione PD, che dice: sul programma l'intesa c'è, le primarie saranno a inizio 2027. Vasco Pirri, GR3.
1: Nel centro

0: Destra a tenere banco sono i temi economici, in particolare la prossima manovra per il 2027. Sentiamo.
1: Tiene il punto sul buon lavoro del governo e il centrodestra. A partire dalla crescita del PIL viene garantita grazie all'azione dell'esecutivo e di Giorgia Meloni in Italia e in Europa, assicura Fratelli d'Italia Nicola Procaccini.
2: Lo shock inflattivo colpisce tutti i paesi dell'Unione Europea, ma come al solito Giorgia Meloni si dimostra la più consapevole e reattiva tra i leader europei.
1: Più flessibilità da Bruxelles per aiutare famiglie e imprese, sostiene Maurizio Lupi, Noi Moderati, ceto medio prioritario per Forza Italia con il segretario Antonio Tajani che riunisce i suoi per fare il punto della manovra e serrare ranghi in vista dell'anno elettorale. Nella Lega si ribadisce un concetto già espresso da Matteo Salvini: non si può spendere in armi quello che non si è speso in pensioni, in aiuti per le accise o per le bollette. Non è plausibile né efficiente, sostiene il Carroccio, Gianluca Ruggirello, GR3.
0: Il presidente della Repubblica Mattarella a Monte Carlo ieri sera alla cena di Stato nel Principato di Monaco ha parlato di un mondo attraversato da forti crisi e dal ritorno di dinamiche di dominio che si riteneva appartenessero al passato. Sul Mediterraneo, segnato da conflitti, violenze e crisi migratorie, il presidente ha espresso l'auspicio che torni a essere un mare di pace e cooperazione. In Spagna, governo Sanchez battuto in Parlamento sulle misure per la casa. Lunedì il Premier potrebbe annunciare elezioni anticipate da tenersi tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre.
3: Invocano lo sciopero generale e promettono di restare accampati a Plaza del Sol, gli indignados della crisi abitativa, il popolo che ieri il Premier Sanchez ha chiesto di difendere nel suo accorato appello in Parlamento prima del voto.
4: Si olviden por un momento del calcolo.
3: Per un momento dimenticate il calcolo politico, pensate alle famiglie che vivono in angoscia perché continuano ad aumentare gli affitti. La storia vi giudicherà prima di quanto pensiate. Appello che però non persuade i popolari, l'estrema destra di Vox e nemmeno Junts, gli indipendentisti catalani di centrodestra. Il loro no affonda i due decreti varati per rispondere al caro affitti, tesi nelle intenzioni del governo a colpire la speculazione immobiliare e assistere gli inquilini più fragili, inquilini come Mari Carmen Abascal, l'87enne invalida al 50%, sfrattata in barella dall'appartamento dove viveva da 70 anni. È iniziata davanti alla sua casa la protesta che ora scuote la politica spagnola e rischia di far tramontare il governo Sanchez. Il primo ministro socialista sta valutando l'ipotesi di indire elezioni anticipate. La sua decisione è attesa per lunedì. Valeria Fraschetti, GR3.
0: In Francia sono oltre 5.000 da lunedì scorso i fermi operati dalle forze di polizia in seguito ai disordini che in varie parti del paese hanno accompagnato le proteste studentesche. Il ministro dell'educazione Geffrey ha incontrato le rappresentanze degli studenti che si sono dissociate dalle violenze. Dal governo l'impegno a stanziare maggiori risorse per l'istruzione pubblica. Si va definendo il profilo del copilota omanita che ha accoltellato il comandante del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv e ha tentato di far schiantare l'aereo. Il Wall Street Journal riferisce che per sospetta radicalizzazione nel suo paese gli era stato vietato di volare e secondo CNN sui suoi profili social sono state trovate immagini con richiami espliciti al terrorismo e a Israele. La strage di Ustica che costò la vita a 81 persone nel giugno 1980, il GIP di Roma ha revocato l'archiviazione e disposto nuove indagini restituendo gli atti alla procura. La decisione arriva dopo l'annuncio della disponibilità della Francia a fornire nuovo materiale d'archivio, tra cui alcuni file informatici. L'avvocato Daniele Osnato, legale dei familiari delle vittime.
5: Auspichiamo che la Francia questa volta di quello che sa e di quello che ha ce lo dica e ce lo dia. O la Francia ci dice che lei c'era e ci deve spiegare cosa ha fatto e cosa ha visto, o la Francia non c'era. E però in questo secondo caso quali documenti ci dovrebbe dare? I 9 file informatici li avremo, li confronteremo con tutte le altre risultanze processuali che abbiamo e cercheremo di verificare anche la genuinità di questi documenti.
0: Giornata della memoria e dell'accoglienza ricorre oggi il 13° anniversario del naufragio di Lampedusa in cui morirono 368 migranti, una ventina i dispersi. Sull'isola, alla presenza di sopravvissuti, soccorritori e familiari, la commemorazione delle vittime. Sono oltre 35.000 i migranti che hanno perso la vita nel Mediterraneo negli ultimi 12 anni, secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Sanità, boom di dimissioni tra i medici del sistema sanitario nazionale, 3.767 nel solo 2025, più 150% rispetto all'anno precedente. E per la prima volta le uscite volontarie superano di gran lunga i pensionamenti. L'allarme, che riguarda ben 12 regioni su 20, arriva dal sindacato Anao Assomed, che tira in ballo retribuzioni poco competitive, turni massacranti e problemi di sicurezza. Arezzo, la città da cui cacciò i diavoli, dedica una mostra a San Francesco nell'ottavo centenario della sua morte. Da domani alla Galleria Comunale di Arte Moderna e Contemporanea nella ex chiesa di Sant'Ignazio 80 opere d'arte dedicate all'immagine del poverello di Assisi dagli anni successivi alla sua scomparsa fino al Novecento.
6: Il saio marrone con cappuccio e cordone con tre nodi, la tonsura e la barba, così ci appare San Francesco nelle prime opere, sono di metà 200 in mostra. La curatrice Cristina Cidini. Sono ritratti fedeli?
7: Sono presumibilmente abbastanza fedeli perché i pittori potevano contare su testimonianze dirette di chi il santo lo aveva conosciuto.
6: E che cosa aggiungono gli artisti?
7: Gli artisti si diffondono anche molto nel narrare attraverso le immagini le storie della sua vita e i miracoli dopo la morte.
6: Ogni epoca poi ha il suo San Francesco e gli artisti così lo rappresentano, come la sua immagine durante il barocco che vediamo nelle grandi pale di quell'epoca riunite nella ex chiesa di Sant'Ignazio.
7: Nel Seicento sono accentuati due aspetti, quello del misticismo solitario che mostra Francesco in preghiera o in estasi in luoghi aspri e selvaggi, e quello invece del trionfo, per cui attraverso la sua visione Francesco sale in paradiso.
6: E qual è l'immagine di San Francesco negli artisti del Novecento?
7: Nel Novecento si torna ad accentuare il suo ascetismo, la sua rinuncia ai beni materiali, la povertà e il suo dialogo con la natura.
6: Da Arezzo, Federico Pietranera, GR3.
0: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, in regia Luciano Pecoraro e Gennaro Strazzullo. Ora Onda Verde, il meteo e poi lezioni di musica. Il GR3 torna alle 13.45.
8: Abbiamo trasmesso GR3.
9: Onda Verde. Viaggiare informati.
10: Buongiorno, buongiorno e buon sabato. Da Alessandra Canale di Rai Mobilità sono le 8.59 minuti e 22 secondi. Sabato 3 ottobre, caratterizzato da flussi vivaci sulle nostre strade e autostrade, andiamo subito sulla 10 Genova 20 Miglia per comunicarvi che anche oggi ci sono cantieri di lavoro che determinano code tra Finale Ligure e Spotorno. E due incidenti interessano la 7, la Milano-Genova tra Binasco e Bereguardo, ma anche la 28 Porto Gruaro-Sacile. L'incidente è avvenuto proprio allo svinco di Pordenone Sud. Trafficata la 4, la Brescia-Padova, e ci sono anche code per lavori tra Sirmione e Peschiera in direzione di Venezia, ma anche sempre sulla 4 Brescia-Padova, segnalazione di un incidente indicato tra Ospitaletto e Brescia-Ovest verso Brescia. Raggiungiamo la Calabria, esattamente la strada statale 280 dei Due Mari, perché c'è una corsia chiusa per un incidente proprio allo svincolo di Catanzaro, e raggiungiamo la Sicilia, esattamente sulla 29 di Ramazzotti Alcamo Trapani, per segnalarvi un incidente a Segesta in direzione della diramazione di Alcamo. Ecco, queste al momento le notizie di maggior rilievo. Grazie per l'attenzione, a voi tutti una buona giornata, buon sabato e guidate con prudenza. Arrivederci.
9: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 3 ottobre. Il tempo non accenna a cambiare. L'alta pressione è sempre presente sull'area del Mediterraneo centrale e la situazione resta stabile ovunque. Avremo ancora qualche velatura in più sul nord-ovest e sulla Sardegna. E poi isolate nubi da calore nel pomeriggio sull'area alpina occidentale, sulla Sardegna meridionale, sulla Sicilia orientale e nell'entroterra del centro. In generale con bassa probabilità di piogge. Vento ancora debole e variabile, appena più sostenuto in area ionica e sul canale di Sardegna, dove sarà più accentuato il moto ondoso del mare, altrimenti quasi del tutto assente. Temperature infine ancora stazionarie, su valori elevati e superiori alla media del periodo. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI Radio 3.
2: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
3: Radio 3, lezioni di musica. L'ouverture da concerto nell'Ottocento, quinta puntata, con Giovanni Bietti.
4: Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Continuiamo la nostra serie di lezioni di musica dedicate all'ouverture da concerto ottocentesca. Nelle due precedenti settimane abbiamo parlato di autori della prima metà dell'Ottocento, di Schubert, di Berlioz, di Mendelssohn la settimana scorsa, e qui cominciamo a parlare invece dell'ouverture della seconda metà del secolo, e lo facciamo accostando in questo fine settimana due compositori molto diversi fra loro, che sono Wagner e Tchaikovsky. Poi finiremo il ciclo parlando delle due grandi ouverture di Brahms. Wagner scrive una serie di ouverture, ma una sola si è affermata nel repertorio sinfonico, è la Faust Ouverture, l'ouverture su Faust. Quindi torniamo a parlare dell'ouverture che ha un'origine di tipo letterario, che si ispira a un grande classico. In questo caso il classico ovviamente è la pièce teatrale di Goethe, che è uno dei, tra l'altro, degli argomenti più affrontati, più studiati e comunque che hanno ispirato maggiormente i musicisti ottocenteschi. Pensate che c'è un progetto di Faust di Beethoven, c'è un'opera di Gounod, c'è le Dannation di Faust di Berlioz, c'è Schumann, c'è la Sinfonia Faust di Liszt, c'è il Mefistofele di Boito. Quindi nell'Ottocento questo è stato un argomento, un classico letterario incredibilmente esplorato, incredibilmente preso come punto di riferimento dai grandi musicisti. Wagner scrive una prima versione di questa Faust Ouverture nel 1840 a Parigi, in un momento molto difficile della sua carriera. Peraltro ci dice nella sua biografia di essersi ispirato alla nona di Beethoven, che è nella stessa tonalità di re minore, ma in realtà ci sono anche delle evidenti influenze di Berlioz, soprattutto del Romeo e Giulietta di Berlioz, la grande sinfonia drammatica. Riuscirà a far eseguire questa ouverture a Dresda nel 1844, poi il brano sarà praticamente dimenticato, ma Liszt si accorgerà dell'esistenza di questa ouverture, la farà eseguire a Weimar. Nel frattempo Liszt lavora sulla sua Sinfonia Faust e Wagner sarà stimolato probabilmente proprio dall'esempio di Liszt e rielaborerà l'ouverture. La versione definitiva è del 1855, quindi diciamo un processo creativo piuttosto ampio. Ovviamente nel 1855 Wagner aveva già cominciato a scrivere l'Anello del Nibelungo, aveva già finito il Rheingold, quindi stiamo parlando a questo punto dello stile maturo di Wagner, e come vedremo alcuni aspetti di questa maturità musicale sono evidenti nella ouverture che andremo ad ascoltare. Diciamo subito che Wagner aveva pensato a questa ouverture come primo movimento di una sinfonia Faust, proprio letteralmente. doveva essere probabilmente in due movimenti, il primo movimento su Faust, ed è quello che ci è rimasto, il secondo movimento invece su Gretchen, su Margherita, e questo è il movimento che Wagner non ha mai scritto, anche se ci restano degli abbozzi. C'è un tema di Gretchen, per esempio, c'è una melodia che avrebbe rappresentato l'eroina di Goethe. E Wagner, per farci capire quali aspetti dell'eroe, quali aspetti del protagonista intende dipingere in questa ouverture, precede la partitura con un frammento del testo di Goethe. Vi leggo il testo in italiano. Ovviamente siamo nel primo atto, nella parte iniziale della tragedia, e Faust medita piuttosto sconsolato sulla sua vita. Sentite, il testo dice: «Il Dio che abita nel mio cuore può commuovere profondamente il mio animo», quindi c'è questo aspetto della commozione dell'animo, «ma lui che troneggia su tutte le mie forze non può cambiare nulla dall'esterno, non può cambiare la realtà. Così l'esistenza mi è un peso, invocata la morte, odiosa la vita». Quindi c'è questo pessimismo faustiano, il carattere del personaggio all'inizio della tragedia, e l'ouverture intende per l'appunto rappresentarci questa pesantezza. E lo fa, sentirete l'inizio di questo brano, che è in forma sonata con introduzione lenta, quindi è una forma molto tradizionale, una forma che assomiglia ad altri brani di cui abbiamo parlato. Pensate alle ouverture di Schubert, pensate a Berlioz, per esempio. L'ouverture comincia con una straordinaria, devo dire, introduzione lenta in cui ci viene per l'appunto dipinta questa pesantezza d'animo. Come sceglie di farlo Wagner? Beh, l'inizio ci fa sentire un tema molto contorto, nel registro grave, affidato tra l'altro ai contrabbassi e al basso tuba, quindi una sonorità già decisamente wagneriana. Vedrete che viene in mente subito il personaggio di Fafner del Ring. E a questo segue un materiale invece più doloroso, più sinuoso, queste legature negli archi che qualcuno mette in relazione con un famoso tema del Coriolano. Due materiali quindi che rappresentano i dubbi, la pesantezza dell'animo di Faust. Sentirete che ci sono anche dei gemiti in questo gesto introduttivo. Quando lo ascolteremo metterò in evidenza altri aspetti, per esempio l'uso dei fagotti nel registro grave. Queste settime, queste oscure dissonanze, il tema che all'inizio era si chiarisce, diventa nei violini dopo pochi istanti diventa un anelito verso l'acuto e poi scende. Sempre con questo elemento onnipresente. Bene, in questa introduzione lenta a un certo punto Wagner passa in maggiore con una sorta di corale, una apertura improvvisa, e probabilmente questa è esattamente la commozione dell'animo, la leggerezza, quindi il sentimento contrastante.

Sentirete che sotto ad accompagnare questo corale sentiamo la modifica del questo elemento cromatico che diventa improvvisamente diventa luminoso, diventa qualcosa che prende completamente un altro carattere. Quindi i due aspetti del testo che vi ho appena letto, la commozione dell'animo ma allo stesso tempo la pesantezza, l'esistenza mi è un peso, invoco la morte, odio la vita. Quindi questo aspetto invece è fortemente pessimista, questi due sentimenti contrastanti sono, devo dire, mirabilmente resi in questa breve introduzione lenta. Eccola. Basso tuba. Il rullo del timpano. Ecco il secondo elemento cromatico. Di nuovo il cromatismo. Sentite i fagotti? Seconda forma del tema nei violini, eccola, sale verso l'acuto e precipita al grave. I gemiti nei fiati.

ascolta di più queste dissonanze nei fagotti. E di colpo il maggiore, il corale, il cromatismo come si è trasformato.

È una introduzione lenta veramente drammatica, l'avete sentito, e soprattutto risalta questo meraviglioso contrasto fra il minore e il maggiore, e questo contrasto sarà riprodotto, naturalmente trasfigurato, nel corso dell'allegro che segue, perché questo è un ouverture in forma tradizionale, introduzione lenta e forma sonata, con un primo tema in minore, che ovviamente è... I due elementi che abbiamo sentito lenti all'inizio dell'introduzione diventano gli elementi principali dell'allegro, il primo tema, ci sono anche... Sono anche questi gemiti nei fiati, evidentemente, e poi c'è un secondo tema che non è il corale che abbiamo sentito. Ma è ugualmente un secondo tema che punta verso l'acuto, affidato agli strumenti a fiato, che porta improvvisamente un raggio di luce, un momento di atmosfera decisamente più rasserenata, e questo per l'appunto è la commozione dell'animo. Secondo qualcuno, addirittura in questo secondo tema, sentitelo. All'acuto, affidato ai legni con questo... Questo anelito verso l'acuto, secondo qualcuno già c'è qui la raffigurazione dell'amore, la raffigurazione di Margherita, anche se vi dicevo Wagner ha abbozzato il tema di Margherita e questo tema è completamente diverso, non appare all'interno dell'attuale Faust Ouverture. C'è un altro solo elemento che voglio mettervi in evidenza prima di ascoltare questa esposizione della forma sonata, e questo è un istante in cui il tema viene ripreso in tutti dall'intera orchestra, mancano solo i tromboni. E poi sentiamo. Ora, secondo la maggior parte degli studiosi, questo elemento è una reminiscenza della Nona Sinfonia che, come tutti ben sanno, comincia dopo la brevissima introduzione. E Wagner scrive. Questa sarebbe quindi una reminiscenza della Nona Sinfonia che, come ci dice il compositore nella sua autobiografia, sarebbe stato il pezzo che ha ispirato la nascita della Faust Ouverture. Vale la pena di segnalarlo, vi accorgerete molto chiaramente di questa sorta di citazione beethoveniana nel corso dell'ascolto. Ma a questo punto ascoltiamo, sentiamo l'esposizione, quindi questo primo tema contrastato, il secondo tema invece luminoso nei fiati, la transizione che come vedrete è realizzata attraverso perorazioni del primo tema fino a questo secondo tema più luminoso. Ecco l'esposizione.

comincia la transizione. Sentite, si sposta verso il maggiore, sempre il primo tema. Questi clarinetti in registro grave. Sentite, i due elementi che si alternano, i due elementi del tema.

Una volta di più abbiamo una forma sonata in modo minore con un secondo tema invece luminoso, lirico in maggiore. Avete sentito questa apertura? Di questo alleggerimento del tessuto, tanto è grave la sonorità così veramente wagneriana dell'introduzione, anche la prima parte così drammatica, avete sentito questa citazione della nona, il modo minore, altrettanto è luminoso invece questo improvviso ingresso del secondo tema, questo contrasto che ovviamente è il contrasto nella personalità di Faust. Passano non più di un minuto e comincia lo sviluppo, e lo sviluppo è basato su un netto contrasto strumentale, contrasto fra archi e fiati. Per qualcuno potrebbe essere un contrasto fra la leggerezza dei fiati e l'inquietudine degli archi, ciò che ci è stato veramente presentato nel corso dell'intera ouverture. E che materiale fa rientrare in gioco Wagner? Rientra in gioco il corale dell'introduzione, quindi noi abbiamo...

affidato invariabilmente ai fiati, con gli archi che ovviamente ci fanno sentire la modifica dell'elemento inquieto cromatico. È diatonizzato, quindi diventa più sereno, diventa, questo anche ci è stato anticipato nella introduzione lenta, e lo sviluppo è interamente basato su questo elemento, il corale, che si presenta, poi si sposta, sarà improvvisamente in modo minore.

cromatismi cominciano a insinuarsi nel tessuto. È uno sviluppo non beethoveniano, uno sviluppo basato su sequenze progressive dello stesso materiale, quindi il corale. Poi in modo minore. E a questo punto il tessuto comincia a drammatizzarsi, quindi abbiamo solo frammenti del corale. E a questo punto sentirete che i cromatismi negli archi sono... Quindi il tessuto temporaneamente diatonico di quell'elemento si era diatonizzato, era diventato più sereno e improvvisamente invece, progressivamente anzi, diventa sempre più cromatico. Ovviamente questo confronto fra archi e fiati è il confronto, come vi dicevo, fra la pesantezza e la commozione, e soprattutto quello che succede è che Wagner mette in evidenza molto chiaramente il dualismo nell'animo del personaggio. Quindi il personaggio che da una parte ha questi sentimenti di morte, la pesantezza della vita, dall'altra però sente che c'è una commozione, che c'è qualcosa che può sollevare il suo animo, e naturalmente questa è la ricerca che informa tutta la tragedia di Faust, il patto con il diavolo per raggiungere la bellezza, l'amore, il denaro, la leggerezza per l'appunto. Wagner aveva, come vi dicevo, progettato di espandere questo dualismo a un'intera sinfonia in due movimenti, che è quello che poi farà Liszt. La sinfonia Faust di Liszt esce appunto nei primi anni 50, ma deciderà poi, e curiosamente in qualche modo decide già all'inizio della genesi di questo brano, perché c'è una lettera che lui scrive al quello che all'epoca era un suo grande sostenitore, poi diventerà una delle sue bestie nere, che era Meyerbeer, compositore ebreo che viveva a Parigi, e Wagner gli scrive dicendo: sto scrivendo un brano su Faust, probabilmente sarà una ouverture. Quindi c'è proprio già dall'inizio l'idea di tenere questo brano come un singolo ritratto di Faust. Dovrei mettervi in evidenza molti altri elementi di questo brano. Per esempio, lo metterò in evidenza durante l'ascolto, cioè il tutti orchestrale viene raggiunto alla fine dello sviluppo, con i tromboni, quindi con l'intera orchestra, l'intera potenza di questa orchestra, con 3F addirittura, fortissimo, fortissimo. Wagner lo raggiunge solo alla fine dello sviluppo e poi nel grande tutti nel corso della ripresa. Il brano finisce con una breve coda dopo naturalmente la ripresa intera, quindi sentiamo il primo tema, sentiamo il secondo tema. Tonica evidentemente nella tonalità principale, e la coda, guarda caso, riprende per un attimo il corale dell'introduzione. Come lo riprende? In modo minore. E come sentirete, sotto questo corale, delicatissimo una volta di più nei fiati, ostinato movimento cromatico, probabilmente un'altra reminiscenza del primo movimento della nonna di Beethoven, esattamente il movimento, il punto finale di quel grande pezzo di musica. A questo punto credo che abbiamo il tempo per sentire interamente almeno la parte conclusiva dello sviluppo e l'intera ripresa con la coda di questo brano. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani, dove parleremo di un'altra grande ouverture, in questo caso di Tchaikovsky, quindi un compositore di area geografica e culturale completamente differente. Ma adesso terminiamo l'ascolto della ouverture Faust di Wagner. Buona giornata da Giovanni Bietti. Corale in modo minore. Vedete che il corale si spezza, si ravvicina. Questo confronto archi-fiati.

Ed ecco la ripresa. Tutti i materiali come si sono trasformati.

0: Articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
1: Nessuno escluso. Tutti gli articoli della Costituzione.
2: Articolo 22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
3: Nessuno escluso, con Ilaria Sotis. Dal 6 ottobre, il martedì e il giovedì alle 17.30 all'interno di Fahrenheit su Radio 3.
4: Modena Belcanto Festival 2026. Le metamorfosi della vocalità, dal barocco alla poesia per musica del Novecento fino alle sperimentazioni vocali dei nostri giorni, con le nuove creazioni di Mauro Montalbetti, Elisa Baggi e Caterina Barbieri dal 16 settembre al 12 novembre.

0: Uomini e profeti con Felice Cimatti.
1: Buongiorno, buongiorno, ben arrivate a tutte. Sabato 3 ottobre 2026, sono le 9.32 minuti, le 9.33 minuti, in questo istante comincia questa puntata di Uomini e Profeti qui in studio da Roma, dopo aver seguito il Festival di Filosofia di Modena, Carpi, Sassuolo. Cominciamo con i saluti, con i ringraziamenti per chi ci permette di andare in onda. Di là dal vetro c'è Danilo Solidane, più tardi arriverà Luca De Ioris. Il programma Uomini e Profeti è a cura di Benedetta Caldarulo. Insieme a lei lavorano nel programma Elisabetta Parisi, Ilaria Sanduzzi, mentre per le scelte musicali dobbiamo sempre ringraziare Cristiana Munzi. Oggi sono 800 anni dalla morte di Francesco d'Assisi. In realtà poi viene festeggiato domani, 4, poi ci spiegheranno un po' i nostri ospiti perché di questo passaggio c'è questo rito, il transito che ha un po' a che fare con la morte di Francesco d'Assisi. Dedichiamo questa puntata di Uomini e Profeti a questa figura e vedrete, cerchiamo di parlare di Francesco d'Assisi in un modo che sia un po' diverso, ecco, nel modo del possibile, da questo racconto. No? Pensiamo a questa espressione che si sente ripetere in continuazione, il poverello di Assisi, un po' come riducendo la portata, la potenza di quella figura, che forse sì, forse era anche una persona che ha fatto voto di povertà, però se c'è una persona la cui esistenza è un'esistenza segnata dalla potenza trasformativa di prendere sul serio il Vangelo, no, la forma di vita del Vangelo, è proprio Francesco d'Assisi, e di questo vorremmo parlare. E poi fra l'altro anche riprendere in questione l'importanza degli scritti di Francesco di Assisi, che forse sono letti meno di quanto vengano citati. E due ospiti, due voci che conoscete bene a Uomini e Profeti, quella di Marinella Perroni. Buongiorno, bentornata a Uomini e Profeti.
2: Buongiorno, buona domenica a tutti. Buongiorno.
1: Teologa, biblista, è stata fra le fondatrici del Coordinamento Teologhe Italiane, di cui è stata anche a lungo anche presidente. Ed è la vicepresidente di Bet Polo Biblico, che è appunto l'organizzazione che fra le altre cose si è preoccupata di raccontare un Francesco un po' diverso. Bet Polo Biblico, Bet significa in ebraico casa. E poi l'altra voce è quella di Brunetto Salvarani. Buongiorno e bentornato, Salvarani.
3: Buongiorno, Felice, buona giornata a tutti.
1: Anche
3: e
1: lui,
3: tutte.
1: E tutte, teologo, saggista, anche lui, no? Fondatore di Bet Polo Biblico. Sì. Ieri inaugurato gli appuntamenti di Francesco Sine Glossa. C'è una videoconferenza che potete ritrovare sul canale YouTube di Bet Polo Biblico, in effetti molto interessante, molti spunti per questa nostra conversazione insieme. Salvarani, cominciamo proprio da lei, no? Mettiamo per un momento fra parentesi questa immagine un po' automatica. Se qualcuno nomina Francesco e vedi dall'altra parte qualcuno che chiude gli occhi, li socchiude, assume un'espressione un po' beata, il poverello d'Assisi. Ora, questa faccenda del poverello, sì, è anche vera, ma perché un po' sminuente rispetto a Francesco d'Assisi?
3: Beh, intanto perché lui non si chiama mai poverello, non si autodefinisce mai povero talvolta, ma soprattutto parvulus, piccolino, Francesco piccolino. Questa è la autodefinizione preferita anche nelle sue lettere da parte di Francesco. Poverello, questo vezzeggiativo rischia di portarci subito in un cortocircuito, perché il problema di fondo che questo paradosso che Francesco, un personaggio così gigantesco che viene quasi sempre presentato attraverso parole di altri che lo rileggono, lo descrivono, lo interpretano, e naturalmente tutto questo legittimamente, ma poi dimenticano il fatto che Francesco, soprattutto per la sua epoca, è un uomo che ci ha lasciato molti e interessanti scritti.
1: Questo è un punto importante, la leggere, sì, capire quello che diceva Francesco. Marinella Perroni, no, abbiamo capito, un vezzeggiativo, un diminutivo, è un modo anche per sminuire, in fondo quando si usano questi vezzeggiativi, questi diminutivi, è anche un modo per contenere la portata di una figura. Facciamo un esempio, no, che è clamoroso: l'impegno di Francesco per la pace. Oggi viene raccontata questa vicenda della pace in modo sempre meno realistico, oppure raccontata semplicemente come una, come un'utopia, come un'illusione. Ci sono ancora i pacifisti, ma lasciamoli stare, no? Chissà che cosa dicono del mondo che stiamo vivendo. Allora proviamo a prendere sul serio quello che diceva Francesco rispetto al tema della pace. Marinella Perroni.
2: Questo non è molto facile, nel senso che il parvulus è gigantesco, come diceva Brunetto Salvarani, perché di fatto potremmo dire, con un linguaggio molto contemporaneo, ha messo insieme il pubblico e il privato. Allora, da una parte si è spogliato di tutto, proprio perché nel suo tentativo, dico tentativo perché lo ha vissuto sempre come tentativo di andare sempre oltre al bisogno, al desiderio di accaparramento che l'essere umano ha, porta dentro di sé. Quindi da una parte si è spogliato di tutto, dall'altro si è preso una responsabilità, vorrei dire per l'epoca mondiale, che è quella di sentire che poteva prendere parola e addirittura andare a prendere parola di fronte al sultano in nome della pace. Questo secondo me è straordinario, perché appunto mette insieme il piccolino, ma che piccolino non è virtù, non è perché assolutamente dimostrare a se stesso, agli altri e magari anche a Dio che lui riusciva, ma è lui per essere in grado poi di assumere tutto il resto, e tutto il resto poi lo ha assunto, perché da una parte non si è tirato indietro di responsabilità di farsi seguire da decine e decine di fratelli, ma non si è tirato indietro di fronte tutte le volte che è stato necessario, sia in Italia, sia di fronte al Papa, sia addirittura nella situazione drammatica delle crociate, di andare a vivere la sua piena responsabilità, perché la sua povertà era condizione per essere totalmente libero di prendersi le sue responsabilità.
1: Poteva parlare
2: dovremmo
1: con tutti.
2: Ragionare
1: esattamente
2: sul pacifismo, ecco. Dovremmo ragionare veramente, ma non voglio assolutamente denigrare tutte le istanze che oggi emergono a favore della pace, però mi sembra che qui noi abbiamo un esempio straordinario delle precondizioni, no? Indispensabili perché veramente si possa arrivare alla pace.
1: Fare una pratica di pace. Salvarelli, un altro punto, qui proprio citando dalla regola non bollata, no? La prima regola non ufficiale, tanto anche questo è un punto importante che lei mette molto bene in evidenza in quella conferenza che ci davamo. In realtà Francesco non è che proprio volesse fondare un nuovo ordine, una nuova comunità. Cioè, questa è una cosa molto interessante rispetto al tema delle istituzioni. Voleva fondare un altro gruppo oltre ai tanti che già c'erano, oppure il suo modo di intendere il Vangelo era in qualche misura anche al di là delle istituzioni?
3: Ma qui il tema biografico è proprio legato al suo ritorno dall'Egitto nel 1220, quando lui torna e probabilmente è andato in Egitto, come dice Dante, per sete di martiro, per farsi martire, così come erano già stati martiri alcuni suoi confratelli in Marocco. Ritorna e vede che sta succedendo qualcosa al suo gruppo di fratres. Inventa questo termine che prima non c'era, quindi di fratelli, che non sono monaci. L'aspetto importante è fondamentalmente questo, è l'alternativa al monachesimo. E cosa vede? Vede che c'è una tensione verso l'istituzione, verso la nascita di qualcosa che lui sicuramente non ha previsto. Dare un nuovo ordine, non ha previsto di inventarsi qualche cosa accanto
1: Brunetto Salvarani,
3: che c'è
1: scusaci
3: già.
1: Che, diciamo, il collegamento un po' va e viene, ora proviamo a richiamarla così vediamo se riusciamo a avere, perché questo è un punto proprio decisivo.
2: Potete richiamare Felice, anch'io sento una parola sì e due no.
1: E infatti ora facciamo la stessa dietro. Intanto allora richiamiamo Brunetto Salvarani. Marinella Perroni, mettiamo in evidenza sì. Un altro concetto chiave, no, di questa regola non bollata, poi riprendiamo quello delle istituzioni con Brunetto Salvarani. questo punto decisivo che ognuno dei fratelli vive sine suo, cioè questo totale rifiuto di ogni forma di proprietà privata. Ecco, con la faccenda del poverello, qui viene fuori un pensiero assolutamente radicale da parte di Francesco.
2: Ma direi radicale perché emerge in un tempo in cui invece sta prendendo piano piano corpo i primi germi del capitalismo e della proprietà privata allargata, direi, non aristocratica, ma dei mercanti, di tutti coloro che appunto riuscivano a capitalizzare a partire dal loro lavoro, dal loro interesse qualche cosa. Quindi è estremamente interessante perché Francesco rifiuta proprio di entrare in questa prima grande istituzione che è quella del adesso perdonatemi la rapidità, del mercato, insomma del denaro, nel senso dell'accumulo e della proprietà privata. E se quando lui rinuncia di fronte a suo padre, si spoglia, non fa di nuovo un atto così di virtù personale, ma fa un atto politico, cioè
1: questo è un
2: non
1: punto
2: accetta
1: decisivo.
2: Di stare alle condizioni.
1: Marina La Parola, questo è un punto decisivo che va proprio ribadito da tutti quelli che dicono: ma che c'entra la religione con la politica? Ecco, Francesco ha la testimonianza che queste due cose o vanno insieme.
2: No, vabbè, ma è molto ingenuo dire cosa c'entra la religione con la politica, perché voglio dire, un minimo di conoscenza storica ci fa rendere conto degli intreccio inevitabile che c'è tra l'una e l'altra, insomma. Ma soprattutto quello che a me interessa non è tanto l'intreccio tra le istituzioni, trono e altare, ma l'intreccio che c'è appunto all'interno delle scelte singolari, decisive e condivise, però anche perché diventano anche collettive, delle persone.
1: Allora vediamo se Brunetto Salvarani ora con la linea è migliore. Brunetto Salvarani.
3: Mi sono spostato, vediamo se funziona meglio.
1: Sì, ora diciamo in prima battuta sembrerebbe proprio di meglio. Sì. Salvarani, stavamo dicendo questo, sì. Lui torna dal viaggio in Egitto e si accorge che i fratelli hanno preso una direzione che forse non è quella che lui preferisce. Perché cosa ne va quando c'è in palio, diciamo, un'istituzione?
3: Beh, lui non voleva creare un'istituzione. Il Vangelo non produce istituzioni, questa è una mediazione che gli uomini scelgono di fare, e lui entra in crisi. L'aspetto importante è questo, che forse non viene sottolineato sempre tanto, e c'è un momento in cui sicuramente si allontana le scelte dei suoi confratelli, si prende con sé alcuni dei suoi più fedeli, tra cui Leone, il suo scrivano per eccellenza, e incomincia a vagare e a chiedere un segno dall'alto. E sono quelli che sono gli anni in cui lui passa la grande notte, come dicono alcuni studiosi. Ed è un problema molto serio, perché naturalmente a questo punto mette in dubbio tutte le scelte che ha fatto precedente. La grande notte si risolverà dal suo punto di vista con le stigmate che lui interpreta come un segnale all'alto che nonostante tutto bisogna andare avanti.
1: È sulla strada giusta. Marinella Perroni, che cosa voleva dire per Francesco, per questo primo gruppo di persone con cui lui si trova alla fine a vivere in questo modo più radicale, come dice, no, tante volte, vivere secondo la forma del Santo Vangelo, no? Qui sto citando esplicitamente dalla regola non bollata. Cosa vuol dire prendere sul serio la forma di vita del Vangelo?
2: Direi che c'è un aspetto che è culturale, che è sociale, che è anche ecclesiale dell'epoca, perché i movimenti pauperistici, la richiesta di povertà come ritorno al Vangelo non è un'invenzione di Francesco, è una spinta che all'interno appunto dell'epoca medievale molti sentono per evitare o per andare contro al tradimento che c'è stato del Vangelo. Anche dal punto di vista poi strettamente di quello che diceva Brunetto Salvarani prima, se Francesco non vuole l'istituzione e non vuole come posso dire, accettare di fare dei suoi compagni dei monaci come istituzione, proprio perché ormai l'istituzione porta su di sé tutto il peso di quello che è inaccettabile, anche dal punto di vista poi strettamente di quello che diceva Brunetto Salvarani prima. Se Francesco non vuole l'istituzione e non vuole come posso dire, accettare di fare dei suoi compagni dei monaci come istituzione, proprio perché ormai l'istituzione porta su di sé tutto il peso di quello che è inaccettabile, e cioè della ricchezza. Quindi è a partire da questa esigenza

0: Francesco, ma di nuovo non solo lui, no? Perché è interessante che è una spinta del tempo, non a caso anche Chiara farà la stessa cosa, non a caso seguiranno Chiara anche tante altre donne, perché c'è questa tensione, questa esigenza in un momento in cui l'epoca porta all'accumulo e nella Chiesa già ci sono state, c'è stata direi l'istituzionalizzazione dell'accumulo, perché insomma sono passati, è passato più di un millennio da, no, è passato più o meno un millennio dall'inizio del monachesimo, poi dal monachesimo occidentale 700 anni, quindi insomma c'è stata una assunzione di parametri che venivano capiti come contraddittori con l'esigenza del Vangelo. Quindi povertà nel senso appunto di nudità per essere disponibili totalmente a fare del Vangelo la prima istanza che decide della propria vita e anche della vita, direi collettiva, ecco, non soltanto io sull'idea della virtù individuale resto sempre un pochino scettica, perché Francesco poi accetta invece di condividere questa scelta con tutti i suoi fratelli. Il fatto che non abbia voluto l'istituzione non ha significato che non abbia voluto la comunità, la collettività, è lo stesso, pensiamo, con Chiara. Quindi una scelta possibile, ecclesiale, comunitaria, di fronte a un aggravio ulteriore della pesantezza, diciamo, della ricchezza, del denaro, dell'accumulo, di fronte invece alla unicità, assolutezza della istanza evangelica.
1: Da prendere alla lettera. Salvarandi, da questo punto di vista, no, a un certo punto, dopo questa grande notte, se poi vediamo il tipo di vita che conduce Francesco a questa comunità, è una comunità essenzialmente itinerante. Allora, questo è anche un altro punto molto importante, perché vuol dire non soltanto che non c'è niente di tuo, no? Lo dice continuamente, no? Il fratello non ha niente, avrà il saio, ma giusto quello. E in fondo c'è proprio anche un'idea di non appropriazione del mondo, e poi in fondo anche, forse è difficile anche immaginare cosa possa voler dire effettivamente una vita secondo la forma del Vangelo, e però vuol dire anche una radicale forma di umiltà rispetto all'intero mondo. In fondo, quando si parla oggi così un tema così importante, il tema dell'antropocene, ecco, no, dell'invadenza umana rispetto al mondo, Francesco fin dall'inizio dice: beh, qui c'è una soluzione. Non porsi come i padroni del mondo, in questo senso anche una vita in cui non è così importante avere il proprio, la propria casa, la proprietà privata, i confini. Da questo punto di vista torna la radicalità della figura di Francesco, no? È veramente
2: Ah,
1: tradita, no?
2: certo.
1: Se mettiamo il poverello sembra un po' uno così, un sognatore che non si sa bene che cosa faccia. Salvarani.
2: No, certo, la radicalità è il suo segno distintivo. Le fonti raccontano che quando arriva a Bologna e i suoi frati hanno ricevuto in dono una abitazione nella quale sta un confratello molto malato, lui incomincia, dopo essersi arrabbiato moltissimo, e incomincia a buttare giù i mattoni del tetto di questa casa, non possedere nulla se non a
1: Non siamo fortunati oggi col
2: girare e a
1: collegamento.
2: usare il Vangelo e a raccontare il Vangelo,
1: È il
2: niente
1: punto, no? E
2: altro.
1: torniamo alla forma di vita. Mariella Peroni, le chiediamo un'altra cosa. Oggi veramente non siamo molto fortunati con il collegamento.
0: No, assolutamente
1: Non,
0: no.
1: non, non,
0: Anch'io faccio una fatica trema, però
1: diciamo,
0: va
1: quando si
0: bene,
1: parla di
0: andiamo
1: Francesco in
0: avanti.
1: questi termini si turba pure l'etere.
0: Andiamo
1: Le
0: avanti,
1: chiedo,
0: certo.
1: questo altro momento decisivo della biografia, del modo in cui viene raccontato, però che lì va preso o in senso soggettivo, e allora nessuno si interessa dei fatti delle persone. Perché era così importante per Francesco l'incontro con, diciamo così, i reietti del suo tempo, quelli che oggi metteremo, no, in qualche centro di accoglienza per essere espulso, i lebbrosi? Cosa ne andava nell'incontro di Francesco con i lebbrosi?
0: Ma era così importante perché è stata di fatto la leva a partire dalla quale lui ha capito che cosa, quello che poi ha deciso e ha continuato a perseguire lungo la sua vita, e cioè che

0: veramente, cioè, quando si dice radicalità, beh, nell'abbraccio all'ebroso noi abbiamo lo stigma proprio di questa radicalità. E lì Francesco capisce che o quella è la cifra per interpretare da una parte la vita, dall'altra l'Evangelo, oppure niente, c'è una contaminazione che non consente di capirlo nella sua purezza, nella sua verità, nella sua autenticità. E quindi direi non è, anche lì non è virtuoso. Francesco, a partire dal Vangelo, capisce che deve andare a occuparti dei poveri. È molto di più, è nel momento in cui lui percepisce che l'estremo che gli sta davanti può diventare la condizione proprio di possibilità di fare della sua vita qualche cosa di evangelico, ma comunque di diverso, di uscire dalla maschera che lui sente della sua esistenza fino ad allora. Quindi il lebbroso è il momento iniziale della sua conversione, perché proprio converte totalmente, ribalta totalmente fino alla nausea, no? Fino alla, come posso dire, a quanto noi abbiamo di più intimo, che è nelle viscere e non soltanto nei pensieri e nell'anima, e cioè ribalta quello che invece era la concezione dell'umano, e dell'umano sia come, diciamo, malato, come scarto, ma anche dell'umano come invece sano e come, come posso dire, qualcuno che può decidere della sua vita. Allora è lì la straordinarietà, no? È lì che avviene veramente il ribaltamento. E allora poi capiamo povertà e capiamo tutto il resto.
1: Ho usato, credo, l'espressione che forse rende ancora più evidente questo punto. Allora, nel lebbroso c'è proprio lo scarto. Ecco, o il cristiano sta dalla parte dello scarto, oppure si verrebbe da chiedersi in che senso può dirsi cristiano. Marinella Perroni.
0: Sì, ma o lo scarto diventa proprio, come posso dire, rivelazione, no? Perché non è far del bene allo scarto, ma è lo
1: Esattamente.
0: scarto che mi rivela dove sta il segreto più profondo, non solo della vita, così teoricamente, genericamente, ma di quello a cui io aspiro, a cui veramente io vorrei arrivare, no? Allora lì per Francesco scatta e la nostra operazione non è soltanto una conferenza, la nostra operazione di Bethborough Bible, sono quattro conferenze che sono sul nostro sito, ma c'è quella sul testamento di Francesco in cui appunto Simona Segoloni insiste molto su questo, sul valore che ha avuto quell'incontro come punto di partenza per la conversione. La parola conversione l'abbiamo svuotata per il ribaltamento totale di
1: totale
0: prospettiva
1: della
0: per Francesco. Sì.
1: Marinella Perroni, grazie. Grazie anche a Proietto Salvarani, che abbiamo sentito e non sentito, forse più intuito che sentito, ma altre volte il collegamento verrà meglio.
0: Io se posso, io mi scuso perché ho detto buona domenica a tutti, ma pensavo al transito, che domani è domenica.
1: Esattamente.
0: Ecco,
1: comunque siamo lì,
0: bene,
1: no? Domenica e domani.
0: Siamo
1: Allora,
0: lì, siamo lì.
1: abbiamo
0: Tra 3 e 4.
1: aperto oggi questa puntata di Uomini e Profeti di sabato 3 ottobre 2026, appunto dedicata a Francesco d'Assisi. Abbiamo cominciato parlando con due teologhe, tutte e due, Brunetto Salvarani e Marinella Perroni. Grazie a entrambi. Prima di ascoltare la terza voce di questa puntata di Uomini e Profeti, sentiremo fra poco Giusi Quarenghi, che ha scritto un libro, che ha scritto e illustrato un libro che un po' prende un'altra direzione, ma molto in realtà in sintonia con quello che abbiamo appena sentito. Il libro si intitola Francesco, le sue creature, pubblicato da Topi Pittori con le illustrazioni di Anaïs Tonelli. Oggi per questa puntata Francesco, Cristiana Monti ci ha proposto un brano particolarmente potente e significativo di uno dei grandi compositori francesi contemporanei, quello che stiamo per ascoltare di Olivier Messiaen, il terzo atto dall'opera San Francesco d'Assisi, Signore, Signore, musica e poesia mi hanno condotto. Lo stiamo ascoltando nell'interpretazione di José Van Damme, lo Schoenberg, il coro di Schoenberg e la All Orchestra diretta da Kent Nagano.

0: Era Olivier Messiaen dall'opera Saint-François d'Assise. Olivier Messiaen, il grande compositore francese contemporaneo. La voce che avete ascoltato era quella di José Van Damme, Allee Orchestra diretta da Kent Nagano. Vi dicevo, la terza voce di questa puntata dedicata a Francesco d'Assisi è quella di Giusy Quarenghi, che salutiamo. Buongiorno.
1: Buongiorno, sento, non so come mai, però molto, molto, molto basso.
0: Oggi è una giornata che, diciamo, ci dice male con i collegamenti telefonici. Allora, autrice, storie e racconti, filastrocche, albi illustrati, spesso ripreso fiabe, miti e storie sacre. Il 7 ottobre, appunto, all'inizio della prossima settimana, uscirà in libreria il volume Francesco e le sue creature, pubblicato da Topi Pittori, con le illustrazioni di Anaïs Tonelli. E proprio oggi Giusy Quarenghi è la protagonista del secondo degli appuntamenti di questa organizzazione di cui abbiamo parlato in apertura di questa puntata di Uomini e Profeti. Ricordate gli appuntamenti di Bet Polo Biblico, quindi Francesco Sineglossa cerca un po' di arrivare al Francesco con un approfondimento sul Cantico di Frate Sole. Gli interrogativi che pone sono, ad esempio, perché è ancora così importante nella storia della nostra letteratura, e poi forse partiamo proprio da qui, Giusy Quarenghi, che cosa ci dicono ancora oggi le sue parole, proprio le sue parole, quello che lui ha detto, non quello che abbiamo detto di quello che ha detto Quarenghi?
1: Ci dicono quello che non siamo ancora capaci di dire, e non siamo soprattutto ancora capaci di mettere dentro le esistenze di cui riempiamo il mondo e le relazioni che intratteniamo. Questo suo andare vagando dentro un corpo così sofferente e mai chiuso in se stesso, con i cinque sensi sempre attenti, pronti a vedere, ad ascoltare, a scambiare, a fermarsi, a perdere tempo, a incontrare in qualunque forma si presenti la vita, sia essa, viene da dire, animata, sia anche inanimata, perché comunque tutto in qualche modo fa polifonia, no? Può fare canto. È veramente una chiave completamente altra. Sentivo prima, quando appunto con Brunetto Salvarani e Vanella Perroni, no? Francesco si definisce parvulus, chiama questo gruppo, li chiama, pretende che si chiamano minori, cioè sta dentro una dimensione che è bello pensare dica l'essere infanti, no? L'essere piccoli, percepire dentro questa minorità la possibilità di una farne una scelta, perché è chiave di modalità di relazioni infinitamente altre, che approdano appunto all'accanto, alla danza, alla lode, alla gratitudine.
0: Guarda, questa precisazione no, è molto opportuna. Se noi vediamo ora proprio plasticamente lo scenario della politica internazionale dominata da uomini, spesso diciamo anche anziani, che invece fanno proprio il contrario, no? Non fanno altro che magnificare la loro grandezza, la loro potenza, quante armi hanno, quanti missili hanno, quante navi hanno, quanto sono grandi. Ecco, questa insistenza sul farsi piccolo è anche un modo per entrare in relazione con il mondo. Pensiamo a tutto il mondo, lei faceva l'esempio, no, bello del mondo anche cosiddetto inanimato, che è pieno di dettagli, di aspetti che non vanno presi così, no, col sorrisetto. Francesco era buono e amava anche gli animali. Francesco prendeva sul serio gli animali. Gli animali sono misteriosi, irraggiungibili, impensabili, e li puoi cogliere nella loro impensabilità solo se ti fai anche te piccolo, anche te se ti fai a margine. Ecco, da questo punto di vista, dicevamo prima, e mi sembra di capire anche dalle sue parole, quella di Francesco è una figura potentissima che se presa sul serio mette in questione il modo in cui noi viviamo. Giusy Quarenghi.
1: Sì, la mette in questione e, come dire, è una forma di consegna, continua ad essere una forma di consegna che vale da 800 anni per ogni generazione e che rimane in fin dei conti troppo ancora incardinata sulle sue infinite biografie, sulle tante narrazioni che ne sono state fatte, magari su una forma che lo aureola, però lo rende astratto. C'è una bella definizione, due parole che dice Testori nel questo libro che è uscito a settembre, intitolato Il Barbaro di Dio, appunto, il Barbaro di Dio. Dice di Francesco e del suo sigillo creaturale. Ecco, questo termine, sigillo creaturale, mi viene in mente, mettimi un sigillo sul tuo cuore, no? del Cantico dei Cantici, e qui c'è questa titolazione che accomuna il Cantico delle Creature e il Cantico dei Cantici. Il sigillo è parola controversa di questi tempi e quanto mai aggressiva, e cioè il sigillo è qualcosa che dice l'identità ed è qualcosa che ti rende riconoscibile, no? È il riconoscimento. Ecco, fare del sigillo creaturale una forma, la forma che dice di sé e rende riconoscibili, è come dire spezzare completamente quello che diceva prima, cioè la potenza, la prepotenza, la superiorità, il comando, il dominio, il predominio, proprio lo rende impossibile, è una condizione di possibilità che altera completamente qualunque altra scelta e indica un altro cammino. Fosse tempo in questo anniversario per cominciare a muoverci un po' di a muovere un po' di passi. Senta, su questo altro cammino.
0: Quanto dura, quanto è persistente, no? L'influenza, la potenza di queste parole? Ricordiamo, ha detto molto bene all'inizio Brunetto Salvarani, gli scritti, non sono tantissimi, non sono neanche pochi gli scritti proprio in cui possiamo dire che ritroviamo la voce di Francesco. Quanto persistono, se hanno persistito nella nostra tradizione letteraria e non solo, queste parole di Francesco?
1: Devo dire che camminano sì, nella tradizione letteraria, subito, come dire, lui raccoglie le laudi, ma poi così passando da come lasciar fuori appunto lo sguardo sulla bella d'erbe famiglia ed animali, sulla natura madre e però contemporaneamente matrigna, voglio dire Dante, Foscolo, Leopardi, la voce dell'Adda che fa sentire a casa Renzo e poi non so, Rilke, quando dice, certo, cambiamo lingua, ma qualcuno dice che la poesia ha una lingua sola, che poi viene ogni poeta, come dire, in qualche modo traghetta dentro la propria lingua, però c'è quella lingua originaria, poetica, e forse qui si può dire, no? Per cui dice l'evangelista che racconta di te, che è appunto il creato e il mondo. E via via, ancora arrivo a Caproni, a una sillaba di Caproni che trovo dire contemporaneamente, dove lui dice là dove l'infanzia trema. Ecco, in questo là metto dove l'infanzia trema, metto anche questa la parola, il silenzio, lo sguardo, la consegna, il sigillo di Francesco. Là, ma da là ci guarda e là in qualche modo ci attrae, ci guida, ci indica.
0: Satello ha detto molto insieme due elementi che ci servono forse per provare a racchiudere questa puntata, perché ha tradotto insieme due elementi che altrimenti pensiamo, no, che siano separati. Da un lato la figura per certi aspetti straordinaria, ma anche Francesco cantava andando, no, errando per le campagne e per i boschi dell'Italia centrale, però anche appunto trema, perché quello che ci dice, quello che ci fa sentire è qualcosa che altrimenti non vorremmo sentire. Allora, tenere insieme diciamo la dolcezza, il sorriso, ma anche la potenza, anche se vogliamo anche la durezza di questa figura, possiamo provare in questa specie di ossimoro a tenere insieme la potenza di questa figura di Francesco, insieme diciamo la dolcezza per il mondo, ma anche la severità rispetto a noi, che quel mondo tante volte non riusciamo a vederlo. Quaringhi.
1: Sì, mi sembra molto, questo ossimoro mi sembra molto efficace e molto attento a cogliere la difficile nota, per certi versi, non consueta, di Francesco. E allora, così, mi piace che chiudiamo magari con questa domanda che raccoglie Francesco, Agostino e Carver, no? Parto dall'ultimo, quando Carver si chiede di che cosa parliamo quando parliamo d'amore. Sant'Agostino dice: che cosa, chi amiamo, si chiede, chiediamoci chi, che cosa amiamo quando diciamo di amare Dio. Ecco, Francesco, da questo punto di vista, nella determinazione e nel tremore, nel contropasso, nel controcorrente e nella profonda adesione, peraltro, a quello che è, rispetto a questi due interrogativi, apre e guida una bella riflessione, un'importante riflessione.
0: Ricordiamo che Giusy Quarenghi è la protagonista del secondo degli appuntamenti di questo ciclo di Bet Polo Biblico. Abbiamo parlato prima con Brunetto Salvarani e Marinella Perroni. Appunto, il ciclo si intitola Francesco sine glossa e vuole un po' tentare di partire da quello che effettivamente diceva Francesco. Il suo sarà proprio un approfondimento sul Cantico di Frate Sole. Giusy Quarenghi, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie Felice Cimatti, grazie a voi sempre.
0: Buona giornata, siamo alla fine di questa, oggi sì, di questa puntata di Uomini e Profeti. Vi ricordo anche il nostro indirizzo di posta elettronica, uomini.profeti@rai.it. Non ci crocifiggete per questo uomini, però ormai sapete quanto è quasi un gioco. uomini.profeti@rai.it. Vi ricordo che domani, domenica 4 ottobre alle 9:30, andrà in onda la prima puntata del nuovo ciclo di Uomini e Profeti, che si intitola Sirene, metamorfosi di un mito, con l'antropologa Elisabetta Moro. Salutiamo anche Luca De Ioris, che ha preso il posto di Danilo Solidani alla console. Felice Cimatti vi saluta, ci sentiamo sabato prossimo.

0: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
1: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
2: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Convieni al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
10: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
11: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
12: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
11: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
12: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
14: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna il Lucca Film Festival. Julian Schnabel, Liliana Cavani, Nanni Moretti e Pierfrancesco Favino in collaborazione con la FICE. Proiezioni, incontri e anteprime a ingresso libero. Tutto su luccafilmfestival.it.
15: Le meraviglie. In cammino per l'Italia. Torri della Cattedrale di Palermo, raccontate da Emanuela Garofalo.
16: Siamo in via Matteo Bonello a Palermo, una strada che mette in collegamento l'asse principale del centro storico di Palermo, l'antico Cassaro, via Marmoria, poi via Toledo e oggi Corso Vittorio Emanuele, con la depressione denominata Papireto, che ricorda la presenza di uno dei due fiumi che storicamente fino al 500 attraversavano la città. Questa strada è anche la strada che divide la cattedrale di Palermo dal suo campanile, un edificio davvero singolare che si trova totalmente separato dal corpo della cattedrale e collocato esattamente di fronte alla sua facciata principale, con una dimensione pari a quella del corpo delle navate della cattedrale stessa, quindi una dimensione imponente. Questo edificio è davvero una struttura molto singolare, un unicum di sicuro nel contesto siciliano e nel complesso degli studi che ho fatto fino a questo momento un unicum in generale. Ricorda molto il sistema dei corpi occidentali, del Westwerk, inaugurato dall'architettura carolingia, diffuso nel contesto germanico. Questo edificio è composto da due parti che hanno vicende e caratteristiche anche costruttive molto differenti. Una prima parte è quella che potremmo definire un grande basamento, con una pianta rettangolare biquadratica cioè un lato lungo parallelo alla facciata della cattedrale di circa 18 metri e l'altro lato di 9 metri. E fino alla sorprendente altezza di 26 metri, questo prisma a base rettangolare è un corpo massiccio, pieno, non ha ambienti al suo interno, almeno per quello che risulta fino ad ora dagli studi condotti, dai sondaggi, da carotaggi effettuati nel corso del tempo. Sono stati al suo interno, in fasi successive alla sua originale costruzione, realizzati soltanto dei passaggi. Abbiamo delle testimonianze dell'erudito canonico della cattedrale Antonino Mongitore, uno degli ultimi ad aver potuto studiare sulla documentazione originale della fabbriceria della cattedrale, e abbiamo la sua testimonianza che racconta come quei passaggi oggi presenti, che servono a creare un collegamento diretto tra questo corpo e l'adiacente palazzo arcivescovile, e poi una scala che giunge fino al piano terreno, a un portale seicentesco che crea un collegamento diretto poi con la facciata e con l'ingresso alla cattedrale, siano stati scavati a colpi di piccone all'interno di questo corpo pieno. Si tratta quindi veramente di una struttura misteriosa. Ancora oggi non siamo riusciti a trovare un'interpretazione unica, univoca, convincente per capire il perché di questo poderoso basamento massiccio. Esistono varie teorie. Alcuni studiosi sostengono che potrebbe trattarsi di una delle torri della cinta muraria romana, perché ci troviamo nella parte più antica del centro storico della città di Palermo, ed effettivamente è probabile che da quel punto passassero le mura della città romana, della parte più alta, più chiusa, più importante della città romana. Questo però di per sé non giustifica il tema del corpo massiccio. Un'altra ipotesi potrebbe essere più banalmente legata alle vicende note della storia costruttiva di questo campanile. Infatti, se bene noi non abbiamo più i documenti originali della fabbriceria del Duomo, per la torre campanaria siamo un po' più fortunati. Qualche documento che inizia a partire dal XIV secolo in più lo troviamo all'archivio storico comunale di Palermo. Questo perché? Perché anche questa torre campanaria, come moltissime torri campanarie, ha almeno una duplice valenza. È il campanile della cattedrale, ma è anche una torre civica, perché i rintocchi delle campane convocavano, richiamavano, ricordavano ai fedeli una serie di eventi legati alla liturgia, all'attività della chiesa, della cattedrale, ma anche erano dei segnali di allarme o di richiamo per alcune occasioni particolari legate proprio alla vita della città. E infatti su uno dei fronti di questo massiccio corpo basamentale è ancora inserita una edicola con lo stemma della città. Dicevo quindi, all'interno dell'archivio delle collezioni, dell'archivio storico comunale, negli atti del Senato troviamo una serie di documenti che ci raccontano la storia costruttiva trecentesca del campanile. Sono le prime notizie che abbiamo certe sulla costruzione, quindi in realtà è possibile che l'intera struttura sia stata costruita nella prima metà del 300. Molti pagamenti, donazioni, anche donativi di cittadini a favore della costruzione, in favore della costruzione del campanile, risalgono agli anni 30-40 del 300. Questa documentazione ci informa che intorno al 1350 avvenne un disastroso crollo della parte superiore di questa torre in direzione della facciata della cattedrale, e quindi un'altra ipotesi che si può formulare o che è stata formulata è che forse oggi la struttura sia piena, massiccia, a causa del crollo, cioè che le macerie del crollo siano rimaste lì e non sia stata più liberata, lasciando quindi questo corpo come basamento nel quale poi nel corso del tempo sono stati effettuati piccoli interventi, questi scavi, la creazione di un balcone, quindi come affaccio dell'arcivescovo diretto verso l'interno della cattedrale. Sempre Antonino Mongitore ci racconta, descrive come da questo balcone, che funzionava come una sorta di podio, l'arcivescovo poteva assistere alle funzioni che si celebravano all'interno della cattedrale, pur restando nel suo palazzo, insomma nel suo ambiente, e potendo da lì osservare fino all'altare maggiore. Effettivamente ancora oggi si può fare questa prova entrando all'interno del museo del Palazzo Arcivescovile, del Museo Diocesano, si può accedere a questo balcone. Quando il portale del prospetto principale della cattedrale è aperto, si traguarda fino al fondo della navata e all'altare maggiore. E questo balcone è il portale sottostante, sappiamo che sono stati creati intorno alla metà del 600. Per il resto, al di sopra del balcone si trova inserita una lapide, una targa marmorea con un'epigrafe, un'iscrizione, un marmo bianco di Carrara, che ricorda l'ingresso trionfale di Carlo V a Palermo nel 1535, quando tornava vittorioso dalla spedizione a Tunisi, dalla vittoria di Tunisi, e fece un suo giuramento in cattedrale di mantenere i privilegi della città. Ora, non sappiamo dove fosse collocata in origine questa lapide, che sicuramente viene realizzata in concomitanza o più o meno, insomma, a memoria di questo ingresso trionfale dell'imperatore, ma che probabilmente è stata spostata in quella collocazione in occasione della realizzazione del balcone e del portale sottostante, che, come dicevo, sono in realtà della metà del 600. Per il resto, nulla sembra essere accaduto a questo misterioso basamento del campanile. Totalmente diversa è invece la storia della parte superiore del campanile, della quale si conoscono almeno quattro ricostruzioni. Per la parte trecentesca, cioè precedente al crollo del 1350, non abbiamo nulla, non abbiamo nessuna descrizione, non abbiamo alcuna iconografia che ci possa aiutare. Si possono provare a formulare delle ipotesi, un po' come ha fatto nell'Ottocento l'architetto Emanuele Palazzotto, incaricato dell'ultima ricostruzione in forme neomedievali, che magari potesse esserci un'assonanza con la conformazione delle torrette angolari che svettano dalla facciata e dal lato opposto al termine dell'originario transetto della cattedrale, in corrispondenza dell'innesto delle absidi. Però non sappiamo nulla di certo in questo senso. Dai documenti noti, un po' facendo i conti dei soldi versati, dei donativi e tutto, possiamo capire anche da quelle poche note coeve scritte da cronisti che comunque si trattava di una struttura imponente. Poi quello che ci aiuta nel ricostruire un po' le vicende di queste successive ricostruzioni della parte superiore del campanile è una straordinaria iconografia storica. Innanzitutto un quadro del 1530 circa di Mario Di Laurito, nel quale si vede in un fondo, in un paesaggio che raffigura la città, la torre con una sorta di merlatura, una serie di pilastrini al di sopra del basamento, ma non c'è nulla più in alto di questo coronamento. La successiva iconografia storica, che ci restituisce l'immagine della cattedrale osservata dal suo fianco meridionale, che comprende anche il campanile, ci mostra invece una versione che probabilmente risale alla seconda metà del Cinquecento, in cui al di sopra del nostro misterioso basamento troviamo una sorta di recinto fatto da pilastrini, tra i quali erano posizionate le campane minori, e poi una edicola che ospitava la campana maggiore, che replicava in forme ridotte la foggia della Porta Nuova, una delle più importanti porte urbiche di accesso alla città, costruita in aderenza al Palazzo Reale, che nella parte superiore ha una loggia e poi una copertura piramidale. E in miniatura questa cella campanaria ripeteva quella forma, era quasi un dialogo a distanza.

Nel 1726 la città viene colpita da un forte terremoto che provoca danni in molti edifici monumentali e tra gli altri risulta gravemente colpito anche il campanile della cattedrale. Questa diventa l'occasione per anche un rinnovamento formale al solito soltanto della parte superiore, al di sopra di quel misterioso e inamovibile basamento. L'architetto che viene incaricato di redigere il progetto è un architetto all'epoca in auge in Sicilia, si chiama Giovanni Amico, un architetto trapanese ma che a Palermo in quegli anni andava per la maggiore. Lui elabora un progetto intorno al 1728 in forme assolutamente aggiornate, un campanile tardo barocco con una terminazione a bulbo. La cosa però singolare è che viene ripetuto lo schema che già troviamo nella conformazione precedente, cioè una sorta di recinto a pilastrini tra i quali stavano le campane minori, rinforzato negli angoli con un tema di vasotti e di elementi a bulbo che si riproponevano, e poi questa cella campanaria in posizione eccentrica rispetto alla pianta rettangolare del basamento, con un linguaggio un po' mitteleuropeo, un po' anche accostabile alla stagione del grande barocco romano, forse noto all'architetto Amico tramite incisioni, tramite trattati che circolavano all'epoca di certo in Sicilia. Ma un aspetto interessante è che siamo negli anni in cui la Sicilia è passata sotto la dominazione austriaca e tra le poche notizie che vengono proprio dall'archivio del capitolo della cattedrale ho rintracciato la notizia di un viaggio del canonico Di Maria, uno dei marammieri in carica e che durano in carica per molti anni, anche ben oltre il completamento di questa nuova fasces della parte superiore del campanile, che si reca alla corte di Vienna a chiedere denaro al re per poter effettuare le riparazioni necessarie proprio in cattedrale e quindi anche nel suo campanile. Allora, l'ipotesi che ho formulato è che può darsi che questa scelta della terminazione a bulbo, di questo linguaggio di un tardo barocco internazionale, forse possa essere stata in qualche modo ispirata anche da quello che Di Maria aveva osservato nel suo viaggio a Vienna e portato con sé. C'è una forte affinità fra il progetto di Amico e le incisioni, ad esempio, della Collegien Kirche di Vienna, che erano pubblicizzate in un testo a stampa di Salomon Kleiner, che noi sappiamo che già circolava in Sicilia negli anni 20. Quindi questo legame anche che diciamo riverbera un po' il legame politico con questo contesto mitteleuropeo. Quindi, un po' volendo fare una metafora un po' frivola, è come se questo campanile fosse una donna che cambia costantemente il suo copricapo, quindi il basamento rimane quello e la parte superiore viene aggiornata via via nel tempo. Quindi è allo stesso tempo un luogo di continuità, di permanenza, di storia, ma anche di costante volontà di aggiornamento. L'ultimo passaggio di questo costante aggiornamento della parte superiore del campanile è un passaggio ottocentesco. Arriva dopo un terremoto, anche in questo caso, un terremoto che colpisce Palermo nel 1823, ma in realtà le cronache che registrano i danni e gli effetti del terremoto non menzionano mai il campanile della cattedrale come uno degli edifici colpiti. Quindi la sensazione è che invece in questo caso le ragioni siano altre, siano più di natura estetica, siano riconducibili a un dibattito che riguarda proprio un tema estetico, che è quello della volontà di ricreare armonia nel complesso monumentale della cattedrale, che era stata da poco profondamente trasformata da un intervento neoclassico che aveva portato alla creazione di una cupola moderna che una volta terminata lasciò tutti un po' di stucco e suscitò infinite polemiche che si sono trascinate fino agli inizi del Novecento.

0: Siamo saliti sui tetti della cattedrale di Palermo e da qui in una posizione riparata abbiamo una visione molto ravvicinata della parte superiore di questo particolarissimo campanile. Si vede in particolare tutta la zona ricostruita nell'Ottocento in stile, quindi recuperando il linguaggio delle torri angolari della cattedrale. Infatti l'architetto Emanuele Palazzotto, che viene incaricato della costruzione, della ricostruzione in forme neomedievali della parte sommitale del campanile, si è proprio ispirato alla conformazione dei livelli superiori delle torrette angolari che stanno esattamente di fronte a questo elemento. Si conservano nell'archivio Palazzotto i disegni originali di questo architetto, dai quali apprendiamo che aveva elaborato almeno due soluzioni alternative, quella più somigliante agli elementi studiati e ripresi dalla cattedrale, quella che alla fine sarà realizzata per la torre vera e propria, appunto le torri, la parte superiore delle torri angolari della facciata, mentre in quella sorta di recinto murario che circonda la torre, quella cella campanaria vera e propria, nei quattro angoli vengono un po' ripresi i motivi dei piloni del portico meridionale, ingresso principale alla cattedrale a partire dal 400. Quando l'architetto Palazzotto viene incaricato di ripensare, ricostruire questa parte superiore del campanile, l'idea o la finalità che si voleva perseguire era quella di trovare nuovamente una conformazione per la parte superiore del campanile che fosse intonata con le fattezze tardo-medievali e medievali della cattedrale. C'è anche un possibile risvolto politico, perché fra i disegni prodotti a Palazzotto ce n'è uno firmato dal re, siamo ancora in età borbonica, che doveva comunque firmare o dare l'avallo per una serie di interventi, soprattutto per la cattedrale di Palermo, che è una delle chiese di patronato reggio. Però quello che si può ipotizzare è che ci sia stato anche una volontà di contribuire a questo progetto di rinnovamento in chiave neomedievale. Probabilmente in quel momento non era neanche chiarissimo questa parte terminale delle torri angolari della facciata a che periodo effettivamente risalissero. È possibile anche che le ritenessero di età normanna. In realtà noi sappiamo adesso dalle ricerche archivistiche che si tratta di una parte della torre, delle torri costruita nel 300, quindi è possibile che in questo sponsorizzare o insomma avallare il progetto di ricostruzione ci fosse anche un sotteso significato politico, cioè la volontà di rinverdire i fasti del regno normanno, un po' creando un accostamento fra la casata dei Borbone e gli Altavilla. D'altronde c'è una pubblicazione fatta in quegli stessi anni a Napoli che un po' sembra avallare questa ipotesi, in cui il re viene raffigurato in abiti, nelle vesti di un sovrano normanno. Un elemento che potrebbe indirettamente avvalorare questa lettura anche in chiave politica è il fatto che si tratta della prima versione nelle quattro note ricostruzioni della parte sommitale di questo campanile in cui non compaiono più le insegne della fabbriceria della cattedrale, cioè l'aquila bicipite, e quindi questo potrebbe in qualche modo legarsi a una volontà di non attribuire la paternità dell'iniziativa alla cattedrale, all'arcivescovo, al suo capitolo, ma assumere maggiormente il peso della committenza, un'assunzione maggiore di responsabilità da parte proprio dei Borbone. La costruzione di questa parte superiore del campanile prende avvio, è sicuramente pensata intorno al 1826, quando l'architetto Palazzotto fa un rilievo del precedente campanile, che per noi è anche una fonte iconografica molto importante per conoscere le fattezze di questa torre che viene demolita. Però poi la realizzazione è un po' successiva, risale agli anni intorno anni 30, insomma la prima metà degli anni 30, probabilmente conclusa intorno al 1835, quindi si tratta anche di un esempio abbastanza precoce di neomedioevo, di neogotico. si inserisce da un lato in un clima di incertezza per le vicende della casata dei Borbone, che già avevano conosciuto diverse traversie, ma anche in un dibattito interno alle vicende di costruzione e ricostruzione della stessa cattedrale. Infatti dalla fine del Settecento era stato messo in atto un progetto fatto dall'architetto Ferdinando Fuga, ma poi seguito in cantiere da architetti siciliani, di rinnovamento in chiave neoclassica dell'interno della cattedrale, che aveva portato anche alla riconfigurazione dell'area presbiteriale con la creazione di un nuovo transetto avanzato rispetto all'originale della cattedrale normanna e la costruzione di una cupola alla moderna, che aveva suscitato un grandissimo clamore. All'indomani della realizzazione della cupola si inizia a pensare a progetti che potessero servire a mascherarla, a ricoprirla, a trasformarla in un tiburio di gusto neomedievale che potesse servire un po' a camuffarla e quindi a cancellare questa stonatura, così come veniva percepita all'epoca la comparsa di questa cupola moderna. E quindi la vicenda della ricostruzione del campanile si colloca all'interno di questo clima in cui si vuole un po' ripristinare un'immagine unitaria, coerente, medievale dell'esterno della cattedrale. E quindi allo stesso modo quel campanile settecentesco con una terminazione a bulbo, con un linguaggio che era totalmente diverso dal resto dell'edificio, almeno delle parti di età medievale, evidentemente risultava davvero stonato, qualcosa di stonato. Da questo deriva l'idea di demolirlo e ricostruirlo, cercando di ricreare questa armonia. La plurisecolare storia costruttiva del campanile della cattedrale di Palermo si conclude con la ricostruzione ottocentesca della sua parte sommitale, ma la storia delle idee, degli studi intorno a questa meraviglia, a questo interessante e singolare campanile, non si conclude qui. Anzi, ha un'appendice molto interessante al principio del XX secolo. Esattamente nel 1901, infatti, il Circolo Artistico di Palermo indice un concorso per il ripristino esterno del monumentale Duomo. Questa è proprio l'esatta dicitura del bando di concorso. Il concorso è vinto dall'architetto Antonio Zanca, uno dei protagonisti della stagione progettuale, stagione professionale nella capitale dell'isola al principio del Novecento, ma anche uno dei protagonisti della storia degli studi della cattedrale di Palermo, essendo l'autore della prima grande monografia scientifica prodotta dopo gli studi degli eruditi del 6 e del 700, uno studio che ancora oggi tutti consultiamo e dobbiamo tenere da conto quando ci occupiamo di questo edificio così complesso. Antonio Zanca per questo concorso produce due proposte progettuali. Nella prima, che mirava come sempre a cercare una soluzione per andare ad occultare la cupola settecentesca del progetto di Ferdinando Fuga, tanto invisa ai palermitani, però nel ragionare intorno a questa possibilità di occultamento torna a ragionare anche sulle fattezze del campanile. Nella prima proposta progettuale Zanca sostanzialmente conferma la selezione fatta da Emanuele Palazzotto nel suo progetto degli anni 30 dell'Ottocento e la replica in forme ingigantite per creare un tiburio che andasse a coprire le fattezze della cupola moderna. Esiste però una seconda proposta progettuale, quella vincitrice è la prima, ma ne esiste una seconda che è molto interessante per capire il contesto nel quale si muove Zanca e come era un po' cambiato l'approccio nei confronti delle architetture stratificate del passato, di quello che la storia aveva consegnato con le sue diverse fasi, e che però anche tradisce tutta l'ambiguità di questo approccio e di questo periodo. La seconda proposta progettuale nasce sulla scorta di un empito filologico basato sullo studio delle chiese del XII e XIII secolo condotto dallo stesso Zanca tra Sicilia e Campania. E in questo caso Zanca ipotizza di eliminare tutto il sistema di cuspidi che caratterizzavano non soltanto il campanile, la torre maggiore della cattedrale, ma anche le quattro torrette angolari e nel primo progetto anche l'eventuale tiburio a copertura della cupola, e sostituirle invece con delle cupole di matrice neobizantina, potremmo dire così un po' sinteticamente, ispirandosi quindi alle architetture che aveva studiato nel meridione d'Italia legate a un periodo tardo medievale fra XII e XIII secolo. In realtà però questa sembra più, come dire, un esercizio tra il filologico, il fantastorico, insomma un po' legato a, proprio a questa passione per gli studi storici che stava sviluppando in quegli anni Zanca, ed è molto interessante proprio per capire come si rendesse conto che questa soluzione non fosse in realtà del tutto praticabile, tant'è che vince con l'altra soluzione, quella che manteneva il campanile. È molto interessante quello che scrive lui stesso a commento del suo progetto. Tale soluzione, se attuata, potrebbe far levare alta la voce dei critici, i quali opinano che ad un monumento qualsiasi non si debba togliere quello, brutto o bello che sia, che una data epoca posteriore alla primitiva di suo vi ha impresso. E nel caso nostro, abituati come siamo a vedere le torri cuspidali della nostra madre chiesa, mal potremmo adattarci a tale soluzione, e che ciò nonostante a me sembra la più razionale e la più armoniosa. Volendo dare ragione ai critici che così la pensano, sarebbe del pari un errore sostituire l'attuale cupola del Fuga, quantunque essa appaia una vera e propria mostruosità. L'ineccepibile riflessione prodotta da Zanca sarebbe valsa in realtà anche per le strutture settecentesche del vecchio campanile, della parte superiore del campanile, realizzata da Giovanni Amico dopo il terremoto del 1726. Al momento in cui scrive Zanca, tuttavia, la ricostruzione in stile secondo il progetto di Emanuele Palazzotto, capiamo che era ormai entrata nella storia e nell'immagine consolidata di questo monumento, considerata come la più adeguata e confacente al complesso monumentale della cattedrale, di cui costituisce un elemento particolarmente distintivo e significativo.
1: Le meraviglie. Un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Torri della Cattedrale di Palermo, raccontate da Emanuela Garofalo. Tutte le puntate su Rai Play Sound.

0: Ore 10:45.
1: Meteoradio.
2: Tempo previsto sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 3 ottobre. Il tempo non accenna a cambiare. L'alta pressione è sempre presente sull'area del Mediterraneo centrale e la situazione resta stabile ovunque. Avremo ancora qualche velatura in più sul nord-ovest e sulla Sardegna. E poi isolate nubi da calore nel pomeriggio sull'area alpina occidentale, sulla Sardegna meridionale, sulla Sicilia orientale e nell'entroterra del centro. In generale con bassa probabilità di piogge. Vento ancora debole e variabile, appena più sostenuto in area ionica e sul canale di Sardegna, dove sarà più accentuato il moto ondoso del mare, altrimenti quasi del tutto assente. Temperature infine ancora stazionarie, su valori elevati e superiori alla media del periodo. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Ci sono misteri che non si perdonano, misteri che fanno paura, che fanno rabbia o che fanno male, ma a cui non possiamo perdonare di esistere. Vogliamo sapere chi è stato, perché, come ha fatto. Ma se proprio devono restare tali quei misteri, allora c'è un'altra cosa che non ci possiamo perdonare. Dimenticare.
4: Carlo Lucarelli torna con una nuova edizione di Misteri Dimenticati, Blu Notte. Questa sera, 21:30, RAI 3.
5: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
6: Pagina 3 internazionale.
7: Buongiorno, buongiorno, bentrovate e bentrovati. Sono le 10:47:14. Oggi è sabato 3 ottobre. Io sono Elvira Muicic e dagli studi RAI di Cagliari sulle frequenze di RAI Radio 3 vi do il benvenuto a Pagina 3 Internazionale, la rassegna delle pagine culturali di tutto il mondo. Con me vi salutano Matteo Sucameli alla parte tecnica a Cagliari, Luca De Ioris alla parte tecnica a Roma e Maria Chiara Beranek in regia e alla cura del programma. Vi ricordo come sempre che potete inviarci i vostri commenti al 335-5634-296. Oggi il nostro giro partirà dal MES, Festival Internazionale di Teatro di Sarajevo, poi daremo un'occhiata al mondo inquietante prospettato dal nuovo saggio dal titolo End Times Fascism di Naomi Klein e Astra Taylor. Tra le pagine della stampa francese invece andremo per la polemica letteraria a torri commenti al 335-5634-296. Oggi il nostro giro partirà dal MES, Festival Internazionale di Teatro di Sarajevo, poi daremo un'occhiata al mondo inquietante prospettato dal nuovo saggio dal titolo End Times Fascism di Naomi Klein e Astra Taylor. Tra le pagine della stampa francese invece andremo per la polemica

Oggi qui a pagina 3 internazionale è dei Fairport Convention. Per certi versi i Fairport Convention possono essere considerati i fondatori del folk rock inglese. Nei tardi anni 60 sono stati infatti i primi ad inserire strumenti elettrici e arrangiamenti rock nell'interpretazione di brani tradizionali, sconvolgendo così la scena del folk revival britannico, che è vero che già da anni era attiva nel recupero di ballate e melodie popolari, ma nell'esecuzione rimaneva rigorosamente ferma sulla fedeltà alla tradizione. In oltre 50 anni di attività, i Fairport Convention hanno cambiato più volte formazione, ovviamente, hanno attraversato momenti più o meno felici, realizzando oltre 30 dischi in studio e innumerevoli raccolte live e singoli. Ascolteremo dopo alcuni tra i loro brani più importanti, ma ora invece noi andiamo, come già detto appunto, a Sarajevo, dove proprio ieri 2 ottobre, ha avuto inizio MES, il Festival Internazionale di Teatro. Responsabilità e confronto con la realtà al centro del 66esima edizione del Festival MES di Sarajevo. È il titolo che troviamo sul portale culturale Dirt Music. Dirt Music è un portale che in realtà all'inizio era nato per valorizzare il Sevdah. Sevdah è una sorta di fado bosniaco, un canto appunto tipicamente bosniaco. È diventato poi questo invece il portale Dirt Music, un interessante portale di approfondimento culturale in generale. E ci racconta questo: la 66esima edizione del Festival Internazionale del Teatro MES di Sarajevo ha avuto inizio ieri, 2 ottobre, e durerà fino al 10 di questo mese. 8 giorni che offrono non solo una fuga artistica dalla quotidianità, ma un confronto acuto e urgente con la realtà. Rappresentata dall'immagine di uno scontro tra un'aquila e una colomba e animata dallo slogan intransigente in lingua Znamo Ishtasad, ossia sappiamo e adesso, l'edizione di quest'anno riunisce artisti provenienti da 6 paesi con un obiettivo chiaro: trasformare il palcoscenico in uno spazio di responsabilità civica, sociale e personale. In un'epoca in cui il silenzio e l'indifferenza sono diventate le scelte più pericolose, il MES, attraverso 5 produzioni di grande rilievo e un ricco programma di eventi collaterali, non si limita a chiedere che cosa hanno fatto gli altri, invece pone al pubblico una domanda diretta in un mondo che si sta frammentando: cosa siamo disposti a fare noi? Durante la conferenza stampa che si è tenuta proprio qualche giorno fa presso il Teatro Nazionale di Sarajevo è stato sottolineato come, nonostante le circostanze complesse, il festival abbia mantenuto un obiettivo preciso: preservare il proprio carattere internazionale e la propria rilevanza tematica. Il direttore del festival, anche quest'anno, è Nihad Kreševljaković, ha ribadito la necessità vitale che la manifestazione continui a essere uno spazio di dialogo coraggioso. Dunque 5 spettacoli, 6 paesi e un comune grido di giustizia. Il programma principale comprende 5 produzioni provenienti da Paesi Bassi, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Palestina, Austria e anche l'Italia. Pur affrontando temi diversi, gli spettacoli però sono accomunati da un filo conduttore: la ricerca di umanità in un mondo in cui i confini e i luoghi sicuri si fanno sempre più precari. E a proposito di questo, appunto, il festival è stato aperto ieri con uno spettacolo che si intitola No Man's Land di Alaa Minawi, ed è una coproduzione questo spettacolo che coinvolge Paesi Bassi, Libano e Palestina, un'opera questa che utilizza la poetica del futurismo arabo per esplorare l'esperienza del vivere negli spazi intermedi e la ricerca della propria identità. Il futurismo arabo ha come particolarità, diciamo, quello che lo contraddistingue forse da altri tipi di futurismo, è che usa la memoria e i segni della storia ferita legati al colonialismo oppure ai conflitti politici passati ma anche attuali. Utilizza quindi tutto questo come radice per immaginare un domani, un futuro diverso. La terra di nessuno, appunto No Man's Land, è un luogo che, come dice la stessa parola, non appartiene a nessuno, è uno spazio compreso tra due spazi. E più forti sono le tensioni, secondo Alaa Minawi, tra due stati, e più ampia è la terra di nessuno. Più le tensioni si attenuano e più questa si può restringere. Alaa inizia il suo viaggio proprio da quel punto e insieme a lui noi esploriamo tutto ciò che uno spazio simile può racchiudere. Il viaggio che ci propone in questa performance ci conduce dal Libano, passando per l'Egitto.
l'Egitto, l'Oman, fino alla Palestina. No Man's Land è appunto una performance, ma anche un'installazione che si sviluppa come una sorta di autobiografia

fotografia di un corpo palestinese erede di infinite modalità di sopravvivenza. Emergono così ovviamente interrogativi su temi che contraddistinguono la nostra società, il nostro mondo di oggi, ossia i confini, i sistemi, i poteri coloniali, la pace, la guerra e la banalità di tutto ciò. La performance ritorna invece a recuperare spazi primordiali, osservando con occhio critico i confini, le linee di demarcazione e la ferocia umana, interrogandosi al contempo sul concetto di appartenenza, perché la terra di nessuno è un luogo che non appartiene a nessuno, appunto. È un punto di transito, uno spazio liminale in cui si può dare avvio ai nuovi sistemi e dove un futuro può avere la possibilità di germogliare, secondo appunto l'artista Ala Minawi. E a proposito di luoghi di confine, di margine, sempre al Messi in questi giorni, uno degli spettacoli invece arriva dall'Italia e si intitola Place of Safety, un viaggio al centro del Mediterraneo. È uno spettacolo del collettivo Kepler 452, è una sorta di teatro documentario, si concentra sulle missioni di salvataggio dei migranti e pone un interrogativo importante: cosa siamo disposti a fare per altri esseri umani in bilico tra la vita e la morte. Tutto nasce tra l'altro da una vera e propria partecipazione di questa compagnia da Kepler 452 quando si imbarca su una nave che fa ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale. La nave era la Sea-Watch 5 e decidono di partire, non sanno che cosa stanno cercando, sanno solo che è molto tempo che sentono parlare di quel che accade a pochi chilometri dalle coste italiane. Forse è arrivato il momento, pensano, di andare di persona a vedere che cosa succede lungo la rotta migratoria più letale al mondo. Da questo viaggio nascono una serie di pensieri, domande, nasce questo spettacolo, A Place of Safety, che è la storia appunto dell'incontro tra una compagnia di teatro e un gruppo di persone che ha deciso di dedicare una parte della propria vita al soccorso in mare. Ma lo spettacolo è anche e soprattutto forse una scintilla di attenzione, non ce ne sono mai abbastanza, su questo rimosso collettivo del nostro continente, ossia ciò che accade nel Mediterraneo centrale. Per chi si trovasse a Sarajevo in questi giorni, l'intero programma del festival si trova sul sito di MES. Ovviamente gli spettacoli sono sovratitolati per chi non sapesse le lingue in cui si svolgono. Il direttore del festival, Kreševljaković, ci ha tenuto a sottolineare che questi 5 spettacoli formano di fatto un tutt'uno. Parlano di appartenenza, sicurezza, persecuzione, storia, violenza e giustizia, e nessuno di essi si limita appunto a chiedere cosa fanno gli altri. Tutti in modi diversi pongono la domanda sulla propria responsabilità individuale, che forse è l'unica cosa che ci rimane, ossia cosa facciamo noi. E tra l'altro l'ultimo aspetto interessante dell'edizione di quest'anno, che è molto più ricca di questi 5 spettacoli in programma principale, perché c'è tutto un programma anche collaterale insomma intorno a questo principale, però l'aspetto interessante è che non ci sarà nel programma principale un carattere competitivo, così insomma l'accento viene posto esclusivamente sulla condivisione e sull'esperienza artistica pura, senza il bisogno di dare premi. Noi abbiamo letto dal portale di cultura di approfondimento d'Art Music, un portale appunto bosniaco, e ora è il momento di ascoltare i Fairport Convention.

Abbiamo ascoltato Genesis Hall dall'album Unhealth Breaking del 1969. I Fairport Convention qui realizzano pieno il progetto di rivisitare il folk britannico. Questo, tra l'altro, Genesis Hall è considerato il loro capolavoro. Noi continuiamo la nostra rassegna con le pagine di The New York Times, dove Damon Linker, un docente di scienze politiche presso l'Università della Pennsylvania, scrive una recensione al nuovo libro, al nuovo saggio, End Times Fascism, di Naomi Klein e Astra Taylor. La recensione si intitola Perché i ricchi e i potenti sono diventati così fatalisti. In End Times Fascism, Naomi Klein e Astra Taylor sostengono che l'ideologia apocalittica abbia preso piede tra le elite americane. Secondo Damon Linker, una delle principali difficoltà nel riflettere con lucidità sulla politica dell'ultimo decennio è dovuta al fatto che le cose sono diventate estremamente strane. Scrive: non solo un magnate immobiliare e star del reality show ha vinto due volte le elezioni presidenziali e ha preso il controllo di uno dei due partiti della nazione più potente del mondo, ma la frangia della sua coalizione si è ampliata per il suo secondo mandato oltre gli evangelici cristiani di estrema destra e i suprematisti bianchi molto attivi online si sono aggiunti i miliardari dell'industria tecnologica della Silicon Valley, che ammettono senza esitazione di stare costruendo macchine in grado probabilmente di spazzare via il genere umano. Secondo Linker, il pregio maggiore del libro End Times Fascism, un'analisi approfondita dell'attuale clima politico, è che le sue autrici, le affermate giornaliste e attiviste Naomi Klein e Astra Taylor, riescono a sintetizzare tutta questa complessità e confusione offrendoci un'interpretazione completa di cosa significhi, perché stia accadendo e come dovremmo reagire. Il fascismo della fine dei tempi e la lotta per il mondo in cui vivremo, è questo il titolo del saggio che è uscito 10 giorni fa negli Stati Uniti e in Canada. In Italia invece arriverà a fine ottobre per la nave di Teseo. E qui raccontano le due autrici appunto il fascismo apocalittico, che guarda alla catastrofe, secondo loro, come a un'opportunità per affermarsi e usa la forza, la propaganda e la persecuzione del dissenso come armi per diffondere la propria visione del futuro. Naomi Klein, l'autrice del leggendario Nologo, e Astra Taylor, scrittrice pluripremiata, attivista, documentarista, ritengono che stiamo assistendo a una rinascita della politica fascista, sebbene con una differenza fondamentale rispetto a quello che sono state le versioni che hanno sconvolto l'Europa un secolo fa. Secondo appunto Naomi Klein e Astra Taylor, tutte le forme di fascismo fungono da risposta più feroce del capitalismo alla minaccia rappresentata dalla diffusa disperazione socio-economica e culturale, con lo scopo però di assicurarsi che la rabbia pubblica venga diretta verso il basso, contro i più vulnerabili, piuttosto che verso l'alto, contro il sistema stesso e i suoi amministratori e beneficiari più privilegiati. A questa politica, che già conoscevamo, il ventunesimo secolo, secondo loro, aggiunge una profezia apocalittica e crea qualcosa di nuovo, il fascismo della fine dei tempi. Tra i seguaci di questa fede apocalittica, raccontano, figurano soprattutto gli integralisti religiosi, quelli tecnologici e quelli etnonazionalisti. Ciascuna di queste fazioni di estrema destra vede o racconta avvicinarsi la fine del mondo per ragioni diverse, ma tutte sono accomunate dall'idea che non sia più possibile un futuro stabile e dalla determinazione a essere tra i pochi eletti che sopravviveranno al cataclisma, al riparo nei bunker dorati e impenetrabili, oppure dietro confini fortificati, oppure ancora fuggendo del tutto dal pianeta Terra. La maggior parte del libro, ci racconta appunto Linker sulle pagine di The New York Times, è dedicata all'esame di questi tre gruppi di estrema destra, con dettagli spesso agghiaccianti e spesso illuminanti. Il primo gruppo è composto principalmente da protestanti evangelici bianchi negli Stati Uniti e da coloni israeliani desiderosi di accelerare l'era messianica, annettendo la Cisgiordania e scatenando una più ampia guerra interreligiosa in Medio Oriente. I profeti di sventura religiosi trovano incredibilmente alleati inaspettati nella Silicon Valley, dove imprenditori tecnologici super ricchi, circondati da una cerchia di guru ossequiosi, perseguono con entusiasmo scoperte rivoluzionarie in materia di longevità, viaggi planetari, intelligenza artificiale.
Nonostante enormi rischi che questo comporta, i tech bros credono di dover comunque perseguire l'avvento del loro dio o demone digitale, scrive Linker, e spingersi verso un futuro postumano, con un governo che ne faciliti il lavoro o quantomeno non faccia nulla per limitarlo o addirittura regolamentarlo. L'ultimo tassello del puzzle fascista che le due autrici propongono è il nazionalismo xenofobo, con le guerre e il cambiamento climatico che spingono i flussi di rifugiati verso i paesi più ricchi del mondo, sostengono sempre più spesso, come vediamo, insomma, continuamente, lo stato bunkerizzato e i confini fortificati, consapevole che le proprie fortune però dipendono e traggono vantaggio dall'aggravarsi delle crisi e dall'alimentare la paura degli stranieri. Man mano che le crisi si aggravano, appunto, sostengono Klein e Taylor, alimentare profonde divisioni tra i paesi al loro interno si rivela un mezzo cruciale per unire le tre fazioni apocalittiche in un movimento fascista semicoerente incentrato sulla fine dei tempi. La recensione è molto lunga, si sofferma su molti dettagli. Ci sono alcune riserve che Damon Linker ci in qualche modo prova a avanzare rispetto a questo libro, rispetto ad alcune assunzioni. Una su tutte è: si dice scettico riguardo alla decisione di Klein e Taylor di accettare la premessa ribadita da così tanti attori della nostra scena politica secondo cui stiamo vivendo un periodo di crisi senza precedenti. Dice: non posso fare a meno di chiedermi quanto di questa convinzione diffusa derivi da un'analisi obiettiva e storicamente fondata e quanto invece sia il risultato del modo in cui oggi otteniamo e condividiamo le informazioni. E infatti propone invece un'altra cosa, dice: ma se il modo più sicuro per spegnere l'energia politica che alimenta gli aspiranti fascisti, appunto apocalittici, fosse quella di privarla dell'ossigeno dello stato di emergenza perpetua e di impegnarci a riflettere da adulti lucidi sui nostri numerosi e reali ma non apocalittici problemi? Il libro intelligente e provocatorio di Naomi Klein e Astra Taylor, secondo Linker, non contribuisce a un progetto del genere, però ha assolutamente una grande importanza, perché ne dimostra forse involontariamente la necessità. Questo era la recensione a un libro che uscirà anche in Italia, End Times Fascism, appunto il fascismo della fine dei tempi. L'abbiamo letta da The New York Times e ora torniamo ad ascoltare i Fairport Convention.

Abbiamo ascoltato One Sure Thing del 1968, spicca qui la voce, come avete potuto ascoltare, la meravigliosa voce di Jody Dible in questa canzone che è tratta dall'omonimo album, appunto, il primo tra l'altro dei Fairport Convention. In Francia invece negli ultimi giorni è montato un rumoroso caso attorno allo scrittore canadese di origine haitiana Telison Aurelian, accusato di aver usato un programma di intelligenza artificiale per scrivere il suo romanzo C'était ou mourir, o così o la morte, che è stato pubblicato in primavera in Canada, da poche settimane in Francia, è stato subito acclamato dalla critica, il libro ha ricevuto già dei premi, era candidato ad altri premi importanti in Francia. Insomma, è una vicenda che incarna forse alcune delle domande essenziali che l'intelligenza artificiale ci pone, ci costringe a guardare in faccia, e che in questo caso però ha anche in Francia una risonanza politica non indifferente, perché il contesto di questa storia è molto importante. Lo scrittore in questione prima di tutto è nero, e tutta la polemica è stata scatenata da un'accusa che proviene da un account anonimo su social network X, un account che tra l'altro prima di questo caso aveva un centinaio di contatti, praticamente sconosciuto, e che però grazie al fatto che alcuni giornalisti del quotidiano Le Figaro e poi alcuni personaggi pubblici vicini agli ambienti di estrema destra hanno condiviso questa accusa, insomma, è diventato praticamente virale ovunque, non soltanto in Francia. A sostegno dell'accusa che aveva mosso questo account forniva anche il risultato dell'analisi di ampie parti di questo romanzo fatte tramite un software dell'azienda Pangram, progettato per rilevare se un testo è stato generato tramite l'intelligenza artificiale oppure no. È un software abbastanza utilizzato, forse quello più utilizzato, perché viene ritenuto abbastanza affidabile, il che non significa che sia del tutto affidabile ovviamente, e comunque ha diversi limiti tipici degli strumenti del genere, in particolare quando si tratta di lingue che non sono l'inglese, perché l'affidabilità si riduce con altre lingue, come insomma è abbastanza ovvio. E il libro di Aurelian è scritto in francese e in creolo haitiano. Quindi questo è il caso, e non è nemmeno interessante andare a chiederci se è stato o meno scritto, però ci sono alcune riflessioni secondo me interessanti di ampio respiro, che ci aprono a quello che forse è uno scenario su cui dovremmo davvero soffermarci. La prima di queste riflessioni è di uno scrittore, lui tra l'altro premio Goncourt nel 2021, Mohamed Bougar Sarr, uno scrittore senegalese che oggi vive a Parigi. Ha scritto un lungo post intitolato, poi ripreso da Nouvel Observateur, intitolato "Provo una profonda compassione per Aurelian", e che si sofferma su tante cose, un articolo molto lungo, però si sofferma anche sulla questione ovviamente razziale, che all'inizio era stata un pochino tralasciata e tra l'altro sempre in qualche modo vista non certamente di buon occhio. In questa vicenda, secondo invece Sarr, non si possono ignorare né sminuire le implicazioni razziali delle accuse. Ovviamente non sto dicendo che tutte le accuse siano di natura razzista, sarebbe stupido e falso. Ritengo fondamentale tra l'altro difendere Aurelian, se si decide di farlo, anche in quanto scrittore, non soltanto in quanto nero. Tuttavia non bisogna sottovalutare il fatto che agli attacchi, ai dubbi, agli interrogativi si mescoli un razzismo proveniente da un'area politica facilmente identificabile. Non posso ignorare, scrive Sarr, il contesto in cui tutto ciò avviene, né il modo in cui all'inizio della vicenda, dopo che l'account anonimo X ebbe lanciato la sua accusa, alcuni account conservatori hanno diffuso la pubblicazione, conferendole una risonanza enorme che altrimenti non avrebbe assolutamente avuto. Ma secondo Sarr nulla di tutto ciò che accade è del tutto nuovo, si potrebbe quasi dire che ci troviamo nel solco di una tradizione, quella di un dubbio facile, o meglio di un dubbio che attecchisce facilmente quando lo scrittore in questione è nero. E allora, secondo
Secondo appunto Saar, occorre interrogarsi sulla facilità con cui si ricorre al sospetto e chiedersi perché da così tanto tempo tale pratica faccia presa quando si tratta di autori neri che riscuotono un certo successo. Ma mentre scrive questo si rende conto anche che non è facile parlare di questa tematica, e che tra l'altro ha anche una risonanza molto maggiore. Infatti secondo Saar, convinzione sua personale, che nei prossimi anni si moltiplicheranno i processi di questo tipo contro tutti gli autori, indipendentemente insomma dalla pelle e dall'appartenenza. Proprio perché tale sospetto sarà diffuso, ritengo vano, se non addirittura pericoloso, voler verificare i testi di tutti gli autori, come alcuni hanno appunto proposto, di tutti gli autori della nuova stagione editoriale. Mi sembra una strada senza uscita per almeno due ragioni, e sono interessanti. Dice: sottoporre i testi al vaglio di un rilevatore di intelligenza artificiale significa continuare ad alimentare, ingrassare la crudeltà del capitalismo nella sua versione tecno-omicida, e trasformare la macchina non solo in un arbitro, ma in un dio che deciderà cosa sia umano e cosa invece non lo sia. Poi un'altra ragione è che quella di far verificare così tanti testi dai vari software ai fini di un giudizio equo significa avallare l'assoluta affidabilità di tali modelli e spogliarci della nostra capacità di leggere e valutare i testi letterari in modo umano, capacità che forse è morta già da tempo, scrive appunto Saar. Un'altra riflessione è di Dorcy Rugamba, un drammaturgo, attore e regista di origine ruandese, che scrive un testo molto bello, anche questo lungo, leggiamo soltanto un breve stralcio, dove scrive: attraverso Aurelian, sulla sua testa, sul suo nome, sul suo romanzo, di cui molti parlano senza averlo letto, si esprimono le fantasie e le angosce di un'epoca che cambia troppo in fretta, che sfreccia a tutta velocità verso una destinazione sconosciuta, e questo mistero di un mondo che si apre sull'abisso rende le persone folli e violente. La sua improvvisa irruzione di questo mondo ci rivela a noi stessi, e lo specchio che ci porge è insopportabile da guardare. In questo preciso momento della storia non sappiamo più veramente chi siamo. D'ora in poi dobbiamo affidarci a una macchina perché ci dica cosa è umano e cosa non lo è. Questa insomma una conclusione poco incoraggiante, ma noi possiamo cambiare un attimo ritmo, abbiamo tempo di segnalarvi un festival molto bello, il Music Matters Live in Singapore, uno dei migliori festival musicali al mondo, con 40 artisti provenienti da 15 paesi diversi. È la sua 21esima edizione, si svolge proprio nei prossimi giorni, dal 2 al 7 ottobre, per chi si trovasse da quelle parti. Noi invece siamo arrivati alla fine del nostro viaggio di oggi. Vi ricordo che potete sempre riascoltare le puntate su Rai Play Sound. Un saluto intanto vi giunga da Elvira Muicic, e insieme a me vi salutano Matteo Succameli alla parte tecnica a Cagliari, Luca De Ioris alla parte tecnica a Roma, e Maria Chiara Beranek in regia e alla cura del programma. Buona continuazione con i programmi di Radio 3, e noi ci risentiamo sabato prossimo.

0: Modena Belcanto Festival 2026, le metamorfosi della vocalità, dal barocco alla poesia per musica del Novecento fino alle sperimentazioni vocali dei nostri giorni, con le nuove creazioni di Mauro Montalbetti, Elisa Baggio e Caterina Barbieri dal 16 settembre al 12 novembre.
1: Ma lo sapete che San Francesco è il personaggio del Medioevo del quale si conosce di più? Stavo pensando di prendere in sposa una fanciulla, ma la più bella e nobile che abbiate mai visto. Ora io chiedo a tutti voi di immaginare qui un frate che per l'ultima volta ripete piano lì a Francesco il cantico delle creature, mentre la sua anima leggera, luminosa, sta per spiccare il volo verso il suo regno.
2: Francesco, il cantico, con Roberto Benigni. Domani alle 20:30 anche su Radio 3.
3: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. Tre giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.

0: L'isola deserta con Chiara Valerio.
1: Buongiorno, buon sabato mattina da Chiara Valerio, la vostra corrispondente dall'isola e sull'isola deserta, relegata nella natura ma anche nella cultura, perché ogni naufrago lascia qui un libro, una musica e un film. Stamattina sulla nostra isola è naufragato Tullio Pericoli, pittore, illustratore, disegnatore. Il suo ultimo... Puoi eccepire, Tullio Pericoli?
2: Non mi piace la parola illustratore.
1: Perché non le piace la parola illustratore?
2: Perché io ho cercato di non farle illustratore. Illustratore cosa vuol dire? Viene dalla parola latina lustrum, che vuol dire luce, dare luce a qualcosa, quindi renderlo più chiaro, più spiegato, più comprensibile. Ecco, io invece ho cercato di fare sempre cose che fossero, contenessero dentro di sé la luce, cioè fossero cose che non avessero bisogno di un testo accanto. Anche quando mi sono accostato a dei testi, ho cercato di fare in modo che le immagini fossero comunque autonome, anche se vicine o ispirate da quel testo. Quindi la parola illustratore l'ho sempre rifiutata.
1: E noi la rifiutiamo con lei, però visto che ha dato l'abbrivo a questa conversazione con questa eccezione, io le faccio subito una domanda che volevo farle da tantissimi anni, da quando ho cominciato a vedere i suoi lavori. Allora, intanto voglio ricordare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che il suo ultimo libro pubblicato per i tipi di Adelphi si intitola La bella età, note di lavoro, e contiene un'intervista in fondo, che però ha dato l'abbrivo a tutto, di Enrico Regazzoni a lei. Ma la domanda che le faccio subito è la seguente. Nella sua opera ci sono moltissimi ritratti e moltissimi paesaggi. A un certo punto lei, nella bella età, dice che sul volto ci sono i segni di tutta un'autobiografia. Perché Tullio Pericoli non ha mai pensato, o se ci ha pensato e lo ha fatto e io non lo so, di lavorare su Dorian Gray?
2: Dorian Gray non esiste. Dorian Gray è quasi la contraddizione della mia indagine sui volti, perché i volti devono naturalmente invecchiare, devono crescere in base alla crescita del loro tempo, del loro pensiero e delle loro azioni. E il ritratto di Dorian Gray è tutto il contrario, quello che contraddice tutto il suo passato, quindi lo rifiuta. Il ritratto no, il ritratto lo accetta. Il ritratto è una, come dire, una sovrapposizione di immagini che raccontano capitolo per capitolo la vita del proprietario di quella faccia. Ecco, quindi veramente non mi è mai venuto in mente.
1: Mi è venuto in mente e mi sono sentita confermata, perché poi sai che ovviamente uno legge quello che un pochino ha già in testa, quando lei, citando di amici, parla della delazione che c'è nei volti, della menzogna anche che c'è nei volti, di imparare a gestire quella menzogna e di capirla per poterla, diciamo, disegnare. Per questo mi era venuto in mente Tullio Pericoli, non perché io sia venuta qui ciarlatanescamente a farle delle domande. Le chiedo come si immagina, se se l'è mai immaginata, un'isola deserta.
2: Sì che me la sono immaginata. L'ho immaginata quando ho deciso di illustrare e quindi fare dei disegni per Robinson. Ecco, lì ho pensato che, a differenza del racconto che si è sempre fatto di quel romanzo, dove si è detto che era dimostrazione del potere umano di usare un'isola, un luogo, quindi un paesaggio per i propri bisogni, quindi portarlo a sé e farne uno strumento della sua evoluzione e così via, io mi sono messo nei panni dell'isola, cioè io ho pensato di essere l'isola e di essere improvvisamente, come dire, invasa e sconvolta dall'arrivo di un essere umano. Il primo gesto spettacoloso e traumatico che fa Robinson è quello di sparare un colpo di fucile. Questo colpo di fucile uccide un animale, cioè uccide una colomba o non mi ricordo che cosa esattamente, però allo stesso tempo è un trauma incancellabile sulla vita di quell'isola. Improvvisamente tutti gli uccelli si alzano in volo, questo uccello viene ucciso ed è la prima volta che un animale viene ucciso violentemente. E quindi la vita di quell'isola improvvisamente diventa diversa da quel giorno. Allora, come dire, è una violenza che subisce quest'isola, una violenza dalla quale non si solleverà mai più. Ecco, quindi il mio racconto, il racconto che ho voluto fare di Robinson è un po' questo, cioè far diventare protagonista del racconto non il personaggio, ma soprattutto il paesaggio.
1: Ecco, e qui la questione è, lei, ripeto, lo dicevo prima, è un grande pittore di paesaggi e un grande pittore di volti. È il volto che è vasto, largo e si vede meglio, diciamo, che è vasto e largo come un paesaggio, o è un paesaggio, Tullio Pericoli, che ha l'intensità di un volto? Perché molti anni fa su quest'isola è naufragato uno scultore italiano che si chiama Giuseppe Ducrot, che fa statue, e a un certo punto ha detto: io mi sono messo a fare lo scultore perché ho capito che quando dipingevo mi interessavano solamente le figure umane e non i paesaggi. Lei invece tiene il paesaggio e il volto umano.
2: Sì, per esempio, io ho letto non tanto tempo fa una frase di Cézanne, diceva: io faccio dei ritratti come fossero paesaggi. Ecco, io faccio proprio il contrario, cioè io faccio dei ritratti come fossero dei paesaggi, come fossero ritratti, nel senso che secondo me dentro il paesaggio, sotto il paesaggio, all'interno del paesaggio c'è un'interiorità complessa, profonda e lunghissima, cioè molto lontana nel tempo, come c'è dentro ogni essere umano. Ogni essere umano conserva dentro di sé la sua storia e anche il paesaggio conserva la propria storia. Allora, naturalmente fare il ritratto di un personaggio vuol dire raccontare una storia che dura 30, 50 o 100 anni. Raccontare la storia del paesaggio vuol dire raccontare una storia millenaria, quindi è ancora più affascinante. Nel libro che ho scritto io dico anche che per conoscere la nostra, conoscere meglio la nostra vita dobbiamo allontanarcene, cioè diventare novantenni o quasi. Per conoscere un paesaggio noi dobbiamo allontanarci dallo stesso modo, cioè magari salire su un aereo, oppure allontanarci il più possibile, poterne capire la storia e vedere, poter vedere che storia c'è sotto il paesaggio che vediamo, quella coltre che vediamo, e che cosa ha prodotto quel tipo di pieghe, quel tipo di lenzuolo che lo copre. Ecco, quindi per me paesaggio, personaggio e paesaggio hanno entrambi una vita interiore che va svelata. E come dice De Amicis, dobbiamo allearci con questo volto che è un delatore, cioè il volto tradisce la nostra interiorità al delle nostre possibilità di controllarlo. Spesso non riusciamo a controllare il volto, e fare il ritratto vuol dire cogliere nei momenti in cui il personaggio non controlla le proprie espressioni.
1: Infatti, diciamo, nel suo libro, ripeto, si chiama il libro di cui stiamo parlando, da cui siamo partiti, è La bella età, note di lavoro, ultimo libro di Tullio Pericoli, più recente libro di Tullio Pericoli pubblicato da Adelphi. A un certo punto lei dice che invita Roberto Calasso, che è stato scrittore ed editore, anche appunto scrittore ed editore di Adelphi, e dice che è difficile chiamare qualcuno che si conosce, che è un amico, se vuoi fargli un ritratto, e che per fare quel ritratto bisogna in qualche modo distrarsi. E dice anche un'altra cosa, che per fare degli ottimi ritratti bisogna leggere i libri se le persone ritratte sono scrittori, perché nella scrittura c'è una forma di non voglio dire verità, ma di disvelamento di quella mania del volto di nascondersi.
2: Sì, le cose che ho scoperto, non è una grande scoperta, però mi sono accorto che mi arrivavano più informazioni su un volto attraverso la scrittura, quando si fosse trattato di uno scrittore, che leggere per esempio saggi su di lui o la sua biografia è importante, ma quello che si è scritto, quello scritto sulle sue opere è meno importante delle opere stesse. E questa cosa mi è anche molto servita. Mi è servita perché in questo modo io mi sono avvicinato ad autori che forse non avrei mai letto se non avessi avuto la necessità di conoscerli per ritrarli. E quindi è stata una ricchezza. Ed è vero, insomma, l'autore si rivela molto nella propria scrittura più di quanto gli altri possano sapere di lui, come dire, commentando le loro opere.
1: Tullio Pericoli, ho detto all'inizio che in fondo a questo suo libro, La bella età, note di lavoro, c'è un'intervista che le ha fatto Enrico Regazzoni. La prima domanda che le fa Regazzoni è: Tullio, virgola, cosa invecchia in un pittore? Siamo nei suoi 90 anni. Tullio Pericoli, cosa invecchia in un pittore?
2: Ma io ho avuto la fortuna, credo anche un po' la sfortuna, ma adesso lo ritengo una fortuna. Io sono arrivato a Milano nel 61, avendo 25 anni, per fare il pittore. Poi mi piaceva però moltissimo disegnare e sono stato distratto, ho continuato sempre a dipingere più o meno segretamente, però mi sono soprattutto dedicato a lavori diversi, cioè mi ho dedicato ai disegni per i giornali, al teatro, ai libri, eccetera, e mantenendo sempre la pittura non come un secondo lavoro, ma come qualcosa che dentro di me prima o poi avrei affrontato molto più intensamente. E così è successo, e così è andata. Intorno agli anni 90 mi sono un po', come dire, sentito esaurito il lavoro nei confronti della carta stampata e mi sono dedicato completamente al dipingere. Quindi intanto io mi ritengo un principiante, cioè che ha cominciato poco meno di 30 anni fa, e quindi ho una carriera ancora da fare avanti a me. E poi la seconda cosa che soprattutto mi ha affascinato nel lavoro di pittore, quindi affrontandola quotidianamente e interamente, intensamente, che la pittura mi dava la possibilità di conoscere una quantità di cose che insospettabili. Cioè noi siamo abituati a pensare che più conosciamo, più sappiamo, meno ci accorgiamo, più ci accorgiamo di non sapere. Ecco, la pittura ci dà invece la possibilità di conoscere, di farci credere di sapere più di quanto crediamo noi stessi di sapere, di scoprire che dentro di noi, nel nostro corpo, quindi comprendendo il cervello, la mano, le braccia, le dita, ci sono all'interno di questo una quantità di informazioni che sono nostre, che però non conosciamo se in qualche modo non le stimoliamo, non le induciamo ad apparire. Ecco, la pittura, il gesto della pittura dà questa possibilità proprio di entrare nella conoscenza, ma più intensa del nostro cervello, ma anche nella conoscenza della sapienza delle nostre spalle, del nostro braccio, delle nostre dita, ma anche la sapienza degli attrezzi che noi usiamo, la sapienza del pennello, la sapienza della densità del colore, la vita e il percorso che può fare un colore una volta strofinato sulla superficie di una tela, e la tela stessa, la sapienza che contiene la stessa tela. Ecco, questa è la ricchezza che la pittura comunica a chi la esercita, e nel mio caso è stata una scoperta recente, e quindi io mi sento di essere invecchiato come uomo, come nella mia età, il mio fisico, tante altre cose, però non invecchiato come pittore, perché ho una quantità di cose che ancora devo imparare.
1: Trovo molto, molto affascinante, come d'altronde spero che gli ascoltatori e le ascoltatrici di questa conversazione prendano la sua bella età, note di lavoro, Tullio Pericoli, Adelphi, perché è molto affascinante sentire come lei relativizza e sposta il tempo, lo shifta. Quindi io sono un pittore di 30 anni perché da 30 anni che mi sono messo a fare il pittore. Mi convince molto e mi piace molto due cose. A un certo punto lei parla, quasi in inizio di testo, dei suoi pennelli. Non siamo su un'isola deserta, ovviamente siamo nella casa milanese di Tullio Pericoli, io ho davanti un orizzonte di pennelli. Voglio capire qual è il suo rapporto con i pennelli, soprattutto su una vita progettata, sperare che i pennelli abbiano anche un'altra vita dopo le sue mani, e la mancanza della mano sinistra, Tullio Pericoli, perché a un certo punto lei dice: a me manca la mano sinistra, perché quando Dio ci ha programmato non ci ha fatto come i batteristi, non ha messo il pollice a posto come era del mignolo.
2: Pollini.
1: Esatto, Pollini.
2: Sì, è vero, Pollini diceva: peccato, perché il pollice è molto forte e ha poco da fare, il mignolo è molto meno forte però ha moltissimo da fare. E anche il pittore, pensate, un pittore che riuscisse come un pianista a usare entrambe le mani e dipingere con due mani, sarebbe anche uno spettacolo da vedere, molto molto bello. Per me poi sarebbe una ricchezza che non riesco a immaginare con esattezza, ma nella fantasia la penso come molto molto ricca. Ecco, poi ci sono le vite appunto degli attrezzi, come per esempio la vita del pennello. Morandi mi è stato riferito che non buttava mai i pennelli, ma li sotterrava, come se potessero poi rinascere altre cose da quei pennelli. No, no, forse non altri pennelli, ma probabilmente le immagini che avevano dipinto. Ecco, io non butto mai i pennelli, li conservo, però vivo, come dire... mi accorgo della loro vita, registro la loro vita. Un pennello appena comprato è nuovo, è un pennello liscio, un pennello morbido, è anche molto, come dire, pronto ad essere usato, ad essere a seguire la mano del pittore. Man mano che invecchia, invece, probabilmente accumula sapienza, ma accumula anche diffidenza. I peli si ingrossano un po', rimangono sopra incrostazioni di lavoro, di colore, e quindi come se il pennello piano piano facesse, come dire, accumulasse la sua sapienza e la volesse un po' imporre. L'ultima parte della vita di un pennello è molto più forte, è pretenzioso, vuol fare probabilmente cose che lasciano maggiormente il segno, perché è più duro, è più esigente, e invecchia un po' come invecchiamo noi, insomma, siamo nella vecchiaia, noi probabilmente le nostre esperienze fanno sì che piano piano ci disinteressiamo di tante cose, ce ne rimangono però alcune molto forti, e queste le pretendiamo di farle e di viverle. Ecco, il pennello è un po' così. Poi c'è il colore, per esempio la materia pittorica. La materia pittorica dei colori ad olio, a differenza di altri come l'acquerello, gli acrilici, ha una vita che, come dire, si prolunga dal momento in cui viene appoggiato sulla tela fino a quando lentamente si asciuga e poi piano piano secca e muore. In questo periodo di tempo il pittore può ancora intervenire, ma intervenire in base al momento di asciugatura, nel momento in cui il colore sta asciugando, quindi in qualche modo deve venire a patti con la vita del colore dal momento in cui lo usa fino alla sua fine. Quindi è un insieme di cose, di vite che si intrecciano tra di loro e costruiscono alla fine l'opera. E ecco, poi la vita dell'opera invece è una vita che, come dire, a sua volta subisce e vive le vite di tutti questi altri oggetti, diciamo così, o soggetti, che sono il pittore, la mano, il braccio, il pennello, il colore, e non c'è mai un'opera che è, come dire, dal principio alla fine è l'opera che il pittore ha ideato mentalmente all'inizio. Verrà sempre fuori qualcosa di imprevisto e il quadro sarà sempre diverso da quello che si è immaginato.
1: Grazie al cielo, nei romanzi, nei quadri sono idee, sono una cosa,
2: sì,
1: che uno fa,
2: anche
1: un gesto.
2: Nei romanzi avviene la stessa cosa, i personaggi cambiano nel corso del racconto.
1: Perché c'è una materia viva che, appunto, con la quale ci si confronta. A un certo punto, nella bella età, Note di lavoro, il più recente libro di Tullio Pericoli pubblicato per i tipi di Adelphi, lei racconta di un'ascesa alla volta della Cappella Sistina per vedere le pennellate di Michelangelo. A un certo punto dice che si concentra su una pennellata di luce sul dito di Dio.
2: Sì, sì, quella è stata veramente una grandissima emozione, perché salire dal pavimento della Cappella Sistina fino a arrivare a mezzo metro dalla volta è un'emozione fortissima. Intanto io, salendo quei gradini, pensavo che i miei piedi erano diventati quelli di Michelangelo e che gradino come gradino si avvicinava al suo luogo di lavoro. E quindi ho cercato anche di entrare nelle sue mani, nel suo cervello, pensando cosa avrà deciso di volta in volta. Oggi farò questa cosa, oggi la farò in che modo. Arrivato lì mi sono improvvisamente trovato a mezzo metro dalla dita di Dio, dalla mano di Dio che sfiorava quella di Adamo. E lì l'emozione è fortissima, perché ti trovi davanti a qualcosa che hai immaginato, visto, ammirato per tutta la vita. Però lì, a quel punto, io ho cercato di vedere il pittore, non tanto l'artista che racconta una storia, ma quanto vedere come l'aveva fatta e come raccontata. La cosa che mi ha emozionato di più è che la pittura di Michelangelo era talmente esigente, talmente precisa, talmente, come dire, talmente voluta e desiderata in quel modo, che mi è venuto da chiedere, ma per chi stava dipingendo? A chi si rivolgeva? Perché vedere quella pittura così precisa e così ben fatta dal pavimento, da sotto, sarebbe stato impossibile. L'avrebbe vista lui, forse i suoi aiutanti durante il lavoro, e l'altra persona che avrebbe potuto vedere era il Padre Eterno, perché insomma quell'impalcatura così in alto era più vicina, come dire, a Dio che agli uomini in terra. Allora ho pensato, però forse gli bastava questo a rivolgersi a Dio. Io ho pensato alla fine che lui si rivolgesse a un altro Dio, a quel Dio di cui parla Picasso, che è nascosto dentro la pittura. Picasso a un certo punto parla della pittura come qualcosa che contiene qualcosa di divino. Ecco, probabilmente Michelangelo, sono tutte fantasie queste naturalmente, Michelangelo si rivolgeva a un Dio che era nascosto proprio dentro la sua pittura.
1: Il Dio che sta dentro, leggete quelle pagine, io le ho già lette, adesso sentirle raccontare è ancora più emozionante, devo dire, mi ero già emozionata quando lei descrive il passaggio, la salita dell'impalcatura per il restauro della a me interessa molto di solito in generale la tecnica che c'è dietro all'arte, qualsiasi tipo di arte, tutto. Tullio Pericoli, Prassi del programma, che è un programma copiato dalla BBC dal 46 che noi portiamo sulla radio italiana, Desert Island, Prassi del programma vorrebbe che io le chiedessi che libro, che musica e film ha portato con noi sull'isola deserta, ma io voglio chiederle un'altra cosa, mi permetto di variare il canone.
2: Meglio.
1: Qual è un romanzo su un pittore, oppure il romanzo sul pittore che le è piaciuto di più? Perché lei in questo libro parla diffusamente di un quadro di Sofonisba Anguissola, ma un romanzo che ha letto, oppure un romanzo oppure pensa che i romanzi non possano parlare della pittura dei pittori?
2: Potrei subito dire banalmente l'opera sconosciuta, sì, il titolo è questo, sì, mi pare, di quel racconto. Però io, allora, a questa domanda che mi è stata fatta altre volte, io me la sono cavata con una battuta che ripeto ancora e mi pare la risposta più giusta. Io ho dimenticato tutti i libri che ho letto. Anzi, ho dimenticato ancora di più quelli che mi sono serviti di più e mi hanno, come dire, arricchito di più. Perché questo? Perché i libri che mi piacciono mi fanno continuamente fermare durante la lettura perché stimolano la mia fantasia e la mia immaginazione. Quindi mi distrago pensando a cosa potrei... Che quadro potrei fare domani, o come posso usare queste parole per il mio lavoro. Quindi la mia lettura è sempre molto strumentale, è uno sfruttamento che io faccio. E allora alla fine io mi sento arricchito dalla lettura, però non mi ricordo più di il nome dell'autore, il titolo del libro, non potrei parlare di quel libro, potrei parlare invece delle idee che mi sono venute leggendole. Ecco, forse l'unico racconto che mi ha subito stimolato immagini e voglia di disegnarlo è stato Il digiunatore di Kafka, che poi alla fine ce l'ho fatta, ma per anni ci ho lavorato intorno. Io ho presentato due progetti, mi pare, a Calasso in passato sul digiunatore, bocciati entrambi, prima da lui e dopo da me, convinto, perché Kafka non si può disegnare, Kafka è intoccabile, non si può portare a teatro, secondo me non si può portare al cinema, deve rimanere Kafka. E convinto di questo l'ho abbandonato. A un certo punto però mi è venuto in mente, vedendo delle sculture di Giacometti, ma cazzo, è il digiunatore quest'uomo che esce dalle mani di Giacometti. Allora ho immaginato che Kafka e Giacometti si fossero ispirati l'uno con l'altro. E mi sono detto, come scrivo nel libro, se mi aiuta Giacometti forse ce la faccio. Infatti, come dire, ho scaricato gran parte della responsabilità su Giacometti e alla fine ho fatto un libretto ispirato al libro di Kafka.
1: Tra l'altro nel libro Nella bella età lei mette in parallelo i disegni di Kafka con le sculture di, sì, Giacometti. E
2: ma
1: in effetti
2: c'è qualcosa che hanno di...
1: abbastanza impressionante. Non ci avevo mai fatto caso, non le avevo mai pensato vederle così vicino. Ovviamente è un accostamento che induce una similianza, però secondo me c'è. A un certo punto Nella bella età lei dice una cosa, prima appunto Picasso, il Dio che è interno alla pittura. Lei dice che in fondo la linea, però la linea degli esseri umani, la linea l'abbiamo fatta noi prima, sì, di che non prendessi un pezzo di carbone e decidessimo che il mondo, sì, poteva avere una rappresentazione oltre, diciamo, quella tridimensionale, non c'era. Quindi volevo chiudere questa nostra conversazione sulla linea, Tullio Pericoli.
2: La linea è all'origine di tutto, la linea ci ha insegnato a guardare, ci ha insegnato a vedere, ci ha insegnato poi anche a scrivere, perché se non fosse venuto quel graffio sul muro la prima volta, poi non ci sarebbe forse stata la scrittura. La linea, sulla linea noi, come dire, siamo tutti un po' portati, come dire, istintivamente a tracciare linee. Lo facciamo quando siamo distratti, lo facciamo quando a volte siamo al telefono, qualche volta ci annoiamo e ci mettiamo a disegnare. È qualcosa che proprio viene dalla struttura del nostro sistema nervoso, dai nostri muscoli. E la linea ci ha aperto la visione del mondo. Senza la linea noi non avremmo potuto capire come erano delineate, come erano fatte le cose, la loro forma. Però questa linea in più, piano piano, è diventata un essere vivente, cioè un essere con una propria intelligenza, una propria sapienza, e ha cominciato a raccontare proprio da sola, di parlare di se stessa. Io, quando mi è capitato di parlare di Steinberg, che è stato, come dire, un grande esaltatore di questo segno nero, e ci hai fatto immaginare che questo essere potesse essere anche psicanalizzato e potesse raccontare i propri problemi, i propri guai e comunicarli agli altri. Quindi è una linea, è una cosa che ci accompagna dai primordi fino ad oggi, ed è per me stata la compagna della vita ed è l'essere che secondo me conosce tutto di me.
1: Scrive a un certo punto che disegnare somiglia a tradurre.
2: Sì, tradurre in un'altra lingua, esattamente, sì. È una traduzione di quello che vediamo, è una traduzione non letterale di quello che vediamo e nel vedere, quello che vediamo, come dire, mette in attività anche il nostro pensiero, e ogni cosa che vediamo è, come dire, arricchita o impoverita da quello che sappiamo. E quindi è una traduzione in immagini, e io non credo che la rappresentazione pittorica, qualunque tipo di rappresentazione, possa non possa fare a meno della natura, di quello che vediamo tutti i giorni e quello che ci sta intorno. E
1: ringraziamo Tullio Pericoli per essere stato con noi questo sabato mattina sull'Isola Deserta. Ricordiamo che il suo libro più recente si intitola La bella età, note di lavoro, e l'ha pubblicata ad Elfi. L'Isola Deserta torna sabato prossimo, sempre alle 11:20, sempre su Radio 3. Un buon fine settimana da Chiara Valerio. Grazie Tullio Pericoli.
2: Grazie a lei e a tutti quelli che forse ci ascolteranno.
1: E anche buon compleanno. Ringraziamo Tullio Pericoli per essere stato con noi questo sabato mattina sull'Isola Deserta. Ricordiamo che il suo libro più recente si intitola La bella età, note di lavoro, e l'ha pubblicata ad Elfi. L'Isola Deserta torna sabato prossimo, sempre alle 11:20, sempre su Radio 3. Un buon fine settimana da Chiara Valerio. Grazie Tullio Pericoli.
2: Grazie a lei e a tutti quelli che forse ci ascolteranno.
1: E anche buon compleanno.
2: Grazie.

0: Rai Radio 3.
1: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
2: Andate dal Mus, tenete il posto, ci saremo tosto.
3: Momus, il caffè dell'opera.
4: Buongiorno, benvenuti al programma di Laura Zanacchi. Oggi al microfono Sandro Cappelletto. Ricordo che da quest'anno Momus propone in alternanza le voci di Renata Scognamiglio e la mia. La puntata di oggi è un omaggio, una festa, un ringraziamento a una figura che ha attraversato da diversi decenni la musica italiana, ricoprendo cariche molto rilevanti nelle principali istituzioni come direttore artistico e che si avvia a entrare nella metà della sua quarta giovinezza. Tradotto in cifre, questo significa 90 anni. E dunque auguri per l'imminente compleanno di Cesare Mazzonis, il protagonista di questa puntata di Momus. Un'intervista con lui nel corso della quale ripercorreremo alcune tappe della sua importante carriera, ascoltando brani di Gaspare Spontini, di Verdi, di Rossini, di Monteverdi, di Wagner e infine di Alban Berg, e ascoltando l'interpretazione di personaggi e direttori, Claudio Abbado, Carlos Kleiber, con i quali lui ha lavorato e collaborato. Iniziamo con un ascolto meraviglioso, ma non dico altro. Siamo nel 1970, è il secondo centenario della nascita di Beethoven. Allora c'era un'orchestra della RAI di Roma che, per celebrare questo anniversario, chiama a dirigere il Fidelio di Beethoven, un signore che si chiamava Leonard Bernstein, come protagonista femminile una signora che si chiamava Birgit Nilsson nel ruolo di Leonore. E lì, siamo nel 1970, comincia la carriera alla RAI di collaboratore, vice direttore, poi direttore artistico di Cesare Mazzonis. Iniziamo con uno dei brani, il quartetto dal primo atto, dal Fidelio, Mir ist so wunderbar, mi è così meraviglioso, il quartetto tra Marcellina, Leonora, Rocca e Aquino, un momento in cui sembra un racconto d'amore, il Fidelio di Beethoven, come in realtà è, però senza la tragicità qui della presenza oppressiva, violenta, omicida del potere. Un momento di incantata sospensione. Siamo nel 1970, l'orchestra di Roma della RAI diretta da Leonard Bernstein. Tra le voci riconosceremo quella di Birgit Nilsson. Dopo questo ascolto inizierà la conversazione con Cesare Mazzonis.

0: Questa puntata di Momus è dedicata a una figura di grande rilievo per un lungo periodo nella vita musicale italiana e internazionale ed è anche un omaggio a un suo importante compleanno. Sto parlando di Cesare Mazzonis. Buongiorno Mazzonis.
1: Buongiorno, come sta?
0: Bene, la sento vivacissimo con la voce, mi fa un grande piacere questo, considerato, insomma, lo possiamo dire perché è un bellissimo traguardo, la sua quarta giovinezza avanzata, cioè i suoi 90 anni. Lei nasce a Torino nel 1936, sì, ha avuto, esatto, anche un'esistenza, una vita, una biografia, una vita privata internazionale, Buenos Aires, Londra, le sue città, gli studi musicali che l'hanno portata a Siena, la stessa Londra, al Mozarteum di Salisburgo, e ha avuto anche un'importante attività letteraria come scrittore, i suoi romanzi e come librettista. Ma c'è stato un momento in cui è stato incerto tra quale strada scegliere, quella del responsabile di grandi istituzioni musicali o quella del letterato? O forse invece le due strade, i due percorsi hanno proceduto in modo parallelo?
1: Ma un po' sono state le cose che mi hanno trascinato. Direi che per esempio Italo Calvino, che tra virgolette mi aveva scoperto come scrittore, a un certo punto mi ha detto che infilarmi in teatro era una fesseria, che mi rovinavo. Comunque, le cose hanno portato a quello.
0: Ah, ma cosa dice adesso? Aveva ragione Calvino? O è stata una fesseria o no?
1: No, non credo.
0: Allora, visto che la nostra conversazione avviene, lei è nella sua casa romana, noi siamo in uno studio di Via Asiago, quindi storica sede della radio e della RAI, lei per diversi anni ha lavorato alla direzione musica della RAI, sì, e poi è stato anche direttore artistico dell'orchestra del coro della RAI di Roma. Allora, qual era l'attitudine, l'attenzione di quella sua RAI, è passato qualche annetto, forse una cinquantina, verso la vita musicale nazionale e internazionale? Che ruolo aveva la musica nell'organigramma complessivo dell'azienda RAI Radio Televisione Italiana?
1: Io quando feci il concorso per entrare in RAI, mi infilarono dei rapporti con l'estero perché sapevo diverse lingue. Poi però ho avuto la fortuna di fare un viaggio di lavoro con Quaroli, presidente, e gli chiese di essere cambiato di posto perché mi annoiavo bestialmente. E allora mi mise come aiuto di Francesco Siciliani alla musica. E da lì cominciai la carriera di organizzatore musicale, diciamo così. E poi quando Siciliano andò alla Scala mi volle come suo vice, poi lo sostituì e diventai io direttore artistico della Scala.
0: Prima di arrivare alla Scala, ricorda una produzione che le sta particolarmente ancora a cuore con Francesco?
1: Mi ricordo parecchie cose, mi ricordo per esempio un Fidelio in forma di concerto diretto da Bernstein con la Nilsson e cose di questo genere. No, c'era molta roba interessante.
0: E qual era il cardine della personalità di Francesco Siciliani? Perché se lei ha lavorato con Siciliani, ha lavorato con un grande direttore artistico.
1: Sì, senza dubbio la grande conoscenza, secondo me. La grande conoscenza e il grande coinvolgimento. Ad esempio, certe volte mi suonava al pianoforte certi pezzi neoclassici che io trovavo noiosissimi, ma il modo in cui lo faceva lui capivo che c'era dentro una tensione, insomma.
0: Pezzi neoclassici del Novecento?
1: No, diciamo neoclassici prima, Spontini e compagnia bella.
0: Ah, in quel senso, certo.
1: Sì, in quel senso. Cioè,
0: lui aveva una passione per questo repertorio siciliano.
1: Sì, sì.

0: Lei ha accennato alla Scala. Siamo nel 1980, inizia come vice direttore artistico, poi diventa direttore artistico. È stato un periodo memorabile nella vita della Scala. Non le chiedo subito, ne parleremo fra un pochino, del suo rapporto con Claudio Abbado. Le chiedo se può aiutarci a capire qual è la particolarità del teatro alla Scala rispetto agli altri teatri italiani.
1: Beh, se posso dirlo così in maniera abbastanza rossa, un grande orgoglio professionale. Per esempio, quando si va in tournée, io ricordo i macchinisti della Scala che proprio dovevano essere, dimostrare di essere i primi al mondo. E, insomma, c'era un grande orgoglio di essere scaligeri, certe volte anche malmesso, però c'era.
0: C'è ancora?
1: Non lo so, sono passati troppi anni.
0: Però questa è una bella definizione, cioè il senso di appartenenza a un'istituzione artistica di rilievo mondiale.
1: Sicuramente.
0: Saperlo, e lo devono sapere per i primi dipendenti, naturalmente, tutti, no? Le masse artistiche.
1: Si trova dal portiere a tutti quanti, insomma, la cosa era proprio sparsa in tutto il teatro.
0: Lei ha parlato delle tournée, ne vuole ricordare una in particolare, un titolo?
1: Passa molte. Abbiamo fatto tutto il giro di Abbado, con Abbado quelli che allora si chiamavano i paesi dell'est, con il Requiem di Verdi, poi siamo passati in Grecia, poi abbiamo fatto le lunghe tournée in Giappone, per la prima volta la Scala in Giappone, poi abbiamo fatto lo scambio con Bolshoi di Mosca, tante.

0: Claudio Abbado, si pensa spesso, quando si pensa al maestro Abbado, appunto anche al rapporto con lei. Come nascevano certe decisioni di programmazioni, certe scoperte di titoli?
1: Molte cose lui ci teneva a far conoscere al pubblico italiano. Lui è stato uno che aveva rilanciato Mahler nel repertorio italiano, o anche un nuovo modo di procedere con Rossini, direi. E comunque ha fatto molto. Poi aveva questa passione per legare l'evento musicale a eventi che non fossero tali. Anche dopo, quando poi andò a Vienna, a Berlino, c'erano sempre delle manifestazioni teatrali, letterarie, eccetera, eccetera, legate a quello che lui stava facendo in quel momento, così un Faust e così via, insomma, no? Tutti gli agganci che la musica può portare con sé.
0: Di fronte a una personalità musicale di tale rilievo, stiamo parlando di Claudio Abbado, ma lei nella sua lunghissima carriera, Cesare Mazzoni, se ne ha incontrate numerose altre.
1: Parecchi, Carlo Schreiber, Lenny Bernstein.
0: Esatto. Non stiamo parlando di figure minori, tutt'altro. Ecco, ma il ruolo del direttore artistico, l'intelligenza di un direttore artistico, come può esercitarsi di fronte a questi mostri, no, della vita, del fare musica?
1: Ma io ho avuto un po' di fortuna, perché partendo da un posto come la Scala ho avuto a disposizione e potevo collegarmi con i nomi migliori, diciamo così, no? Nella direzione d'orchestra, nella regia e compagnia bella. E allora il direttore artistico deve sapere per che cosa richiede un dato artista, se quella cosa è adatta a quell'artista, e la deve imbroccare possibilmente.
0: Ah, deve sapere qual è il repertorio, qual è il titolo,
1: giusto,
0: che
1: sì,
0: può sollecitare al meglio le qualità dell'artista.

0: Ci vuol dire qualcosa di Carlos Kleiber? Stiamo parlando di miti assoluti.
1: Beh, certo, Carlos è stato forse la figura più impressionante che io abbia conosciuto, con la maggiore densità, magnetismo, ecco, diciamo, giocava il suo magnetismo, che era anche la sua nevrosi. Era un personaggio estremamente difficile, ma quel che riusciva dalle sue mani era semplicemente inarrivabile.
0: Inarrivabile, ecco. Difficile, sì. Nella quotidianità, nei rapporti personali?
1: Molto, molto.
0: Molto difficile. Una delle qualità del direttore artistico è anche questa, capire che i personaggi con cui...
1: Sapere dove si può andare, chi si può toccare, con chi ci si può mettere, con chi lo si può mettere in comunicazione, per esempio un direttore con un regista, oppure i cantanti che gli si sceglie, eccetera, eccetera.

0: registi, anche lì diciamo il suo palmarès di collaborazioni è notevole. C'è stata una particolare predilezione con Luca Ronconi?
1: Sì, direi di sì. Credo che gli sia stato il direttore artistico che gli ha fatto fare più teatro musicale di chiunque altro, tra il Maggio Musicale Fiorentino e la Scala.
0: Un titolo in particolare in cui ha sollecitato l'intelligenza creativa di Ronconi?
1: Ah, direi per esempio due Orfei, l'Orfeo di Luigi Rossi alla Scala, l'Orfeo di Monteverdi al Maggio Musicale.
0: E quell'Orfeo in cui lui allagò il palcoscenico?
1: Esatto, del... con quello sì, a Firenze allagò il pavimento del Goldoni e ne fece la palude stigea, in mezzo alla quale c'era un lettone sul quale giaceva Euridice.
0: Io un ricordo bellissimo, se posso avere un momento personale di quella produzione, anche perché venni alla Generale e Luca Ronconi mi concesse del tempo per una conversazione in un salottino del Goldoni e io gli chiesi: maestro, ma a che cosa serve la regia d'opera, no? E lui con totale tranquillità mi disse: beh, a prolungare di circa 50 anni l'agonia del melodramma. Lo trovai magnifico, come mica male, i 50 anni sono passati, ma il melodramma ancora in agonia non è giunto. E forse proprio grazie anche al lavoro dei registi. Era curioso Ronconi, non era un artista musicalmente molto sensibile, la sua attenzione acutissima andava verso il testo, no? Verso il libretto.
1: Sì, certo, sì.
0: Era questo soprattutto.

0: A proposito di libretti, Cesare Mazzonis, lei ne ha scritto, a me, che a me risulti uno, e beh, da un testo anche molto...
1: Per esempio ho fatto un libretto appunto per lo spettacolo di Ronconi, con cui inaugurò un piccolo teatro in Umbria, tratto da una Delphi, anzi da due libri Delphi di uno strano scrittore nigeriano, e da quello trassi un libretto. Poi ho fatto anche il libretto, ho tradotto l'Ignorabimus, sempre per Prato, per Roncori, 9 ore di spettacolo. Insomma, sì, un po' fatto.
0: Ma, e poi ha curato un libretto da Cuore di Cane, da Bulgakov, per l'opera...
1: Ah beh, sì, quello sì.
0: Di Raskatov.
1: E poi arrivo anche alla Scala.
0: Esatto, che forse è il suo contributo più significativo nel campo della librettistica. Come si scrive un buon libretto?
1: Beh, intanto lì partivo da un testo, quindi ero guidato. Ero guidato da un libro, sia per Bulgakov che per quel libretto che feci in Umbria. Si deve stare attenti a un po' la distribuzione delle parti, ai tempi e così via, ma insomma non mi pare una cosa difficilissima.
0: Non è una cosa difficilissima, tanto poi decide la musica, no? Prima la musica e poi le parole.

0: diciamo, aspetta.
1: Cesare Mazzonis, un'ultima domanda. Voglio ricordare, prima abbiamo privilegiato la musica, siamo in una trasmissione di Radio 3 in cui protagonista è la musica, ma voglio ricordare i suoi romanzi per Einaudi, La vocazione del superstite, Il circolo della vela, per Feltrinelli La memoria fastosa, probabilmente dimentico anche alcune cose. Un'ultima riflessione, mi sembra che oggi, rispetto a tutto quello che abbiamo ricordato della sua attività, abbiamo soltanto accennato per esempio agli anni importantissimi al Maggio Musicale Fiorentino, ci siamo forse più concentrati sulla Scala, i suoi inizi, un lungo periodo con la RAI. Mi sembra che oggi nel panorama musicale italiano la figura del direttore artistico sia meno brillante, gli sia riconosciuta una minore autonomia, minore coraggio.
2: Sì, anche perché in genere chi fa il sovrintendente vuole ottenere per sé tutte le funzioni di direttore artistico. Non credo che sia una grande, dipende molto molto molto da dove, delle situazioni. Per esempio Savallis era un ottimo direttore di teatro, un ottimo direttore d'orchestra, le due cose andavano bene insieme. Altre volte, molto in Germania, erano i registi a fare i direttori artistici. E poi da noi c'era tutto un problema di rapporti economici e politici, che quelli li poteva tenere il sovrintendente, non era detto che fosse funzione del direttore artistico, io non ce l'ho mai avuti per esempio tanti anni. E quindi sì, lì andava un po' divisa la responsabilità, e in questo momento si tiene un po' a conglobare. Non mi pare con esiti scintillanti.
1: No, non scintillanti, no, perché proprio sono competenze molto diverse. Un sovrintendente appunto deve governare i rapporti col potere
2: sindacali, politico, economici.
1: Esatto. Un direttore artistico deve essere più libero, naturalmente nel rispetto dei budget, dei tempi, esatto, delle esigenze, deve essere più libero di immaginare, di creare.
2: Sì. E poi deve anche, diciamo così, a un certo punto sovrintendere alle cose, deve essere presente ai concorsi d'orchestra, ricordi, ballo, sapere le scelte che fa.
1: Quella profezia di Ronconi non si è avverata a quei 50 anni. Qual è, secondo lei, Mazzonis, con lo sguardo che può avere, e siamo in conclusione della nostra conversazione, qual è il rischio maggiore che stanno correndo oggi le fondazioni lirico-sinfoniche italiane?
2: Ma secondo me nessuno di noi, chi abbia fatto bene e chi abbia fatto male, è riuscito a sfondare nel avvicinare la gioventù al teatro lirico. Perché? Perché ci sono mille altre cose che distraggono, eccetera. Ed è un peccato, perché io so così personalmente quanto la passione per un teatro, la musica, eccetera, eccetera, possa aiutare nella vita. E questi qua se la tolgono. Pensano che sia veramente una cosa d'altri tempi, per vecchiotti e così via.
1: E non è così. Se lei dovesse consigliare a Momus e al nostro pubblico un'opera che possa attrarre le passioni, le emozioni, la sensibilità dei ragazzi, delle ragazze, oggi, che titolo consiglierebbe?
2: Molto, molto, molto difficile da dire. La prima cosa che mi passa in mente è il Wojciech, perché drammaticamente, musicalmente, è estremamente intenso. E poi può essere anche più vicino a una sensibilità contemporanea.
1: E certo.
2: Però posso benissimo sbagliare.
1: È anche una storia di una drammatica storia di passione e di miseria, di condizione sociale. E ci ricorda gli orrori della guerra, il Wojciech. E le potrebbe andar bene una direzione di Claudio Abbado per col Wozzeck?
2: Col Wozzeck, beh, sì, l'ha fatta, la faceva molto bene, sì. L'ha fatta molto bene anche a Giovilmento, devo dire.
1: Va bene, adesso sceglieremo. Grazie Cesare, grazie
2: infinitamente.
1: Grazie a lei e mille auguri. Grazie.
2: Grazie.

0: Beh, ho trovato eccezionale questa indicazione di Mazzonis. Quale opera proporre per acchiappare, conquistare le giovani intelligenze, le giovani sensibilità, le giovani energie, quel pubblico che tutti i teatri d'opera in tutto il mondo stanno inseguendo e cercando di raggiungere? Cominciamo col Wozzeck di Alban Berg, 1925. Perché? Perché c'è la follia, perché c'è la passione, perché c'è la gelosia, perché c'è l'oppressione, perché c'è la miseria, ci sono i sentimenti che ogni giorno, con i quali ogni giorno ci confrontiamo durante la nostra vita e soprattutto durante l'età giovanile. Allora, un veloce riepilogo dei brani che abbiamo ascoltato in questa puntata di Momus. Abbiamo iniziato con il Fidelio di Beethoven con la direzione di Leonard Bernstein, 1970, orchestra di Rai di Roma. Poi abbiamo ascoltato Gli puntilli delle donne di Gaspare Spontini con la direzione di Alberto Zedda. Poi un momento, il Ricordare dalla Messa da Requiem di Giuseppe Verdi nella direzione di Claudio Abbado con l'Orchestra della Scala, tra le voci soliste Shirley Verrett, Placido Domingo, Nicolai Giaruf e Katia Ricciarelli. Poi siamo passati a uno dei grandi momenti, diciamo, della carriera interpretativa di Abbado, la rinascita, la riscoperta del Viaggio Reims di Gioachino Rossini con la Chamber Orchestra of Europe, Non pavento alcun periglio. Poi abbiamo ascoltato il momento del preludio del Tristano Isotta da forse il direttore che Mazzonis ha più amato, dal quale più è stato folgorato come personalità, Carlos Kleiber, una registrazione alla Scala del 1978. Abbiamo poi proseguito con l'inizio dell'Orfeo di Claudio Monteverdi nel ricordo di quell'allestimento particolarissimo di Luca Ronconi a Firenze quando Mazzonis era direttore artistico al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, poi un ascolto da Cuore di Cane di Alexander Raskatov, il compositore con il quale Mazzonis ha collaborato come librettista, e infine l'ascolto lungo di Momus, il finale del Wozzeck di Alban Berg. L'incisione Mazzonis suggeriva o Claudio Abbado o Zubin Mehta, non abbiamo trovato una registrazione discografica di Zubin Mehta, abbiamo invece trovato e scelto quella di Claudio Abbado con Franz Grundeber e Hildegard Behrens come protagonisti. Grazie della vostra attenzione, termina qui questa puntata di Momus, proseguono le trasmissioni di Radio 3, subito dopo di noi una puntata di Wikiradio nel suo nuovo spazio di sabato alle ore 13 e dal nostro agile e collaudato equipaggio appuntamento, come di consueto, a sabato prossimo.
1: Rai Radio 3.
2: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
3: Wikiradio, le voci della storia. Il processo di Norimberga con Lutz Klinkhammer.
4: Autunno 1946, 1 ottobre. Poco più di un anno dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. La Germania dopo l'anno zero. A Norimberga, nella città dei più grandi trionfi del partito nazista, nella città che aveva visto i raduni annuali del nazismo frequentati da centinaia di migliaia di iscritti alle organizzazioni di massa del partito, immortalati dai cinegiornali del regime, nella città dove vennero annunciate le prime leggi razziali antisemite nel 1935, arriva ora l'ora del giudizio. 26 milioni accusano. A Norimberga si arriva ora alla resa dei conti. Così si legge sulla bozza di un manifesto realizzato dal grafico comunista Wilhelm Schubert di Dresda in occasione dei processi di Norimberga. Sul manifesto è raffigurato un globo terrestre da cui cola sangue. 26 milioni di morti sono una cifra enorme, ma copre soltanto il numero di quelli dell'Unione Sovietica. A livello mondiale i morti del secondo conflitto mondiale furono più del doppio.
5: 1000 anni doveva durare il nostro impero e invece non ne durò che 10. Ecco Norimberga nel 45, la culla del partito nazista. Le truppe americane sono nella città. L'impero di Hitler non è più. E quale eredità ci aveva lasciato il folle sogno del dittatore? Disperazione e distruzione. A Berlino, ad Amburgo, in Germania come in tutta l'Europa. Uomini e donne che erano stati un tempo felici e che avrebbero solo voluto lavorare e vivere in pace, eccoli qui, senza patria, senza casa, senza molti dei loro cari a cui aveva chiuso gli occhi per sempre il sonno della morte. E la tremenda coscienza di tutto quello che a nostra insaputa era successo dietro le quinte. Atrocità delle quali ci sentimmo involontari responsabili. Milioni di tedeschi si chiesero, perché tanti orrori? E ancora, fu nostra la colpa.
4: Chi aveva scatenato questa ecatombe di morti non doveva rimanere impunito. Le grandi potenze vincitrici istituirono il tribunale di Norimberga a guerra appena finita. Fu una grande novità che un tribunale internazionale doveva giudicare i vertici di uno stato militarmente sconfitto, occupato dagli eserciti nemici. In verità, i vincitori della guerra avevano già da tempo stabilito di punire i maggiori criminali nazisti, in primis i membri del governo Hitler. Il 1 ottobre del 1946, nell'aula 600 del Palazzo di Giustizia di Norimberga, è arrivata l'ora del giudizio. I principali esponenti del gruppo dirigente nazista stanno davanti al Tribunale Militare Internazionale per rispondere delle numerose atrocità messe in atto durante gli anni del Terzo Reich. Le immagini degli accusati fecero il giro del mondo, però va ricordato che questo grande j'accuse al regime nazista ebbe inizio ben prima. Con la guerra in corso, Gran Bretagna, Stati Uniti e Unione Sovietica, nella loro dichiarazione congiunta al termine della conferenza di Mosca, il 30 ottobre del 1943, avevano annunciato l'intenzione di punire i nazisti a conflitto concluso. Gli alleati si ripromettevano, una volta conquistata la vittoria sulla Germania, di rispedire i militari tedeschi e i membri del partito nazista che avevano preso attivamente parte ad atrocità, massacri ed esecuzioni nei paesi in cui questi sono stati commessi, per essere giudicati secondo le leggi di questi paesi appena fossero liberati dall'occupazione nazista. Per quei criminali tedeschi ai cui reati non si poteva dare una particolare localizzazione geografica, i vincitori si riservarono una punizione che venne definita con l'accordo di Londra dell'8 agosto 1945, data in cui fu istituito il Tribunale Militare Internazionale. A questo accordo partecipa anche la Francia. Questo programma di punizione aveva un precedente dopo la Grande Guerra. Punizioni e riparazioni sostituirono la vecchia formula del perdono ed oblio, un uso comune praticato per secoli che prevede di concedere nel momento dell'entrata in vigore di un trattato di pace un vasto programma di amnistia per tutto quello che era successo durante il periodo bellico, in compenso di una pace sicura e duratura. Invece di chiudere con i trattati di pace del 1919 il contenzioso causato dalla catastrofe del conflitto mondiale, succedeva il contrario. Un enorme programma di punizione di aggressori e criminali di guerra veniva contemplato dal Trattato di Versailles, con l'individuazione non soltanto dei colpevoli per lo scoppio della guerra, ma anche con la richiesta di un risarcimento economico per le distruzioni belliche. La definizione della colpa per aver scatenato la guerra attribuita alla Germania guglielmina diventò una continua spina nel fianco dell'opinione pubblica dei paesi vinti e provocò una gigantesca mobilitazione politica, pubblica ed intellettuale in difesa dell'onore nazionale germanico. I vincitori chiesero la punizione dei responsabili per i crimini di guerra tedeschi e venne contemplato un tribunale internazionale con l'imperatore della Germania come imputato in testa. I tribunali nazionali e furono costretti a torto collo ad occuparsi delle atrocità di guerra. Le atrocità tedesche diventarono non soltanto un topos della propaganda contro la Germania e i suoi alleati, ma anche motivo di un agitato dibattito sulle necessità di punirne i responsabili.
6: Gli imputati vennero ricercati e arrestati dovunque si trovassero. Tra questi il commissario per l'Olanda, Arthur Seyss-Inquart. Il vice cancelliere di Hitler, von Papen, fu catturato nel suo chalet di caccia. Il ministro degli esteri del Reich, von Ribbentrop, venne arrestato in casa di una sua amica ad Amburgo. E così il grande ammiraglio Dönitz, il ministro delle munizioni Albert Speer e il generale Alfred Jodl. Dönitz era il successore designato di Hitler e ne fu effettivamente il successore per pochi giorni. Ma non tutti gli imputati furono trovati. Molti riuscirono a far perdere le proprie tracce rifugiandosi nell'enorme numero dei prigionieri di guerra. Nel novembre del 45 ebbero termine i preparativi per quello che doveva essere il più clamoroso processo del secolo. Nelle celle di Norimberga, 21 imputati attendevano il giudizio dei rappresentanti di quegli uomini a cui tante calamità avevano procurato.
4: A Norimberga non si voleva ripetere lo stesso errore, ma non si voleva neanche lasciare impunito il vertice della macchina bellica tedesca. Perciò un tribunale dei vincitori, che prontamente attirò le critiche da parte dei vinti. Come dare legittimità a un tribunale dei vincitori? Una sfida soprattutto per l'accusa. Ciascuna delle quattro potenze vincitrici designò una propria delegazione di pubblici ministeri per il processo di Norimberga, tra tutti i rappresentanti, lo statunitense Robert Jackson rivestì un ruolo particolare poiché già nella fase preliminare del processo aveva contribuito in modo determinante alla sua organizzazione e struttura. Anche per il collegio giudicante, ognuna delle grandi potenze designò un giudice e un supplente. Il 1 ottobre del 1946 i giudici entrano nell'aula per pronunciare la loro sentenza. Sul banco degli imputati siede un gruppo molto ristretto di criminali nazisti. 21 tra i principali membri del governo Hitler e alcuni più significativi esponenti della leadership nazista. Quel giorno di autunno stanno aspettando il verdetto sulle loro azioni e sui loro crimini dopo 10 mesi di processo. L'accusa sovietica aveva chiesto la pena di morte per tutti, l'accusa francese idem. Quella britannica aveva invocato pene diverse per i singoli imputati, mentre quella americana non aveva espresso alcuna raccomandazione chiara al collegio dei giudici militari. I peggiori criminali nazisti, però, non avevano dovuto affrontare il processo. Hitler si era suicidato codardamente il 30 aprile 1945, dopo aver saputo della fine che aveva fatto il suo a lungo ammirato omonimo italiano, Benito Mussolini. Joseph Goebbels, il ministro della propaganda nazista, seguì l'esempio del suo Führer il giorno successivo e si suicidò condannando tutta la sua famiglia alla morte nel somministrare ai figli il veleno letale. Poche settimane dopo, in prigionia inglese, anche l'onnipotente capo supremo dell'SS e ministro degli interni Heinrich Himmler si tolse la vita inghiottando una capsula di cianuro. Va ricordato che solo la morte di Hitler aveva aperto la strada alla resa incondizionata della Germania gestita dal nuovo governo del Reich guidato dall'ammiraglio Dönitz nel ruolo dell'ultimo cancelliere. Per poter giudicare non solo gli esecutori materiali e assassini diretti ma anche i loro mandanti, i principali 4 capi d'accusa furono cospirazione e crimini contro la pace, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Con la cospirazione, l'accusa intendeva l'attuazione di un piano comune volto a commettere crimini contro la pace. Crimini contro la pace invece furono per l'accusa a Norimberga la partecipazione alla pianificazione, alla preparazione, allo scatenamento e alla conduzione di guerre di aggressione che violavano trattati, accordi e garanzie internazionali. L'accusa americana impostava il processo basandosi sulla documentazione. I capi di imputazione furono corroborati da migliaia di documenti provenienti prevalentemente da archivi tedeschi. Le carte prodotte dagli stessi nazisti sarebbero servite come prove inconfutabili dei delitti per convincere chi in particolare in Germania sospettava una vendetta in forma giuridica da parte dei vincitori, dubitando della novità giuridica introdotta a Norimberga. Nel corso dei processi agli imputati, ma anche a tutto il popolo tedesco tramite media, compresi i filmati dei campi di concentramento prodotti dai militari alleati al momento della liberazione, i vincitori dettero prova dell'intera portata della politica di sterminio nazista. Grazie alla documentazione dei crimini, messa meticolosamente insieme dal Tribunale di Norimberga e pubblicata dal governo americano già negli anni dal 1949 al 1953, fu stabilita una verità storica sulla dimensione criminale del regime nazista che l'opinione pubblica tedesca non poteva più negare. I verbali completi furono pubblicati insieme agli atti di accusa, alle sentenze e ad altri documenti del procedimento in 42 volumi e questa serie di colore blu fu resa accessibile in Germania in diversi centri di documentazione e di informazione.
6: Entra la corte. Ecco i giudici americani, inglesi, francesi e russi che dovranno giudicare fatti che non hanno mai avuto precedenti nella storia. Essi sono consapevoli dell'enorme responsabilità che li aspetta e del precedente che la loro sentenza costituirà per i secoli a venire. Il presidente del tribunale, Lawrence, dichiara aperta la seduta e incominciano senz'altro le formalità. L'interesse di tutto il mondo seguirà le fasi del processo che dovrà rappresentare il punto fermo dopo una delle più travagliate epoche dell'umanità. Anche il popolo tedesco ha i suoi rappresentanti fra i 400 giornalisti di tutto il mondo autorizzati ad assistere al gigantesco procedimento penale dalla galleria dell'aula. Viene chiesto singolarmente a tutti gli imputati se si dichiarino colpevoli o innocenti. Göring si prepara a pronunciare un lungo discorso, ma viene subito interrotto. Avrà dopo tutto il tempo che vorrà per le dichiarazioni circostanziate. Ora basta che si dichiari colpevole o non colpevole. Rudolf Hess.
7: Nein.
6: Joachim von Ribbentrop.
7: Ich kenne mich im Sinne der Anklage für nicht schuldig.
6: Wilhelm Keitel.
8: Ich bekenne mich nicht schuldig.
6: Franz von Papen.
9: Ich kenne mich keinesfalls schuldig.
4: Il banco dei principali imputati a Norimberga era previsto inizialmente per 24 dei massimi rappresentanti del regime. Ovviamente si trattava solo della punta dell'iceberg dei criminali nazisti, cioè di una parte sebbene significativa del vertice dello Terzo Reich, responsabile di una guerra di aggressione e di sterminio. 5 dei 24 imputati erano portatori di un titolo nobiliare tedesco. Il giorno della sentenza il numero si ridusse a 21 perché Martin Bormann, non rintracciabile, fu processato in contumacia. Il massimo esponente dell'industria d'acciaio, Gustav Krupp, fu ritenuto inidoneo a sostenere il processo per motivi di salute e il ministro del lavoro Robert Ley si era suicidato in carcere prima dell'inizio del processo. Sappiamo oggi che anche Bormann, ministro senza portafoglio e soprattutto durante la guerra la mano destra di Hitler all'inizio del processo di Norimberga era già morto. Le sentenze stabilirono 12 condanne a morte, 3 all'ergastolo e 4 a lunghe pene detentive. 3 imputati furono assolti. Oltre a von Papen, anche il ministro delle finanze e dell'economia, Schacht, e la mano destra di Goebbels, Fritsch, che venne poi processato da un tribunale di epurazione tedesco e condannato a 9 anni di lavori forzati, amnistiato nel 1950. Anche il vice cancelliere di Hitler, ex cancelliere e l'uomo di spicco del Partito Cattolico, von Papen, venne successivamente condannato a 7 anni di lavori forzati in un procedimento della Corte di Appurazione tedesca, ma rilasciato in anticipo nel gennaio 1949.
6: Polizia segreta, due organizzazioni che subito dopo l'usurpazione del potere da parte di Hitler incominciarono a spargere il terrore su tutto il territorio tedesco, ma Göring ne sostiene ancora l'opportunità.
10: Nannte ich sie Staatspolizei, geheime Staatspolizei. Der Auftrag war,
11: La polizia segreta assicurava la sicurezza dello Stato. Si chiamava Polizia di Stato, o meglio Polizia Segreta di Stato, e serviva ad eliminare qualsiasi minaccia da parte delle sinistre. Quando si tirino le somme e si consideri la portata storica degli avvenimenti, la rivoluzione nazista è stata una delle meno sanguinose e delle più ordinate. Io personalmente ho a suo tempo provveduto a far aiutare finanziariamente molte famiglie di internati.
4: La nostra immagine del processo di Norimberga è legata di più alla foto degli imputati con Göring, Hess e Ribbentrop in prima fila, con le cuffie seguendo la tradizione simultanea. Bisogna però ricordare che sul banco degli imputati non furono soltanto quelli visibili che aspettarono la loro giusta punizione, ma anche le organizzazioni politiche, poliziesche e militari del Terzo Reich. Il primo giorno della sentenza, il 30 settembre 1946, è dedicato interamente alle organizzazioni naziste. Per i tanti tedeschi che avevano aderito al regime e si erano iscritti alle organizzazioni considerate ora criminali dall'accusa, il primo giorno del verdetto fu ancora più importante del secondo, quello contro i VIP tra i nazi. La sentenza aveva un effetto su un gran numero di tedeschi. I giudici di Norimberga decisero di classificare però soltanto il corpo dirigente del partito, la Gestapo, le SS e il Sicherheitsdienst delle SS come organizzazioni criminali. Non furono inclusi in tale categoria il governo del Reich, lo Stato Maggiore Generale e il Comando Supremo delle Forze Armate. Tale decisione fu motivata, tra l'altro, con l'argomentazione che, dato il numero limitato delle persone coinvolte, la colpa personale avrebbe potuto essere accertata nell'ambito di procedimenti individuali. Le SA, ovvero lo squadrismo e la milizia nazista, non furono classificate organizzazione criminale, poiché i loro membri, dopo il 39, come recita il verdetto, in generale non fossero stati coinvolti in atti criminali. In questa maniera lo squadrismo nazista della prima fase di ascesa al potere veniva relegato nella sfera dei tribunali di epurazione. La cerchia delle persone che venivano considerate membri di un'organizzazione criminale fu comunque ulteriormente ristretta e legata al loro rango avuto durante il regime. Per quanto riguarda le SS, non erano interessati coloro che erano stati arruolati con la forza o che non avevano partecipato a dei crimini. L'esecuzione delle condanne contro i principali criminali fa parte della chiusura del processo. Nessuna clemenza per chi aveva provocato la morte di milioni di esseri umani. Le condanne venivano eseguite tramite l'impiccagione, il metodo riservato da secoli ai criminali. 20 mesi prima Hitler aveva fatto uccidere sul patibolo nel modo più brutale, abbinandolo ad una forma particolare di tortura, i cospiratori del 20 luglio 1944, coloro che avevano tentato di uccidere il tiranno nazista e di organizzare un colpo di Stato contro il suo regime criminale. Le impiccagioni dai nazisti furono eseguite il 16 ottobre 1946 nella vecchia palestra situata nel complesso carcerario di Norimberga. Il condannato più in vista, Hermann Göring, il ministro dell'aeronautica, il numero due del regime che nel corso della guerra era diventato politicamente sempre più debole rispetto al capo dell'SS Himmler, si era suicidato poche ore prima. Dopo l'esecuzione, i corpi furono trasportati a Monaco e bruciati nel crematorio del cimitero ad est della città. Le loro ceneri furono poi sparse in un affluente dell'Isar, anche per non creare alcun luogo di pellegrinaggio di tipo filonazista. I sette condannati a pene detentive furono trasferiti nel carcere alleato a Berlino-Spandau. Negli anni 50 tre di loro furono rilasciati in anticipo. Si trattava di von Neurath, Rheda e Funk, due ministri e un alto militare. Altri tre scontarono interamente la pena detentiva. L'ammiraglio Dönitz, il successore di Hitler come cancelliere del Reich fino al 1956, i ministri Speer e von Schirach fino al 1966. Hess rimase in carcere fino al 1987, quando si suicidò.
12: Rudolf Hess, uno dei criminali nazisti usciti vivi dal processo di Norimberga, ha oggi 80 anni. L'ex gerarca nazista ha festeggiato il suo 80° compleanno nel penitenziario Spandau di Berlino, che lo ospita da circa 30 anni. Hess, come tutti ricordano, fu uno dei più autorevoli e più chiacchierati tra i mastini feroci di cui si circondava Hitler. La famosa fuga a Londra di Rudolf Hess, avvenuta verso la metà della guerra, non fu mai del tutto chiarita. Si fecero allora le congetture più fantasiose. Si parlò di tradimento, di missione segreta, di abile mossa spionistica, di pazzia improvvisa. Le ipotesi rimasero ipotesi e ancora oggi il personaggio Hess resta avvolto da un alone di mistero. La Corte di Giustizia di Norimberga, dopo aver chiesto la pena di morte anche per Rudolf Hess, condannò il criminale ai lavori forzati a vita. Il penitenziario Spandau di Berlino fu costruito per ospitare 600 ergastolani. Le autorità sovietiche si sono sempre opposte alla richiesta di scarcerazione avanzata ripetutamente dai difensori di Rudolf Hess. E questo ci pare perfettamente normale. Resta però il mistero dell'isolamento. Nel penitenziario, per assicurare all'ex gerarca nazista l'assistenza necessaria, prestano servizio un ufficiale, 37 agenti e 70 impiegati civili. Un piccolo ministero e un bilancio annuo di 1 milione di marchi per mantenere in prigione uno degli ultimi brandelli della follia nazista.
4: Ciò che era avvenuto a Norimberga ebbe un forte impatto sull'opinione pubblica. Il programma di punizione dei criminali tedeschi fu ampio, sebbene rivolto ai soli principali responsabili, e passò dal livello internazionale a quello del singolo paese vincitore. A Norimberga fino al 1949 si svolsero davanti ai tribunali militari statunitensi altri 12 processi contro membri di spicco della classe dirigente tedesca compromessa con il nazismo. Industriali, medici, giuristi e comandanti delle SS e della polizia, comandanti militari, ministri, funzionari e diplomatici tedeschi. Tra i diplomatici fu condannato il sottosegretario agli esteri sotto Ribbentrop, Ernst von Weizsäcker, padre del futuro presidente della Repubblica Federale Tedesca. Di particolare importanza il complesso industriale contro i dirigenti dell'IG Farm, la gigantesca industria chimica tedesca di importanza bellica. In questi 12 processi, su 185 imputati venivano pronunciate 177 sentenze, di cui 142 con pene detentive o condanna a morte. Inoltre, non soltanto a Norimberga, ma anche in tutte e quattro le zone di occupazione della Germania, si svolsero ulteriori processi contro i criminali di guerra. Nei processi del dopoguerra, condotti dalle potenze di occupazione occidentali in Germania, gli imputati furono circa 5.000, di cui 800 condannati a morte. A ciò si aggiungono altri 5.000 condanne per reati nazisti emesse dai tribunali della Germania occidentale, che in base al diritto di occupazione potevano agire solo se le vittime erano tedeschi o apolidi. Infine, anche nei paesi liberati dal nazismo si svolsero centinaia di processi contro criminali tedeschi ivi arrestati o estradati. I programmi nazionali di punizione si rivelarono molto più ampi di quelli internazionali, con importanti effetti sulla storia postbellica di ciascun paese coinvolto. Nella sola Polonia furono condannati per crimini di guerra più di 1670 tedeschi estradati dalle forze di occupazione alleate in Germania. Nel 1949, nei paesi della futura Comunità Economica Europea, circa 1.000 indiziati tedeschi aspettavano in quel momento il loro processo, fra cui 600 in Francia, 200 in Olanda, 160 in Belgio, 45 nel piccolo Lussemburgo. E infine furono creati anche tribunali di epurazione affidati prima alle autorità militari dei vincitori, poi ai tribunali tedeschi stessi, per i cosiddetti casi minori tra i nazisti incriminati.
13: Siamo ora in collegamento con Torino. Nello studio di Torino c'è, insieme al nostro Gianni Bertone, lo scrittore Primo Levi.
14: Guardando alla situazione odierna, cioè 25 anni dopo Norimberga, com'è possibile che situazioni, non dico di quel genere, ma anche soltanto lontanamente paragonabili, possano non accadere più?
15: Penso che sia difficile e penso che sia anche possibile, facendo le cose che stiamo facendo, cioè parlandone, il che avviene di rado. Per cui, specialmente parlando con i giovani, ci si trova davanti sovente ad un atteggiamento sconcertato, direi, come se si parlasse loro di fatti avvenuti non 25 anni fa, ma 250, e cioè come se i portati di questi fatti fossero spariti. Un'altra ragione per cui la gente dimentica sta, paradossalmente, nella stessa enormità delle stragi avvenute nella Seconda Guerra Mondiale. I tedeschi lo sapevano. Esiste un episodio citato da Wiesenthal che è questo: si era trovato per caso in condizioni di, direi quasi di confidenza, con un SS. Questo negli ultimi mesi della guerra, quando le stesse SS cominciavano a dubitare della vittoria finale. La SS gli aveva detto: vedrete, quando tutto sarà finito la gente non crederà alle cose che noi abbiamo commesso, proprio perché sono così enormi da superare la credibilità. In certa misura la sordità di molta gente del grosso pubblico a queste questioni e in generale alle grosse lacerazioni della coscienza dipende da questo, e dipende anche da una difesa, cioè non si vuole sentirne parlare perché nessuno si sente innocente, neanche a distanza di 25 anni.
4: Con la storica sentenza di Norimberga, la guerra di aggressione fu dichiarata un crimine e per la prima volta politici e militari di alto rango furono ritenuti personalmente responsabili e condannati per le loro azioni. Lo statuto del Tribunale internazionale creò un precedente giuridico per la punizione di futuri crimini di guerra che dobbiamo considerare un passo decisivo nello sviluppo del diritto penale internazionale. Nel 1998, dopo decenni di preparazione e alcuni tribunali ad hoc, si arrivò alla definizione dello statuto e nel 2002 all'istituzione di un tribunale penale internazionale con sede all'Aia per perseguire crimini di guerra. Un tribunale internazionale non ancora accettato, purtroppo, dalle grandi potenze del nostro presente.
3: Lutz Klinkhammer ha raccontato il processo di Norimberga che si conclude il 1 ottobre 1946. Realizzazione di Marcello Anselmo.
16: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo con Marcello Anselmo, Marzia Coronati e Marianna Soccodato. Tutte le puntate su Rai Play Sound.
17: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
1: Rai Radio 3.

0: con Pietro del Soldà. Politica.
1: Potrà suonare forse un po' strano tirare in ballo la parola politica come una parola dell'amicizia, perché per noi l'amicizia in effetti è una questione intima, privata, nella quale non vogliamo assolutamente che intervenga dall'esterno qualsiasi potere pubblico. Invece, se guardiamo alle origini del pensiero occidentale, ripercorrendo la storia della filosofia, vediamo che il primo vero grande filosofo greco che tratta in modo sistematico dell'amicizia, Aristotele, la collega direttamente alla città, alla polis. Aristotele è un uomo che vive e pensa nel IV secolo avanti Cristo, quando ormai sta tramontando la polis classica del V secolo, e soprattutto l'idea che un essere umano si realizzi davvero in quanto vive da cittadino coinvolto nell'attività di governo. Declinano le città-stato del V secolo avanti Cristo e si afferma un potere nuovo, smisurato, l'impero che ha le porte ed ha le sembianze divine del giovane allievo di Aristotele, Alessandro il Macedone, Alessandro Magno. Il mondo classico, che era quasi arroccato sulle polis, sta per essere travolto e il filosofo intuisce la nascita di un fenomeno nuovo: città troppo grandi, da 100.000 abitanti, dice, che si trasformeranno presto in sudditi, non più in cittadini attivi, ma in pedine isolate, che passivamente lasceranno al sovrano, delegandoglielo, il governo della cosa pubblica e coltiveranno soltanto in privato le proprie passioni. E nasce forse proprio qui, in questa svolta della storia antica, l'idea che oggi per noi è proprio incontestabile, secondo cui appunto l'amicizia è solo una questione privata, che non c'entra nulla con la politica e anzi, quando la sfera pubblica entra nel privato, sono guai. Contro tutto questo, questa deriva privatistica, Aristotele scrive invece che è la filia, appunto l'amicizia, a tenere insieme le città. E i legislatori più saggi, quelli più intelligenti, tengono in maggiore considerazione l'amicizia che la stessa giustizia. Quindi il filosofo non solo mostra il vincolo profondo che c'è per lui tra la politica e l'amicizia, ma dice addirittura che quest'ultima è proprio fondamentale per la città, è il cemento che la tiene unita ed è perfino più importante della giustizia. E chi scrive le leggi, i politici, diciamo, per noi oggi in Parlamento, sa che questo è il fine da tenere sempre in vista. Cioè, per Aristotele conta di più che i concittadini si comportino tra di loro da amici, più ancora del fatto che si attengano più o meno scrupolosamente alle leggi. Perché quello che si produce e fluisce tra gli amici dà vigore e dà senso alla comunità politica, la rende viva. Mentre invece la pura applicazione delle leggi vale di meno, perché i legislatori sanno che da sola la giustizia non basta.

Per Aristotele, questo è un punto essenziale, l'essere umano è, lui dice in greco, zoon politikon, un vivente politico, che al di fuori della città cessa di esistere. Scrive il filosofo, chi non è in grado di entrare nella comunità o per la propria autosufficienza non ne sente il bisogno, non è parte della polis, di conseguenza è o bestia o Dio. La polis quindi è l'orizzonte in cui l'umano realizza se stesso. Ma attenzione, questo non significa che gli basta stare fisicamente al riparo delle mura della città, vivere al sicuro e insomma più o meno coesistere con gli altri. Stare veramente nella città vuol dire appunto vivere con amicizia. Amicizia che, dice Aristotele, è assolutamente necessaria. E lui dunque esprime così una posizione che sembra in effetti agli antipodi della modernità. Per Aristotele non ha alcun senso pensare all'individuo del tutto slegato dalla società, oppure anche semplicemente che una persona possa coltivare magari dei rapporti di amicizia e vivere una buona vita voltando le spalle al proprio essere cittadino, appunto, animale politico, magari limitandosi solo ad adottare dei comportamenti giusti per non avere dei guai. Per Aristotele politica e amicizia sono proprio il nostro destino, si implicano a vicenda. Ne richiama la necessità assoluta dell'amicizia, il filosofo, il che non vuol dire che ci serve semplicemente per mantenere buoni rapporti con gli altri e rendere possibile la convivenza, che a sua volta sarebbe necessaria per difenderci dai pericoli. Senza convivenza l'essere umano si estinguerebbe, certo, ma non basta. Se l'amicizia avesse solo fine di tenerci uniti per scongiurare, ad esempio, il rischio di estinzione della specie, per quanto preziosa risulterebbe soltanto una cosa utile, cioè uno strumento nelle nostre mani per difenderci dai pericoli. Invece non è così. L'amico non è solo colui che mi soccorre, per esempio, quando sono in difficoltà. Tutt'altro. Nell'amicizia è in gioco molto più che le pur preziose cura, solidarietà, più che l'aiuto reciproco. E lo dimostra il fatto che nessuno può farne a meno, anche il più ricco e il più potente, anche chi si trova all'acme della propria vita e sembra non mancare di nulla, ha assoluto bisogno dell'amicizia. L'amicizia, dice Aristotele, è lo stimolo necessario a compiere azioni belle. Senza amici nessuno riesce ad agire nel segno della bellezza, anche se è una persona forte, giusta, colta. E se uno non fa cose belle, non si realizza proprio come essere umano, ma finisce per restare come una opera incompiuta, brutta appunto, priva di bellezza. Non si è belli se non si fanno cose belle. La ricchezza, la sapienza, la grande cultura, l'indipendenza, la fama, se sono separate dall'amicizia, non valgono nulla. In Aristotele c'è quasi una specie di, come chiamarlo, circolo virtuoso dell'amicizia, cioè il mio bene consiste nel fare il bene di chi mi è amico. E il suo bene, però, a sua volta, consiste nel fare il mio. Ed è quasi una vertigine del pensiero, eppure su questa vertigine si basa una vera comunità politica. La città non è altro che il posto in cui riconosciamo l'un l'altro e poi anche concretamente lavoriamo al bene del prossimo. E tutto quello che accade dentro la città, le cose che si fanno, le esperienze che si vivono, la ricchezza, la povertà, l'economia, il piacere, il dolore, la guerra, la pace, la sicurezza, pensiamo all'ossessione per la sicurezza. Ecco, tutto ciò ha senso solo se fa parte di questa, come la chiama Aristotele, messa in pratica del bene. L'amicizia, dunque, richiede fatica, sforzo, è azione efficace, praxis in greco. È un fare insieme che, questa è la cosa bellissima che non può non risvegliarci, che riesce a cambiare il mondo. Ed è per questo che esiste la polis. Lo spazio politico è l'orizzonte in cui ha luogo questa ricerca comune. È questo il fine, telos, ma anche l'origine, l'archè della città, della polis. Ecco il vincolo essenziale che unisce amicizia e politica. L'una non ha ragione di esistere senza l'altra. Scrive ancora Aristotele in quel suo capolavoro che è l'Etica Nicomachea, che la politica aspira al bene supremo, quello che lui chiama eudaimonia, cioè felicità. E la felicità si realizza nella città, quindi non al chiuso dei nostri piccoli gusci privati, come spesso pensiamo noi, e si realizza come un vivere bene, in greco euzen, che è un agire bene, eu pratein, praxis, prassi. La felicità è appunto una forma d'agire.
Non si può essere felici stando fermi nella inazione. La felicità eudaimonia consiste in un non assolutamente in un obiettivo da raggiungere, non è un traguardo come la ricchezza, la serenità, il piacere, non è nulla di calcolabile, è un processo. E lo capiamo, se fosse invece un traguardo da tagliare, uno scopo preciso da raggiungere, beh, una volta raggiunto il prattein, quel ben agire, si bloccherebbe e la felicità svanirebbe. Ma allora, se questo vivere bene è ciò per cui la polis esiste, la felicità, lungi dal potersi ridurre a una faccenda mia, intima, privata, solitaria, è addirittura un principio di governo, cioè ogni cosa va gestita e ogni cosa ha senso solo in quanto serve, è una condizione favorevole al dispiegarsi di quell'agire bene che ci rende felici. E l'agire bene, facendo cose belle, appunto, è possibile solo tra amici.

0: In base a questa conclusione, cioè la polis esiste solo per rendere possibile la vita tra gli amici, l'amicizia, Aristotele giudica anche le diverse forme di governo che erano note al suo tempo. Nell'altro suo capolavoro, che è la Politica, traccia questo schema, dividendo in tre le forme di governo: la monarchia, l'aristocrazia, la politeia, che sarebbe il governo dei re, dei migliori, e quello in cui sono sovrane le leggi, lo Stato di diritto, potremmo dire noi con un po' di forzatura. Beh, queste forme di governo degenerano nella tirannia, nell'oligarchia e anche se è meno nociva, e qui questo c'è un po' fastidio, lui la chiama democrazia, intendendo il governo senza saggezza della massa. Questa classificazione si basa sulla filia. Ciascuna forma di governo infatti si distingue dalla propria degenerazione non per ragioni formali di costituzione, per il tipo di leggi che sono in vigore. Il punto è se c'è o meno amicizia, la presenza o meno della filia. Il tiranno, per esempio, che è la versione degenerata del Basileus, cioè il re, che invece governa con saggezza, è privo di amicizie. Il Basileus è unito ai sudditi da un rapporto di vera amicizia, in quanto vuole e cerca di realizzare il loro bene, mentre il tiranno pensa solo a se stesso, al proprio tornaconto. Piega il potere a questo fine egoistico e il suo governo degenera in puro dominio e in sottomissione che frantuma la città. Ma così facendo, e questo è un punto importante, il tiranno, pensiamo anche ai tanti tiranni del nostro tempo, dei nostri giorni, che poi sono sempre di più, fallisce miseramente, perché senza amicizia non c'è nessun bene da raggiungere, nemmeno per loro. E lo stesso vale per le altre forme di governo, che sono tutte condannate a naufragare se non sono costruite con il cemento dell'amicizia. Certo, non possiamo non chiederci, ma in che modo tutto questo che dice Aristotele parla anche a noi nel XXI secolo, noi cittadini di queste fragilissime a volte democrazie contemporanee? Beh, io credo che la vera sfida consista nel provare a capire dove e con chi nella mia vita quel circolo virtuoso dell'amicizia si mette in moto. E quindi dobbiamo poi dedicarci a questo senza esitazioni, senza pigrizia, senza paura, insistendo, agendo con la cura e con l'impegno di cui siamo capaci. Insieme gli amici hanno la piena coscienza di essere al mondo, sentono di esistere, e questo comune sentire li persuade che l'essere si declina innanzitutto nel loro convivere. Non solo l'amicizia non è una cosa privata ed è al centro della polis, ma, scrive ad esempio commentando Aristotele il filosofo Giorgio Agamben, appartiene alla filosofia prima, al sapere più elevato, perché ciò che in essa è in questione concerne, dice Agamben, la stessa esperienza, la stessa sensazione dell'essere. È una condivisione esistenziale, una parola difficile ma bellissima, è un consentimento del puro fatto di essere, in quanto amico. Rispecchiandomi negli amici sento di stare al mondo, e la polis, lungi dal potersi ridurre a uno spazio difensivo contro le minacce esterne o semplicemente a una sfera pubblica in cui coltivare solo certi interessi, lasciando invece alla sfera privata i desideri più importanti, è invece l'orizzonte più prezioso, quello che rende possibile questa esperienza fondamentale.
1: Le parole dell'amicizia di Pietro del Soldà. Regia di Marcello Anselmo. Tutte le puntate su RaiPlay Sound.
2: Modena Bel Canto Festival 2026. Le metamorfosi della vocalità, dal barocco alla poesia per musica del Novecento fino alle sperimentazioni vocali dei nostri giorni, con le nuove creazioni di Mauro Montalbetti, Elisa Baggi e Caterina Barbieri dal 16 settembre al 12 novembre.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Verso la manovra ha chiesto uno scostamento di bilancio da 29 miliardi in due anni, priorità difesa ed energia. Contro il caro petrolio, governo in sintonia con il G7 sull'utilizzo delle scorte.
3: Il multilateralismo indispensabile per pace e libertà. Da Monte Carlo Mattarella rilancia cooperazione internazionale e tutela dell'ambiente. Il presidente auspica che il Mediterraneo torni ad essere mare di civiltà e di unione.
2: Un piano terroristico, proseguono le indagini sul volo Dubai-Tel Aviv. Secondo la procura degli Emirati, il copilota ha aggredito il comandante con l'ascia di emergenza per prendere il controllo dell'aereo.
3: Omaggio ai giganti del jazz a Roma Jazz Festival, compie 50 anni e nel centenario della nascita di Miles Davis e John Coltrane li celebra dal 1 al 24 novembre con concerti di artisti internazionali.
2: Buongiorno in studio, Danilo Tolardo e Maria Rosaria Villiva. Caro energia e difesa, tra le priorità della prossima manovra, il governo ha inviato alle Camere il documento programmatico di finanza pubblica e la richiesta di scostamento. Quasi 29 miliardi nel biennio, destinati per metà all'energia, con misure per famiglie, imprese e pubblica amministrazione, e per metà alla difesa.
3: Sul fronte europeo, Meloni promuove con altri 16 paesi una lettera per mantenere agricoltura e coesione tra le priorità del prossimo bilancio dell'Unione.
4: Lo scostamento di bilancio vale nel complesso circa 29 miliardi, divisi equamente tra energia e difesa. Circa 14 miliardi saranno destinati a misure a favore di famiglie, studenti, imprese e pubbliche amministrazioni, e per le imprese, in particolare, gli interventi saranno rivolti a sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili e quindi tutelare le aziende energivore. Prioritario l'efficientamento energetico nelle strutture pubbliche come ospedali e scuole. Per la difesa si prevede invece un progressivo rafforzamento delle capacità operative e tecnologiche come stabilito in ambito NATO. Sulla fronte dei conti, il documento di finanza pubblica prevede il rientro del rapporto deficit-PIL sotto al 3%, favorendo così l'uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione europea. L'elevata incertezza del quadro internazionale, si legge nel documento, terrà alti i prezzi di petrolio e gas, con un conseguente lieve peggioramento delle prospettive di inflazione. Secondo uno degli scenari ipotizzati, lo shock energetico potrebbe far perdere fino a 0,3 punti di PIL nel biennio 2027-2028. Lorenzo Opice, GR3.
2: La prossima manovra al centro del confronto nel centrodestra. Nel centrosinistra si accende il dibattito sulle primarie e sulla scelta del candidato alla guida del governo.
5: A giorni si chiuderà sul programma le primarie a inizio 2027, sarà sfida Schlein, Conte e chi perde rispetterà il risultato. Lo assicura il responsabile dell'organizzazione del PD, Igor Taruffi, che spiega: troveremo l'intesa anche sull'Ucraina. Meloni deve solo dirci quando si vota, da lei solo fallimenti. L'ha incalzata ieri dalla direzione del PD la segretaria Elly Schlein. Salari bassi, niente sulla sanità e inflazioni alle stelle, quindi il guanto di sfida a Giuseppe Conte. Uno non vale uno. Noi generosi, ma avverte, mai ingenui. Primarie inevitabili per il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte, che su Renzi dice sia Schlein a garantire. Non ho bisogno di garanti, ribatte lui dalla Leopolda. In casa centrodestra, partiti tutti a sostegno delle politiche contro il caro energia portate avanti negli ultimi mesi dalla premier Giorgia Meloni, con l'azzurro Antonio Tajani che, in vista della prossima manovra finanziaria, riunisce i suoi per serrare i ranghi e punta su più sostegni per il ceto medio. Mentre la Lega critica sulla spesa per le armi, rilancia sulle pensioni e sull'ampliamento della flat tax. Gianluca Ruggirello, GR3.
3: Seconda giornata nel Principato di Monaco per Sergio Mattarella, che questa mattina ha incontrato la comunità italiana. Il multilateralismo, indispensabile per la pace, la libertà e la tutela dell'ambiente, al centro delle parole del Presidente della Repubblica, a fianco del Principe Alberto, secondo l'inviato.
6: Si chiude nel segno della tutela dell'ambiente la visita di Stato del Presidente Mattarella nel Principato. Al Museo Oceanografico, eccellenza monegasca nel campo della protezione marina, il Capo dello Stato torna a incontrarsi con il Principe Alberto e insieme ribadiscono la necessità di un Mediterraneo finalmente libero da conflitti e violenze.
7: Concordemente il principe Dio, desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario.
6: Traffico, eccellenza monegasca nel campo della protezione marina, il capo dello Stato torna a incontrarsi con il principe Alberto e insieme ribadiscono la necessità di un Mediterraneo finalmente libero da conflitti e violenze.
7: Concordemente, il principe Dio, desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
6: Sono storici e indissolubili i legami tra l'Italia e il principato.

0: sintonia anche sui dossier internazionali. È comune, osserva, la ricerca del dialogo per la soluzione delle crisi nel segno di un indispensabile multilateralismo.
1: Una costante piena sintonia e convergenza ispirate della pace, della libertà, della dignità di ogni Stato e della tutela dei diritti umani.
0: Monte Carlo con Federico Foroni, Valentino Russo, GR3.
2: Proseguono le indagini sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv con 174 persone a bordo. Secondo la Procura degli Emirati, il copilota pianificava un atto terroristico. Il punto della nostra inviata.
3: Rientrano a Tel Aviv dagli Emirati Arabi i primi cittadini israeliani in patria dopo lo stop dei voli per l'incidente di Fly Dubai, mentre emergono le prime indiscrezioni sul copilota omanita che, secondo Wall Street Journal, aveva già ricevuto un divieto di volo dalle autorità dell'Oman per le sue posizioni ideologiche radicali. Il pilota, 29enne Hamam al-Hamami, lavorava per Fly Dubai da soli 8 mesi e le prime indagini mostrano che ha attaccato il pilota indiano usando l'ascia di emergenza, cercando di prendere il controllo della cabina di pilotaggio dell'aereo. Non è ancora chiaro come il copilota, attualmente ad Abu Dhabi, sia riuscito a ottenere l'autorizzazione a volare su un aereo diretto a Tel Aviv, dato che tra Oman e Israele non vi sono relazioni diplomatiche. L'indagine prosegue negli Emirati Arabi e a breve parteciperà anche un team degli investigatori israeliani grazie ai rapporti diplomatici con Abu Dhabi. Per il momento la pista iraniana è stata esclusa, ma la procura emiratina ha annunciato che sta trattando l'incidente come un tentativo di attacco terroristico. Da Gerusalemme, Marina Lalovic, GR3.
4: In Spagna proseguono le proteste contro la crisi abitativa dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez. Manifestazioni sono attese in oltre 50 città per chiedere affitti più bassi, stop agli sfratti e limiti ai fondi speculativi. Oggi corteo a Madrid, il Premier valuta se convocare elezioni anticipate.
2: La guerra tra Russia e Ucraina, nuovi attacchi con droni su entrambi i fronti.
5: Raccomandiamo cittadini e diplomatici stranieri a lasciare Kiev e a non viaggiare in Ucraina, avverte il Ministero degli Esteri russo. Mosca alza nuovamente la temperatura. Dopo aver colpito un ponte nella zona nord oggi e nei giorni scorsi un altro nella zona sud, continua ad avere nel mirino la capitale e soprattutto le infrastrutture civili. E le forze armate russe avvertono: continueremo a compiere massicci attacchi di rappresaglia anche su siti militari in altre città.
6: There is no room for a naive pacifism.
5: Di fronte alla Russia non è possibile un ingenuo pacifismo, commenta l'alto commissario per la politica estera dell'Europa, Callas. Il riarmo è necessario, ribadisce, e Bruxelles stima che l'Ucraina potrebbe aver bisogno sino a 70 miliardi di euro in più di quanto previsto per l'anno prossimo, proprio per continuare a resistere. Guerra alle porte dell'Europa, ma anche all'interno concrete azioni preventive. Dopo che un drone russo ha violato lo spazio aereo lituano, il governo di Vilnius ha invitato la popolazione a stare attenta e individuare i rifugi più vicini, dove correre in caso di necessità. Carla Frogheri, GR3.
4: Il Brasile sarà chiamato domani a scegliere il nuovo presidente. La sfida è tra l'attuale capo di Stato, Lula da Silva, e il candidato del Partito Liberale, Flavio Bolsonaro.
7: Il Brasile arriva al voto dopo una campagna elettorale aspra, segnata da pesanti scandali giudiziari. I candidati sono in tutto 13, ma il testa a testa sarà tra l'attuale presidente Lula da Silva, 80 anni, del Partito dei Lavoratori, che aspira al quarto mandato non consecutivo, e il senatore Flavio Bolsonaro, 45 anni, espressione del Partito Liberale ultraconservatore e primogenito dell'ex presidente Jair. Domani si giocherà il primo turno delle elezioni che, oltre al capo del Palacio do Planalto, dovranno indicare il vicepresidente e i membri del congresso. L'eventuale probabile ballottaggio si terrà il 25 ottobre. Un voto su cui aleggia la figura di Daniel Vorcaro, banchiere disinvolto, responsabile del più grosso crack finanziario della storia brasiliana, ma ancora in grado di influenzare l'establishment del paese. Ci sono poi le pressioni di Washington, con Trump che tifa apertamente per Bolsonaro, puntando al ribaltone politico sulla scia degli altri stati sudamericani come Venezuela e Colombia, che garantirebbe all'America un'influenza politico, militare ed economica senza precedenti sul continente. Valentina Isa, GR3.
4: Istruzioni per bombe e sabotaggi nel cellulare. La polizia arresta per terrorismo un 36enne vicino agli ambienti anarchici. Nei suoi dispositivi indicazioni per colpire ferrovie e carceri. È accusato anche di aver ferito un funzionario della Digos durante un corteo per Alfredo Cospito.
2: 13 anni fa il naufragio di Lampedusa, nel quale morirono 368 migranti. Questa mattina sull'isola le commemorazioni davanti alla Porta d'Europa. Il Comitato 3 ottobre chiede a Italia e Unione Europea scelte concrete per garantire vie d'accesso sicure. Non si possono commemorare i morti e impedire

0: impedire ai vivi di raggiungere l'Europa.
1: Oggi sabato, primo sabato di ottobre, è la giornata nazionale dei locali storici. In Italia se ne contano oltre 200 tra antichi e prestigiosi alberghi, ristoranti, pasticcerie, confetterie, caffè letterari. Da nord a sud, tante le iniziative per scoprirli.
2: L'albergo di Sorrento, amato da Wagner, in cui Lucio Dalla compose Caruso, o quelli che hanno ospitato le vacanze di Savoia e i viaggiatori del Grand Tour, ma anche il caffè di Torino, dove nacquero i tramezzini, quello di Napoli, in cui Matilde Serao ed Edoardo Scarfoglio fondarono Il Mattino, e poi pasticcerie, osterie, distillerie che custodiscono tra architetture e ambienti raffinati il gusto e la tradizione dell'ospitalità italiana. Oggi, dal Piemonte al Veneto, dalla Campania alla Sicilia, sono protagonisti di iniziative speciali. Enrico Magenes Vigoni, presidente dell'Associazione Locali Storici d'Italia.
3: Noi che siamo gli inventori della torta paradiso proponiamo una visita guidata su tre turni, al termine della quale facciamo la degustazione. Ma in Italia abbiamo molte diverse proposte, per esempio a Lezzeno c'è un'osteria molto famosa che propone una merenda letteraria, a Padova abbiamo un caffè antichissimo, tempio del neoclassicismo, che apre le porte alle scoperte delle sue sale, ad Andria una confetteria che propone una visita guidata accompagnata da una degustazione finale.
2: Daniele Morgera, GR3.
1: Compie mezzo secolo il Roma Jazz Festival nell'anno del centenario della nascita di Miles Davis e John Coltrane. Dal 1 al 24 novembre un ricco cartellone di concerti tra Roma, Rieti e Latina, con artisti internazionali chiamati a rendere omaggio ai due giganti del jazz.
4: 50 anni suonati benissimo, il Roma Jazz Festival scalda i motori di un'edizione speciale. 18 concerti, nomi altisonanti per celebrare colui che ha insegnato al jazz a guardare sempre avanti, sottolinea il direttore artistico Mario Ciampà.
5: Il clima di questa edizione è rileggere Miles e ripensare il jazz. Musicisti, Paolo Freso, Jason Moore, compositore di Tutu, uno dei dischi più importanti di Miles, staranno sulla scia di Miles, e questo riguarda anche molti giovani musicisti, tra cui Domenico Rizzuto, che suona la tromba, nuove generazioni che hanno un'interpretazione completamente diversa del jazz, con effetti elettronici, rap, hip hop.
4: Tra gli ospiti più attesi il cantante Kurt Elling con gli Yellow Jackets, il sassofonista Steve Coleman e il duo Late in Jazz composto da Am Newton de Olianda e Gonzalo Rubalcaba. E oltre a Miles c'è un altro centenario da festeggiare, John Coltrane.
5: Per questo abbiamo ideato delle produzioni nuove nell'Abbazia di Fossanova con l'orchestra di Priverno e a Rieti nella Chiesa di San Domenico con l'orchestra di Rieti.
4: C'è anche spazio per i più piccoli.
5: Fiabe Jazz con l'orchestra composta da giovani ragazzi diretta da Massimo Nunzi, che faranno una storia di Miles Davis.
4: Claudia Fayez, GR3.
1: Direttore Nicola Raovici, direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Danilo Tolardo, che ha condotto con Maria Rosaria Villiva, in regia Alessandra Adriani e Fernando Conti. Prossimo GR3 alle 16:45, ora la linea Onda Verde e poi Sabato in Concerto. Buon proseguimento di ascolto.
6: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Onda Verde. Viaggiare informati.
11: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13:59:07. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dai confini. Il traffico infatti è intenso in direzione della Svizzera sulla 9 Lainate Chiasso, con code tra Como Centro e il Lago di Como. Traffico intenso anche verso la Francia, verso Ventimiglia, in A10 Genova Ventimiglia tra Spotorno e Orco Fellino, con code a tratti anche a causa della presenza di cantieri. Code anche in direzione opposta verso Genova tra Finale Ligure e Spotorno. Andiamo adesso a Milano. In tangenziale est si registrano 4 km di code a causa di un incidente avvenuto tra Linate e Gobba in direzione di Lecco. Un incidente sta causando ancora criticità in A14, Ancona Pescara in Abruzzo. Anche se il traffico non è più bloccato, persistono code per 3 km tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione stazione di Ancona. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 16.50, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
10: In collaborazione con il CIS.

0: fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
6: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata PBplast S.p.A. Ci dice di più Michael Rondini, Corporate Social Responsibility Manager.
7: Abbiamo ripensato l'imballaggio per la crema corpo da 300 grammi. Il vasetto passa da PVC a PET, con oltre il 95% di materiale riciclato. Ed è ottenuto attraverso un processo produttivo più efficiente che riduce i consumi energetici. Anche l'imballaggio secondario è stato ottimizzato, consentendo un miglioramento della logistica. Grazie a CONAI, il nostro impegno è stato premiato.
6: Info su conai.org.
8: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
9: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
10: Sì?
9: Giura che non lo dirai.
11: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
12: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
13: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
14: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro.
15: Smettila di prendermi a calcio.
14: Fermati, Bourne.
13: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
16: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
18: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna il Lucca Film Festival. Julian Schnabel, Liliana Cavani, Nanni Moretti e Pierfrancesco Favino in collaborazione con la FICE. Proiezioni, incontri e anteprime a ingresso libero. Tutto su luccafilmfestival.it.
19: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.

Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto di Sabato in Concerto, un programma di Antonia Tessitore e Ghighi Di Paola con la collaborazione di Giovanna Natalini e Flaminia Scarcia. Oggi ci immergiamo nella cultura celtica con gli Evil, un gruppo scozzese che si è formato nell'isola di South Uist, un'isola dell'arcipelago delle Ebridi, dove all'epoca, nel 2015, i membri del gruppo studiavano musica, un gruppo quindi legato al territorio sin dalla nascita, sia in termini musicali sia in termini linguistici, e infatti tra i brani cantati diversi usano la lingua gaelica, lingua che, come ha detto un componente degli Evil, dal vivo è stata eradicata a forza dalle Highlands, dagli inglesi. E del resto proprio le Ebridi, le isole che si trovano sulla costa nord-occidentale della Scozia, sono una delle roccaforti della lingua gaelica in Scozia. La musica che ascolteremo alterna brani cantati a brani strumentali ed è quasi sempre musica fatta per ballare, con i tipici accenti spostati che incalzano i passi dei danzatori. La formazione vede Caitlin Ross alla voce, Megan McDonald alla fisarmonica, Nikki Kirk alla chitarra, Robbie Greek al violino e Ewan Duncan alla cornamusa e al whistle o tin whistle, che è un flauto a fischietto molto usato nella musica popolare delle isole britanniche e dell'Irlanda. Gli Evil si sono esibiti al Rudolstadt Festival e noi li ascoltiamo in concerto in una registrazione effettuata il 3 luglio del 2026 a Rudolstadt in Germania. Buon ascolto.

0: Thank you so much.
1: Danke. We're going to welcome back the wonderful Caitlin Ross back to stage. Give it for Caitlin.
2: Gli Evil, come spesso succede nelle lingue celtiche e in particolare in questo caso in gaelico, non sempre il suono che si ascolta è immediatamente associabile alla grafia della parola. In questo caso Evil è in realtà scritto E-A-B-H-A-L per chi volesse per esempio cercare i dischi di questo gruppo, che sono due ma hanno un terzo album in uscita. Abbiamo ascoltato Caitlin Ross, Megan McDonald, Nicky Kirk, Robbie Grigg e Ewan Duncan in un ampio estratto dal concerto che si è svolto al Rudolstadt Festival il 3 luglio del 2026, e noi vi lasciamo con un altro brano tratto da questo stesso da questa stessa registrazione, con i nostri saluti, quelli di Antonia Tessitore, Ghighi Di Paola, Giovanna Natalini e Flaminia Scarcia. L'appuntamento con Sabato in Concerto è sempre su Radio 3 per la settimana prossima alle 14.

0: Modena Bel Canto Festival 2026, le metamorfosi della vocalità, dal barocco alla poesia per musica del Novecento fino alle sperimentazioni vocali dei nostri giorni, con le nuove creazioni di Mauro Montalbetti, Elisa Baggi e Caterina Barbieri dal 16 settembre al 12 novembre.
1: Meteo Radio.
2: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte del paese. Fanno eccezione un po' di nubi ancora sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna meridionale, con rovesci possibili nel Cagliaritano. Alta pressione che garantirà tempo stabile anche per domani. Sarà una mattinata con cielo in gran parte sereno, ma ancora con qualche annuvolamento sulle Alpi occidentali e con tempo più incerto sulla Sardegna sudorientale, dove la giornata potrà iniziare con un po' di pioggia, in estensione poi anche nella forma di temporale alle zone interne dell'isola. Nel pomeriggio, con il calore del sole, le nubi sulle Alpi potranno localmente essere più consistenti e altre se ne formeranno tra la bassa Toscana e il Lazio e sulla Sicilia occidentale, con possibili isolati rovesci che si spegneranno al tramonto. Vento scarso o assente, salvo moderato scirocco sulla Sardegna e moderata tramontana in area ionica, dove il mare sarà mosso. Temperature infine stazionarie su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.

0: E alle 15.02 minuti e 50 secondi, 51 in questo momento, inizia Piazza Verdi, il consueto appuntamento su Radio 3 del sabato pomeriggio in diretta dagli studi RAI di Milano. Piazza Verdi è curato da Erika Manni e Sara Zambotti, in redazione Katia Donini. La collaborazione tecnica quest'oggi è affidata a Roberto Badiali e Adriano Totaro, con Enrico Maria Magli in regia, Gaia Varon al microfono. Ancora un bentrovati all'ascolto. Potete scriverci al 335-5634-296, anche questo il solito numero di Radio 3, e ritrovare poi le nostre puntate sulla nostra app Rai Play Sound. Naturalmente la puntata di oggi allineerà, farà avvicendare ai nostri microfoni diversi ospiti, avremo molta musica, avremo un bellissimo spazio teatrale, ma cominciamo con una copertina, cominciamo con una notizia. Parliamo di qualche cosa che sta accadendo proprio a Capri, il premio Malaparte. Ne parliamo con Gabriella Buontempo, che ne è curatrice ed è al telefono con noi. Buon pomeriggio, Gabriella Buontempo.
1: Buon pomeriggio e grazie di ospitarmi.
0: È un piacere averla con noi. Vogliamo forse innanzitutto ricordare velocemente, prima di entrare proprio nel vivo, no, di questa edizione 2026, di cosa sta accadendo e accadrà domani, ma di che cosa si tratta? Cos'è il premio Malaparte?
1: Il premio Malaparte è un premio letterario internazionale che è stato fondato negli anni Ottanta da Alberto Moravia e Graziella Lonardi Buontempo. E l'intenzione di chi lo ha costituito, quindi di Moravia e della Graziella Lonardi, era quello di, amando profondamente entrambi l'isola di Capri, che è sempre stato un centro intellettuale molto, molto alto e molto, molto attivo, era di far rinascere o comunque creare un cenacolo di intellettuali che si potesse riunire annualmente intorno a uno scrittore che veniva omaggiato e con una serie di dibattiti aperti e di conoscenza dell'isola. E gli veniva offerto anche proprio un soggiorno per gustare tutte quelle che sono le particolarità di Capri, le varie amenità culturali, ricordando che è stata una sede prediletta e musa ispiratrice di tanti letterati, poeti ed artisti. Cioè non dimentichiamo che qui hanno soggiornato Douglas, Mackenzie, Rilke, Gorky, Perefitte, Sartre e appunto anche lo stesso Malaparte, a cui Moravia ha pensato di rendere omaggio intitolando il premio.
0: Infatti una delle cose che è caratteristica di questo premio, naturalmente oltre al legame con il luogo naturalmente che ne è al cuore, è anche proprio il fatto che le giurie, le persone che hanno animato, le persone che l'hanno pensato, le giurie sono spesso artisti italiani. Io dico artisti perché alle spalle c'è anche, no, l'Associazione Amici di Capri, che aveva tanti nomi di spettacolo, sì, che per noi qui da Piazza Verdi sono frequentazioni, no? Cioè da Romolo Valli a Liliana Cavani a Pierluigi Pizzi, insomma, quindi sì, non solo un mondo letterario. Però ecco, nelle giurie ci sono magari letterati italiani, invece i vostri premiati sono spesso premiati di altri paesi, è proprio una caratura internazionale, come lei diceva.
1: Sì, l'idea è, allora, il premio nasce appunto da questa associazione che adesso non c'è più, ma che io ambirei a ricostituire, se devo essere sincera, con le personalità di adesso. Nacque proprio negli anni 70 perché il grande amore che aveva Graziella nei confronti dell'isola, lei riuscì a coinvolgere le altre personalità che abitavano l'isola, appunto come Romolo Valli, Giorgio De Lullo, la Cavani che spesso era ospite da lei, Tirelli, Pierluigi Pizzi e lo stesso Moravia, che spesso venivano ospiti da lei a Villa Mura, costituire questa associazione per portare appunto la vitalità culturale, e da lì è nato anche il premio. La volontà di Moravia all'epoca fu quella di dire: non premiamo, la giuria è composta da esponenti della cultura italiana, ma non premiamo un autore italiano, riportiamo il clima internazionale per cui veniva scelta una personalità internazionale intorno a cui appunto questo cenacolo di amici si riuniva, e io ho dei ricordi da bambina perché io frequentavo il premio, Graziella era mia zia, frequentavo il premio da bambina, ho dei ricordi di queste serate bellissime, di grandi discussioni letterarie e non solo, perché poi si intersecava l'arte, il cinema, il teatro, venivano fatte anche delle rappresentazioni teatrali. E poi, essendo Graziella una mecenate nel mondo dell'arte contemporanea, ogni locandina veniva fatta da un artista. E quando è venuta a mancare Graziella nel 2010, erano dopo una malattia, quindi si era anche un po' interrotto il filo del premio, io aiutata da un altro gruppo di amici.
0: Gli abbiamo ridato la vita.
1: Abbiamo confermato una giuria, perché presidente della giuria è stato la Capria che si è succeduto a Moravia, e abbiamo mantenuto lo stesso identico spirito.
0: E allora vogliamo arrivare al nome, chi è la persona che avete scelto quest'anno e che sarà premiata ufficialmente domani mattina, ma la notizia è già naturalmente circolata.
1: Sì, sì, la notizia circola, anche perché oggi pomeriggio avremo la nostra premiata, che è Samantha Schweblin, in colloquio presso la sala consiliare del comune di Capri con Emanuele Trevi, che è uno dei nostri giurati, con Elena Stancanelli. E la Schweblin è una scrittrice argentina che vive a Berlino, ma che abbiamo scoperto avere delle fortissime radici italiane, calabrese, a cui lei tiene molto. In particolare addirittura si è fatta dare il passaporto italiano ed è la più giovane dei premiati che abbiamo, ed anche un'altra particolarità che è stata una scelta dei nostri giurati quest'anno: lei è più che per i romanzi è famosa per i racconti brevi.
0: Sì, fra cui appunto la più recente pubblicazione italiana presso Einaudi e Il buon male, proprio una raccolta di racconti. Grazie mille Gabriella, buon tempo.
1: Grazie a voi.
0: E naturalmente bene per tutti, insomma, in bocca al lupo per tutti questi vostri incontri e per la premiazione domani della vostra vincitrice Samantha Schweblin.

0: Il brano che abbiamo appena ascoltato potrà suonare magari o essere suonato alle orecchie di qualcuno come qualcosa di molto conosciuto, ma anche forse come qualcosa di diverso da ciò che si è abituati ad ascoltare, perché è un estratto dalla terza partita, la partita in Mi maggiore, Bach-Werke-Verzeichnis, catalogo, numero di catalogo 1006 di Johann Sebastian Bach. Sono partite per violino solo, ma ce le ha suonate Teodoro Bau alla viola da gamba. Buon pomeriggio e benvenuto.
1: Buon pomeriggio.
0: E allora cominciamo proprio da questa scelta, composizioni che sono per violino solo portate sulla viola da gamba. Legittimo, illegittimo, perché, cosa ci porta? C'è tutto un mondo, no, di considerazioni che si possono
1: sì,
0: fare.
1: Sì, c'è tutto un mondo e bisogna un po' vedere da dove vogliamo iniziare a parlarne. Se vogliamo iniziare a parlarne da un punto di vista strettamente storico e musicologico, la prassi della trascrizione o dell'adattamento di pezzi concepiti per altri strumenti, in particolare il violino, sulla viola da gamba era estremamente comune, estremamente documentata, ma non solo. In realtà possiamo vedere una certa fluidità attraverso tutta la musica scritta a partire dal 600 e 700, per cui si vedono molto spesso adattamenti di un pezzo.
0: Sì, è una cosa di cui ci capita di parlare spessissimo. La cosa più banale sono le tastiere, no? Evidentemente
1: sì,
0: è ovvio che uno suonava sulla tastiera che aveva a disposizione, fosse
1: certo.
0: Cembalo, clavicordo, organo o quello che fosse.
1: Esattamente, e Bach era il primo a riarrangiare i propri stessi lavori. Basti pensare per esempio alla trio sonata BWV 1039 che esiste in
0: diverse versioni,
1: in versione per due flauti, che poi quasi lo stesso pezzo diviene la sonata 1027 per viola da gamba e clavicembalo concertante, uno fra i molti che potrei fare in questo momento.
0: E quindi diciamo, allora cominciamo a dire che dal punto di vista dell'approccio storicamente informato, filologia eccetera eccetera eccetera, nessuno scandalo nel fatto di usare uno strumento diverso da quello su cui siamo soliti ascoltarlo, quello che sembra essere stata la destinazione, ma che appunto, come ci spiegava bene Teodoro Bau, era una destinazione anche provvisoria, anche elastica, anche flessibile in generale all'epoca di Bach. Allora veniamo però all'aspetto forse più interessante e importante dal punto di vista dell'esecutore. Cosa porta la viola da gamba alla nostra comprensione di questo pezzo e poi magari anche, se vuole, quanto rende difficile all'esecutore, cosa cambia per l'esecutore?
1: Certo, innanzitutto la considerazione più immediata è il fatto che il pezzo viene suonato un'ottava differente, perché questi pezzi sono pensati per il violino che appunto si muove su un certo registro e io nel momento in cui li adatto per la viola da gamba necessariamente li suono in un registro più grave. La natura degli strumenti è molto diversa, perché il violino di per sé ha una natura molto cantabile ma anche molto brillante, è lo strumento fatto per brillare, è un po' il sole
0: certo.
1: dell'orchestra. La viola da gamba ha un carattere sempre molto più cupo, molto più tendente alla
0: malinconia, certo.
1: e molto basato su una risonanza continua, perché anche la viola da gamba, per chi non lo sapesse, ha dalle 6 alle 7 corde e è uno strumento che è basato sulla risonanza. Suoni una nota e tutto il resto dello strumento suona insieme. E quindi cosa porta? Porta chiaramente un carattere molto diverso, molto più introverso, molto più melancolico. E da un certo punto di vista possiamo dire che è anche una piccola rivincita, perché Bach scrisse queste partite è sinonimo di suite, ovvero un movimento di danze. E quale strumento si adatta meglio al repertorio appunto della danza, che fu appunto lo strumento della danza di corte, delle danze stilizzate, insomma, delle danze non fatte necessariamente per essere ballate, come la viola da gamba, per la quale sono state scritte un'enormità di suite. E quindi
0: certo, assolutamente. Allora, adesso ha voglia di farci sentire un altro estratto dalla suite?
1: Esattamente,
0: così.
1: Proprio parlando di danze, suono la Gavotte en Rondo dalla stessa partita.
0: Perfetto, così intanto che va allo strumento, io ricordo che stiamo parlando e stiamo ascoltando le esecuzioni di Teodoro Bau, la partita è sempre la terza partita in Mi maggiore, numero di catalogo 1006, Gavotte en Rondo.

0: La Gavotte en Rondo dalla terza partita di Johann Sebastian Bach, partita originariamente per violino solo in Mi maggiore, l'abbiamo ascoltato questo estratto nell'esecuzione live qui per noi nei nostri studi, ricordo che siamo a Piazza Verdi su Radio 3, ce l'ha suonata Teodoro Bahù e stavamo anche ragionando con lui sul appunto spostamento, diciamo questo trasferimento di brani che originariamente erano stati scritti per violino e che lui invece esegue sulla viola da gamba. Abbiamo parlato insomma di tutte le caratteristiche espressive che il suo strumento può portare, no? come differenza rispetto alla scrittura originale, però le chiederei anche gli aspetti più tecnici, no? Cioè si può portare, lei ci parlava ovviamente di eseguirli in un registro diverso, anche in una tonalità diversa.
1: Esattamente. Questa è una domanda molto interessante. Allora, innanzitutto è stato un lavoro che mi ha preso molto tempo, perché io in qualche modo, l'ossessione, direi proprio ossessione, verso questi pezzi ce li ho da che ho memoria. E il lavoro di adattamento al mio strumento è durato tantissimo. È stato un processo veramente molto lungo, con molti step. E molte prove, molti fallimenti anche, perché è naturale che sia così. Andando proprio sul tecnico, si approfitta di due specificità degli strumenti, in particolare del fatto che la prima corda del violino è un Mi, la prima corda della viola da gamba è un Re, e questo non sempre, ma molto spesso porta a una trasposizione abbastanza naturale, ovvero quella di
0: dal Mi maggiore si va al Re maggiore,
1: un'ottava e un tono, quindi dal Mi maggiore si va al Re maggiore, dal Re minore si va al Do minore
0: e via discorrendo. Esattamente. Certo, quindi le tonalità originali delle partite, io vi ho dato quella originale, ma Teodoro Bahù ce la suonava in Re maggiore oltre che un'ottava sola.
1: E questo fa in modo che il testo bachiano da me è stato riscritto, ritoccato il meno possibile, perché sono partito veramente dalla lettura del testo e dal comprendere cosa Bach volesse intendere per ogni nota che ha scritto, quale significato aveva nel contesto in cui l'ha scritto. E questo tipo di trasposizione permette di cambiare quasi niente. Come ho detto prima, la viola da gamba ha molte più corde, quindi molto spesso quando si fanno degli accordi devo per lo più aggiungere, ma questa è un'operazione abbastanza semplice nel momento in cui si conosce il contesto armonico in cui ci si sta muovendo. E io ho appunto registrato questi tre pezzi e
0: chi ci ascolta, è una pubblicazione, un CD Arcana in cui Teodoro Bahù ha registrato e messo assieme non solo la partita che stiamo ascoltando, ma anche la prima e la seconda. Sono le prime tre partite.
1: Sono esattamente. E sono state arrangiate in questo modo. E sì, ho cercato di essere estremamente fedele al testo.
0: Però, siccome l'antica Grecia è sempre con noi, lei nel testo di accompagnamento sul libretto di questo disco cita Teseo, la nave di Teseo. Come mai?
1: Apro il libretto e con delle riflessioni personali sul concetto stesso di trascrizione, di adattamento e di repertorio. E la metafora il paradosso della nave di Teseo mi è sembrato il più accurato, ovvero quando un originale smette di essere tale e inizia a essere qualcos'altro. Il paradosso è quello...
0: È quello di Plutarco che scrive: se di una nave vengono sostituiti tutti i pezzi, è la stessa nave.
1: Infatti l'essenza della nave sta nella materia di cui è composta o nella sua forma. Stessa cosa si può dire di questi pezzi. Ora, dell'originale sì, resta tutto, però tranne lo strumento di destinazione. Possiamo continuare a considerarlo un originale? Sì, porta a moltissime riflessioni tutto ciò, e soprattutto alla fine la mia considerazione è quella che trovo abbastanza limitante in alcuni contesti parlare di repertorio di uno strumento. Perché ho portato alcuni esempi anche nel libretto, ci sono alcune cose che sono considerate repertorio di viola da gamba, anche se in realtà si tratta di un abbozzo, uno schizzo, una battuta, e poi scritto segue come la sonata per violino. Questo viene considerato un pezzo che ha un numero di catalogo nel catalogo di Handel, per esempio, e le altre sonate di violino no. Quindi è molto limitante in alcuni contesti parlare di repertorio e soprattutto limitarsi. Sì, è sempre stato.
0: Fra i messaggi che sono arrivati al 335-5634-296, un ascoltatore scrive, credo anche in maniera un po' provocatoria, no? A quando invece la versione per contrabbasso? Che però è una domanda che si inserisce un po' nelle riflessioni con cui abbiamo aperto, no? Con Teodoro Bahù, giusto appunto il fatto che all'epoca di Bach era normale portarli su altri strumenti, magari il contrabbasso non si adatta, però questa capacità di giocare con le vesti sonore è proprio parte invece della natura dei pezzi, certo, nella loro origine, insomma nel modo in cui sono stati concepiti.
1: Ma poi una cosa
0: autore,
1: anche molto interessante, io non sto cercando di essere un violino, io sto suonando la viola da gamba e approfitto di tutte le specificità che il mio strumento mi offre a disposizione. Non sto imitando il violino, non sto in nessun modo andando in quella direzione.
0: No, ma certo, assolutamente. Teodoro, ma un'ultimissima domanda, e le chiedo una risposta molto sintetica. Lei è giovane, è un giovane violista da gamba, nel senso è della generazione più giovane. Questo è un movimento, questo del recupero storicamente informato, insomma l'abbiamo riassunto per sommi capi, cioè menzionato, diciamo, per sunto, come si dice, degli estratti, che comincia ormai almeno 70 anni fa, diciamo così, e a poco riporta in vita degli strumenti, un modo di suonare, un modo di pensarli. Come si arriva ad essere? A questo punto lei ha alle spalle un'intera tradizione di storicamente informato.
1: Esattamente.
0: È il contrario di quello che facevano, no?
1: Esattamente. Io appartengo a quella generazione che ha iniziato direttamente alla musica con la musica antica. Perché molto spesso prima si passava per un percorso più accademico.
0: Si arrivava dal moderno e c'era questo elemento di contrapporsi a una tradizione romantica, romanticizzante.
1: Io ho iniziato invece direttamente con la viola da gamba. Diciamo, il rischio della mia generazione è quello di... Perché la generazione dei pionieri ha avuto questo scopo veramente nobile di rompere la tradizione post-romantica, rompere totalmente, andare in una direzione totalmente opposta e creare qualcosa di nuovo, qualcosa di inedito, basandosi sulle fonti, sui trattati, su quello che veniva detto. Il problema della mia generazione è che nel distruggere una tradizione se ne è creata un'altra, e quindi bisogna stare sempre molto attenti e cercare di mantenere al tempo stesso un'autenticità, una lettura delle fonti, ma soprattutto una cosa che io trovo estremamente importante, ovvero ricordarsi che nel 600 e nel 700 i musicisti erano persone come noi, erano degli esseri umani, ciascuno aveva un mondo interiore. Un esempio così, il primo che mi viene in mente, nella Francia del 700 i due violisti da gamba più famosi erano Marin Marais e Antoine Forqueray, e venivano descritti l'uno come l'angelo, l'altro come il diavolo. Ora, nonostante si inserissero nello stesso contesto musicale, fossero formati sullo stesso impianto di educazione, erano totalmente diversi.
0: Totalmente diversi.
1: E probabilmente anche come esseri umani. E quindi è importante anche ricordare questo, pur nel rispetto delle fonti, ricordarsi di avere un margine di...
0: Certo, anche una realtà, ecco, che non è tutta una figurina appiattita sul museo e sul passato. Grazie mille Teodoro Bahù, che ritorna allo strumento, perché ci congediamo da lui ancora con un estratto dalla terza partita originariamente per violino in mi maggiore, ma che noi ascoltiamo un'ottava sotto e anche in re maggiore. Nella sua esecuzione ascoltiamo la giga.

0: Signora, quanto coraggio spingervi fino a questo punto della città e a quest'ora. Non più notte e non ancora giorno. Non avete paura?
1: Paura? Di cosa? Di voi?
2: Del popolo.
1: Il popolo non mi ama, questo lo so. Il nome di Clitemnestra non è amato in questa terra. Il nome di Clitemnestra è pronunciato con rabbia e impazienza e qualche volta se ne ride quando non sono presente o guardo altrove.
0: Purtroppo questo, regina, accade quasi sempre. Non vi si vede mai fuori dal palazzo, al di fuori delle occasioni pubbliche, le cerimonie, i riti.
2: Le esecuzioni.
1: Quel poco vi basti. Al popolo non serve vedere la regina.
0: Ed è un rischio per la regina avvicinarsi troppo al popolo.
3: Se foste più vicina, anche le donne, i bambini, proverebbero ad ammazzarvi. Il cane, quando è affamato, morde.
1: Il cane deve stare al suo posto. Alla catena.
3: Agamennone il re. Lui sì, sapeva tenerlo buono.
1: Io non sono Agamennone. Lui sì. Era capace di sedersi lungo una lama di muro nel piovasco per ore ad ascoltare le stupide lamentele di un pastore o i conti di un mandriano, mangiare insieme ai contadini la frutta appena sgranata dalla terra, parlare con quella gente come fosse uno di loro. Agamennone, lui sì, sapeva aiutare a sollevare un carro incastrato nel fango, conosceva l'arte segreta, a me sempre e per sempre sconosciuta, di giocare coi bambini, parlare con un povero. Lui sì, sapeva farsi amare. Era forte in mezzo a uomini che rispettano solo la forza, e così pure era dolce lì dove invece loro conoscono soltanto la violenza. Il dio che Agamennone ha nel sangue è un dio che tutti sono in grado di capire. Io no. Io ho schifo di toccare un povero. Non sono capace di camminare per una strada sventrata. Rido poco e quando lo faccio la mia risata è muta e genera sospetto in chi l'ascolta. Guardo ogni uomo con rabbia, ogni essere mi è contrapposto e io, Clitemnestra, io sola sono l'essere unico, diverso, inconciliabile. Il popolo non mi ama e lo capisco, fa bene. Nessuno è capace di amare Clitemnestra.
0: Il popolo capisce queste cose, ma il popolo dimentica tutto.
3: Eccetto il male.
1: Non c'è adargo uomo, donna o bambino che non vorrebbe avermi tra le mani per farmi del male, non è vero?
2: Hanno le loro ragioni.
1: Ognuno ha le sue.
0: Parlano, urlano, bestemmiano.
1: E cosa dicono?
0: Che non vi curate del vostro popolo, che lo avete abbandonato al suo destino.
1: È vero.
3: Dicono che avete preso nel vostro letto il letto di Agamennone, suo cugino Egisto.
1: È vero, quello che tu dici è vero. Ho preso Egisto nel mio letto. Egisto, il cugino di mio marito, Egisto. Un uomo che neanche merita il nome di uomo. Un essere senza valore. Per fare un solo Agamennone ci vorrebbero 100, 200, 1000 Egisto. In tempi meno terribili di questi, un uomo come Egisto non avrebbe neanche potuto avvicinarsi a Clitemnestra, non avrebbe potuto neanche sfiorarmi la mano. Ma adesso che i tempi sono ciò che sono e Agamennone è ciò che è, eppure io sono ciò che sono, adesso io mi rotolo con Egisto nel letto che fu di mio marito e a Egisto mi dedico con furia tutte le ore del giorno, senza ritegno mi concedo tutta, in ogni capriccio, anche il più perverso. Le ore nel palazzo sono lunghe, il giorno non passa mai e non c'è molto da fare. Più la tempesta preme contro i muri del palazzo, più noi ci accaniamo trafelati come bestie in calore. Mi permetto di essere laida e sporca come l'ultima delle puttane e dopo, sudati e ottusi per lo sforzo, dormiamo per ore nel letto di mio marito, zuppo dei nostri umori. È vero, È tutto vero, il popolo è cattivo, però non mente mai. Questo è ciò che ho io adesso. C'è quello che esiste e io lo uso.
4: Le voci che abbiamo ascoltato erano quelle di Maddalena Crippa, con lei Claudio Pellegrini e Alessandro Sampaoli ci hanno offerto qui dal vivo un estratto dello spettacolo che è in scena in questi giorni al Teatro Menotti, con altre due persone che sono pure in studio con noi, che sono Sergio Basile e Emilia Scattigno, rispettivamente Agamennone e Cassandra, tutti e cinque insieme.
5: Esatto.
4: Portano in scena questo testo che è Agamennone. Agamennone, voglio dire, il nome è molto riconoscibile, è proprio quell'Agamennone lì. D'altro canto Maddalena Crippa è Clitemnestra, quindi siamo sicuramente in quel mondo, il mondo appunto dell'antichità, di Eschilo in particolare, ma in una riscrittura di Fabrizio Sinisi.
5: Esatto.
4: Cominciate a raccontarci di questa produzione.
5: No, è una bellissima riscrittura appunto del mito di Agamennone da Eschilo e Sinisi. È molto bello perché se lo vedi scritto, è proprio scritto poeticamente, cioè non è in rima ovviamente, ma è scritto per, diciamo, verticale, non è orizzontale la sua scrittura, ed è assolutamente dicibile, memorizzabile. Devo dire che io l'ho scoperta agendola, perché poi un conto è leggere e un conto è rappresentare in scena. Sono proprio adesso una fan della sua scrittura, anche perché è una scrittura che tiene conto di tutti i passaggi fondamentali di Agamennone, che tanto viene ucciso da Clitemnestra insieme a Cassandra ovviamente, ma con una dimensione che ci riguarda molto da vicino noi oggi, sulla responsabilità nostra delle nostre scelte e dei nostri rifiuti, e questo trovo che è molto, molto interessante. Infatti il pubblico, devo dire, che ha una risposta pazzesca, cioè molto molto forte, molto potente.
4: Sì, posso testimoniare, perché ero col pubblico in sala, ed è vero, c'è proprio anche dei momenti di concentrazione e di tensione. Lo spettacolo è anche molto forte, naturalmente, cioè ci sono anche dei momenti più, diciamo, semplicemente interessanti, cose che ci riportano verso la storia e il mito. Ci sono dei momenti anche molto, ecco, che prendono proprio allo stomaco. Diciamo che si concentra sul rientro, da quando Agamennone ritorna in patria fino a quando viene ucciso, anzi la chiusa è poco dopo la morte di Agamennone. È un testo poi relativamente tutto molto concentrato, perché dura meno di un'ora e mezza, quindi la concentrazione è molto potente, ma come diceva Maddalena Crippa, credo che la cosa più forse rilevante anche, no, da far emergere anche ora, è l'attualità, cioè, che è poi forse il grosso problema. Cioè, il testo greco è un testo antico, ci porta 2500 anni fa, eccetera, eccetera, eppure è fortemente attuale. Ecco, la riscrittura forse consente di far emergere questa attualità in una maniera diversa da quella che si avrebbe semplicemente mettendo in scena Eschilo, per dire, o un'altra tragedia.
6: Io penso che il tempo degli eroi è finito. Il ritorno di Agamennone è il ritorno di un uomo spezzato. Sul mito è passato tanto, è passata la psicanalisi, e come per esempio nelle lettere di von Hofmannsthal, cioè sono tutti eroi che hanno perso la bidimensionalità e sono diventati tridimensionali, cioè hanno il senso di colpa, cosa che nella tragedia greca non c'era, il senso di colpa. Hanno il senso di colpa, quindi la coscienza, la valutazione di sé, delle proprie debolezze, delle proprie mancanze. Quindi sono eroi rotti, eroi spezzati. Il rapporto tra Clitennestra e Agamennone è proprio questo, è di due persone profondamente ferite da qualcosa. Poi diciamo che la causa scatenante è l'uccisione, il sacrificio di Ifigenia, che Agamennone tenta di giustificare attraverso un'adesione della richiesta del dio. Clitennestra, molto più terrena, gli dice: ma tu dovevi dire di no E su questo punto si svolge tutta quanta la tragedia, che è compatta, anche perché, se ci pensiamo bene, c'è anche una certa unità di tempo. Agamennone arriva, va a casa e viene ammazzato. Quindi non è che c'è 2, 3 giorni, 4 giorni, no, il giorno stesso del suo ritorno a casa viene ammazzato con un bagno caldo, a cui partecipa poi per tenergli i piedi, come dice la Jürsener nella Clitennestra, i piedi, non agisce nemmeno, non ammazza nemmeno Agamennone, gli tiene i piedi mentre il lavoro sporco con l'ascia lo fa la moglie.
4: Una morte pietosa rispetto al confronto della morte di Cassandra, che nello spettacolo viene non mostrata, come neanche quella di Agamennone, però raccontata, diciamo, di fatto fatta vedere attraverso il racconto, no? Con un dispositivo teatrale molto, molto classico da questo punto di vista, e appunto sono due momenti molto molto forti. Poi noi vediamo i corpi alla fine solo di queste due vittime. Quello che diceva prima Sergio Basile a proposito del senso di colpa mi sembra che sia nodale. C'è proprio un momento di confronto, no? Fra Agamennone e Clitemnestra, in cui questo senso, del senso di colpa per lui, ma, e lo diceva prima Maddalena Crippa, della questione della scelta. Ecco, questo è forse uno degli elementi che Sinisi fa emergere, perché forse sono anche dentro il testo di Eschilo, ma in questa riscrittura diventano veramente in primo piano, cioè diventano la questione.
5: Sì, assolutamente, secondo me anche con Cassandra, che tenta in qualche modo di aiutare Clitemnestra a rompere questa cosa della vendetta, però non ce la fa, e che potrebbe aiutare qualsiasi essere umano, perché se non ti perdoni in prima persona te, e poi non spezzi questa cosa, che poi non si spezzerà, ma c'è un momento in cui grazie proprio a Cassandra Clitennestra fa un ragionamento di quanto la sua vita sia, come dire, in qualche modo collassata, rovinata, che non è più umana e lei soprattutto non si ama. Potrebbe anche lei fare questa scelta e non la fa. Per questo trovo, ed è così toccante per tutto il pubblico, perché tutto il pubblico è chiamato a riflettere sulla propria vita e sulle proprie scelte della propria vita, non lo so, è qualcosa. E poi soprattutto a me mi commuove pazzamente il monologo finale, in cui appunto proprio l'attrice che rappresenta Clitemnestra fa un ragionamento di dove, a che punto noi ci siamo separati da noi, dove, a che punto abbiamo tradito il meglio, il vero di noi stessi, no? Cioè la nostra vita, il nostro amore, cioè una cosa che chiama fuori tutti alla propria responsabilità delle proprie scelte e dei propri rifiuti, non so, di prendere in mano le cose, no?
4: E questa fra l'altro, con presenza di pubblico e privato, e questa dicotomia, se vogliamo, questo contrasto fra la persona pubblica e la persona, esatto, privata, è un altro dei fili conduttori. Emerge molto bene anche col personaggio di Agamennone, perché, no, c'è l'Agamennone appunto col senso di colpa, l'Agamennone umano, e poi 3 minuti dopo va a parlare in pubblico, no? E qui credo che anche dal punto di vista della scrittura di Sinisi, ma anche della regia, delle vostre scelte esecutive, sia messo molto in risalto proprio questo contrasto, proprio perché è un tema che percorre tutto il testo.
6: Sì, il discorso che fa Agamennone, come quello che fa Clitennestra, sono due discorsi che evidenziano il senso metateatrale dei personaggi. Cioè Agamennone alla fine della scena con Cassandra dice: beh, è quasi l'ora del chiedi scena, dobbiamo ritornare a fare il personaggio, la maschera, Agamennone, eccetera, e subito dopo farà quella specie di comiziaccio alla Trump proprio, dove cioè vellica gli istinti più bassi del popolo, cioè la pietà, la finta commozione, cioè proprio un arsenale retorico deplorevole. Però ovviamente c'è sempre poi dopo, immediatamente dopo, poi nella camera da letto si comincia poi a fare i conti dove finito il teatro e si cominciano a fare i conti tra uomo e donna, tra marito e moglie, e questo forse, cioè quelle scene lì così intime e private sono un po' comuni a tanti, anche se non c'è l'uccisione di una figlia.
4: Ecco, tanti elementi di attualità, nel senso di attualità nel senso ambito del nostro presente, erano, che avete anche menzionato e fatto emergere, c'erano già quando il testo è stato scritto, cioè questo testo di Sinisi è di 10 anni fa, no? Del 2016. E avevamo già visto la retorica trampiana, avevamo già il problema delle guerre, di quei conflitti che si trascinano proprio perché non si riesce a chiudere, no? Non si riesce a fermarsi ad un certo punto. Nel mezzo però sono successe altre cose. Ecco, nella vostra produzione, voi l'avete riportato in scena quindi a 10 anni dalla scrittura originaria, certo, con la regia di Gianluigi Fogacci, e questa produzione ha debuttato quest'estate, ma di fatto questa è la prima piazza, no? Milano, in cui state
5: al
4: portando
5: chiuso, anche al chiuso, perché abbiamo debuttato all'aperto a Segesta e in altri due spazi, diciamo, estivi di per cui questo è
4: di fatto è la prima vera di questa forma, certo, di questo formato, che è quello che girerà poi anche, no, nei prossimi mesi. Debuttava qui a Milano. Ecco, fino a che punto nella vostra, in questa produzione, in questa messa in scena in particolare, è entrato nel vostro modo di pensarlo, di concepirlo, di metterlo sulla scena anche questo presente presentissimo, quello che sta succedendo a Gaza, quelle altre guerre che comunque popolano il mondo, se è un eco per voi anche come interpreti o naturalmente per Fogacci come regista?
5: Beh, sicuramente, nel senso che comunque quando si parla di guerra, cioè mai come oggi, ci risuona in una maniera non lontana o solo sulla carta, è qualcosa di estremamente pericoloso ed estremamente vicino, e che può, insomma, la guerra mondiale terza forse non è così lontana, sicuramente, nel senso che comunque quando si parla di guerra, cioè mai come oggi, ci risuona in una maniera non lontana o solo sulla carta, è qualcosa di estremamente pericoloso ed estremamente vicino, e che può, insomma, la guerra mondiale terza forse non è così lontana.

0: Se diventa esplicito il discorso si indebolisce, mentre poi invece è presente nelle suggestioni, per esempio la scena finale dove il cadavere del re viene esposto vicino a Cassandra, cioè ovviamente è una piazzale Loreto, è il tiranno con la sua amante che viene ucciso, insomma sono immagini forti, fanno parte della nostra storia del Novecento, poi vabbè del nuovo secolo, ma sono quelle, quindi ce le portiamo dentro tutte quante sedimentate. Non è necessario andare a cogliere il presente, l'attualità più immediata. Noi purtroppo ci portiamo una storia molto, molto faticosa e sanguinosa e terribile, e quindi questo anche senza pensarci è nelle nostre nelle nostre anime di interpreti, esce fuori.
1: Per forza di cose, e credo che c'entri questa sintesi che ci ha dato Sergio Basile anche con quello che diceva prima Maddalena Crippa, no? A proposito della risposta del pubblico, cioè credo che è proprio questa produzione, questa in qualche modo nudità, mi verrebbe da dire, no? Sì. Cioè questa voluta assenza di rimandi troppo specifici e poi proprio una nudità, cioè per chi ama il teatro è uno spettacolo bellissimo da vedere perché è fatto da voi sulla scena, poi c'è una sedia,
2: un parallelepipedo
1: che può diventare il letto, quello che sia, qualche telo, poi voi avete dei costumi molto belli che cambiate nel corso da una scena all'altra, ma veramente in scena siete voi,
2: certo.
1: Ecco, è lo spettacolo, siete voi, sono le relazioni, sono le cose che vengono dette.
2: Ed è la parola. Cioè, perché certo. È teatro di parola, no?
1: Certo.
2: E io sono paladina per cui del teatro di parola, e Sinisi sicuramente sta molto bene in questo, cioè ha una maestria nella scrittura, sicuramente unica e importante, perché poi è giovane. Cioè potrebbe sì, essere certo. Mio figlio, cioè nel senso...
1: È del 87,
2: credo. Sì, per cui... Insomma, sono molto felice che un giovane possa esprimere una capacità così teatrale nella forma più alta di quel teatro là con la T maiuscola,
1: certo.
2: Per me, che prevede la parola e l'uso e la sapienza di saperla porgere e delle relazioni soprattutto. No?
1: Infatti è questo,
2: di
1: no?
2: Noi,
1: c'è la potenza
2: umani,
1: di un testo, certo. Ma poi siete voi sulla scena che sì. Questo testo lo rendete efficace, lo rendete forte, lo rendete vivo, anche se lui era già prima sulla carta, ma per noi che veniamo a teatro,
2: certo.
1: Ovviamente.
0: E qui c'è stato anche
1: voi.
0: Il lavoro di Fogacci,
2: certo.
0: Del regista, di lavorare moltissimo sulle relazioni dei personaggi. Se i personaggi sono in relazione, lo spettacolo prende quota. Bisogna essere veramente in relazione con il compagno, e quindi diventi poi quella persona lì in quel momento, e Gianluigi Fogacci ha fatto un gran lavoro da questo punto di vista.
1: Sergio Basile, la voglia di diventare Agamennone per noi?
0: Ah sì, sì, adesso
1: qui a Radio 3
0: adesso sì. Mi tolgo la cuffia e
1: gli chiedo di andare al microfono. Grazie naturalmente a entrambi, a Maddalena Crippa e a Sergio Basile, che erano qui anche al tavolo a raccontarci di questo spettacolo, ma con loro in scena ci sono anche Claudio Pellegrini e Alessandro Sampaoli, che abbiamo ascoltato prima, che assieme compongono il coro, sono il grande coro della tragedia greca, nella riduzione, diciamo nella riscrittura dell'Agamennone di Fabrizio Sinisi, autore drammaturgo, la produzione con la regia di Gianluigi Fogacci. L'ultima persona da nominare è Emilia Scatigno, che adesso ascoltiamo insieme a Sergio Basile, sono rispettivamente Cassandra e Agamennone.
3: Tu sai che io so.
4: Ma io non voglio saperlo.
3: Allora Agamennone, chi di noi due appartiene a chi? Tu non hai segreti per me.
4: Devi stare zitta, ho detto.
3: E allora starò zitta. Cassandra starà zitta, zitta e buona, come una brava bambina. Certo però è bizzarro. Ero la figlia di Priamo, re di Troia, sacerdotessa di Apollo. Io stessa ero il capolavoro del dio, il culmine di Troia, città d'oro. Eppure nessuno credeva alla mia profezia. nessuno.
4: Ma tutto questo era prima.

0: prima di tutto. Un muro ci separa ormai dal mondo, Mete.
1: Nessuno mi ha creduto allora. Ho detto loro, a ciascuno di loro, di che morte sarebbero caduti e nessuno mi ha creduta, neanche per un attimo. Un soffio di dubbio ha attraversato quei pensieri bovini. Eppure ero la figlia del re. E invece ora che sono schiava, come un cane alla catena, adesso l'unico a credermi è il mio padrone, l'unico ad amarmi è il mio padrone, quello a cui appartengo, quello che potrebbe spezzarmi un osso o mozzarmi la testa, così, senza fiatare, e ne avrebbe il diritto. Lui sì, mi crede e mi teme e non vuole che parli, perché io so qual è la tua fine. E nessun uomo vuole davvero sapere la fine prima della fine, vero Agamennone?
0: Non mi interessa la fine, ma l'inizio. Questo inizio. Per quanti anni ho desiderato questo ritorno?
1: Ma quante volte me ne hai parlato? Io lo so.
0: Tu sai tutto. Questo però non lo sai. Un ricordo fisso, come una febbre. Era questo il pensiero che ti tiene accanto al letto la notte, stretto nel pugno, perché sia quel pensiero e non un altro a guidarti nel sonno. E ora che sono qui davvero, dentro il mio sogno di allora, non provo niente. Niente. Come se quel sogno fosse stata la realtà. E questo invece, il sogno. E tu sai cosa mi aspetta in questo mio ritorno. Tu sai se la mia vita finalmente, dopo anni di dolore immenso e incomprensibile, tu sai se adesso, finalmente, il mio destino sarà quello che merito.
1: Sì, io so.
0: Ma non voglio saperlo. Non voglio.
1: Hai paura?
0: Sì.
1: Di cosa?
0: Di tutto. Ma non posso confessarlo neanche a me stesso. A te soltanto posso dirlo. Ho paura di tutto. La malattia, la noia, la paura, il volto di mia moglie, la casa e la strada che forse non mi basteranno più. Queste cose a Troia non erano, erano solo l'oggetto di una nostalgia. Per questo la guerra mi piaceva. La guerra è più semplice di questo. La guerra è facile, a volte è bella a certi momenti. Sei lì, puro corpo, in bilico tra la vita e la morte. Non sono mai stato così vivo come presso la morte, insaccherato di sangue, i nervi tesi, leggero, ficcato alle radici del pensiero, dove non esiste il pensiero ma soltanto l'azione, stretto all'arma come al corpo di una donna, fedele al mio essere qui e ora, corpo, l'amore, passaggio di luce tra un'ombra e l'altra della vita, una gioia indicibile.

0: Era intermezzo per chitarra di Francesco Pennisi, ce l'ha eseguito dal vivo. Vi ricordo che stiamo su Radio 3 nel programma che si chiama Piazza Verdi, in diretta dagli studi Rai di Milano. L'ha eseguito dunque per noi dal vivo, naturalmente alla chitarra, Carlo Geraci. Buon pomeriggio, benvenuto. Intanto che prende posto al tavolo e prima di dargli la parola rispondo a un messaggio fra i diversi che sono arrivati qui al 335-5634-296, il consueto numero di Radio 3 che adesso vi permette di comunicare anche con WhatsApp, oltre che con SMS, anche con noi di Piazza Verdi. Ecco, un ascoltatore ci chiedeva se usano il microfono a teatro, come portano la voce, se la staccano dal corpo col microfono o no, e posso rispondere io anche se non ci sono più i nostri attori qui al microfono. Rispondo io che ho visto lo spettacolo: no, non la staccano dal corpo, il corpo e la voce sono davvero sempre insieme, è uno degli elementi di potenza di questo spettacolo. Chiedo scusa al nostro ospite per questo piccolo inserto. Ricordo anche che Agamennone nello spettacolo è in scena al Teatro Menotti di Milano fino al 7 di ottobre, se qualcuno volesse andarlo a vedere, poi naturalmente sarà in tournée in diverse piazze italiane. Ma qui parliamo di rare narrazioni, perché rare narrazioni è il titolo. Non si sa mai poi con questi titoli fino a che punto siano un'idea del musicista stesso, fino a che punto nascano invece magari dalla collaborazione con la casa discografica, però poco importa in realtà chi abbia pensato questa combinazione di termini. La combinazione racconta molto bene il progetto discografico e quindi, diciamo, l'itinerario musicale che sta percorrendo Carlo Geraci. Allora,
1: sì, ecco,
0: partiamo dalla rarità.
1: Esatto. Allora, diciamo che il termine rara ha un duplice significato in questo caso. Raro sicuramente perché questo repertorio non è moltissimo esplorato, né tanto suonato, diciamo, per chitarra, ma soprattutto è un grande legame con la poetica bussottiana di Silvano Bussotti e appunto le sue rare. Diciamo che il CD vuole seguire questo filone poetico. Ultima rara è sicuramente un brano che ho inserito ovviamente dentro il CD, ma appunto come discendenza di questa poetica troviamo appunto 88-97, che è il brano che suonerò dopo, di Hans-Jürgen Gerung, un compositore tedesco che è stato proprio allievo di Silvano Bussotti.
0: Poi ci arriviamo, così magari prima di ascoltarlo le chiediamo di introdurcelo meglio, però mi piacerebbe prima raccontare un pochino di più dell'idea complessiva, no? Quindi abbiamo capito da dove viene rare. I compositori che compaiono in questo progetto discografico, poi immagino che lei poi queste cose le presenti anche magari in situazione di concerto, sì. Sono anche Maderna, che forse
1: ha lavorato qui tra l'altro.
0: Esattamente, nome tutelare per noi, no? È bello perché siamo proprio negli studi, proprio negli spazi, esatto. Dove ci fu il mitico studio di fonologia della, sì, RAI di Milano, e quindi proprio Bruno, sì, Maderna, Luciano Berio, eccetera,
1: esatto,
0: lavoravano,
1: diciamo,
0: in questi corridoi.
1: L'idea di questo è legato invece al tema della narrazione, perché appunto ogni brano ha un testo da seguire, ha una narrazione. L'idea che ho avuto è stata quella di: la musica contemporanea sia molto complessa da seguire per il pubblico, è vero, ma affiancando ad essa un elemento discutibile come la parola, di più facile fruizione, magari si può seguire meglio, ecco, cioè si uniscono queste due sfere. Infatti ogni brano ha un testo, lo stesso I Después di Bruno Maderna all'interno del CD è un omonimo dell'opera di García Lorca, I Después, così come Ultima Rara, il testo scritto da Bussotti, Maledetta Vucca, che è un melologo in siciliano, sul testo di Giusy Bifarello, una mia compaesana, e musiche di Mattia Dattolo, che secondo me è il fiore all'occhiello del CD. Appunto ha un testo scritto da Giusy Bifarella tratto dal Colapesce di Ignazio Buttitta, quindi anche questo legame col territorio forte che sento.
0: E qui ci sono, perché ci sono, cioè è interessante perché naturalmente sarebbero state tante le chiavi, no? Che un giovane chitarrista avrebbe potuto scegliere volendo dedicarsi a questa fetta di repertorio che non è la più immediata, la più facile da scegliere se si vuole raggiungere il grande pubblico e avere, no? Riempire le sale da concerto. E uno avrebbe potuto scegliere, per, che ne so, degli aspetti tecnici dello strumento oppure un itinerario più di linguaggio, le armonie, che ne so, le scelte di linguaggio. Qui invece le due chiavi sono un pochino queste, ma quanto poi nella scelta dei brani entrano in gioco anche questi altri elementi di linguaggio? Cioè che affinità, che elementi che collegano dal punto di vista proprio delle scelte di linguaggio, di stile? Perché poi siamo anche in anni, cioè tutto un periodo, stiamo diciamo la seconda metà del Novecento fino ad oggi, in realtà sono due periodi, no? Perché la prima parte era molto segnata dalla difficoltà di un rapporto con la tradizione, che veniva no, stigmatizzato come non essere sufficientemente all'avanguardia, contemporanei e via discorrendo. Qui partiamo proprio già da Maderna, no? Che da un lato è stato, per carità, un alfiere delle novità e delle invenzioni del linguaggio, ma senza mai rinnegare il passato. C'entra anche questo?
1: Sì, assolutamente sì. Infatti anche i brani comunque, come Maledetta Vucca, ad esempio, o l'intermezzo di Pennisi, cioè richiamano sempre a degli stilemi e degli stili antichi. Usare questo linguaggio è vero, è molto complicato, soprattutto a saperlo approcciare, devo dire. Io ho avuto la fortuna comunque di studiare sempre, questa è stata la mia più grande fortuna, è il perché mi approccio a questo tipo di musica, il fatto di aver sempre, di essere sempre andato verso la ricerca, verso sempre qualcosa di innovativo, soprattutto grazie, devo dire, ai miei insegnanti Davide Sciacca e Arturo Tallini, che su questo sono ineluttabili. soprattutto quello che mi ha aperto tanto, diciamo, quello che mi ha spinto tanto a fare questo CD è stato il rapporto con i nuovi compositori, soprattutto con Hans Jürgen Gerung e Mattia Dattolo, che è un compositore e un direttore d'orchestra, scrive veramente molto bene. Ma Hans Jürgen Gerung, appunto, diceva, era allievo di Bussotti e mi ha aperto ad uno stile veramente nuovo. Io stavo già studiando musica del Novecento, ma la complessità è la rifinitezza di questo repertorio è veramente profondo. Io ritengo che si debba approfondire questo aspetto anche attraverso, cioè, tutti i musicisti o comunque i chitarristi devono approfondire questo repertorio perché è veramente importante.
0: Senta, una domanda che capita di fare a chi suona la chitarra, perché lo strumento, diciamo, ha un grandissimo ventaglio di possibilità tecniche, espressive, narrative, no? di gestualità strumentale. Se vogliamo, il limite, ma lo dico nel senso, no? In senso proprio pratico, è che la sonorità della chitarra richiede degli spazi adeguati, a differenza di tanti altri strumenti che possono, no? Il cui suono può viaggiare anche in spazi molto più vasti, e le nostre sale da concerto quest'oggi sono molto ampie. La chitarra di per sé, diciamo, emerge al suo meglio in spazi raccolti.
1: Sì, quello che penso io è che, diciamo, secondo me, poi negli ultimi anni si è andato sempre alla ricerca di, come dice lei, di queste grandi sonorità. Anche lo sviluppo dello strumento della chitarra ci racconta questo. Oggi si fanno strumenti con una doppia tavola armonica, comunque si tende sempre a rafforzare, sempre in quantità. Invece, per esempio, lo strumento che ho scelto io è molto più di qualità.
0: Certo.
1: È una Torres, modello Torres, di fine 800 il modello, che va più sulla qualità che sulla quantità. Che solitamente questo per la musica contemporanea, per esempio del Novecento, non si fa proprio, ed è stata una mia scelta stilistica. Infatti a livello anche acustico, di timbro, si sente molto la differenza rispetto alle registrazioni di altri chitarristi su questi brani, perché la chitarra non va a cercare, cioè io non vado a cercare quest'idea di grande sonorità ma appunto di qualità.
0: Senti, ma visto che quando abbiamo aperto la nostra conversazione stavo rispondendo a un ascoltatore su un'altra cosa che riguardava il teatro, ma questo è un tema che riguarda in realtà anche i musicisti, la presenza, esatto, sì, anche dei microfoni, dell'amplificazione, se è un tabù oppure se si decide volta a volta a seconda dei contesti.
1: Sì, allora va sicuramente a contesto, che per esempio quando si suona con l'orchestra anche lì c'è un tabù grandissimo se usare o no il microfono, se amplificare o no appunto la chitarra. A me personalmente è successo poche volte, ma appunto perché già a prescindere, quando si organizzano concerti per chitarra si cerca sempre di non appunto trovare spazi grandi dove suonare, insomma. Però a proposito del teatro, per esempio, mi è capitato anche, siccome, come dicevo, il titolo Narrazioni, siccome la componente della parola è molto importante all'interno del CD, recito anche. Questo viene anche dalla, appunto, dalla poetica bussottiana, in cui tutta la vita in realtà è teatro. Lì mi è capitato, ovviamente, io non essendo un grandissimo attore, di amplificare sia la chitarra che la voce, necessariamente. E questo non deve essere visto per forza come un limite, ma con gli strumenti che abbiamo oggi si può, per esempio, utilizzare questo metodo per cambiare il timbro della voce, aggiungere effetti sia sulla chitarra che sulla voce. Non vedo perché ci debba essere un limite su questo, anzi.
0: Certo, infatti, ma questo diventa un uso creativo, sì, del microfono, no? Un uso che apporta effettivamente un elemento in più rispetto a ciò che sarebbe, sì, quindi trasforma, che è diverso dall'idea di dire usiamo il microfono semplicemente perché
1: per
0: lo spazio è troppo grande.
1: Sì, dipende dalla tipologia.
0: Tipo di sala, perché poi è vero che noi tendiamo oggi, sì, lo dice anche uno degli nostri ascoltatori, messaggi che ci è arrivato, stiamo in sale sempre più grandi ormai, no? Questo, sì, non ha a che vedere con la musica, a che vedere con i criteri dell'industria, sì, no? Esatto. E del modo in cui, esatto, concepiamo gli spettacoli dal vivo. Allora, vogliamo ridire qualche cosa sul brano che adesso ci fa ascoltare?
1: Sì, allora, come dicevamo, era un pezzo, si chiama 8897 il titolo, perché è appunto un collage, mm-hmm, di frammenti che il compositore Hans Jürgen Gerung ha utilizzato proprio in questi anni, ha composto tra l'88 e il 97 e ha messo nel cassetto. Quindi un bel giorno ha deciso, nel 97 a quanto pare, di
0: operare questi pezzettini e
1: comporre un nuovo brano, che è un collage.
0: Ma quindi questo è curioso, magari prima di ascoltarlo ce lo racconta. Li ha assemblati creando un'unità completa o facendo comunque emergere questo aspetto di frammentarietà?
1: No, l'aspetto di frammentarietà è fondamentale, anzi, per questo, perché tra l'altro, appunto, essendo allievo di Silvano Pussotti, l'aspetto grafico incide, è strutturale, ecco, perché vorrei tanto farlo vedere. Insomma,
0: facciamo vedere con le parole.
1: È veramente un grande disegno giallo dove tutti questi frammenti sono incastonati dentro delle onde bianche, ci sono questi frammenti, le parole rosse, è un collage vero e proprio di parole e di musica. E la difficoltà in questo, ovviamente, poi ricade all'esecutore, perché ovviamente deve essere tutto fatto in maniera estemporanea, quindi quello che ascolterete adesso è tutto estemporaneo, cioè io deciderò il frammento sul momento, e questo richiede ovviamente uno studio profondo anche nel fare queste cose. E niente, questo.
0: Allora, il disco che diciamo tutti questi brani di cui abbiamo parlato con il nostro ospite in questo momento sono raccolti anche in una pubblicazione discografica che è pubblicata da Da Vinci Classics, sì. No? Dicevamo che appunto gli autori che figurano in questo CD sono quelli che abbiamo menzionato o ascoltato, erano Maderna, Pennisi, Bussotti, Mattia Dattolo, l'ha citato già, e poi Hans-Jürgen Gerug, uh-huh. con cui ci congediamo, quindi grazie sì, mille grazie a Carlo mille a Geraci anche per tutte le riflessioni che ci ha portato. Intanto che raggiunge lo strumento, ricordo che il brano che ora ci fa ascoltare, come diceva, sostanzialmente un collage di frammenti che il compositore ha prima così collazionato, diciamo così, messo da parte nel corso della vita e poi assemblato in questo brano che si chiama 88-97.

0: Carlo Geraci alla chitarra, gli chiedo di tornare un momento qui perché ho una domanda per lui. Il brano che ci ha appena fatto ascoltare, in cui abbiamo sentito naturalmente la sua esecuzione allo strumento ma anche la sua voce, era 88-97 di Hans-Jürgen Gerung, di cui ci ha raccontato molte cose, ma fra i tanti messaggi che sono arrivati ce ne sono anche di complimenti nei suoi confronti, e un ascoltatore in particolare chiede se ha voglia di raccontarci quali sono state le ragioni e le influenze che l'hanno portato alla musica contemporanea. E poi non so, questa è una cosa un po' forse così quasi al pettegolezzo, perché dice che ha un nomignolo Arifredi.
1: Sì, mi chiamano Arifredi alcuni del mio paese, diciamo. No, una storia molto curiosa in realtà, perché studiando proprio la storia di Pennisi sono ritrovato in Università a Palermo, mi sono ritrovato a leggere in un archivio di uno storico siciliano in cui raccontava appunto la conquista, ma forse non è il vocal act, però raccontava la conquista dei normanni di Palermo nei confronti degli arabi, insomma. E si raccontò, a un certo punto si racconta di questo Arifredi che decide di salire la scala alla conquista del castello di Palermo, decide di salire la scala per controllare se ci fosse qualcuno ed è sceso senza indenne. Quindi in onore di questo personaggio ho voluto, diciamo,
0: prendere questo nomignolo. E questo c'entra con la scelta della musica contemporanea?
1: No. Assolutamente no. No, è solo per il fatto appunto che mi sono imbattuto in questo personaggio studiando la storia di Pennisi.
0: Perché, e per rispondere all'altra domanda, come è arrivato alla musica contemporanea?
1: Io ho sempre fatto musica contemporanea, quasi sempre solo fatto contemporanea.
0: Quindi fin da quando appunto, studiava, diciamo, è stata
1: già
0: una passione.
1: Sì, già dal terzo, quarto anno in realtà.
0: Era la cosa che l'ha interessata.
1: Perché appunto, come dicevo poco fa, subito il mio primo maestro è stato Davide Sciacca, che appunto è un ricercatore e insomma mi ha cresciuto in certo senso su questo, tanto che la mia tesi del triennio è già stata una tesi sperimentale con un brano già dedicato a me, appunto sulla storia dei minatori del mio paese. Abbiamo scritto, il compositore Andrea Amici ha composto questa serie di 10 brani dedicata appunto alla storia del mio paese, più che altro alla storia dei minatori del mio paese.
0: Allora, Carlo Geraci, oggi il nostro spazio è finito qui, abbiamo parlato di questi attori, però in una prossima magari puntata di Piazza Verdi la accogliamo volentieri per raccontarci anche queste storie, questi legami con l'isola che sono emersi,
1: sì,
0: anche da altre riflessioni.
1: Ora,
0: che ci ha offerto
1: anche
0: prima.
1: Gerung ha scritto un pezzo dedicato a me, proprio appunto dedicata alla scuola poetica siciliana. Ecco, quindi per
0: grazie
1: dire
0: mille, grazie mille.
1: Grazie,
0: Carlo Geraci.
1: Ciao.
0: E accogliamo invece, perché voltiamo pagina, sono arrivati tanti messaggi oggi, intanto do il benvenuto a Katia Donnini, anche sulla questione del microfono, che è voci al microfono, se in teatro appunto questo elemento di avere la voce microfonata sia un'aggiunta o sia una perdita. Mi sembra che prevalga nettamente la posizione che si vogliono gli attori non microfonati, possibilmente. Invece
2: io sono di questa fazione, devo dire, se interessa
0: se
2: qualcuno, sì, perché sì. Tra l'altro ho lavorato per anni in un teatro ed ero in platea poi per le rappresentazioni, quindi sentivo i commenti degli spettatori, certo, e delle spettatrici, e sentivo anche le proteste qualche volta quando la voce non arrivava fino a dove doveva arrivare.
0: In teatro, come appunto diceva uno dei messaggi che abbiamo ricevuto al 335-5634-296, vuol dire separare fondamentalmente, non vuol dire che uno sta in uno spazio piccolo e il legame col corpo sulla scena è molto potente, si vuole che la voce sia legata a quel corpo e
2: sì,
0: non arrivi da un amplificatore,
2: sì,
0: che è posizionato, che invece è la condizione normale del
2: sì,
0: cinema, Katia,
2: sì,
0: no?
2: Allora, ben ritrovata Gaia, anzitutto perché è la prima volta in questa stagione che noi ci ricongiungiamo qui per Piazza Verdi e per lo spazio sul cinema. E allora farò una premessa che secondo me può essere uno spunto interessante, cioè parlando anche con degli esercenti, si dice che insomma, la grande massa di spettatori ormai la portano a certi tipi di film, e quindi ad esempio abbiamo un secondo, terzo in questi giorni l'ultimo film degli Avengers, funzionano molto bene gli action movie, funzionano fra i primi 10 l'unico italiano al momento è il film Concerto di Ultimo, e poi esce un docufilm, un documentario che doveva restare in sala da lunedì a mercoledì e poi andarsene alla chetichella perché si pensava che avesse fatto il suo giro come il vento, e è al primo posto invece nella classifica di ieri, era a 2.232.000 euro, che è una cifra enorme per un prodotto del genere, ed è Nazza. Fra l'altro direi queste parole: richiamare le proprie scelte e le proprie responsabilità in una storia sanguinosa e terribile, sono le parole che ha detto Maddalena Crippa poco fa a te, e sono parole che si ricongiungono benissimo a questo documentario, questo appunto docufilm che viene dalla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha vinto un premio, e che è girato da due dei premi Oscar di Otherland, i due israeliani, mentre gli altri due registi erano palestinesi. Sono Yuval Abraham e Rachel Zdor, e più che altro Rachel si occupa di fotografare il film, mentre Yuval si è occupato della scrittura e della messa in scena, diciamo così, anche se di messa in scena canonica poco si può parlare. Partiamo dal titolo, perché il titolo già racconta un po' di cosa parla il film. La parola Nazza viene usata dai servizi segreti israeliani, è un acronimo militare, per indicare il numero di civili che si prevede verranno uccisi durante un attacco aereo. Significa così,
0: danno
2: collaterale, esatto. È un film che si richiama un po' anche a The Otherland, laddove The Otherland era polvere, era luce strana, era senso di vuoto. Qui invece è girato di notte sui tetti di Tel Aviv, e ci sono questi protagonisti che sono stati chiamati a partecipare in totale segretezza nell'arco di 3 anni, e ovviamente osteggiato dal governo israeliano la sua realizzazione, e sono 25 militari israeliani di cui noi vediamo nulla, nel senso che la voce è contraffatta, il volto è travisato, e quindi insomma non sono riconoscibili né dal punto di vista vocale né dal punto di vista fisionomico, anche se il ministro della difesa israeliano ci sta provando a ricostruire chi possano essere, proprio per fini, diciamo, non pacifici, ecco, nei confronti di queste persone. Certo. E quindi già qui parte, secondo me, una domanda: se un film che doveva restare nei cinema solamente 3 giorni e tutto sommato si pensava non incassasse molto, venduto in 56 paesi e laddove sono già previste delle date, c'è già il sold out sulle anteprime, muove una tale massa di spettatori. Allora, questi spettatori che vanno a vedere solo gli Avengers, chi sono? Perché ci sono anche invece tantissimi spettatori che, quando si tratta di informarsi in qualche maniera su delle cose su cui probabilmente non sono lucidi, non ne sanno più di tanto, si rivolgono al cinema. Questa, secondo me, è già una cosa abbastanza rivoluzionaria, devo dire. In più
0: è consolante, cioè, diciamo che
2: è vero,
0: nell'orrore di tutto questo, perché poi non dimentichiamo, no, che questo è un film documentario che tratta esattamente di una delle cose più angoscianti che stanno accadendo in questo momento. Ecco, è consolante sapere che ci sono persone che comunque questo problema se lo pongono, che sono interessate, come dicevi tu, a informarsi in tante forme, inclusa quella di andare in una sala cinematografica.
2: Di uscire di casa, di andare al cinema. Fra l'altro è prodotto dal quotidiano britannico The Guardian e da alcuni reporter indipendenti, ma anche dal Jonathan Glazer, che era stato il premio Oscar, ne avevamo parlato qui, per la zona di interesse, che era praticamente la storia dell'Olocausto vista attraverso le case molto graziose, sì, del
0: Jonathan Glazer prendeva una posizione che chiaramente già allora, diciamo, non raccontava, sì, degli anni, sì, della guerra, sì, ma alludeva al fatto che tutti noi, e qui hai fatto bene a citare Maddalena Crippa, perché la responsabilità ce l'abbiamo sempre tutti, sì, e Jonathan Glazer con quel film voleva dire questo, cioè mentre ci sono le camere a gas o le prigioniere eccetera eccetera dentro il campo di sterminio, subito fuori dalle mura la vita scorre con il
2: sale
0: tè,
2: da tè, sì, bambini biondi che, sì,
0: che in qualche modo, sì, magari si cioè, certamente come sempre queste cose si possono riferire a tante situazioni, però era difficile non collegarlo giusto, certo, appunto a come si fa a stare tranquilli e prendere il tè mentre dentro Gaza, non so, a un chilometro di distanza le persone sono certamente non sterminate in quel senso lì, però comunque messe in una condizione drammatica e in parte, diciamo, di morte, di distruzione.
2: Sì, infatti secondo me è significativo il fatto che appunto la produzione venga da un quotidiano, da Jonathan Glazer, che appunto ha detto quello che pensa in immagini con il film, e fra l'altro quando finirà, perché adesso si andrà avanti ad libitum, cioè finché il pubblico ci sarà, il film resterà nelle sale, quindi non ha una data di scadenza, mentre prima ce l'aveva, e quindi si andrà avanti e poi passerà online gratuito sul sito della Guardian, proprio perché i due registi hanno detto: noi vogliamo che lo veda più gente possibile, in quale forma poi vedete voi, però insomma deve avere una vita molto lunga. Devo dire che il film ha un suo ovviamente vissuto e un suo cuore di un certo tipo, ed è giusto andarlo a vedere per informarsi, però è anche un film cinematograficamente molto intenso, perché è una specie di controcanto del lavoro precedente, cioè è come se dalla polvere della strada di The Other Land ci si elevasse ai cieli che in quel momento paiono tranquilli, in alcuni momenti paiono tranquilli e poi invece sono squarciati immediatamente da sirene o da grida o da fuggi fuggi generali, e quindi è proprio anche molto,
0: sì, perché,
2: no,
0: mi sembra che forse nell'avvicendarsi del discorso abbiamo saltato di dare un'informazione, l'argomento sono appunto i piani, no, di intervento, sì, militare sopra gli obiettivi militari, per questo danni collaterali, cioè ovviamente il concetto importante è quanti civili uno
2: possono
0: mette in conto di sacrificare,
2: sì,
0: per raggiungere un obiettivo, ma in realtà si racconta proprio anche come vengono effettuate queste scelte, pianificati proprio questi che sono per lo più dal cielo.
2: E
0: no,
2: infatti
0: dicevo
2: la
0: per
2: cosa
0: l'alto
2: più agghiacciante di tutto, e mi ha ricordato Oppenheimer in questo senso, è che proprio attraverso dei fogli vengono con estrema disinvoltura fatti proprio dei calcoli veri e propri, che si spiegano ai registi dicendo come appunto Oppenheimer faceva per la bomba atomica, dicendo: ma non è poi colpa mia se viene utilizzata. In questo modo si fanno calcoli dei appunto dei civili sacrificabili, con una anche in un certo momento appunto esenzione e un distacco di responsabilità,
0: certo,
2: proprio perché c'è questo mare in mezzo di dover eseguire degli ordini e la morale e l'etica che non vengono nemmeno sfiorate in qualche modo, per cui c'è da un lato questo gelo, perché appunto quando ti accorgi che le due cose divergono, ma in mezzo ci sono delle vite umane, ce ne sono tantissime, e dall'altro invece anche questa parte molto intensa quando senti le sirene o quando senti gli attacchi aerei. Quindi è un film anche che ti tiene proprio incollato, oltretutto, oltre ad avere un senso che è quello che abbiamo detto noi e che è anche anche quello di Agamennone alla fine.
0: Alla fine, sì. Fra l'altro ne approfitto per dire, ci sono arrivati tanti messaggi anche a proposito di Agamennone, ci chiedono quali saranno le prossime tappe della tournée. È a Milano fino al 7 ottobre, ha una recita a Solomeo il 10 di ottobre, ma poi, come spesso le produzioni debuttano, la vera e propria tournée sarà dopo l'estate, insomma a partire dall'estate. Ne approfitto anche per dire che molti messaggi sono arrivati a proposito del film di cui ci stavi parlando, Katia, di Nazza, e alcuni anche richiamano all'esigenza o all'opportunità, diciamo così, durante le proiezioni di un film come questo, di evitare cose come spezzarlo in due, mandare degli spot pubblicitari, eccetera.
2: Ecco, sì.
0: Perché ecco,
2: sono d'accordo.
0: E devo dire, appunto, giustamente facevi ancora tu l'accostamento, perché forse c'è una domanda di serietà, di concentrazione e di responsabilità in questo,
2: sì,
0: in questo
2: sì,
0: senso, che collega questi due elementi. Grazie mille.
2: Grazie,
0: Katia,
2: a voi.
0: Però rimani con noi intanto che chiamiamo Paolo Di Paolo, che dovrebbe essere al telefono con noi per raccontarci cosa succede domani alla Lingua Batte. Buon pomeriggio, Paolo.
3: Eccomi qua, buon pomeriggio a voi.
0: Cosa succede
3: domani? Siamo
0: domani,
3: ecco, domani appunto siamo come se fossimo, diciamo, al Pri Italia, ovviamente il grande concorso che compie 78 anni, longevissimo, sulle produzioni televisive, radiofoniche, podcast, e noi siamo stati all'Aquila, che quest'anno era la città che ospitava il Pri Italia anche in quanto capitale della cultura, e abbiamo lì raccolto una serie di testimonianze interessanti sul rapporto tra lingua, territorio, identità. Ovviamente c'è molto Abruzzo nella puntata di domani della Lingua Batte, infatti la apriamo con Donatella Di Pietrantonio, scrittrice abruzzese, premio Strega, che è nata a Penne e racconta ovviamente il suo rapporto con la lingua abruzzese, con una radice matrice della sua letteratura e della lingua che sceglie, senza scivolare nel folklore, cercando quindi di portare magari anche nel giro sintattico, nel ritmo della frase, qualcosa che viene appunto dalla madrelingua abruzzese. Parleremo poi con linguisti, avremo anche appunto di strutture che sono mutuate da forme dialettali o paradialettali, e poi racconteremo anche aneddoti divertenti, D'Annunzio che si vergognava della sua pronuncia abruzzese, il pescarese D'Annunzio che deve correggere la sua pronuncia per non sembrare troppo provinciale, ma c'è anche Setac, che è un cantautore appunto che ha scelto di usare l'abruzzese per cantare le sue canzoni, che è una lingua che suona straniera a molti, e quindi anche questo mi sembra un elemento interessante. Insomma, avremo diversi ospiti, Lucia Faienza che ci parla di non fiction,
0: insomma una puntata, una
3: identità, insomma piuttosto ricca,
0: molto ricca, esattamente,
3: dall'Aquila.
0: Paolo Di Paolo dall'Aquila, ricordo che
3: grazie.
0: Tutto questo accadrà domani su Radio 3 naturalmente alle 10:45. Avremo poi modo di raccontare che la Lingua Batte torna a teatro, ma dalla fine del mese cercheremo poi di darvi le date. Intanto la linea la diamo al giornale radio, ci ritroviamo subito dopo.
4: Modena Bel Canto Festival 2026, le metamorfosi della vocalità, dal barocco alla poesia per musica del Novecento fino alle sperimentazioni vocali dei nostri giorni, con le nuove creazioni di Mauro Montalbetti, Elisa Baggi e Caterina Barbieri, dal 16 settembre al 12 novembre.

0: Ore 16:45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio da Maria Rosaria Vilivaester. In primo piano con le proteste in corso in Spagna all'indomani della bocciatura in Parlamento dei decreti sull'edilizia abitativa del governo Sanchez, proseguono le mobilitazioni in diverse città del paese.
3: Lo slogan scandito nelle manifestazioni è verso uno sciopero generale, anche se una data ancora non c'è. In 70.000, secondo le autorità, hanno sfilato per le vie di Madrid, mentre il sindacato degli inquilini che ha organizzato la protesta parla di 500.000 partecipanti. Nella capitale restano anche le tende piantate 7 giorni fa nella centrale Puerta del Sol a far esplodere le tensioni. Lo sfratto la scorsa settimana dell'87enne madrilegna Mari Carmen Abascal dalla sua abitazione. E le mobilitazioni proseguono con maggiore convinzione dopo la bocciatura in Parlamento delle misure proposte dal governo Sanchez per arginare la crisi abitativa. Cortei si sono svolti in numerose altre città spagnole come Valencia, con scontri tra manifestanti e polizia davanti al Palau de les Arts. Alcuni manifestanti sono riusciti a superare il cordone di agenti e entrare nell'edificio. La polizia ha sparato proiettili di gomma e lanciato fumogeni. Rinviato per il maltempo, il corteo previsto nel pomeriggio a Barcellona, già riprogrammato per lunedì, il giorno in cui il premier Sanchez dovrebbe sciogliere la riserva sulla decisione di indire o meno le elezioni anticipate. Valentina Isa, GR3.
2: Seconda giornata nel Principato di Monaco per il presidente Mattarella, che questa mattina ha incontrato la comunità italiana. Il multilateralismo, indispensabile per la pace, la libertà e la tutela dell'ambiente, al centro delle parole del presidente della Repubblica a fianco del principe Alberto II.
4: Abbiamo parlato anche di tanti problemi che vi sono in questo momento nella vita internazionale, registrando una costante piena sintonia e convergenza ispirate della pace, della libertà, della dignità di ogni Stato e della tutela dei diritti umani.
2: In Yemen si sono registrate esplosioni nella capitale Sana'a, capitale dal 2014 in mano agli Houthi, i ribelli sostenuti dall'Iran. I raid condotti dalle forze saudite avrebbero colpito la rete di telecomunicazioni nella roccaforte dei miliziani, un'azione dell'Arabia Saudita in risposta ad un attacco degli Houthi contro una raffineria di Riyadh. La vicenda del volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv è stato un tentativo di attacco terroristico, secondo la Procura Generale degli Emirati Arabi, che rivela il copilota ha usato l'ascia d'emergenza per aggredire il comandante. Secondo CNN e media sauditi, l'uomo di nome Hamman al-Hammami è nato negli Emirati, ma di nazionalità omanita. Secondo il Wall Street Journal, l'uomo aveva ricevuto un divieto di volo dalle autorità dell'Oman per via del suo processo di radicalizzazione islamica. Nonostante ciò, al-Hammami è stato assunto da Fly Dubai, il che gli ha permesso di pilotare sulla delicata rotta che collega gli Emirati Arabi ad Israele. Rientriamo in Italia. Arrestato a Roma un anarchico accusato di aver ferito un dirigente della Digos durante un corteo per Alfredo Cospito.
5: Appunti e immagini spiegavano come colpire gli obiettivi, linee ferroviarie da mandare in tilt, carceri da sabotare. C'erano anche le regole per fabbricare bombe nel telefono di un 36enne originario della provincia di Napoli, legato ad ambienti anarchici, arrestato dalla polizia per terrorismo. Dovrà rispondere anche di lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale aggravate. Per la procura capitolina sarebbe stato lui a lanciare la bottiglia che ha ferito al volto il vice dirigente della Digos di Roma durante la manifestazione del 18 aprile a San Lorenzo, organizzata per esprimere solidarietà ad Alfredo Cospito, il militante anarchico dal 2022 detenuto al 41 bis. Gli agenti hanno individuato il 36enne in carcere a Rebibbia grazie ai filmati acquisiti durante il corteo, ma decisive sono state le perquisizioni che hanno permesso di sequestrare il cellulare. Fabrizia Ralla, GR3.
2: Al Roma Europa Festival stasera il debutto di E la morte non avrà dominio, la prima opera ballad di Vinicio Capossela, durante la quale il musicista presenterà anche i brani del prossimo album in uscita a gennaio. Noi lo abbiamo incontrato.
6: Morte non avrà dominio e gli amanti si perderanno, ma non l'amore.
7: La musica, la voce, il nuovo progetto di Vinicio Capossela, la sua prima opera ballad.
8: Una specie di opera, canzoni animate, ecco, è un'opera un po' corale, ci sono tanti personaggi che sono ispirati a un, peraltro un radio racconto di Dylan Thomas che si chiama Sotto il Bosco di Latte, quindi c'è un piano di narrazione che riguarda proprio la vita.
7: Un lavoro su Dylan Thomas, lasciato incompiuto da un amico scomparso, Renato Struglia, nato in radio e che diventa ora E morte non avrà dominio, con le canzoni che faranno parte del prossimo album, e sul palco con Capossela anche Pierpaolo Capovilla, uno degli antieroi del fortunato film Città di Pianura.
8: In effetti è proprio dalla visione di Città di Pianura che ho riconosciuto quel mondo a cui apparteneva anche Renato, a cui sono, diciamo, antieroe, del perdente alle proprie condizioni, no? Quello che può dire i vincitori non sa quello che si perde.
7: Stasera e domani al Roma Europa, poi in tournée fino al 21 dicembre. Miriam Mauti, GR3.
2: Sport in chiusura, altro forfè per Jannik Sinner. Dopo aver saltato i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, gli US Open e questa settimana l'ATP 500 di Pechino, ha reso noto oggi che non giocherà nemmeno il torneo di Shanghai al via il 7 di ottobre. Il campione azzurro non gioca una partita ufficiale dal trionfo di Wimbledon a luglio, ancora alle prese con l'infiammazione al ginocchio destro. Mi dispiace, non vedo l'ora di rivedervi l'anno prossimo, ha scritto sui social Sinner. Ci fermiamo qui, la linea torna a Piazza Verdi, prossimo GR3 alle 18:45, in regia Gianluca Liberati, da Maria Rosaria Villiva, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Ragazzi, ripasso di fisica, un esempio di reazione a catena?
9: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
0: Il fenomeno della risonanza?
10: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
0: E la pressione?
11: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
12: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione, chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato.
13: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
14: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
12: Bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione, chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato.
13: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
14: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
15: Onda Verde. Viaggiare informati.
16: Buon pomeriggio e bentrovati.

0: Torino-Bardonecchia in Piemonte. Qui il traffico è bloccato a causa della presenza di animali sulla strada. Siamo tra Borgone e Avigliana Ovest in direzione di Torino. Le altre notizie ci portano in Liguria, in A12 Genova-Rosignano, code per un veicolo fermo tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno, e sulla A7 Milano-Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano un chilometro di code per lavori. In A9 Lenate-Chiasso in Lombardia verso il confine con la Svizzera tra Como Centro e Lago di Como, traffico intenso. E proprio a Milano, in tangenziale est, 3 km di code a causa di un incidente tra Segrate e Gobba in direzione di Lecco. Chiudiamo in A1, tratto Roma-Napoli, tratto Campano, tra Caserta Nord e l'allacciamento alla 30 in direzione di Napoli, code per 1 km e traffico congestionato. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

0: Alle 20.30, in diretta dalla Sala A di Via Asiago, 5 pezzi facili. Storie reali, surreali e fantastiche di pianoforti, pianisti e altri animali immaginari. In collaborazione con Piano City Roma. Di Michele Dall'Ongaro con Andrea Lucchesini e la partecipazione di Valentina Pagni. A seguire poi, dalla rassegna Nuova Consonanza, Sentieri Selvaggi diretto da Carlo Boccadoro. Musiche di Pennisi, D'Amico, Arcà e Donatoni. Questa sera in diretta a Radio 3 Suite.
1: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
2: E siamo di nuovo in linea a Piazza Verdi, siamo naturalmente sempre su Radio 3 e siamo pronti per l'ultima segnalazione della nostra puntata di oggi. Saremo ancora insieme fino alle 17 e parliamo di una nuova rassegna, una rassegna che comincia l'8 di ottobre a Milano. Vi ricordo che Piazza Verdi va in onda dagli studi RAI di Milano, naturalmente in diretta ogni sabato pomeriggio, e abbiamo al telefono Alessio Bidoli. Buon pomeriggio, ben trovato.
3: Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
2: Allora, Alessio Bidoli è violinista ed è stato anche nostro ospite qui a Piazza Verdi, ma oggi lo interpelliamo innanzitutto nella veste di direzione artistica di questa nuova rassegna che si chiama Bramante Classica. Ci vuole raccontare tutto?
3: Sì, allora, svolgeremo questo festival nell'ambito del complesso Le Grazie a Milano, nella splendida sagrestia del Bramante, dove appunto il suono, l'armonia geometrica non è solo acustica, ma diventa poi un'esperienza immersiva che legherà il nostro gesto esecutivo all'ambiente stesso. E ci saranno 4 concerti. Il primo lo suonerò con Itamar Golan l'8, poi ci sarà il 15 ai Maimo Sakajeva con Bruno Canino, il 22 suonerò ancora in quintetto con le sorelle Silvia e Stella Cattano, Chiara Rizzo e Fabio Moreddo al violoncello, Cattano al pianoforte, Silvia, Stella al violino e Chiara Rizzo alla viola. E nella seconda parte ci saranno alcuni estratti che suonerà Andrea Bacchetti dalla clavicembalo ben temperato. E infine il 29 ottobre, Jochen Brusch, Giovanni Doria Miglietta e Lamberto Curtoni per un programma da Haydn a Schubert.
2: Ecco, questo è il contenuto appunto dei 4 concerti che ci ha elencato proprio Alessio Bidoli, però mi sembra lo spirito sia più nelle primissime cose che ci diceva, no? Cioè questo elemento immersivo e la connessione con lo spazio, perché parliamo, lo dico soprattutto per gli ascoltatori che non sono di Milano o non conoscono Milano, Santa Maria delle Grazie è uno dei posti più belli della città.

0: città, un antico convento che all'epoca di Ludovico il Moro, quando Ludovico il Moro era duca di Milano, quindi alla fine del 400, viene profondamente modificato. Ludovico il Moro chiama due artisti, uno dei quali è il Bramante, l'altro è Leonardo da Vinci. Quindi questo complesso è conosciuto soprattutto per essere il luogo dove c'è il Cenacolo Vinciano. Meno conosciuto invece è lo spazio che avete scelto per questa rassegna, Alessio Bidoli.
1: Sì, perché chiaramente la Sagrestia del Bramante ha canoni estetici che non esprimono solo una concezione appunto neoplatonica dell'epoca, cioè in cui la geometria era considerata un po' il riflesso dell'ordine divino, dell'armonia, insomma, dell'universo, ma anche le proporzioni rigorose servivano ad indurre il raccoglimento. Quindi ci saranno dei programmi, ho cercato di portare dei programmi molto intimi, molto anche mistici, ecco. Questo è un po' la missione dei frati domenicani, dei priori.
0: Aggiungo un'informazione ulteriore, ed è che ogni serata è preceduta da un'introduzione a cura di fra Paolo Domenico Venturelli, che dunque contribuisce, aiuta naturalmente il pubblico che sarà lì ogni singola serata a costruire questo dialogo fra ciò che si ascolterà e lo spazio intorno, la storia del luogo, naturalmente non solo come storia materiale, non solo come storia artistica, ma nel senso più ampio anche di luogo, di spazio, diciamo così, spirituale, ecco, che mi sembra una componente molto importante in questa sagrestia che non è normalmente aperta al pubblico. Ecco, questo è un elemento anche da tenere in considerazione. Ogni tanto è possibile visitarlo grazie al FAI, ma questa occasione di questa rassegna rappresenta appunto anche l'opportunità per andare a trascorrere il tempo in un luogo particolarmente suggestivo. Grazie mille dunque ad Alessio Bidoli e buon lavoro per questa vostra rassegna.
1: Vorrei aggiungere solo una piccola cosa, che noi come famiglia Bidoli Regazzoni abbiamo fondato l'associazione Dante Regazzoni ETS, che unisce appunto la memoria di mio nonno liutaio, la sensibilità visiva di mia madre e la vocazione musicale che poi ho portato avanti.
0: Molto bello anche questo elemento di congiunzione. Quella che stiamo ascoltando è un preludio di Abel che ci ha offerto come omaggio Teodoro Bau, il nostro primo ospite di oggi qui a Piazza Verdi, che oggi si è avvalso della collaborazione tecnica di Roberto Badiali e Adriano Totero. Programma torna naturalmente il prossimo sabato. A tutti voi un buon proseguimento di serata.

0: A Gorizia arriva il Festival Frontiere. 3 giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.
1: E questo passato si contrappone in maniera assolutamente critica e contestatrice al presente.
2: Tutta l'umanità ne parla.
3: I приближаются к большому
4: фантазию.
5: Puntata andata in onda il 23 settembre 2019 da Matera.
6: Ce l'abbiamo fatta, sì! Evviva Matera!
7: Siamo contentissimi!
8: Siamo
7: felicissimi!
9: È un merito eccezionale per la città e per i materani.
6: Perché innanzitutto non ce l'aspettavamo.
10: Che questo deve essere l'inizio di una grande avventura.
6: Non ho parole.
11: Ecco, avete sentito un entusiasmo così grande? Questo era l'annuncio di Matera, capitale europea della cultura 2019. La popolazione, i cittadini, tutti entusiasti per la cultura, un entusiasmo enorme, importante per questo risultato. Allora, però qui all'Umanità ne parla, abbiamo un po' uno spirito di contraddizione che ci contraddistingue, vogliamo affrontare il tema, ma tutto questo entusiasmo per la cultura davvero ci rende migliori? Cioè la cultura, la domanda è questa, la cultura siamo sicuri che ci renda davvero migliori? Tutto il lavoro che noi stessi a Radio 3 facciamo, poniamo questo dubbio. E questo dubbio lo affrontiamo, Pietro del Soldà, adesso, con un'intervista sorprendente e importante a un uomo di cultura che, lo vedete, è qui di spalle. Inizieremo a fargli delle domande e poi scopriremo chi ci sta parlando. Siete pronti? Facciamo? Iniziamo? Pietro del Soldà, allora, buongiorno.
12: Buongiorno.
11: Ecco, noi oggi qui all'Umanità vorremmo ripercorrere con lei, che possiamo definire davvero un esponente autorevole del Novecento, alcuni momenti della sua formazione, del suo apprendistato intellettuale, esistenziale. Le chiediamo però di non rivelarci subito la sua identità. Lo faremo alla fine, su sua indicazione, me lo permette?
12: Va bene, prego.
11: Può dirci quando è nato?
12: Sono nato il 20 ottobre del 1897, non lontano da Colonia, in una cittadina industriale del Basso Reno.
11: Quando è iniziata la sua vocazione culturale?
12: Da bambino, con le fiabe. Furono i primi libri che destarono in me il piacere della lettura. Da allora in poi cominciai a divorare qualsiasi testo stampato, inclusi i quotidiani e le pagine politiche, pur senza capirci niente.
11: Ma crescendo invece, quali erano le materie a scuola in cui era particolarmente portato?
12: Religione, greco e storia.
11: Ecco, ma lei si è mai dato delle regole per crescere e coltivare la propria formazione intellettuale?
12: Sì.
11: La disciplina, ecco.
12: Sì, sì.
11: Ce la può...
12: Sì, annotai un elenco di 10 comandamenti da seguire.
11: Oggi se li ricordo ancora tutti?
12: Ovvio, ovvio.
11: Li elenchi allora?
12: Certo. 1. Sii buono con tutti, in particolare con mamma e papà. 2. Parla poco e pensa molto. 3. Resta spesso da solo. 4. Cerca di fare pace con la vita. 5. Alzati alle 8 e vai a letto alle 10, il più difficile questo. 6. Libera il cuore dall'amarezza scrivendo e leggendo. 7. Fai spesso lunghe passeggiate, soprattutto da solo. 8. Non dimenticare il tuo corpo. 9. Cerca di chiudere il capitolo Dio. 10. Non cedere alla disperazione.
11: Guardi, la ringrazio, interessante. Adesso non vorremmo concentrarci solo sul suo curriculum studentesco, però all'università ci dica in quali materie lei eccelleva.
12: Storia antica, letteratura tedesca, linguistica, storia dell'arte, archeologia, romanistica, pedagogia e storia dell'architettura.
11: E in quegli anni per lei però che cos'era importante?
12: Combattere per i propri ideali.
11: C'era un libro che l'ha colpita particolarmente, il suo libro preferito, ecco, in quegli anni.
12: Delitto e castigo di Dostoevskij, mi aveva sconvolto.
11: Altri autori prediletti?
12: Molti. Tolstoi, Goethe, Maeterlinck, Lessing, Kalidas, Cervantes, Wedekind, Kleist, Hölderlin, Ibsen e Thomas Mann.
11: Ma tra tutti questi autori, insomma, ci sono degli autori a cui lei si sente di somigliare più a fondo, che sente ora più affini?
12: A Goethe, a Goethe, ma soprattutto a Schiller. Una volta, visitando la casa di quest'ultimo, rimasi sorpreso da un suo ritratto che aveva somiglianze fisionomiche con le mie.
11: Ecco, ma senta, è una domanda che spesso ci si pone, ma che cosa differenzia, secondo lei, un poeta da uno studioso?
12: Beh, il primo osserva, il secondo si limita a vedere. Il secondo conosce ogni modesto sedativo per i mali d'Europa, ma il primo sarebbe in grado di indicare la via che conduce a grandi progressi.
11: Ed è questo che lei intende con il combattere per i propri ideali che ha evocato poco fa?
12: Di chi è la colpa del caos, di tutta questa inciviltà? Perché non ci riconciliamo? Perché le forze non si uniscono, visto che il paese, per non dire l'Europa intera, si trova sull'orlo del baratro? Ma com'è triste passeggiare oggi per le strade delle città, fermi ad ogni angolo di strada, gruppi di disoccupati discutono e meditano sul da farsi.
11: Ecco, lei è un personaggio del passato, ma queste sembrano parole ancora attuali. Ma ci può dire davvero che cosa ribolliva in lei in quegli anni turbolenti?
12: Sentivo in me l'impulso verso tutto, verso l'uomo e l'umanità.
11: Se la sente adesso però di rivelarci la sua identità, io qui vedo le persone qui a Matera, Materadio, l'auditorium, vi state chiedendo chi è questa persona, ha detto delle cose anche insomma edificanti, eccetera.
12: Sì.
11: Ci può dire chi è?
12: Sono Joseph Goebbels, ministro della propaganda del Terzo Reich, e oggi, quando sento la parola cultura, metto mano alla pistola.
11: Grazie Goebbels, una frase che mai più mi sarei aspettato di pronunciare. Carlo De Ruggero ha interpretato Goebbels, è qui col suo cartello brechtiano, e Pietro del Soldà ha usato Goebbels. Quello che avete sentito sono le parole di Goebbels, non abbiamo inventato niente, abbiamo lavorato su un'importante biografia appena uscita, e insomma pone un tema, è un uomo, no, Pietro del Soldato.
3: È una scossa elettrica. Alcuni di voi hanno sorriso, altri hanno applaudito, forse più a Carlo che a Goebbels. Però ci fa pensare perché forse diamo troppo spesso per scontato che basta apprendere cose, basta leggere libri, basta conoscere nuove realtà per diventare persone migliori, magari per capire di più gli altri. Sai, ci sono dei dati della nostra contemporaneità italiana. Negli ultimi 2 anni siamo tornati nei musei, siamo tornati a teatro, c'è un più 18%, che è davvero rimarchevole, di persone che vanno a visitare i musei rispetto a 2 anni fa. Certo, ci sono un po' più di soldi in giro, altrettanto circa i parchi archeologici, anche la lettura si difende un po'. Ciò nonostante, non possiamo dire di essere diventati migliori, soprattutto migliori rispetto agli altri. Mentre salivano i consumi culturali in questi 2 anni, è cresciuta la percentuale di italiani, per esempio, che non vuole dare cittadinanza ai figli di stranieri nati su suolo italiano, da 71 al 44% di favorevoli.
11: Allora, che cosa ce ne facciamo di questa cultura, di questa consapevolezza, se poi questa cultura e questa consapevolezza ha generato Goebbels, il caso clinico da cui partiamo oggi col nostro talk, il nostro talk impossibile dell'umanità? E allora oggi a discutere di questo, cioè se la cultura ci renda davvero migliori, abbiamo con noi Charles Darwin. Buongiorno Darwin. Oh, io dico ai nostri ascoltatori per radio ci seguono, ogni ospite ha un cartello, sembra una cosa un po' dei Monty Python o degli Ig Nobel. L'altro ospite, beh, per Matera è molto importante, siamo emozionati di far entrare in studio Adriano Olivetti. Buongiorno. E poi Lu. Buongiorno Olivetti.
4: Grazie dell'invito.
11: Ma ci mancherebbe altro. Poi Matera, lei di casa, si può dire.
4: Avevo un quartiere più che una casa.
11: Beh, insomma, d'altronde lei Olivetti, insomma, pensa in grande.
4: È colpa delle mie 2 mogli.
11: Ma, ah sì?
4: E specialmente la seconda, quella pensava in grandissimo.
11: In grandissimo.
4: Mi toccava andare in bici a vedere tutti i posti.
11: Vedo che il tempo non le ha tolto l'accento piemontese, eh?
4: Noi del Piemonte rimaniamo così, legati alle tradizioni.
11: Però non me la ricordavo così indisciplinata, eh?
4: Non ho preso mai proprio l'accento del posto dove andavo.
11: Vabbè, rimanga qui, no? Perché adesso, Pietro del Soldà, lo annunci tu il terzo ospite, perché io un po' tremo, eh?
3: Perché questo è un ospite che non viene dalla storia, viene dal nostro immaginario, che forse è addirittura più importante, chi lo sa.
8: Possiamo sempre dirgli che non esiste, se ci dice delle cose disturbanti. Certo, lei non esiste.
3: Stiamo facendo un piacere al signor Goebbels, che era qua poco fa, e che forse ci piace poco, e però...
8: Era uno degli idoli letterari di Goebbels.
3: Sì, il protagonista di Delitto e Castigo, Raskolnikov.
8: Raskolnikov sta per entrare. Buongiorno Raskolnikov. Giovane studente in legge, poi ci racconterà bene la sua storia. Allora, voi avete ascoltato, chiedo a Darwin, a Raskolnikov e Olivetti, l'intervista impossibile che abbiamo fatta a Goebbels. No? La cultura ci rende davvero migliori. Allora, lì avevamo l'esempio, un esempio proprio di scuola, cioè il massimo della civilizzazione occidentale, la Germania, che è rappresentato nella musica, nell'arte, nella filosofia, nella letteratura, nella scienza, il meglio dell'espressione umana, diventa poi Goebbels, nazismo, Terzo Reich, orrore. Tutta quella cultura a cosa è servita? Allora, io inizierei questa nostra discussione, inizierei proprio con Charles Darwin. Buongiorno Darwin.
13: Buongiorno, mi dica signor Camurri.
8: Allora, Darwin, lei ha studiato l'evoluzione.
13: Abbastanza.
8: Lei si è occupato molto di capire come l'ambiente condiziona poi l'espressione dell'individualità. Allora, l'ambiente era perfetto. La grande Germania, la grande cultura, ed è emerso Goebbels. Allora, possiamo fare un ragionamento su questo, cioè sull'importanza dell'ambiente e su come si riesca a emanciparsi da quell'ambiente. Lei dinanzi a quell'intervista, ecco, cosa risponde immediatamente?
13: Io rispondo che la cultura purtroppo non è mai stato un antidoto contro la follia e contro la malvagità umana, perché la cultura è un'invenzione evolutiva molto recente della nostra specie,
8: Scusa, quando dice molto recente, lei ragiona
13: 60.000 anni.
8: Ecco, ragiona con tempi diversi a quelli a cui noi siamo abituati.
13: L'altro ieri, no? Un battito di ciglia dell'evoluzione.
8: Sì.
13: E che serve alla nostra mente per dare un senso alla realtà, per interpretare il mondo, anche quando quel senso poi non c'è. E poi ti fa immaginare mondi che non esistono, che potrebbero esistere, utopie, distopie. E allora cosa succede? Noi evoluzionisti lo sappiamo, qualche volta la mente travalica, va oltre misura. In quello che abbiamo sentito di Goebbels c'è un passo rivelatore, secondo me, quando lui dice: io odio il caos, io sono insofferente verso il disordine che vedo nelle città. Lì quello capisci che in lui, nella sua mente, la ricerca dell'ordine è diventata paranoia, diventa delirio, diventa quella cosa che avete inventato voi nel Novecento, che per fortuna al tempo mio, a metà Ottocento, in Inghilterra non c'era, e che si chiama totalitarismo, questa cosa di vedere il mondo da una prospettiva totale, che dà un senso a tutto, i buoni, tu fai parte del popolo dei buoni e ci sono i nemici che sono disumani, non si sono evoluti e quindi li puoi sterminare. Questa è una malattia mentale che però si spiega evolutivamente, perché nella sua follia ci consola, ci rassicura, dà un senso, per
8: quindi,
13: quanto assurdo.
8: Ecco, Adriano Olivetti, lei è un utopista, ha sentito? Cioè lei, anche lei...
14: Adesso. Non è che mi fidi tanto di sto Darwin.
8: Perché?
14: Perché l'evoluzione è certo importante, ma anche proprio il senso dello stare insieme. Cioè, questi, tutti
8: ma non è in contraddizione, eh?
14: No, non è in contraddizione, però quando cerchiamo di lavorare, cioè se nella Repubblica di Weimar, invece di guardare al profitto soltanto, avessero guardato anche un po' ai bisogni dei disoccupati che stavano sulle strade, se avessero lavorato per una maggiore occupazione diffusa, probabilmente il nazismo non avrebbe preso così tanto piede, non sarebbe diventato un populismo definitivo. Noi abbiamo cercato l'ordine, io la prima cosa che ho scritto è stata questo, che ho scritto, ho contribuito, non so se poi ho scritto poche cose, ma il piano regolatore della Valle d'Aosta, uno poteva pensare che la Valle d'Aosta avesse bisogno di un piano regolatore, anche la Valle d'Aosta aveva bisogno di un piano regolatore, perché serviva per dare dei parametri di lavoro comune, di impostare delle linee di lavoro comune, e non possiamo soltanto pensare che siamo contro gli altri, dobbiamo essere soprattutto lavorare insieme agli altri. Certo, avere di fianco Raskolnikov, che mi guarda un po', paura
8: adesso,
14: me la mette a dire queste cose, però
8: Raskolnikov, lei che come...
15: No, ma lei è un buon esempio, lei è un buon esempio.
14: Lo dice buono già.
15: Ma il problema è che la cultura ti frega due volte, perché lei ha citato, ma anche lei è un buon esempio, ma la cultura ti frega due volte perché ti dà degli esempi spacciandoteli per buoni. Poi tu li segui e se li segui la cultura ti trasforma in cattivo esempio. Io sono un giovane studente, uno studioso, si può dire. Ero un giovane studioso. Scrivevo articoli sulle riviste, come lei, Camurri. Non mi pagavano, non come lei, Camurri.
14: Ecco che non la pagavano. Vede che viene non subito mi pagavano, fuori il male.
8: Beh,
14: non
8: vedo che Raskolnikov è proprio...
14: di comunità, noi Raskolnikov l'avremmo pagato subito.
8: E forse non sarebbe diventato
14: inserito,
8: Raskolnikov.
14: Inserito.
15: Ma io avevo studiato gli esempi come voi, beh, lei non c'era ancora, e gli esempi cosa mi dicevano? Dicevano che i legislatori e i riformatori dell'umanità, a cominciare dai più antichi, i vari Licurgo, Solone, Maometto, Napoleone e così via, tutti dal primo all'ultimo sono stati delinquenti, tutti. È anzi degno di nota che nella maggior parte dei casi questi benefattori e riformatori dell'umanità fossero dei sanguinari particolarmente efferati. Allora io mi acculturo, studio Napoleone e mi dico, ma Napoleone nei miei panni cosa avrebbe fatto? Se
8: cosa avrebbe fatto
15: della carriera, se fosse stato senza avere le possibilità di avere a Tolone l'Egitto, il valico del Monte Bianco, se ci fosse stato davanti a lui... all'inizio della sua carriera, una vecchia usuraia.
8: Ecco perché Raskolnikov, lei, ricordiamolo a tutti, lei è un assassino.
15: Io l'ho ammazzato.
8: Lei è un assassino.
15: È ovvio, ho pensato, Napoleone nei miei panni cosa avrebbe fatto all'inizio della carriera? L'avrebbe ammazzata, ma non ci avrebbe pensato un secondo. Ha sterminato milioni di persone, figurarsi se si fermava davanti a una vecchia usuraia. E io ho preso esempio da il massimo... dell'eroe culturale del mio tempo. La cultura mi ha portato lì, poi mi ha fregato due volte, perché io ho seguito l'esempio e poi sono diventato il mostro, quello che l'ha ammazzata a colpi d'accetta, che ha sparso il sangue, che non solo, ma siccome Dostoevskij
8: Allora, Dostoevskij diceva, se non c'è Dio tutto
14: fuori.
8: È permesso, ma il suo Dio è Dostoevskij, perché l'ha creata lui. Ma quello è un paradosso.
15: Ma ha falsificato tutto, mi ha fatto ammazzare, siccome era forse d'accordo con me, mi ha fatto ammazzare la sorella buona. Cioè io arrivo dentro, ammazzo la vecchia, come avrebbe fatto Napoleone, Licurgo, chiunque prima di me.
8: Forse chiunque, insomma.
15: Ma certo,
8: in quelle condizioni, se non voglio...
15: di fronte ai grandi destini che mi si aprivano... passando attraverso questo piccolo trascurabile episodio, ammazzi la vecchia usuraia, la prendo accettate, tutto a posto, rientra in casa la sorella, la mite, la buona, l'innocente Elisaveta, e io devo ammazzare anche lei,
8: ecco,
15: a
8: però,
15: colpi di accetta
8: però,
15: in faccia.
8: Però, Raskolnik, io sento in lei un bisogno di giustificarsi, che anche questo
15: no,
8: è un bisogno
15: è
8: culturale.
15: Ma no, è
8: Dostoevskij
15: che si è autogiustificato.
8: No,
15: come
8: ma lo
15: dire,
8: sta facendo
15: avevo
8: lei.
15: Ragione io, e lui per farmi passare dalla parte del torto mi fa ammazzare la sorella buona.
8: Darwin, mi aiuta a capire cosa sta capitando, perché...
16: Io nella mia vita non sono mai andato a un dibattito pubblico,
8: sì.
16: Sino in punta di morte, adesso un secolo e mezzo dopo mi fate stare in mezzo a questi due matti e questa è una sorta di nemesi storica per me. Posso avanzare una timida obiezione nei confronti del signor Olivetti?
8: Ne ha la facoltà.
16: Sono molto curioso, perché essere una comunità non è sufficiente per essere buoni, perché anche i mafiosi sono una comunità, anche i terroristi sono una comunità. Come la mettiamo nell'evoluzione? Alla fine non è che la responsabilità è sempre individuale, come abbiamo appena sentito.
14: Ha ragione, infatti ci abbiamo provato a portare tanti Raskolnikov a Ivrea. Ivrea è diventata un po' una patria di questi ex Raskolnikov, gente che invece che pensare a uccidere le vecchiette con le accette si metteva lì a disegnare delle cose per gli altri, li tenevamo occupati. Secondo me questo tema dell'occupazione è un tema importante, spendere il tempo giusto a fare le cose giuste e illudendoci di costruire qualcosa, questa illusione è una grande illusione, è una illusione che ci dà speranza, è qualcosa che costruisce attraverso l'umiltà e il coraggio un antidoto al male del Novecento e forse anche dell'Ottocento e forse anche del Settecento, quando voi bevevate nelle tazze che la sua straordinaria moglie produceva, la sua famiglia che ci dava da bere del tè in queste raffinate porcellane. Voi però eravate affetti da invidia. Ecco, la comunità deve combattere l'invidia, deve lavorare contro questo sentimento in cui tutti dobbiamo primeggiare. Non è importante primeggiare, è importante condividere. Il lavoro della comunità è quello della condivisione.
3: Mi perdoni Darwin e Olivetti, Charles Darwin non ha bisogno della nostra difesa, però lui dovrà forse sapere che se anche abitava in quell'Inghilterra vittoriana che con una certa cattiveria Olivetti ha appena descritto.
14: Ma lei l'ha vista da Downton Abbey recentemente, sì, l'ha vista, sì, le repliche,
3: appunto,
14: su Netflix.
3: Noi abbiamo questo immaginario, e però il Charles Darwin che ci è venuto a trovare a Matera stamattina è uno che la sa lunga, sa anche quello che è successo dopo, sa per esempio che il suo nome è stato legato a delle teorie sociali ed economiche che si chiamano esplicitamente darwinismo sociale, darwinismo economico, che assomigliano più a quello che con un po' di polemica stava descrivendoci ora Olivetti, che non al pensiero originale di Charles, perché in realtà insomma è molto più complesso. Lei sa, ci sono stati spietati economisti neoliberisti che all'insegna del suo nome hanno detto vinca il migliore, la legge del più forte è quella che deve valere nel mercato e i poveri devono soccombere. È successo tutto questo nel suo nome, lo sapete?
16: Io sono sorpreso e sconcertato, che sono i due aggettivi più terribili che mi vengono in mente per quando sono molto arrabbiato, perché è incredibile come...
3: In Downton Abbey si fa così.
16: Gentiluomo vittoriano, è incredibile come queste mie idee siano state strumentalizzate. Io vi sfido, faccio una sfida postuma ancora oggi. Andate a prendere il mio libro più famoso, L'origine delle specie, il mio libretto, il mio piccolo lungo ragionamento, oppure prendete qualsiasi edizione, la prima, la sesta, quella che volete, oppure usate queste diavolerie che ci sono oggi, i computer, le ricerche automatiche, andate dentro e cercate quante volte io dica che l'evoluzione si riduce alla sopravvivenza del più forte. Contate quante volte io ho usato l'espressione sopravvivenza del più forte.
8: Ma
16: pari a zero, Darwin, mai usato.
8: Ma contano anche gli effetti delle proprie teorie, no? Cioè la storia degli effetti, l'interpretazione
14: computazionale che noi fin dal 31 con le macchine Olivetti per la prima volta usavamo per le occorrenze semantiche nei libri della contemporanei, tutto questo non sarebbe accaduto.
8: Io chiedo però
14: glielo assicuro, Camurri, glielo assicuro.
8: Ma io mi fido di
14: lei,
8: Adriano.
14: Lei lo usa ogni tanto il suo cellulare?
8: E io lo uso sempre.
14: E allora lo usi anche per le occorrenze, ha ragione signor Darwin, ha ragione. Vediamo quante volte si dicono le cose nei libri, perché la gente parla a sproposito, si documentassero un po' di più.
8: Ecco, ma noi, Adriano Olivetti, ecco, io sono sempre felice di prendere lezioni da lei, la ringrazio, però mi sembra che, Pietro del Soldà, che stiamo un po' uscendo, cioè qui la domanda è, la cultura davvero ci rende migliori? L'impressione che io tratto da questo piccolo talk che stiamo facendo è che tutto sommato dipende, non tanto dalla cultura, ma dall'atteggiamento dinanzi a una scelta di gruppi di valori. Raskolnikov, Dostoevsky diceva, lo ricordavo prima, se Dio non c'è tutto è possibile. Per lei Dio non c'è, quindi tutto è... Ma questa è una conquista culturale, la scoperta che, direbbe Nietzsche, Dio è morto e che quindi da quel punto di vista di Dostoevsky tutto sia possibile.
15: Di fronte a me c'era un paesaggio di esempi che erano, se ci pensate, individuali, individualisti, erano monumentalizzate le persone singole che si erano fatte strada nella storia da sé o come condottieri, e non c'era quella cultura ancora che si stava formando con Darwin e non solo, di un paesaggio più ampio, collettivo, dove la specie lavorava, lo sfondo stava diventando più importante della figura ritagliata in primo piano, messa a raccogliere tutta la luce della ribalta. Io sono stato affascinato da quel tipo di cultura individualistica che ritaglia il protagonista. Forse il male è il protagonismo, l'idea che l'individuo da solo ce la può fare.
8: Ecco, grazie Raskolnikov. Chiediamo a Pietro del Soldà, sia Adriano Olivetti e sia Darwin, però c'è la possibilità di uscire da questo dibattito, da questo incontro, con un'idea davvero più edificante di cultura. Cioè non possiamo darla vinta a Goebbels e non possiamo darla vinta a Raskolnikov.
16: Non
8: cioè, perché la cultura, vinta, no. E lo vediamo tutti i giorni, lo si vede a Matera, lo si vede, davvero ci rende migliori, perché ha una funzione edificante, di crescita, di emancipazione.
3: Posso dare un suggerimento a Darwin? Lei deve sapere che tra i suoi grandi studiosi del nostro tempo ce n'è uno in Italia, non so se lo conosce, si chiama Telmo Pievani, che fa riferimento, per farci capire davvero che cos'è l'evoluzione, ad un'altra parola, chissà se Darwin ci aveva mai pensato, fondamentale per l'innovazione. Questa parola si chiama diversità. La sorprende?
16: No, beh, questo ragazzo di cui mi parla non ha inventato niente di nuovo, nel senso che io...
3: Segna Padova, infatti.
16: Sì, nel senso è un plagio evidente, nel senso che la diversità, la devianza, cioè la tolleranza nei confronti della produzione di diversità in ogni società è il combustibile. Noi in natura siamo la terza specie più sociale di tutti, non siamo la prima, le api, le formiche sono dei campioni mondiali e non c'è storia, siamo la seconda con il cervello più grande, la prima era Neanderthal, spiace dire che Homo sapiens non ha il primato quasi di niente, e, però sì, abbiamo inventato la cultura, che per me è sempre stata una cosa molto precisa, per me cultura è agnosticismo, cioè applicare sempre un esercizio sistematico di dubbio, sapere di non avere mai la verità con la V maiuscola in tasca, ma al massimo avere conquistare faticosamente qualche piccola verità con la V minuscola. E pensi che io sono così agnostico che talvolta dubito anche del mio agnosticismo.
8: Quindi possiamo dire grazie Charles Darwin.
14: Signor De Soldati,
8: quindi possiamo dire che la cultura non è neutra, non è mai neutra, è sempre una scelta, è un modo di stare al mondo. Olivetti, concludo anche lei, mentre Raskolnikov io lo scaccerei nel mondo dell'immaginazione da cui proviene.
3: Dica Olivetti, lei non sa la gioia del pubblico di Radio 3 di averla qui, no, lei è il protagonista di migliaia di messaggi ogni giorno.
14: Intanto non vorrei più parlare con Camurri, perché uno che dice dipende, citando un libro di Luca Goldoni, francamente illeggibile, non lo terrei in considerazione. Qui mi rivolgo a lei De Soldati. In questo momento è evidente che noi rappresentiamo il passato e ciascuna epoca ha la sua cultura. Molti di noi anche in questa sala non rappresentano la cultura contemporanea. Io per esempio come editore avrei voluto pubblicare Elia Scanetti, sono arrivato troppo tardi per pubblicarlo. Avrei voluto pubblicare Massa e Potere, soprattutto Auto da Fe, e soprattutto ricongiungermi idealmente con Darwin e dire che in effetti la cosa principale della cultura è l'autocritica e guardarsi allo specchio per ogni giorno migliorarsi prima di pensare che sono gli altri a doversi migliorare. Il senso della comunità è invitare delle persone più brave di te, più capaci di te, a fare dei lavori che tu non sei capace a fare. E questa è una scelta che l'imprenditore, il politico e il semplice cittadino devono guardare come una scelta culturale di base per lo sviluppo del proprio territorio.
3: Viva Olivetti!
8: Viva Adriano Olivetti! Adesso noi possiamo, Pietro, dire, vabbè, insomma, tutta l'umanità ne parla, questo piccolo iniziale esperimento finisce qui, ma veramente un giro di 30 secondi a testa in cui noi vogliamo presentarvi chi è stato, insomma, alcuni l'avete ovviamente riconosciuti, Carlo De Ruggeri è stato Goebbels, e poi Telmo Pievani, un grande studioso di Darwin, filosofo della scienza, eccetera, di Padova, è stato Charles Darwin, per l'appunto.
17: Buongiorno, grazie.
8: Paolo Verri, direttore della candidatura di Matera 2019 piemontese, è stato Adriano Olivetti.
14: Indegnamente, mi scusi Olivetti.
8: E Tiziano Scarpa è stata la nostra fantasia, è stato Raskolnikov, un gigante,
17: grazie
8: Tiziano Scarpa,
17: grazie.
8: Veramente 30 secondi a testa, è come i credits dei film della Pixar. Telmo Pievani, com'è stato essere Charles Darwin?
16: Meravigliosamente irriverente, ho letto tutti i suoi scritti privati, quindi tutto quello che ho detto lui l'ha scritto veramente, che è pazzesco, quindi filologico fino all'ultimo.
8: Paolo Verri, com'è stato essere Adriano Olivetti?
14: Io avrei voluto essere il papà di Olivetti, avrei voluto essere Camillo, perché Camillo veramente andò in giro per gli Stati Uniti con la sua bici, lo scrive nelle sue lettere pubblicate da Einaudi nell'edizione di Comunità, quando ero ancora di Einaudi, e scoprì delle cose straordinarie portando la macchina da scrivere in Italia e facendo dell'Italia il luogo dove si prodotto il primo computer, diventando veramente il mito assoluto di un modello imprenditoriale che dobbiamo continuare a sostenere.
8: Grazie Paolo Verri. Tiziano Scarpa, tu sei stato Raskolnikov, cavoli, com'è andata? Eri d'accordo con te stesso o no?
15: È proprio questo, come sempre quando si legge la grande letteratura, pericolosissimamente si varca il confine e ci si immedesima con dei personaggi.
14: Faccio l'attenzione agli usurai in giro,
15: con i quali
14: c'è Raskolnikov in città.
15: Non si è d'accordo, i grandi scrittori, le grandi scrittrici ti fanno pericolosissimamente diventare ciò che non vorresti mai essere.
8: D'altronde vivere significa essere in pericolo, e la cultura è sempre stare lì potendo sbagliare. Carlo De Ruggeri, Tu eri lo stagista schiavo di Boris, esatto, tra le tante cose che hai fatto, oggi sei stato Goebbels.
17: È diventato Goebbels.
8: Mi sembra un progresso interessante.
17: Molto interessante.
3: Forse prevedibile.
17: Sì, fare i cattivi è sempre molto bello, però volevo approfittare della presenza di Raskolnikov.
8: Sì, ah, certo.
17: Se ci possiamo fare un daguerrotipo insieme.
8: Grazie a Carlo De Ruggeri, grazie davvero a tutti.

0: Buonasera da Davide Lerner, bentornati a 30 minuti, il programma in diretta sull'attualità del fine settimana di Radio 3. Sono le 17:31, 28 secondi di sabato 3 ottobre, trasmettiamo dagli studi di Roma. Io vi ricordo che per mandare messaggi alla redazione per SMS o WhatsApp il numero è sempre il solito 335-5634-296. In questa puntata parliamo di carceri in Italia. I carceri sono luoghi di controllo inevitabilmente, ma quand'è che il controllo diventa troppo? Alla fine del Settecento fu il filosofo Jeremy Bentham a progettare il panopticon, dal greco il luogo dal quale si vede tutto, per controllare, far sentire osservati i prigionieri in ogni momento. Michel Foucault in Sorvegliare e punire ha scritto: l'effetto principale del panopticon è indurre nel detenuto uno stato cosciente di visibilità che assicura il funzionamento automatico del potere. Il detenuto non deve mai sapere se è guardato nel momento attuale, ma deve essere sicuro che può esserlo continuamente. Diversi carceri si sono ispirati al modello del panopticon, penso per esempio a San Vittore a Milano, ma nel caso del carcere Don Bosco di Pisa, quello al centro della vicenda che vogliamo esaminare oggi a 30 minuti, le autorità non si sono accontentate di trasmettere ai detenuti una sensazione di controllo potenziale, ma stando a quanto denunciato dai reclusi, le autorità giudiziarie avrebbero invece piazzato vere e proprie cimici, microspie, persino telecamere nascoste in una cella per spiarli. Questo ha portato i detenuti a ribellarsi dopo questa scoperta e hanno trasmesso la loro protesta con un telefonino, niente poco di meno che sulla app TikTok, producendo una diretta. Qui si sono aggiunti altri detenuti e anche migliaia di persone fuori dal carcere. Stiamo parlando di disordini avvenuti lo scorso mercoledì che continuano negli ultimi giorni a fare discutere, perché sono emersi in questa maniera altri elementi. Il primo, che diversi detenuti erano in possesso di un cellulare, un fatto tecnicamente anomalo, illegale, ma tutt'altro che raro, e soprattutto perché quello che i telefonini hanno mostrato era una situazione di inadeguatezza della struttura carceraria. Fra le grida in più lingue hanno mostrato le condizioni di vita, di igiene, sanità del carcere. Carenze delle nostre infrastrutture che rappresentano un problema cronico del nostro paese, che riaffiora periodicamente sospinto da fatti di cronaca. Pensate che, cercando negli archivi qui a Radio 3, abbiamo ritrovato un pezzo del New York Times del febbraio 95 intitolato "Bursting Population Overwhelms Italy's Prisons", il sovraffollamento mette in ginocchio le carceri italiane, un titolo che andrebbe ancora bene oltre 30 anni dopo. Ma prima di allargare lo sguardo, rimaniamo sui fatti di cronaca di Pisa. Sentiamo fra poco alcuni momenti di questa protesta in diretta, prima di collegarci con Enrico Vincenzini, che ci parlerà da Lucca, un avvocato penalista nonché responsabile per la Toscana di Antigone, l'associazione italiana nata nel 1991 che si occupa di tutela dei diritti dei detenuti. Sentiamo però prima qualche suono di questa protesta.
1: Queste telecamere costano migliaia di soldi e li spendono per le telecamere, per spiare i detenuti, e non spendono i soldi per aiutarli a stare bene in quel carcere.
2: Vogliamo far valere i nostri diritti. Abbiamo voluto fare una manifestazione e volevamo fare mancato rientro, perché non è giusto che vengano usati i soldi pubblici per fare questo tipo di cose, e invece le cose essenziali come l'igiene, le disinfestazioni e tutt'altro non viene fatto.
3: Guarda come viviamo.
4: Questo, così viviamo, con topi.
3: Guarda.
4: Con topi, con ragni.
3: Guarda qua.
4: Cimici.
0: Hanno ascoltato con noi questa clip, questi suoni della protesta di Pisa, Enrico Vincenzini, che vi ho presentato, rappresentante toscana di Antigone. Si è connessa nel frattempo con noi anche Daniela De Robert, giornalista del TG2, nonché volontaria nel carcere di Rebibbia a Roma, esperta della questione delle carceri italiane. Ma siccome non tutti i media nazionali italiani hanno dedicato molta attenzione a questa rivolta, partirei prima di tutto dando il benvenuto a Enrico Vincenzini. Buongiorno Enrico.
3: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Ti chiederei di iniziare ripercorrendo cronologicamente le tappe di questa vicenda a Pisa, di questa rivolta che appunto solleva numerosi interrogativi sulla situazione delle carceri italiane.
3: Ma per quanto a mia conoscenza, perché poi la mia non è una testimonianza diretta, ovviamente, nella notte fra il 30 settembre e il 1 ottobre scoppia una rivolta, e questa rivolta, diciamo, assume una portata subito evidente al di fuori delle mura del carcere, appunto perché venne ripresa tramite un cellulare sul social network TikTok, quindi dall'esterno si poteva assistere direttamente alla rivolta che stava avvenendo all'interno. La rivolta ha coinvolto, a quanto ne so, 40 persone fondamentalmente. I presunti responsabili sono stati identificati in 3-4 persone che avrebbero rinvenuto delle cimici, delle microspie, per usare un termine gergale, all'interno delle proprie camere di pernottamento, e questo avrebbe funzionato da miccia questa rivolta, che poi ha coinvolto l'intera sezione con i danneggiamenti e le immagini che poi sono state poi anche trasmesse, diciamo, su scala quantomeno regionale, ma anche in alcuni casi nazionale. E nelle ore seguenti sono stati fatti intervenire i mediatori della polizia penitenziaria, che fortunatamente, a quanto so io, hanno ricondotto, diciamo, alla calma, e quindi sedato la rivolta senza la necessità di intervento da parte delle forze dell'ordine in maniera, diciamo, tenuta antisommossa fondamentalmente. Questo è quello che io sono riuscito a ricostruire, e più o meno dovrebbe essere quello che poi viene anche riportato sugli organi di stampa.
0: Ovviamente, come dicevi, non sei stato testimone diretto della rivolta al carcere Don Bosco di Pisa, però eri stato, e come, testimone diretto delle condizioni in cui versa, perché raccontavi durante una conversazione che abbiamo avuto prima della puntata come lo hai visitato in agosto. Il 4 settembre fai un comunicato denunciando una situazione che definisci peggiore di Sollicciano, una prigione nota appunto per le condizioni critiche in cui versa, ma questa denuncia fatta come rappresentante di Antigone non era stata ascoltata. Dunque ha ragione Adriano Sofri, che in quel carcere ha passato diversi anni, quando commenta su Facebook le reazioni unanimi di chi frequenta e conosce il carcere, a cominciare da volontarie e volontari, è che si stupiscono che la ribellione abbia tardato così tanto ad avvenire. È un commento che diciamo, sul quale ti ritrovi dopo le tue visite alla struttura.
3: Sì, anche le parole che abbiamo sentito poi ci dicono qualcosa in più rispetto a quello che poi passa fondamentalmente nell'opinione pubblica, ovvero che la rivolta nasce solo per le cimici. Una rivolta non nasce mai per un fatto singolo così, diciamo, estemporaneo, soprattutto quando coinvolge una platea così ampia di soggetti che peraltro non erano nemmeno condannati definitivamente e sapevano benissimo quali sono le conseguenze poi di un'azione così appunto percepita come grave. E quindi questi fatti nascono sempre su un terreno fertile, perché è un terreno fertile che viene dato dalla sofferenza e dalle condizioni veramente indegne. Io le ho definite indegne in quel comunicato che citavi tu. Cioè, uno per criticare questo tipo di azioni, e per carità possono essere sicuramente criticabili, ma deve aver visto quello che trascorrono queste persone ogni giorno, e fondamentalmente non può stupire che prima o poi, in quell'ambito di tensione sociale così elevato, con quella sofferenza umana, con quelle condizioni di vita veramente vergognose, ma vergognose è un termine probabilmente riduttivo, chi c'è stato lo capisce il perché poi scoppiano questo tipo di episodi.
0: Ci sono poi anche due temi, se vogliamo, fra virgolette, collaterali, che vengono sollevati da questa vicenda. Da un lato, quello dell'utilizzo di microspie nell'ambito di indagini che continuano anche all'interno delle stesse strutture carcerarie. Dal lato, quello possesso diffuso di telefoni cellulari all'interno delle strutture penitenziarie. Ecco, ci puoi aiutare un pochino a chiarire quali sono i termini di legalità e illegalità, sia nella teoria che nella pratica, da questi due punti di vista?
3: Ma spero che la pratica poi segua la teoria in questi casi, essendo poi norme processuali vincolanti e che poi tutelano anche diritti costituzionali come quello alla riservatezza. Il posizionamento di cimici, comunque di rilevatori di conversazioni all'interno degli spazi di vita dei detenuti, segue le stesse regole del posizionamento degli stessi device anche su, non so, una macchina di un indagato all'interno della casa di un indagato, eccetera eccetera, ovvero ci deve essere un'indagine in corso, ci devono essere degli indizi di reità presenti e ci deve essere l'autorizzazione su richiesta di un pubblico ministero da parte del giudice, che autorizza appunto quella che poi è un'intercettazione banalmente. Questo, io non ho notizia certa che questa sia l'iter che ha portato all'installazione di quelle cimici in quei posti. Posso presumere che sia così, ma francamente non lo so. Quello che poi è comunque fa riflettere è che all'interno di per i detenuti quello si tratta dell'unico spazio vitale che hanno, cioè non è una misura particolarmente pervasiva, perché la loro privacy e la loro riservatezza, già fortemente pregiudicata dalle condizioni di sovraffollamento e di mancanza dei diritti che ne connotano l'esistenza, è comunque molto ristretta, e te va a invadere anche quel micro spazio che loro hanno per poter esercitare quello che poi è appunto un diritto costituzionale. Questo però per il quadro normativo in teoria lo permette in quei casi lì di cui dicevo prima. Quanto ai telefoni, i telefoni non possono in teoria entrare nel carcere, ovvero i detenuti non possono avere un telefono personale, possono avere contatti telefonici con familiari, avvocati e persone autorizzate tramite i telefoni anche cellulari istituzionali, cioè con autorizzazioni e comunque sempre, diciamo, controllati sotto certi punti di vista, ma non possono avere un proprio telefono a uso e consumo personale che abbia accesso a internet e possa pubblicare su TikTok, come poi è avvenuto. Detto questo, anche qui non stupisce chi ha a che fare con i penitenziari che vi siano dei telefoni all'interno. All'interno delle case circondariali e delle case di reclusione italiane comunque avviene molto spesso che vi siano dei sequestri di telefoni, perché in qualche modo entrano, non solo di telefoni tra l'altro, ma questa cosa qui è un po' il segreto di Pulcinella, che all'interno delle carceri può succedere che qualche detenuto ha un carcere. Quello che è strano in questa vicenda qui, quello che è particolare, è che il telefono è stato utilizzato per fare una diretta su un social network molto, molto famoso per riprendere una rivolta. Ecco, questo probabilmente non ha precedenti.
0: Certo, certo. C'è un dato sul carcere pisano: più di 300 detenuti per meno di 200 posti teorici, che mi porta a farti un'ultima domanda prima di coinvolgere Daniela De Robert. Ti invito comunque a rimanere collegato se puoi, fino alla fine. Ebbene, mi viene da citare il rapporto Antigone dell'agosto 2026 che denunciava proprio il sovraffollamento record nelle carceri italiane. Alcuni numeri sono i seguenti: 64.741 detenuti per 46.343 posti disponibili, un tasso di sovraffollamento complessivo di 139,7%, numeri che non si registravano dal 2013, anno della storica condanna all'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Fra l'altro, uno dei casi più gravi denunciati dal rapporto è proprio quello di Lucca, da cui ci parli, con un istituto penitenziario con un tasso di sovraffollamento pari al 256,8%, la Puglia al triste primato regionale con un sovraffollamento del 180,4%. Ecco, che cosa vogliono dire questi numeri e che cosa vuol dire il fatto che per così tanti anni questo problema è stato sotto i riflettori, ma non si riesce ad andare nella direzione giusta per risolverlo?
3: Ma il primo dato evidente di questi numeri è che noi stiamo attraversando una lunghissima, irrisolta e senza una prospettiva di risoluzione, crisi umanitaria. Cioè, in Italia tutti i giorni noi si viola l'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che stabilisce che vi è fatto divieto delle pene inumane e degradanti, cioè si tutela la dignità dell'uomo, ripreso anche, cioè ricalcato anche dall'articolo 27 della nostra Costituzione. E questa violazione, che è una violazione poi anche strettamente giuridica, viene certificata in Italia tramite migliaia di ordinanze che ogni anno vengono emesse per risarcire i detenuti perché vivono in queste condizioni. Questa è la portata del fenomeno che il nostro sistema penitenziario sta attraversando in maniera sistemica, direi da sempre, salvo alcune rare eccezioni per via, per esempio, della sentenza del 2013 o per via degli indulti che poi fino al 2006 venivano ciclicamente approvati. Ma questa situazione, lei citava, te citavi prima l'articolo New York Times, non è un caso, perché l'Italia si è sempre trovata in questo tipo di situazione. Oggi probabilmente viviamo la stessa situazione a livello numerica, ma peggiorata per via di altri numeri che ci danno preoccupazione, cioè vanno a incidere ancora più negativamente su questa situazione. Salgono il numero di malati psichiatrici all'interno delle carceri, sale il numero dei detenuti con problemi di dipendenza da sostanze, sale il numero di eventi critici, sale il numero di suicidi. Questi sono tutti indicatori che, oltre a al dato numerico, che già di per sé descrive una violazione gravissima del diritto delle persone, questi dati ci dicono che forse oggi stiamo attraversando un momento ancora più complicato e ancora più in lesione dei diritti dei soggetti che vivono all'interno delle nostre carceri.
0: Chiedo a Daniela De Robert, coinvolgendola, ricordo ancora giornalista del TG2, volontaria nel carcere di Rebibbia, ritornando alla vicenda di cronaca da cui la nostra conversazione è partita, se quali aspetti l'hanno più sorpresa di questa vicenda?
5: Come si diceva prima, quello che mi sorprende è che ci siano così poche proteste, perché in una condizione come quella in cui si trovano a vivere oggi, il dato del Ministero ci dice che abbiamo superato le 66.000 persone, 66.063 persone detenute secondo i dati ufficiali. Questo vuol dire che il carcere è un luogo in cui lo spazio è pieno, è strapieno. Tutti gli spazi sono occupati da corpi, non posso dire di persona perché non sono luoghi per persone, ma il tempo è vuoto. Allora, l'altro aspetto è che se questo tempo della pena non è riempito con qualcosa che abbia un senso per chi è privato della libertà e si traduce solo in un tempo sottratto alla vita, tradiamo ancora una volta non solo la Costituzione, perché le pene sono contrarie al senso di umanità se consumate in questo modo, ma perché non tendono alla rieducazione al condannato. Allora, spazio pieno, tempo vuoto, la rieducazione, la risocializzazione, quel tendere a un ritorno positivo alla società è qualcosa che è sempre più lontano dalle nostre carceri. Il controllo securitario, la chiusura, il 70% delle sezioni sono ormai sezioni chiuse, dove le persone sono chiuse nelle celle per tutto il giorno tranne 2 o 4 ore, in celle sovraffollate, in celle dove qualcuno ha trovato anche qualcosa che forse non ci doveva stare. E quindi è una situazione in cui c'è da chiedersi come mai si riesca ad andare avanti senza che ci siano quotidianamente, e talvolta ci sono anche delle proteste in giro per le carceri. C'è da chiedersi se forse non si vuole, qualcuno non aspetta che ci sia un grande caso per poi dire chiudiamo ancora di più. Viene da chiedersi anche questo, perché tutte le soluzioni, anche legislative, che finora sono state trovate, sembrano più soluzioni di bandiera. Ne prendo uno, parlavamo di telefonini. Detenere un telefonino in carcere, prima era un illecito amministrativo che portava una sanzione disciplinare, oggi è diventato un reato. E che vuol dire? Che il telefono, viene da chiedersi anche questo, perché tutte le soluzioni, anche legislative, che finora sono state trovate, sembrano più soluzioni di bandiera. Ne prendo uno, parlavamo di telefonini. Detenere un telefonino in carcere, prima era un illecito amministrativo che portava una sanzione disciplinare, oggi è diventato un reato. E che vuol dire? Che i telefonini non sono diminuiti, continuano a essere diffusissimi in tutte le carceri e si sa.

0: abuso, anche perché i detenuti escono meno fuori, la detenzione dura più a lungo.
1: Secondo un rapporto del Garante nazionale uscito negli ultimi giorni, sono in leggero calo i suicidi nelle carceri italiane. Erano 53 nei primi 8 mesi del 2025, sono 49 quest'anno. Ricordo che il record storico si è toccato molto di recente nel 2024 con un picco di 90-91 casi accertati, record precedente è a quello del 2022 con 84. Ecco, volevo chiedere di nuovo a Daniela De Robert se nella sua esperienza di volontariato diretto nel corso degli anni ha avuto modo di farsi un'idea o conoscere anche in maniera diretta alcuni di questi casi e alcune delle dinamiche che possono portare i detenuti a prendere una decisione così radicale.
0: Certamente li ho incontrati come volontaria e anche durante gli 8 anni in cui sono stata garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà. E io dico che il monitoraggio e il conteggio, ma non solo il conteggio, il dare un nome a queste vittime è importante. Ma non mi posso accontentare perché se si traduce solo in numeri, nel fatto che ci sono 4 suicidi in meno rispetto all'anno scorso, allora siamo soddisfatti? No, non possiamo essere soddisfatti. I suicidi in carcere seguono un po' le dinamiche di tutti i suicidi, quindi sono episodi molto legati anche al vissuto della persona. Certamente ci sono delle aggravanti in carcere, certamente c'è l'anonimia, il fatto che in carcere non conti più niente, non sei più nessuno, sei uno come tutti gli altri, si perde il nome, si perde l'identità, tanto sono tutti innocenti, tanto sono tutti, lo sappiamo, diventi una massa informe e allora l'anonimia certamente non aiuta, non aiuta la difficoltà del sistema sanitario che non riesce a far fronte al tantissimo disagio, perché un altro elemento che va considerato è che le persone detenute è cambiata la popolazione ed è sempre più una popolazione che viene dal disagio sociale, per cui sempre più le carceri riempiono quel vuoto lasciato dal sistema sociale fuori e si scarica sulle carceri il malessere, il disagio. Le povertà, intendo povertà in tutti i sensi, non solo economico, le povertà relazionali, le povertà di salute, la tossicodipendenza, la fragilità psichica, si parlava prima anche di questo aspetto. E allora è facile che in un contesto come questo, anche se il ministro Nordio aveva detto beh, il sovraffollamento ci aiuta perché non si possono impiccare in una cella affollata, ecco, anche questo non mi sembra forse la grande soluzione della situazione gravissima che si vive oggi nelle carceri, in cui le risposte sono, ripeto, non cercare una soluzione, ma chiudere e allontanare. Ci sono state anche delle misure amministrative che hanno cercato di rendere più difficile per la società esterna partecipare all'attività all'interno delle carceri. Poi c'è stata anche una forte protesta e qualche passo indietro che è stato fatto, ma è sempre più difficile per la società esterna entrare, partecipare e portare il suo contributo. E un carcere che non ha la società che entra, è un carcere che non può che produrre morte e sofferenza e insicurezza, perché quando le persone escono noi saremo molto meno sicuri.
1: Le chiedo di commentare un ultimo aspetto brevemente, perché purtroppo ci avviciniamo alla chiusura. Faccio riferimento a un articolo uscito su Repubblica la scorsa estate, intitolato Bimbi in cella, il numero infame. C'è un numero che si tende a rimuovere, scriveva Luigi Manconi, quello dei bambini dagli 0 ai 3 anni reclusi in una cella unitamente alle proprie madri, passato dai 17 del 2023 agli attuali 30. Pesa il decreto sicurezza approvato nel giugno 25, secondo cui la donna non ha più il diritto di portare a termine la gestazione in condizioni di libertà, ma tale possibilità viene accordata o rifiutata dal magistrato dell'esecuzione della pena. Di conseguenza, un numero crescente di bambini si trova appunto in cella. Ecco, un veloce commento a, a, a

0: questo aspetto che riguarda appunto sempre la vita carceraria del nostro paese.
1: I numeri sono raddoppiati, oggi i bambini segnalati sono 35 e 30 madri, non tutti nelle sezioni a custodia attenuata per detenute madri, ma alcuni in sezioni comuni, quindi in celle normali. Io ricordo che durante il Covid si è riusciti ad arrivare a zero, zero bambini in carcere, e non è diminuita la sicurezza, è la volontà di salvaguardare il diritto del minore, che è più fragile in questo momento, senza mettere a rischio la collettività. Si può fare se si vuole fare. Si sta andando in una direzione opposta, che è quella di criminalizzare alcune categorie della popolazione e di considerarle come marchiate fin dalla nascita, tant'è che le madri, quei bambini, sono quelle che vengono dalle fasce più deboli.
0: Certo, io ringrazio molto Enrico Vincenzini, responsabile toscana di Antigone, e Daniela De Robert, giornalista del TG2, nonché volontaria al carcere di Rebibbia a Roma. Per noi di 30 minuti sta arrivando il momento dei saluti che vi arrivano da Roma con Marco Azzori alla console, Antonio Santaniello alla cura del programma e in regia, me Davide Lerner. La prossima settimana ai microfoni di 30 minuti invece ci sarà Luigi Spinola. Io vi ricordo che potete ascoltare questa e le altre puntate di 30 minuti su Rai Play Sound. A questo punto non mi resta che cedere la linea a tutti voi. Un saluto e un augurio di buona serata all'ascolto di Radio 3.
2: Rai, Radio 3.

0: Buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori, ben tornati, buon pomeriggio anche a Francesco Mandica qui con me in studio.
1: Buon pomeriggio Elena.
0: Oggi racconteremo il rapporto tra arte e danza, guarderemo la danza contemporanea attraverso alcune compagnie, alcuni progetti naturalmente in particolare, a cominciare proprio da quello di Crystal Pite per la collezione Maramotti. Potrete vedere il nuovo spettacolo dal 1 al 4 ottobre. Andiamo subito a chiedere a Crystal Pite del luogo. Ecco, inizierei a raccontare proprio del luogo, perché in effetti la collezione Maramotti non è un teatro, ma una ex fabbrica dove si producevano tra l'altro degli abiti, dei vestiti. Che cosa ha visto lei in questo luogo, in questo spazio, entrando lì per la prima volta?
2: Yeah, it is an incredible, incredible place, and the artwork, of course, in the collection is magnificent.
3: Sì, è un luogo incredibile e le opere d'arte della collezione sono magnifiche. Ogni oggetto ha ispirato la nostra risposta coreografica. Inizialmente sono stata davvero sopraffatta da tutte le possibilità e così ho avuto molti spunti per un'idea, ma sono anche stata catturata dall'edificio in sé. Ci sono macchie di lubrificante sul pavimento di linoleum che hanno catturato la mia attenzione, macchie dove erano soliti stare i macchinari, che sono rimaste tuttora. Quindi, guardandole, mi è venuto da pensare ai fantasmi dello stabilimento e alla vita precedente dell'edificio come fabbrica di abiti. E allora sono stata presa dal pensiero degli artigiani che ci hanno lavorato. Sento un legame speciale con questa categoria. Vengo da una famiglia di costruttori, di creatori, perché è il modo in cui concepisco il mio lavoro, il mestiere di coreografa, come una specie di lavoro manuale.
0: Ecco, appunto, parla spesso di lavoro manuale, un lavoro fatto di costruzione, di assemblaggio, di revisione. In che modo proprio il lavoro degli artigiani, delle sarte che hanno un po' abitato questo luogo è entrato poi concretamente nel movimento dei danzatori?
2: One of the things I've always been interested in is animation and
3: un aspetto a cui sono stata sempre interessata è l'animazione, il teatro dei burattini. Questa relazione tra un oggetto e un corpo, tra assenza e presenza, sono sempre stati di grande fascino per me, per cui penso che il legame che io vedo tra gli artigiani e la coreografia passa attraverso l'idea di animazione, come fare il teatro di marionette ma con un corpo, animando un corpo come se indossasse una danza e una coreografia. C'è uno slittamento nella mentalità dei ballerini. Ti senti come se fossi mosso o danzato con una differente risposta fisica rispetto a quando sei tu a controllare il tuo corpo. Ed è questo quello che mi interessa. Penso che in ogni lavoro che faccio, compreso questo, sono interessata alla domanda sulla consapevolezza, alla domanda su che cosa ci muove. Quindi ci sono molti modi bellissimi per tradurre l'idea di lavoro in animazione, l'idea del corpo in danza.
0: In effetti c'è una cosa molto interessante, che gli abiti che insomma abitano questo spazio vengono costruiti per il corpo, mentre lei costruisce movimento per il corpo. È stata un po' questa analogia anche a guidarla?
2: Absolutely.
3: Sì, è proprio così. Ho pensato ai vestiti e ai disegni più antichi di Max Mara, ho pensato alle persone che li hanno indossati, a quelli che li hanno creati e a come potevo trasformare le loro idee in una coreografia. C'è senz'altro questa concezione di indossare una danza, di corpi abitati da un ballo. Credo che abbia a che fare con l'idea di essere mossi, di essere animati come dei burattini da forze che non si vedono, dalle forze della creatività, dalla coscienza stessa. Ho davvero amato lavorare su questo tema che mi è molto caro, quindi questa idea è sfociata nella coreografia come se fosse stata la fattura di un abito.
0: Ecco, chiuderei con una domanda più generale sulla danza. Se la danza, come lei ha detto spesso, è una forza che abita il corpo umano, Che cosa può raccontarci oggi il corpo che le parole non riescono più a raccontare?
2: This is a beautiful question. I love this question and it's something I think about a lot.
3: È una bellissima domanda ed è un punto su cui ho riflettuto molto. Perché fai tutto come se fosse un ballo? Perché la danza, ad esempio, è un modo davvero molto poco efficiente di raccontare una storia. D'altra parte, c'è una qualità che è la connessione diretta con i sentimenti, con le emozioni, che può bypassare il linguaggio e tradurlo in un modo stupefacente. Quindi, come artista della danza, ovviamente, sono piuttosto convinta che abbia il potere di mettere in connessione le persone e di offrire nuovi modi di pensare che non passano necessariamente attraverso il linguaggio. Detto questo, io lavoro molto con il linguaggio e anche in questo pezzo c'è molto testo, anche in italiano, oltre che in inglese. Quello che mi interessa è vedere come linguaggio e azione possono collaborare a unire le persone e questo vale anche per questo ultimo lavoro.
2: That's true for this work as well.
0: Grazie.
2: Thank you so much, Elena.
0: Grazie. Grazie molte a Crystal Pite per essere stata con noi. A te Francesco per la musica.
1: Dal 1 al 4 ottobre Crystal Pite porta alla collezione Maramotti di Reggio Emilia una creazione pensata per quell'edificio, con i danzatori del Netherlands Dance Theater e della sua compagnia Kid Pivot. È la prima volta che la coreografa canadese lavora fuori da un teatro. Lo fa in un luogo che custodisce nella propria architettura la memoria della produzione Max Mara. Prima di accogliere le opere, infatti, della collezione, quegli spazi appartenevano al lavoro delle sarte, l'esattezza del taglio, la cucitura, il tessuto che si trasforma in una forma destinata al corpo. Pite considera la coreografia un mestiere manuale fatto di costruzione, assemblaggio e rifinitura. Con questa idea entra nella memoria del fare attraverso una danza in cui il corpo sembra ricevere la propria forma dalle forze che lo attraversano. Il peso trascorre da un danzatore all'altro, il contatto devia la direzione del gesto e la figura collettiva si compone per accordi provvisori. Una traiettoria rientra dopo aver urtato una resistenza, un corpo interrompe il moto di un altro, una presa si fa sostegno e subito dopo impedimento. La tecnica resta incisa nell'esattezza degli appoggi e nella misura delle distanze, mentre la materia vivente conserva una mobilità che obbliga la forma a rinnovarsi. Ernst Cassirer, il filosofo neocantiano cresciuto alla scuola di Marburgo, pubblicò fra il 1923 e il 29 i tre volumi della filosofia delle forme simboliche. All'arte dedicò poi un capitolo del saggio sull'uomo, scritto nell'esilio americano e uscito nel 44. Per Cassirer, l'arte è una delle vie attraverso cui l'esperienza assume una configurazione sensibile. La forma ordina la percezione e dispone i rapporti fra materia, tempo e spazio. Nella coreografia di Pite il corpo diventa il luogo in cui il peso, durata, contatto e distanza acquistano una sintassi. Il movimento produce una conoscenza che si manifesta nella concretezza del gesto prima di qualsiasi traduzione narrativa e psicologica. La memoria della fabbrica acuisce questa dimensione. Il gesto produttivo, ripetuto fino all'esattezza, ritorna nella danza come una ripetizione capace di mutare. Una figura viene trasmessa, alterata, restituita a un altro corpo. La forma si edifica nella durata e reca il segno di quanto è accaduto fra un'esecuzione e la successiva. Michel Portal scrisse la musica di Dr. Petiot, e veniamo alla musica, il film che Christian de Chalonge dedicò nel 1990 al medico che, nella Parigi occupata, prometteva a chi fuggiva dalla Gestapo un passaggio sicuro verso l'Argentina. Nel 1995 Portal tornò su quel tema insieme ad altre pagine per il cinema nell'album Musique de Cinéma, inciso per Label Bleu con amici jazzisti. E questa è la versione che ascoltiamo. Al bandoneon siede Juan José Mosalini, nato nel 1943 nella provincia di Buenos Aires e passato per le orchestre di Osvaldo Pugliese e Orazio Salgan, stabilitosi a Parigi nel 77 e scomparso in Francia nel 2022. Uno dei grandi interpreti del tango moderno, il fraseo di Mosalini, come lo chiamano i tangheri, si colloca un poco indietro rispetto alla pulsazione. È una flessibilità del tempo che conferisce al bandoneon una qualità espressionistica fatta di ritardi, appoggi differiti, sospensioni. Sembra di vedere la danza di Pite. E il tempo avanza e il bandoneon lo segue con una frazione di scarto, come se ogni nota dovesse vincere una resistenza. Da questa posizione arretrata nasce il perturbante della composizione. La frase conserva la propria direzione insieme alla incrina attraverso il ritardo, l'accento spostato. Attorno al bandoneon gli archi stendono una materia densa di impronta romantica immersa nel modo minore. Le loro linee allungano il respiro del brano, ne prolungano la malinconia e dispongono una superficie orchestrale su cui il gesto di Mussolini prende rilievo. Il bandoneon porta nella musica il corpo tragico del tango. Gli archi ne dilatano l'ombra e la conducono verso una dimensione quasi cinematografica. Ascoltiamo Michel Portal e Juan José Mussolini, Dottor Petiot.

0: E continuiamo a parlare di arte e danza, lo facciamo con Anna Pesetti. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti e grazie mille Rai Radio 3 per questa opportunità.
0: Allora, io comincerei a raccontare questo spettacolo che andrà in scena proprio il 7 e l'8 ottobre, tra pochissimi giorni, a Fabbrica Europa, Firenze, e partirei dal titolo, un titolo tradizionale giapponese, no? È un gioco tradizionale, esatto, giapponese, il Kompira Fune Fune. Tanto che gioco è, e cosa l'ha colpita tanto di questo gioco per poi farlo diventare una danza?
1: Kompira Fune Fune è un gioco che veniva appunto giocato dalle geishe con i loro ospiti. È un gioco che è tutto strutturato intorno a una piccola pietra che viene passata da sfidante a sfidante, facendo dei gesti poi con le mani. Chi sbaglia il gesto perde. Quindi nell'antichità la geisha donava il suo corpo se vinceva l'ospite, o altrimenti se perdeva l'ospite, l'ospite era costretto a bere. Diciamo che questa è la parte storica, ma la cosa che ha colpito molto a me è il gioco di relazione e d'intesa che si deve poi appunto creare fra i due sfidanti.
0: In questo gioco ci sono delle regole molto precise, ma mi sembra che il suo lavoro in realtà sia interessato proprio al momento in cui la regola comincia ad incrinarsi. È forse proprio lì che comincia la libertà del corpo, dunque la danza.
1: Esatto, giustissimo. Proprio è il momento in cui anche lo sfidante sta per compiere il passo e te pensi di averlo capito, in quel frangente lì di ignoto per noi si è creato, diciamo, poi l'innesco per iniziare a coreografare, creare, compiere a Fune Fune.
0: Ecco, in scena ci saranno due corpi maschili e il rapporto tra di loro sembra essere continuamente ridefinito. A volte è una vera e propria collaborazione, in altre invece sembra quasi una lotta. Che tipo di relazione voleva mettere in scena Anna Pesetti?
1: Diciamo che proprio appunto il nostro pezzo dice Kompira Fune Fune è un gioco per adulti. In scena ci sono questi due corpi maschili che cercano di esplorare tutte le relazioni che, diciamo, l'umano può mettere in atto. Quindi ci sono momenti in cui c'è più una parte che sembra quasi amore, una parte appunto che sembra più sfida, e giochiamo proprio su quel lieve dislivello che, come ad esempio porgi una mano, può cambiare tutto. Infatti il gesto iniziale è una stretta di mano, e la stretta di mano molto prolungata non capisci dove può finire, se è un qualcosa che dà rabbia, qualcosa che dà intesa, che inizia a crearsi una relazione fra i due corpi. Quindi diciamo che nella libertà del movimento abbiamo cercato proprio di prendere questo gioco continuo fra il cambio di relazione fra i due corpi.
0: C'è anche una dialettica forte di controllo e abbandono invece, no? In questi movimenti che sembrano due condizioni apparentemente opposte, no? Come si traducono poi fisicamente nel lavoro dei danzatori?
1: Diciamo che quella per noi è proprio la vulnerabilità, quindi anche il fatto della fiducia, di dover dare fiducia all'altro per potersi sorreggere da soli. Quindi partendo da questo abbiamo lavorato molto a livello fisico, proprio ad esempio uno dei due ragazzi era bendato e faceva tutto il pezzo in momento di ricerca bendato, così che doveva proprio dare questa sensazione che a volte ha il comando e a volte deve completamente lasciarsi andare, oppure legati con una corda, quindi volevano distanziarsi ma non potevano più di quel tanto perché la corda li teneva uniti. Quindi abbiamo fatto un lavoro fisico molto tangibile anche per ricercare veramente queste relazioni e sensazioni fra i due corpi, evitando di andare nella finzione, poi cercando proprio la realtà.
0: Un altro aspetto interessante dello spettacolo di Kompira Fune Fune è che effettivamente in genere il gioco implica un perdente e un vincente. Nel caso invece di questo lavoro, di questo progetto, sembra ci sia più uno spazio di relazione piuttosto che di competizione diretta.
1: Esatto, sì, assolutamente. È proprio la stretta di mano di cui vi parlavo prima, la ritroviamo anche alla fine. Quindi dopo che tutto è successo, dopo che tutto nel mezzo si è sviluppato, ritornano lì, complici, ma forse hanno concluso qualcosa oppure stanno per iniziare nuovamente un qualcosa. Quindi è proprio come le relazioni, che anche se lasci una persona, la traccia ti rimane sempre addosso di quello che hai vissuto con quella persona. Quindi diciamo, in questa stretta di mano poi si racchiude tutto, che può essere un nuovo inizio del capitolo oppure la fine, la conclusione, l'accordo.
0: Emerge dunque in effetti, Anna Pesetti, una dimensione molto fisica naturalmente, ma anche emotiva, no? Quindi forza, fragilità, vulnerabilità. Ecco, quanto è possibile proprio raccontare la vulnerabilità attraverso un corpo senza fermarsi a un livello solo rappresentativo, visivo?
1: Io credo che diciamo che è anche un po' la base di quello che vado sempre io a ricercare nelle coreografie e quando creo delle performance vere e proprie, è proprio questa seconda dimensione. E per me chi mi serve da cavia, diciamo, per cercare di essere il più realistico possibile è il pubblico. Quindi quando riusciamo noi ci mettiamo sempre nell'ottica di essere dalla parte opposta, quindi ci osserviamo molto e cerchiamo veramente di scavare all'interno. Appunto, anche la vulnerabilità è un qualcosa che quando sei così in scena, che metti in mostra il tuo corpo, sai che degli occhi ti guardano, è difficile rimanere vulnerabili e non cadere nella sovraesposizione del corpo. Invece abbiamo proprio lavorato tantissimo in questa cosa di cercare di rimanere umani, e noi crediamo molto che nonostante ci sia molto movimento, ma rimanere umani e reali poi trasporti anche il pubblico nella dimensione emotiva.
0: Grazie, grazie Anna Pesetti. Allora vi ricordo, Compira Fune Fune andrà in scena il 7 e l'8 ottobre a Fabbrica Europa, Firenze. Francesco, di nuovo a te la parola.
2: A Firenze, negli spazi del Park, il 7 e l'8 ottobre, la danzatrice e coreografa Anna Pesetti presenta Compira Fune Fune, un lavoro che prende il nome da un gioco tradizionale giapponese fondato sul ritmo, sulla coordinazione e sulla relazione fra le due persone. La coreografia nasce da questa struttura ludica e la trasferisce sulla scena, trasformandola in un dispositivo per osservare due corpi maschili alle prese con la regola, il controllo, la libertà e l'abbandono. Nel gioco originale, praticato negli ambienti delle Geiko e delle Maiko, tutto segue il ritmo del canto, la regola è semplice, ma la sua esecuzione richiede un'attenzione assoluta. Basta un minimo scarto fra ciò che si ascolta, ciò che si ricorda e il gesto che si compie perché l'intero meccanismo si interrompa. Pesetti conserva quella tensione elementare alla porta della danza. Il gioco diventa una forma di incontro e di confronto, una struttura condivisa, dentro la quale i corpi possono obbedire, resistere, sbagliare, cercare un accordo. La precisione del gesto non elimina la libertà, la rende visibile nel momento in cui la regola viene rispettata, deviata o rimessa in discussione. Il nostro ascolto conclusivo si concentra sulla musica di Shigeisha Bushi, dei Minio Crusaders. Il termine Bushi, scritto in giapponese con un carattere particolare, indica una melodia, un canto, una forma del repertorio Min-Yo, la musica popolare giapponese. Shigeisha Bushi appartiene al repertorio delle isole Oki, nella prefettura di Shimane. La sua storia intreccia però più luoghi. Le origini affondano nel canto del Niigata, poi la melodia venne rielaborata nei primi anni del periodo Taisho per promuovere il turismo delle isole. Nella versione dei Minio Crusaders, quel profilo tradizionale viene sottoposto a una radicale riorganizzazione ritmica. I Minio Crusaders sono una formazione nata a Fusa, alla periferia di Tokyo, intorno al chitarrista e leader Katsumi Tanaka e al cantante Freddy Tsukamoto. Il gruppo lavora precisamente su questo passaggio, facendo emergere ciò che nella forma antica può ancora muoversi. Oltre alla sezione ritmica, l'ensemble dispone di una sezione di fiati articolata fra ance o toni e di una presenza ampia di percussioni. Il risultato è una tessitura mobile, nella quale la melodia giapponese attraversa l'afrobeat, l'highlife ghanese, la cumbia e le forme caraibiche, restando riconoscibile. Il brano è tratto da From Japan We Love, pubblicato proprio quest'anno per la importante etichetta Blue Note, il primo disco della band ad accogliere voci ospiti. In questa traccia il canto è affidato alla cantante ospite Saya Asakura. Gli accenti vengono spostati, la pulsazione si allarga, la frase melodica entra in un movimento circolare. L'arrangiamento dei fiati riprende per intero quello di Love and Death di Ebo Taylor. A cambiare sono la struttura armonica, alcuni voicings con spostamenti di quinta, di terza, di fondamentale, mentre l'arrangiamento resta quello. Il centro dell'ascolto è comunque il lavoro di Minio Crusaders, la loro capacità di rimettere in circolo un repertorio locale attraverso una grammatica musicale globale.
0: Grazie Francesco per il racconto musicale, grazie per essere stati con noi, innanzitutto da Cristina Faloci che cura A3, di Francesco Mandica che avete appena ascoltato e di Elena Del Drago in voce. Grazie e buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.

0: Patria e libertà. Vite di donne e uomini antifascisti. Eugenio Colorni.
1: Eugenio Colorni nasce a Milano il 22 aprile 1909. Da una economicamente agiata famiglia ebraica di sentimenti e sensibilità politica antifascista, laica e progressista. Il padre Alberto è un industriale molto attivo nel commercio nazionale e internazionale. La madre è Clara Pontecorvo. Eugenio Colorni, dopo il diploma, conseguito presso il liceo Manzoni di Milano, si laurea in filosofia nel 1930. Ed i suoi studi si perfezionano e si concentrano su Leibniz e sull'idealismo. Nel 1931 si verificano due incontri centrali della sua vita. A Berlino conosce Ursula Hirschmann, che 4 anni dopo diverrà sua moglie, e con lei Benedetto Croce, suo punto di riferimento e oggetto del suo volume, pubblicato nel 1932 dal titolo L'estetica di Benedetto Croce, studio critico. Sul piano politico, Colorni matura un progressivo incontro tra l'attività intellettuale e l'azione antifascista. Dopo aver frequentato gli ambienti azionisti di Giustizia e Libertà, nel 1935 inizia a collaborare con il Centro Socialista Interno, che è nato intanto a Milano nell'estate del 1934. 3 anni dopo, nel 1937, mentre ha iniziato a insegnare a Trieste, Colorni entra in contatto con la direzione del Partito Socialista a Parigi e comincia a scrivere per il Nuovo Avanti e per Politica Socialista. Proprio su questa testata pubblica nell'edizione di Parigi dell'agosto 1935 l'articolo I problemi della guerra e firma l'articolo con lo pseudonimo Agostini. È una riflessione lucida su quelli che saranno gli sviluppi e i destini d'Europa a 2 anni e mezzo soltanto dall'ascesa di Hitler al potere in Germania. È però, soprattutto, una indicazione dei compiti che spetteranno agli antifascisti italiani di fronte ai rivolgimenti che la storia presenterà.
2: Dovremo anche evitare ogni posizione di generico pacifismo. La guerra sarà tutt'uno col fascismo, sarà il suo sbocco fatale, inevitabile, e come tale noi la dovremo prendere. Non opposizione alla guerra per la guerra, dunque, ma opposizione alla guerra fascista. Questa guerra può costituire un formidabile passo in avanti verso la fine del fascismo. Opposizione alla guerra dall'interno della guerra stessa. Essa armerà il popolo italiano, ci darà l'occasione di far sentire alle masse che la loro responsabilità storica coincide col loro interesse. La nostra parola d'ordine non deve essere pura e semplice opposizione alla guerra, ma la trasformazione della guerra nella rivoluzione.
1: Colorni è pedinato, osservato, seguito dalla polizia politica fascista. E naturalmente l'attenzione su di lui aumenta nel 1938, l'anno della promulgazione delle leggi razziali. Così l'8 settembre del 1938, a Trieste, 10 giorni prima che Mussolini annunci i provvedimenti razzisti proprio in quella città, Colorni viene arrestato. È trasferito nel carcere di Varese fino al gennaio del 1939. Viene condannato a 5 anni di confino e inviato dal regime nell'isola di Ventotene. Lì, lo sappiamo, insieme a Ernesto Rossi e Altiero Spinelli, contribuirà alla stesura del celebre Il Manifesto per un'Europa libera e unita, di cui egli stesso curerà la pubblicazione nel 1944. Nel 1941 viene trasferito a Melfi e il 6 maggio del 1943 riesce a evadere e a fuggire a Roma, dove si attiva immediatamente per riorganizzare il Partito Socialista di Unità Proletaria. Ne diventa uno dei principali dirigenti nella lotta armata clandestina al nazifascismo. È questo il momento per verificare, nel fuoco della guerra, la rinnovata concezione del partito che Colorni è andato elaborando almeno dalla fine degli anni 30 e che guarda alla coniugazione del principio dell'organizzazione con quello del movimento spontaneo delle masse popolari. È proprio quello che scrive, firmandosi Anselmi, il 12 giugno del 1937 nell'edizione parigina dell'Avanti.
2: I nostri partiti si sono sempre comportati di fronte alle masse, partendo dal concetto di doverle organizzare secondo le proprie forme e i propri metodi. La spontaneità è sempre stata considerata un segno al tempo stesso di maturità delle masse e di debolezza del partito. Si sono contrapposte, come due antitesi, azione spontanea e azione organizzata. Si è pensato troppo poco, però, che in ogni azione politica delle masse c'è un elemento di organizzazione magari difficilmente afferrabile, ma che è importantissimo per noi conoscere per farlo servire ai nostri scopi. Noi chiamiamo comunemente spontanea ogni azione che non sia diretta da un partito. Non ci siamo accorti che la spontaneità è una forma di organizzazione.
1: Con la caduta del fascismo il 25 luglio 1943 e poi con l'armistizio del successivo 8 settembre si apre un tempo nuovo. Un tempo in cui pensiero e azione si trovano inscindibilmente congiunti in un momento certo non ordinario della nostra storia. In agosto del 1943 Colorni aderisce al Movimento Federalista Europeo e inizia contemporaneamente anche la complessa organizzazione della struttura clandestina del Partito Socialista a Roma, che avrà il compito di combattere contro l'esercito tedesco e contro i collaborazionisti fascisti. La capitale, dopo l'occupazione nazista, viene divisa dal Comitato di Liberazione Nazionale in 8 zone, dove operano squadre partigiane armate. Colorni assume il ruolo di capo militare della terza zona, di membro del centro direttivo del partito e di caporedattore dell'Avanti Clandestino. È così che descrive quel momento, insieme decisivo e difficilissimo, ai suoi amici nella lettera agli amici federalisti in Svizzera.
2: Dall'8 settembre in poi si è cominciato un lavoro febbrile per non trovarsi nel medesimo stato di impotenza alla prossima stretta. Si è cominciato con l'organizzazione delle squadre. Questo lavoro ha assorbito tutta l'attività organizzativa dei tre partiti di sinistra, Partito d'Azione, Partito Socialista e Partito Comunista, i quali si sono stretti in un blocco delle sinistre anche nel Comitato di Liberazione Nazionale. Quali siano le prospettive di riuscita di questo lavoro, io stesso, che ci sono dentro fino ai capelli, non vi saprei ben dire. Certo, sono stati fatti notevoli progressi dall'inizio. Numerose squadre sono costituite, i comandi tripartiti funzionano bene sia al centro che alla periferia. Siamo in grado di mobilitare le squadre con notevole rapidità. Alcune azioni sono state già eseguite, ma l'ostacolo contro cui urta tutta l'organizzazione è la mancanza di armi. Penso che i tre partiti potranno mettere insieme forse circa 2.000 uomini impegnati nelle squadre, ma di questi meno della metà sono armati e male armati.
1: Il senso profondo della scelta di un filosofo che fa il suo ingresso nella lotta armata è restituito da uno degli allievi di Colorni, Leo Solari, che all'epoca è giovane partigiano e dirigente della Federazione Giovanile Socialista.
2: Non si trattò, per quanto riguarda Colorni, di un bisogno di esprimere una prepotente pulsazione vitale oppure di un'aspirazione a risolvere problemi esistenziali attraverso le tensioni della cospirazione e con l'immergersi nell'attività di gruppo per una ricerca di rassicurazione dall'operare insieme. In Colorni l'azione doveva bensì concepirsi come il modo di testimoniare a se stessi, prima che agli altri, le proprie convinzioni, di creare ciò in cui si crede, di completare la conoscenza saldandola con la volontà di essere, insomma, interamente se stessi.
1: Già nel novembre del 1943 lo sguardo di Colorni è tutto rivolto verso l'esito, lo sbocco politico che il movimento partigiano e il suo gruppo dirigente dovranno dare alla mobilitazione popolare contro il nazifascismo. Si pongono insieme la questione del potere costituente, che nasce dalla leva di forza espressa dalla resistenza, il tema della collocazione dell'Italia nel nuovo mondo dopo la sconfitta della Germania di Hitler e quello dell'indipendenza nazionale, che non può che passare attraverso una insurrezione che sia riscatto dalla vergogna del fascismo ed emancipazione rispetto ai voleri degli alleati vincitori del conflitto.
2: Il problema del potere non si deve porre nella forma monarchia o repubblica, benché naturalmente non si possa partecipare al potere con la monarchia, ma nella forma la partecipazione al potere ci offrirà i mezzi per condurre con mano ferma il nostro paese nella crisi europea che si aprirà con la caduta della Germania? Il potere sotto occupazione inglese significherebbe necessariamente fare la politica dell'Inghilterra. Ricordiamoci che l'unica carta in mano ai paesi vinti è la carta insurrezionale. È questa che dobbiamo prepararci a giocare.
1: Proprio l'insurrezione sarà la grande questione che attraverserà, non senza conflitti all'interno stesso del CLN, Roma fino alla sua liberazione, quella del 4 giugno 1944. Una insurrezione che non ci sarà, almeno non nella forma pensata da Colorni, e che proprio per questo finirà per pesare anche sugli sviluppi successivi della storia della città e dell'Italia tutta.
2: Per l'eventualità dello stato d'emergenza, dell'insurrezione antitedesca, si è divisa la città in 8 zone e questa in settori. L'unità operativa è il nucleo composto di 3 squadre di 5 uomini ciascuna. La squadra dovrà tenersi riunita o rapidamente riunibile durante il periodo di emergenza a disposizione del comando di zona, che sarà tenuto collegialmente dai 3 comandanti dei 3 partiti, che risiederanno nella medesima casa. Le azioni da compiere saranno reazioni contro eventuali saccheggi, assalti ai depositi di armi o di viveri, eventuali azioni di molestia contro le retroguardie tedesche. Non si toccherà invece il grosso delle truppe in ritirata che attraverseranno la città.
1: È una mancata insurrezione che comunque Eugenio Colorni non vedrà mai. Il 28 maggio 1944, infatti, a una sola settimana dall'ingresso nella capitale delle forze alleate, in via Livorno, il dirigente socialista viene fermato da una pattuglia fascista. Lì viene ferito a morte mentre tenta di scappare. Muore dopo 2 giorni di agonia all'ospedale San Giovanni. Lascia in eredità l'appena pubblicato e da lui curato Manifesto di Ventotene, dove nella prefazione scrive:
2: «Tutti i problemi, da quello delle libertà costituzionali a quello della lotta di classe, da quello della pianificazione a quello della presa del potere e dell'uso di esso, ricevono una nuova luce se vengono posti partendo dalla premessa che la prima meta da raggiungere è quella di un ordinamento unitario nel campo internazionale. Il nostro movimento vive oramai da circa 2 anni della difficile vita clandestina sotto l'oppressione fascista e nazista. Gli aderenti provengono dalle file dei militanti dell'antifascismo e sono tutti in linea nella lotta armata per la libertà. Non siamo un partito politico perché, pur promuovendo attivamente ogni studio riguardante l'assetto istituzionale, economico, sociale della Federazione Europea, non vogliamo pronunciarci ufficialmente sui particolari istituzionali, sul grado maggiore o minore di collettivizzazione economica, sul maggiore o minore decentramento amministrativo che dovranno caratterizzare il futuro organismo federale. Lasciamo che nel seno del nostro movimento questi problemi vengano ampiamente e liberamente discussi e che tutte le tendenze politiche, da quella comunista a quella liberale, siano presso di noi rappresentate.
0: Eugenio Colorni è stato raccontato da Davide Conti.
3: Testi letti da Claudio De Pasqualis.
0: Patria e Libertà è un programma a cura di Federica Barozzi, Laura Zanacchi e Marcello Anselmo. Tutte le puntate su Rai Play Sound.
4: Modena Bel Canto Festival 2026, le metamorfosi della vocalità, dal barocco alla poesia per musica del Novecento fino alle sperimentazioni vocali dei nostri giorni, con le nuove creazioni di Mauro Montalbetti, Elisa Baggi e Caterina Barbieri dal 16 settembre al 12 novembre.

0: Ore 18 e 45.
1: Rai GR3.
2: Verso la manovra è previsto uno scostamento da 29 miliardi, priorità ad energia e difesa. La maggioranza misure per famiglie e imprese, l'opposizione battuto il record di spese militari. Guerra Russia-Ucraina, il Cremlino non dà tregua. Mosca alza la pressione su Kiev e avverte pronti massicci attacchi di rappresaglia. Stranieri e diplomatici, lasciate il paese. Giallo di Garlasco, scontro annunciato fra perizie. Andrea Sempio ribadisce, niente prove contro di me. Ma la difesa di Stasi, abbiamo altri elementi a favore e uno farà scalpore. Un polmone verde nel cuore di Torino nel segno della cultura. Trasformazione green delle officine grandi riparazioni. Nel 2027 un ecosistema fra biosfera umana e museo a cielo aperto. Gentili ascoltatori, un cordiale buonasera da Massimiliano Colli in studio. Economia in evidenza, l'esecutivo ha inviato alle Camere il documento di programmazione finanziaria e la relazione al Parlamento per lo scostamento di bilancio da 29 miliardi diviso in parti uguali tra energia e difesa.
3: Sul fronte energetico sono previsti circa 14 miliardi per sostenere famiglie, studenti, imprese e pubbliche amministrazioni, con particolare attenzione alle aziende energivore, allo sviluppo delle rinnovabili e all'efficientamento energetico di scuole e ospedali. Le risorse destinate alla difesa, invece, andranno a rafforzare capacità operative e tecnologiche militari, in linea con gli impegni assunti dall'Italia in sede NATO. Il governo conferma inoltre l'obiettivo di riportare il rapporto deficit PIL sotto il 3%, un passaggio che potrebbe favorire l'uscita del paese dalla procedura europea per deficit eccessivo. Resta però l'incognita dello scenario internazionale. Le tensioni geopolitiche potrebbero mantenere elevati i prezzi di petrolio e gas con ripercussioni sull'inflazione e sulla crescita. Secondo uno degli scenari ipotizzati dall'esecutivo, un nuovo shock energetico potrebbe costare all'Italia fino a 0,3 punti del PIL nella biennio 2027-2028. Lorenzo Opice, GR3.
2: E il centro-destra guarda la manovra con le relative misure economiche allo studio, mentre nel centro-sinistra si accende il confronto sulle primarie. A Firenze è la seconda giornata di Leopolda con Matteo Renzi.
4: Continuare a litigare nel centro-sinistra significa regalare il paese del Quirinale a Giorgia Meloni. Così Matteo Renzi dalla kermesse fiorentina, che poi sul tema alleanze si rivolge direttamente a Giuseppe Conte. Non ho bisogno di dare garanzie, assicura, nel merito noi ci siamo. Conte, che rispondendo ad Elly Schlein, ribadisce il leader venga scelto attraverso le primarie, quindi l'affonda Meloni sulle questioni economiche.
5: Fa uno scostamento e trova 14 miliardi da mettere sulle armi di spesa aggiuntiva. È una follia.
4: Anche la segretaria dei Dem attacca la premier sulle spese militari. Non si era mai visto un aumento così. Noi non ci stiamo, dice, e assicura, con noi al governo porteremo al 7% del PIL la spesa sanitaria. Dalla maggioranza Fratelli d'Italia rivendica l'azione del governo per coniugare responsabilità e crescita con i conti in ordine. Marta Schifone.
6: Il governo Meloni continuerà a tagliare le tasse, a sostenere il reddito delle famiglie, la difesa del potere d'acquisto dei cittadini e il sostegno a chi lavora e produce.
4: La Lega insiste su una legge di bilancio coraggiosa, anche con una tassazione che coinvolga le grandi banche. Forza Italia conferma l'impegno per ridurre le tasse al ceto medio e Noi Moderati definisce la flessibilità necessaria per contrastare l'inflazione. Alessandro Allegra, GR3.
2: Seconda giornata del Principato di Monaco per il presidente Mattarella, che questa mattina ha anche incontrato la comunità italiana. Nelle dichiarazioni insieme al principe Alberto II, il capo dello Stato ha parlato poi di ambiente e multilateralismo.
7: I legami storici, la profonda amicizia tra Italia e Principato, ma soprattutto una visione comune su tanti dossier. Il presidente Mattarella chiude la sua visita di Stato ribadendo la vicinanza tra i due paesi. Ultima tappa, il museo oceanografico, eccellenza monegasca in campo di protezione marina. Occasione per tornare insieme al principe Alberto sulla necessità di un Mediterraneo finalmente libero da conflitti e violenze.
8: Concordemente, il principe ed io desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
7: Bene, la cooperazione contro la criminalità economico e finanziaria, prosegue Mattarella, sottolineando poi la piena condivisione anche sui temi internazionali. È comune, osserva, la ricerca del dialogo per la soluzione delle crisi nel segno di un indispensabile multilateralismo.
8: Una costante piena sintonia e convergenza ispirate a voi della pace, della libertà, della dignità di ogni Stato e della tutela dei diritti umani.
7: Monte Carlo con Federico Foroni, Valentino Russo, GR3.
2: Rimaniamo all'estero, l'Ucraina non colpirà obiettivi civili in Russia ma continuerà ad attaccare gli impianti petroliferi, lo ha dichiarato Zelensky all'agenzia Reuters. Intanto Mosca avverte i diplomatici e gli stranieri presenti a Kiev: lasciate la città, e continua a martellare i ponti della capitale. La corrispondente.
9: La conferma arriva da Mosca. L'esercito russo ha colpito uno dei maggiori ponti stradali sul Dnipro a nord di Kiev. Per il terzo giorno consecutivo nel mirino delle forze russe i ponti strategici della capitale ucraina. Per Mosca si tratta di infrastrutture utilizzate dall'esercito di Kiev per gli spostamenti delle truppe e le consegne di rifornimenti militari. Ma sono ponti che ogni giorno permettono a centinaia di migliaia di persone di spostarsi da una parte all'altra della città in una quotidianità che con l'avvicinarsi dell'inverno diventa sempre più difficile. Secondo il New York Times, il Cremlino avrebbe ordinato ai suoi vertici militari di abbandonare le regole di guerra per colpire le infrastrutture civili con l'obiettivo di mettere in ginocchio la rete energetica del paese e lasciare al buio e al freddo gli ucraini il prossimo inverno. Il Ministero degli Esteri russo, in un comunicato, è tornato a chiedere agli stranieri e ai diplomatici che si trovano a Kiev di lasciare la città e di non recarsi nel paese, ma al momento dall'Ucraina non è previsto alcun piano ufficiale di evacuazione. Da Mosca, Liana Mistretta, GR3.
2: Domani della bocciatura in Parlamento dei decreti sull'edilizia abitativa del governo Sanchez proseguono le mobilitazioni in diverse città del paese iberico.
10: Uno striscione in testa al corteo annuncia l'obiettivo dei manifestanti: organizzare uno sciopero generale di 8 giorni per fare naufragare 8 anni di governo progressista. Si marcia con le chiavi di casa sollevate verso il cielo e cartelli che riassumono l'aumento degli affitti degli ultimi anni.
11: Spagna tiene un congresso sequestrato.
10: Il congresso spagnolo è stato sequestrato dagli speculatori immobiliari, scandisce un esponente del sindacato degli inquilini, secondo cui oggi sono scese in strada a Madrid 500.000 persone. 70.000 invece la stima delle autorità. Le proteste, iniziate dopo lo sfratto dell'87enne Mari Carmen Abascal, diventata ormai un simbolo della battaglia per il diritto alla casa, si sono intensificate dopo la bocciatura in Parlamento delle misure proposte dal governo di Pedro Sánchez per affrontare la crisi abitativa. La mobilitazione ha coinvolto anche altre città spagnole, come Valencia, dove si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia davanti al palazzo che ospita un congresso sugli investimenti immobiliari. Il bilancio è di 5 manifestanti arrestati e 9 poliziotti feriti. Lunedì il premier Sánchez dovrebbe sciogliere la riserva sulla possibilità di indire elezioni anticipate. Azzurra Meringolo, GR3.
2: Tra le misure approvate nell'ultimo Consiglio dei Ministri c'è anche un intervento importante per la Terra dei Fuochi. Abbiamo stanziato 200 milioni di euro in più per le bonifiche.
10: Un congresso sugli investimenti immobiliari. Il bilancio è di 5 manifestanti arrestati e 9 poliziotti feriti. Lunedì il premier Sánchez dovrebbe sciogliere la riserva sulla possibilità di indire elezioni anticipate. Azzurra Meringolo, GR3.
2: Tra le misure approvate nell'ultimo Consiglio dei Ministri c'è anche un intervento importante per la Terra dei Fuochi. Abbiamo stanziato 200 milioni di euro in più per le bonifiche e per il risanamento del territorio. A scrivere sui social Giorgia Meloni, che continua semplificando

0: territorio nazionale. Lavorare per tutelare la salute dei cittadini e restituire ad ogni territorio la sicurezza che merita, aggiunge la Premier. Caso Garlasco, mentre il nuovo indagato Andrea Sempio continua a respingere ogni accusa, la difesa di Alberto Stasi annuncia nuovi elementi utili a ottenere la revisione del processo per l'unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi.
1: Abbiamo nuovi elementi a nostro favore che non riguardano le indagini svolte nel 2007, subito dopo il delitto, ma che faranno comunque molto scalpore. A dirlo è l'avvocata di Alberto Stasi, Giada Bocellari, che dopo la chiusura delle indagini nei confronti del nuovo indagato Andrea Sempio, lavora alla richiesta di revisione del processo per il suo assistito. Intanto gli ex consulenti di Stasi, Francesco Maria Avato e Matteo Fabbri, annunciano querela nei confronti del consulente della famiglia Poggi, Marzio Capra. Secondo quest'ultimo, i due avrebbero saputo delle due controanalisi negative che smentivano la presenza del DNA della vittima sui pedali della bici di Stasi, test effettuati dai RIS ma mai finiti agli atti dell'inchiesta ed emersi soltanto con la chiusura indagini. Mai saputo nulla, ribadiscono Avato e Fabbri, che chiedono di essere ascoltati dagli inquirenti. A non credere alla sussistenza delle prove presentate contro di lui è proprio Andrea Sempio, che in una lunga intervista ribadisce la sua innocenza e spiega: porto scarpe numero 44, oggi come all'epoca del delitto, due taglie più grandi dell'impronta lasciata in casa Poggi e ora attribuita proprio a lui. Simone Zazzera, GR3.
0: La polizia ha arrestato per terrorismo un 36enne originario del Napoletano appartenente ad ambienti anarchici. Nel suo telefono sono state trovate istruzioni per fabbricare esplosivi e sabotare ferrovie e carceri. È accusato anche di aver ferito il vice dirigente del Digas Roma il 18 aprile scorso durante un corteo pro Alfredo Cospito, militante anarchico dal 2022 sottoposto al carcere duro. E lasciamo la cronaca: le officine grandi riparazioni di Torino cambiano il loro aspetto esterno vestendosi di vegetazione. Il maestoso complesso industriale, trasformato nel 2017 in hub della cultura dell'innovazione, vedrà le sue grandi corti trasformate in aree verdi.
2: Vegetazione, specchi d'acqua, sedute, spazi per l'intrattenimento e la socialità. Le OGR di Torino si trasformano rigenerando i loro ampi spazi esterni, anche sotto la spinta dei cambiamenti climatici, delle estati torride. Al posto delle due corti pavimentate, nuove aree verdi, dove soffermarsi gradevolmente. Il presidente OGR, Davide Canavesio.
3: Abbiamo preso questa decisione perché le OGR sono uno spazio aperto a tutti. Siamo uno dei più grandi poli di innovazione tecnologia, ma non solo per pochi, e quindi le corti sono proprio lo spazio dove le persone entrano e devono essere un luogo piacevole. Diventa anche rinfrescante stare in mezzo a un bosco urbano.
2: Nella corte est delle OGR un giardino su più livelli dove sostare, appunto, mentre la corte ovest avrà diverse funzioni.
3: Tantissime, dalla didattica, gli spazi per i bambini, ma anche alle esposizioni di opere.
2: Troverà dunque spazio all'esterno anche l'attività espositivo museale delle OGR con installazioni temporanee e permanenti. I lavori da novembre alla primavera prossima. Federico Pietranera, GR3.
0: Noi ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento ed edizione Massimiliano Colli, che ha condotto. In regia Gianluca Liberati e Alessandro Adriani. Prossimo GR3 domattina alle 6.45, la linea al programma Pantheon. Grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Abbiamo trasmesso GR3.
5: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Meteo Radio.
7: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte del paese. Fanno eccezione un po' di nubi ancora sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna meridionale, con rovesci possibili nel Cagliaritano. Alta pressione che garantirà tempo stabile anche per domani. Sarà una mattinata con cielo in gran parte sereno, ma ancora con qualche annuvolamento sulle Alpi occidentali e con tempo più incerto sulla Sardegna sudorientale, dove la giornata potrà iniziare con un po' di pioggia, in estensione poi anche nella forma di temporale alle zone interne dell'isola. Nel pomeriggio, con il calore del sole, le nubi sulle Alpi

0: polpi potranno localmente essere più consistenti e altre se ne formeranno tra la bassa Toscana e il Lazio e sulla Sicilia occidentale, con possibili isolati rovesci che si spegneranno al tramonto. Vento scarso o assente, salvo moderato scirocco sulla Sardegna e moderata tramontana in area ionica, dove il mare sarà mosso. Temperature infine stazionarie su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Lo sentite? Anch'io. Da qualche parte c'è un elefante nella stanza. Sono le storie che continuiamo a ignorare, i fatti che sembrano dimenticati, le domande rimaste senza risposta.
2: Con le immagini del passato e i fatti del presente, Peter Gomez e i suoi ospiti svelano l'elefante nella stanza. L'elefante, questa sera alle 20:15 su Rai 3.
3: Rai, Radio 3.
4: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
5: Pantheon. Bernardo Bertolucci, oltre il Novecento. Con Giancarlo Mancini.
6: Buonasera, benvenuti alla terza puntata del nostro ciclo di Pantheon dedicato a Bernardo Bertolucci al Novecento, Giancarlo Mancini al microfono. Quest'oggi ci occupiamo di un aspetto molto importante del cinema e della poetica di Bertolucci, ovvero il suo rapporto con la letteratura, con la scrittura, con la parola. Bertolucci era figlio di un grande poeta, Attilio Bertolucci, quindi aveva frequentato sin da ragazzo poeti, scrittori, intellettuali, e insomma la letteratura nel suo cinema ha un grande ruolo, un grande peso. Tutto il suo cinema è costantemente fatto di debiti, ma anche di tradimenti nei confronti dei soggetti e di alcuni libri e di alcuni scrittori particolarmente amati da Bertolucci. Ne parleremo. Bertolucci è stato un regista che ha tratto molti suoi film da soggetti non originali, da libri, da racconti. E questo rapporto viscerale con la parola scritta però emerge anche nelle sceneggiature scritte da lui, e una di queste è il film da cui tutto questo ciclo di Pantheon in qualche modo parte, ovvero Novecento, il film della vita, 1976, grande cast internazionale, oltre 6 ore di film, De Niro, Burt Lancaster, Sterling Hayden, Gérard Depardieu. Ne parleremo con una storica del cinema dell'Università di Bologna, a cui diamo il benvenuto, Cristina Bragaglia. Buonasera.
7: Buonasera, grazie dell'invito.
6: Grazie a lei, professoressa, di aver accettato il nostro invito. Iniziamo appunto entrando nella officina di scrittura di Bertolucci in occasione di Novecento. Allora, Novecento è una sceneggiatura scritta da Bertolucci con il fratello Giuseppe e con Franco Arcalli, detto Kim. Kim era il suo soprannome da partigiano. Iniziamo ad entrare proprio nella fattura di questa sceneggiatura. Ci sono elementi letterari che entrano, ci sono suggestioni, ci sono rimandi, ci sono passioni letterarie che entrano nella fattura di questa sceneggiatura. E poi mettiamo anche un po', anche per le giovani generazioni, forse non è semplicissimo capire il ruolo di Arcalli nel cinema di Bertolucci e anche in generale nel cinema italiano di quegli anni. Facciamo anche un piccolo ritratto di questo personaggio che non è esagerato definire enorme, no? Almeno riguardo all'influenza che ha avuto su Bertolucci.
7: Sì, la persona di Kim Marcalli è veramente centrale anche nella carriera di Bertolucci. Bertolucci non amava il montaggio, lo dichiara più volte, tranne poi essere convinto assolutamente del contrario e dell'importanza fondamentale del montaggio proprio dal lavoro di Kim Marcalli, che entra in gioco con il conformista e fa capire a Bertolucci come si possa cambiare anche che il film rispetto alla sceneggiatura in sede di montaggio o al contrario accentuare quello che già la sceneggiatura prevedeva. Arcalli era un personaggio un po' fuori dalla norma, intanto appartiene a quella, io vorrei vederlo come una specie di esercito, no? Che è in tutti i campi, ma molto importante anche in ambito cinematografico, degli ex partigiani, no? Che avevano una forza anche e una capacità di organizzazione che forse non era di altri. E questa sua esperienza non si traduce tanto in forme, anche in forme ideologiche, ma nel rapporto con Bertolucci assolutamente no, erano già della stessa idea, eccetera, ed è invece proprio un discorso di tipo cinematografico. Nel caso di Novecento, Arcalli partecipa alla sceneggiatura raccontando anche quello che era successo durante la sua vita partigiana e influenzando non molte scene, forse, ma sicuramente c'è un apporto molto importante. E Arcalli purtroppo muore per un tumore relativamente giovane, ma era riuscito a dare un apporto fondamentale al cinema italiano, non soltanto al cinema di Bertolucci, ecco.
6: Sì, cito solo qualche film. Metti una sera a cena di Padroni Griffi del 69, Zabriskie Point di Antonioni del
7: Ecco, sì.
6: 1970, Il sasso in bocca, che è un film forse da riscoprire, di Giuseppe
7: Sì.
6: Ferrara del 1970, sempre. E insomma, tanti film importanti. Poi Ultimo Tango a Parigi del 72, Nel nome del padre di Marco Bellocchio, Chun Cuocina sempre di Antonioni del 72, Il portiere di notte, Professione reporter, sempre di Antonioni, Il deserto dei tartari di Zurlini. Aveva lavorato molto anche con Valerio Zurlini. E immergiamoci adesso appunto nell'officina di scrittura della sceneggiatura di Novecento, una sceneggiatura scritta a sei mani con Giuseppe Bertolucci,
7: Sì.
6: Bernardo e Arcalli, appunto. È riuscita a ricostruire un po' come lavorano questi tre
7: Allora,
6: personaggi?
7: sono riuscita a ritrovare delle dichiarazioni di Bernardo Bertolucci sull'apporto di Giuseppe. Giuseppe è stato anche presidente della Cineteca di Bologna e io che lo conoscevo già ho avuto modo di frequentarlo e ho ritrovato nelle parole di Bernardo Bertolucci forse un suo atteggiamento, no? Che Giuseppe era apparentemente molto tranquillo e dava a Bertolucci quella sicurezza che probabilmente, quella sicurezza e anche quella calma che probabilmente Bertolucci non possedeva come il fratello. E quindi c'è un apporto. Intanto Giuseppe conosceva molto bene la storia, e qua bisognerebbe poi parlare anche del rapporto con l'Emilia Romagna, la storia con la S maiuscola di Parma si era documentato, eccetera. Quindi c'è un apporto culturale, diciamo, in senso lato, e c'è un apporto di controllo dei testi. Ecco, questo credo che quando ci sono delle sceneggiature scritte da gruppi, c'è sempre chi ha questa funzione di controllo. Facciamo un esempio del passato, ecco, Flaiano era uno che aveva questa capacità di controllo della sceneggiatura e quindi il lavoro, che è stato un lavoro molto lungo, fra l'altro, di stesura della sceneggiatura, aveva questo procedere anche di una stesura iniziale, senza pensarci troppo, ecco, e poi un lavoro invece di controllo e di rifacimento. certo.
6: Allora, un altro aspetto che mi incuriosisce, il film inizia con la morte di Verdi ed è un film attraversato molto appunto dal melodramma, dall'opera anche come fascinazione, come matrice appunto letteraria. Secondo lei entra questa dimensione del melodramma non solo come appunto come apporto, come citazione musicale o come contesto storico appunto in cui viene calato il film, oppure no?
7: A mio parere entra in questa sequenza iniziale, no, della morte di Verdi, dove viene annunciata la morte di Verdi, che è in realtà del 1901, ma qui viene apparentemente trasportata nel Novecento. Ci sono delle dichiarazioni dello stesso Bertolucci un po' diverse su questo, perché una volta valuta che il film inizia nel 1901 perché il 1900 appartiene al secolo passato, altre volte invece fa riferimento al 1900, quindi sì, non è chiaro.
6: È un po' ambigua su questo, sì.
7: È ambigua, ma io credo che un autore possa volere anche non essere chiaro e possa volere trasportare un'azione in un tempo non storico. Ora, questa a mio parere va interpretata come una chiave di lettura. Il melodramma come opera, perché poi c'è, dobbiamo fare anche un piccolo accenno all'altro, al melodramma, che in realtà è una delle forme di spettacolo che richiede da parte dello spettatore una capacità di adattamento e di mediazione interculturale molto forte, perché lo spettatore deve poter capire la musica, deve poter capire le parole e accettare una sorta di patto. Per cui quello che succede sul palcoscenico, che è esagerato, è fuori dalla norma, è però in quel momento verosimile. Ora, questo avvertimento, no, della morte di Verdi, della presenza di Rigoletto nei campi, secondo me è un invito ad adattarsi, per cui quello che viene visto da qualcuno, anche da qualche critico, come una esagerazione e anche la presenza del simbolico, ad esempio, ecco, va però letto secondo questo avvertimento. Noi dobbiamo accettare come verosimile tutto quello che succede, anche se non so, molte critiche sono state fatte soprattutto da parte di politici dell'allora Partito Comunista, che certe cose al momento della liberazione non sono state fatte.
6: Esatto.
7: Non c'entra, non è importante. Bertolucci dice più volte in varie interviste che quando qualcuno legge un romanzo, cioè, non ci sono degli interventi di questo tipo, no? Di richiesta di adesione alla realtà. Ecco, anche il cinema deve avere questa possibilità.
6: Sì, ed è questa la chiave giusta per mettere dentro correttamente questo grande affresco storico che attraversa appunto tutta la storia d'Italia dall'inizio del secolo fino al 45 e che termina appunto con questa liberazione che diventa appunto un'esplosione, una deflagrazione di bandiere rosse. Lui disse più volte, no, nelle interviste, che si era voluto togliere la soddisfazione di far sventolare tutte queste bandiere rosse con i soldi delle grandi majors americane.
8: I fascisti non sono mica come i funghi che nascono così in una notte, no. I fascisti sono stati padroni a seminarli, li hanno voluti, li hanno pagati. E coi fascisti i padroni hanno guadagnato sempre di più, al punto che non sapevano più dove metterli i soldi. Così hanno inventato la guerra. Ci hanno mandato in Africa, in Russia, in Grecia, in Albania, in Spagna. Ma chi paga siamo sempre noi. Chi paga? Il proletariato, gli operai, i contadini, i poveri. Ecco, li senti Alfredo Berlinghieri? La senti la voce del popolo? Noi siamo la canaglia pezzente. Noi siamo i morti di fame. Ma l'esempio verrà da qui, da questo paese, nel buco del culo del mondo, che ha il coraggio di condannarti a morte. E con noi tutto il passato ti condanna. Allegri compagni.
6: Ma prima lei lo ha evocato, il contesto emiliano in cui questo film si svolge, l'abbiamo detto, è il 1975 quando il film è in lavorazione, c'è il trentennale della Resistenza. E come entra questa dimensione anche presente, no? Dei festeggiamenti per il trentennale della liberazione nella gestazione di questo film, se entra?
7: Allora, io non so se lui, probabilmente sì, però non so se venga a contatto diretto con questa celebrazione del trentennale. La regione Emilia-Romagna decide di dare una particolare solennità a questo anniversario e quindi commissiona dei libri, commissiona una storia della resistenza e della cultura nell'Emilia-Romagna e anche prepara per il 75 tutta una serie di festeggiamenti. Ora, io credo che tutto questo vada spogliato della retorica che magari negli anni questi festeggiamenti hanno trascinato con sé, perché allora intanto dopo il 68 era cambiata sicuramente l'atmosfera, soprattutto in Emilia-Romagna. Bertolucci insiste molto sulla specificità dell'Emilia-Romagna e dell'Emilia in particolare. Erano cambiate le atmosfere e anche c'erano stati dei risultati elettorali per cui si poteva pensare che certe speranze accese dalla liberazione potessero anche trovare degli spazi nuovi. E quindi io credo che il film si inserisse appunto all'interno di questa svolta, di questo cambio, e per cui anche l'uso delle bandiere rosse nel finale, che a me ha ricordato molto certi film cinesi che avevo potuto vedere. Allora non era facile vederli, ma li avevo potuti vedere al Festival di Venezia. Ecco, c'era uno stile che ricordava in quelle sequenze molto questi film che inserivano però il rosso in contesti molto diversi, come storie che appartenevano alla tradizione. Uno degli scopi di Bertolucci che a me è piaciuto molto e che vorrei qui ricordare era anche di lasciare una testimonianza di una cultura contadina e di tutta una serie di tradizioni di vita che raramente venivano ricordate a quei tempi. Dopo nascerà l'idea di una cosa, però ad esempio fra i romanzi, tanti romanzi che venivano pubblicati, ce n'è pochissimi ambientati in ambito contadino. Quindi credo che lui faccia riferimento, quando si parlava prima, no, dell'inserimento di culture, di cose, non è una cultura da intendersi in senso molto ampio, molto vasto. C'è una cultura orale, perché durante la stesura della sceneggiatura, no, durante anche prima vicino alla realizzazione del film, erano state scandagliate le campagne, credo da parte non solo di Giuseppe, ma da Giuseppe, raccogliendo storie, raccogliendo appunto testimonianze orali.
6: Assolutamente. Allora, adesso facciamo un passo indietro, sempre restando sulla nostra traccia principale del rapporto appunto di Bertolucci con la letteratura e con i grandi scrittori. Stiamo dialogando con la professoressa Cristina Bragaglia. Qualche anno prima, nel 1970 precisamente, Bertolucci incontra due grandissimi, Borges, dal quale prende un racconto, il tema del traditore e dell'eroe, per scrivere la sceneggiatura di Strategia del Ragno, e poi ne parleremo del ruolo dei tradimenti e degli eroi, e Moravia. A proposito di Moravia, professoressa, volevo farle ascoltare una testimonianza che abbiamo trovato nei nostri archivi, nella quale Bertolucci racconta della collaborazione di Moravia. Forse non tutti sanno che anche, non solo per Il conformista, il grande romanzo da cui cui Bertolucci appunto nel 1970 trae uno dei suoi film più famosi con Jean-Louis Trintignant, Stefania Sandrelli e Dominique Sandà, ma anche nel film successivo Ultimo Tango a Parigi c'è una collaborazione di Moravia e Bertolucci in questo contributo a circa un minuto che adesso vi faremo ascoltare racconta come avvenne il coinvolgimento di Moravia nella scrittura di un piccolo pezzetto della sceneggiatura di Ultimo Tango, quando questo regista, che è uno dei protagonisti del film, deve fare per il suo lavoro delle interviste, Bertolucci decide di far scrivere a Moravia l'intervista sul matrimonio e ascoltiamo come avviene l'ingaggio di Moravia.
9: C'è anche, a parte le monstre Marlon Brando, un giovane regista che intervista la sua fidanzata Maria Schneider, Jean-Pierre Léaud. Questo giovane regista fa qualche intervista e c'era un'intervista sul matrimonio che io pensai di far scrivere ad Alberto. Allora andai ad Alberto a chiedergli di fare questo lavoro per me, piccola o scrivere due pagine di dialogo o tre pagine di dialogo. Lui molto affettuosamente accettò di farlo e io credo, oggi penso, allora non lo sapevo, di averlo fatto perché mi avrebbe messo in qualche modo nella posizione di essere un suo committente, un datore di lavoro, e quindi in qualche modo di rompere il ghiaccio di questa soggezione che mi aveva sempre messo. Gli spiegai un momento che cos'era il dialogo, che cosa volevo. Più che un dialogo, era un'intervista. Lui mi dice, il matrimonio? Ah, bene, sì, ok. Pensò per non più di 30 secondi, poi aveva un po' di fogli bianchi, una penna, e cominciò a scrivere. In circa 10 minuti, un quarto d'ora, scrisse 4 o 5 fogli senza praticamente mai staccare la penna dalla carta e io ebbi la sensazione di vedere come un tutt'uno, un'idea che si alzava gli occhi un momento, pensava, l'idea dagli occhi, dal cervello scendeva nella spalla, nel braccio, nella mano, nella penna, diventava inchiostro e si materializzava sulla carta. Io non ho mai visto nessuno scrivere 3 pagine di sceneggiatura così belle, così acute.
6: Allora, professoressa, abbiamo ascoltato questa testimonianza curiosa, credo, di Bertolucci su questo brano scritto da Moravia di Ultimo Tango. Parliamo in generale appunto del rapporto che Bertolucci aveva con questo grande scrittore del Novecento italiano, da cui appunto, come abbiamo detto, trae poi uno dei suoi film più importanti, Il Conformista.
7: Intanto c'è il precedente di queste scene che Bertolucci nella sua vita ha ricordato molte volte, no? Con Pasolini, sì. Moravia durante la realizzazione di Accattone e Elsa Morante, che Bertolucci ha considerato come la sua università. Ecco, quindi c'è un rapporto consolidato nel tempo, c'è un rapporto anche di, credo se posso parlare, di reciproca ammirazione e c'è questa grande capacità, quello che Bertolucci racconta, vi emerge la grandissima capacità di Moravia di scrivere senza neanche, come fa notare lui, pensarci poi troppo, no? Come senza.
6: Certo.
7: Direi che Bertolucci si sente come quasi un allievo di Moravia e quindi lo ammira anche e viene attirato anche dai suoi romanzi. Salvo poi rileggere l'opera all'interno del film Il Conformista con una interpretazione che fa sì che alcuni eventi presenti nel romanzo vengano cambiati, in maniera particolare la fine. Io ho trovato che il romanzo di Moravia sia molto più legato a un certo neorealismo di fondo, intendo un neorealismo anche letterario, mentre invece Il Conformista assume una dimensione completamente diversa, poggiando su il recupero anche visivo del cinema soprattutto francese degli anni 30, cui fornisce però il colore di Storaro e anche l'architettura. È fondamentale, a mio parere, questo rapporto con l'architettura fascista, del razionalismo fascista, per dare proprio forma ai personaggi.
6: Prima abbiamo evocato Borges, il tema del traditore e dell'eroe. In qualche modo in questo film abbiamo parlato, ovviamente, nel caso di Novecento, della lotta di liberazione, della resistenza. In questo film molti di questi fili sembrano confluire, no? Nell'adattamento che Bertolucci fa di questo racconto di Borges sembrano confluire tutti questi temi, il rapporto di una generazione successiva con l'eredità della resistenza, il rapporto di Bertolucci, regista e intellettuale, con un grande scrittore come Borges. Come possiamo raccontare, come possiamo riunire tutti questi fili che sembrano convergere in questo film Strategia del Ragno 1970?
7: Allora, nel film, in parecchie scene, è evidente questo rapporto di una generazione posteriore con il passato. Un passato che è però estremamente legato alla terra emiliana. Intanto il film viene girato in una a Sabbioneta, che è un piccolo paese costruito secondo determinate caratteristiche, al quale era molto legato e che fornisce anche un ambiente particolare al film stesso, per cui durante il film, cosa che non è presente molto nel racconto a mio parere, invece c'è una sorta di onirismo realistico, lo definirei, no? Per cui si è come in un'atmosfera sospesa, tranne in alcune sequenze più legate alla realtà, ed è una realtà particolare, come la scena ad esempio del culatello nella cantina, dove si supera il momento storico, lo si inframmezza con un aspetto che però Bertolucci, e lo dichiara anche in varie cose, considerava molto importante. Anche il Novecento inserisce ad esempio l'ammazzamento del maiale, che costituisce uno dei momenti fondamentali della vita annuale contadina. C'è il riferimento visivo ad esempio ai quadri di Ligabue, che Sabbioneta è in provincia di Mantova, ma molto vicina a dove viveva Ligabue stesso. C'è anche questo motivo fondamentale del traditore che Bertolucci esalta quasi rispetto al racconto di Borges, che è ambientato in Irlanda e dove non c'è questo rapporto padre-figlio, che è un inserimento di Bertolucci, c'è invece una ricerca del passato da parte del protagonista semplicemente. In Bertolucci storia e privato si mescolano, fornendo poi una particolare. È un film che viene girato anche con un budget molto risicato e che io credo trovi una sorta di esaltazione finale nei binari del treno, nella sequenza finale, coperti di erba, che lo colloca in una dimensione temporale appunto non reale.
6: Esatto, e ci sarebbe anche da dire che poi questo rapporto con la storia, con la resistenza, in qualche modo poi è anche il riflesso di un rapporto con la figura paterna.
7: Esatto.
6: Ed è un rapporto connotato da un'ambivalenza, no? In qualche modo, se osserviamo il modo in cui Bertolucci si rapporta a questa eredità in Novecento e in Strategia del Ragno, notiamo in punto un'ambivalenza, no?
7: Beh sì, da un lato c'è il riferimento, ad esempio c'è una parte di Novecento è dedicata alle rivolte contadine del 1908, che a mio parere sono importanti per la storia emiliana, ma c'è un riflesso diretto dell'opera di Attilio Bertolucci, La camera da letto, che era in facimento, ma Bertolucci aveva potuto leggere alcune parti, e c'è tutta una parte dedicata appunto a queste vicende, e che probabilmente non avrebbe inserito se il padre non gli avesse dato tanta importanza e se non avesse avuto poi tutti i racconti del padre, il rapporto con il passato della famiglia. C'è una storia della regione, ma c'è una storia personale dentro a Novecento.
6: Allora, professoressa, un'ultima domanda. Il rapporto di Bertolucci con la letteratura non si esaurisce con i film di cui abbiamo parlato, perché prosegue, c'è poi L'assedio, tratto da un racconto di James Lansdown, The Dreamers, tratto dal romanzo di Gilberta Dyer, Io e te, tratto dal romanzo di Niccolò Manniti, che è l'ultimo film girato da Bernardo Bertolucci nel 2012. C'era stato poi The Sheltering Sky, Il tè nel deserto di Paul Bowles. Qual è il film tra questi adattamenti letterari, quello che lei ritiene il più felice, il più importante, quello che ha amato di più?
7: Ma allora, nel tè del deserto io credo che Bertolucci compia, 1990, un'operazione estremamente importante, perché se c'è un romanzo che è anticinematografico è Il tè nel deserto, perché è pieno di riflessioni, la definizione dei personaggi è una definizione di tipo assolutamente psicologico, cosa estremamente difficile da rendere sulla scena cinematografica, e Bertolucci conferisce ai personaggi una fisiologia e anche una fisicità che riescono però a restituire completamente quello che c'è nel romanzo, oltre alla presenza dei paesaggi e di tutto. Quindi fedele a Bowles fra l'altro è ripreso come narratore nel film, era ancora vivo, e mentre invece il film che io amo moltissimo è L'assedio, che è differente molto dal racconto per ambientazione, per caratterizzazione dei personaggi, per inserimento ad esempio di tutto il problema africano che non c'era nel racconto originario, ma ha una compattezza e una capacità proprio di restituire poi quello che è lo spirito del racconto stesso, che è insuperabile per certi versi. E quindi tutti e due, in maniera molto diversa, costituiscono degli esempi della trascrizione dalla pagina allo schermo.
6: E io devo dirle, professoressa, che sono molto d'accordo con lei.
7: Grazie.
6: Grazie alla professoressa Cristina Bragaglia per questa bella chiacchierata, credo, sulle passioni, i debiti e insomma sul rapporto di Bernardo Bertolucci con la letteratura. Grazie, professoressa.
7: Grazie a voi e buon lavoro.
6: Grazie. Sottoscritto Giancarlo Mancini vi saluta e vi diamo appuntamento alla prossima puntata del ciclo di Pantheon dedicato a Bernardo Bertolucci e a Novecento. Grazie.

Federica Barozzi, Benedetta Caldarulo e Clementina Palladini. Tutte le puntate su Rai Play Sound.

0: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
1: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
2: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
3: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
4: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
5: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.

Buonasera e ben ritrovate e ritrovati all'ascolto di Radio 3 Suite questa sera, questo sabato che parte in compagnia di Valerio Giannetti in regia, alla console Marco Azzori, Andrea Penna al microfono con voi per una serata molto ricca e anche un po' fuori dal comune, perché questa sera abbiamo uno speciale di Radio 3 che ci federa idealmente, ci fa collaborare con Piano City Roma, quindi con un momento in cui il pianoforte invade la città, un po' sull'esempio di Piano City Milano. Anche Piano City Roma sta portando tanta musica in giro per la città e la porta anche in questa sede di Via Asiago, che in verità è punteggiata di pianoforti, ce n'è uno anche in questo studio. Questo sarà il nostro speciale, che in fondo è anche un cartellone musicale, ma che vedrà protagonista Valentina Pagni, Andrea Lucchesini al pianoforte e Michele Dall'Ongaro un po' come maestro di cerimonie. Sarà una conversazione, sarà un concerto, sarà tante cose insieme, 5 pezzi facili, storie reali, surreali e fantastiche di pianoforti, pianisti e altri animali immaginari. La nostra serata si apre con un panorama, ci fermeremo poi con un anticipo del nostro magazine su una mostra a Roma che ci parla dell'arte del pittore rumeno Adrian Ghenyi. E poi, dopo i nostri 5 pezzi facili che vanno in onda in diretta dalla sala A, torneremo qui in studio, nello studio K2, per parlare con Luca Campigotto, un fotografo che diciamo conosciamo anche bene, che è stato altre volte ospite di Radio 3, un fotografo veramente importante della scena europea, non soltanto, che appunto, a proposito di opera, a proposito di pianoforti itineranti, qui si parla di viaggio, Wandering Europe, ed è il suo lavoro a Torino alla Galleria d'Italia fino al 7 di febbraio. Avremo un secondo cartellone che con Carlo Boccadoro vi presenteremo, perché è un cartellone di nuova consonanza che mette insieme molti musicisti italiani del nostro tempo e alcune figure anche seminali della musica italiana del secolo passato o del secolo che è appena terminato, se vogliamo del XX secolo: Francesco Pennisi, Matteo D'Amico, Paolo Arcà e Franco Donatoni, per una serata con Sentieri Selvaggi. Insomma, abbiamo moltissima musica, musica del nostro tempo, musica di ogni tempo, e apriamo però con una copertina che abbiamo deciso di dedicare a Lampedusa e che abbiamo anche voluto così legare a un lavoro che Sollima ha dedicato moltissimo, Francesco Sollima ha dedicato tempo addietro ai migranti morti in mare, che è stato eseguito anche a Lampedusa, era lo Stabat Mater, in quel caso era stato creato per le vie dell'amicizia con Riccardo Muti sul podio e anche con la possibilità di suonare uno speciale violoncello. Ha suonato tanti violoncelli diversi, violoncelli di ghiaccio, in questo caso è il violoncello del mare che era costruito con dei rottami di barche. È un progetto educativo, di attività educativa carceraria. Ricordando quel progetto, in realtà ho scelto un brano di Sollima che si chiama Variazioni sopra l'Ave Maristella, e quindi è la luce che guardano, la stella che guardano i naviganti per orientarsi, ma che anche li protegge e che vogliamo pensare possa ancora, qualunque siano le religioni, proteggere chi cerca di varcare il mare alla ricerca di un mondo migliore. Questo è il pezzo, almeno ne ascoltiamo l'inizio, Variazioni sopra l'Ave Maristella.

0: Stavamo ascoltando le variazioni di Giovanni Sollima sopra l'Ave Maristella, peraltro credo prima per errore mi sia scappato un Francesco Sollima, adesso scoprirete perché, ovviamente si tratta di Giovanni Sollima ed è stato l'ascolto che abbiamo voluto scegliere per la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, che è la giornata della memoria e dell'accoglienza, proprio in ricordo di quel giorno terribile del 3 ottobre 2013 in cui morirono tantissime persone, oltre 380 persone, 368 scusate, persone al largo dell'isola di Lampedusa che cercavano di raggiungere l'Europa cercando sicurezza, pace, un po' di serenità, fu semplicemente una vita migliore. L'errore con il nome di Francesco è perché abbiamo deciso di dedicare buona parte del nostro panorama di oggi, anche pensando alla giornata di domani, a iniziative, perché sono molte, dedicate a San Francesco sotto molte lumeggiature artistico-musicali e di altro tipo, anche perché domani alle 20:30 vi trasmetteremo questo spettacolo che unirà un po' televisione e radio, dedicato da Benigni alla figura di San Francesco. E per questo abbiamo voluto cominciare con San Francesco, il cantico delle creature diventa parola viva, a Milano, al Giardino Botanico in Porta Nuova. È una proposta della Fondazione Riccardo Catella, con un'intera giornata in verità di spettacoli, di installazioni, di letture dedicate agli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, e ci sono anche un certo numero di commissioni artistiche originali. Abbiamo diciamo sono punteggiati da momenti anche importanti come Mariangela Gualtieri per esempio e Francesco Arminio che interpretano le loro scritture poetiche dedicate a San Francesco, anche con degli inediti, la presenza dell'Arcivescovo di Milano, ma insomma ce lo facciamo raccontare Francesca Colombo. Buonasera.
1: Buonasera a lei e buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Intanto è in realtà uno sforzo notevole dal punto di vista produttivo, perché è un'intera giornata dedicata a attività molto varie fra loro e alla BAM, la Biblioteca degli Alberi di Milano, e con anche delle commissioni, quindi comunque con uno sforzo creativo non indifferente.
1: Sì, è un'intera giornata, sono tanti mesi di lavoro perché siamo partiti tanto tempo fa, andando a fare anche qualche pellegrinaggio nella Valle Santa di Rieti, ad Assisi, insomma, a prendere ispirazione. E poi abbiamo capito che San Francesco in questi 800 anni ha davvero ispirato tantissimi artisti, musicisti, pittori, basti pensare all'opera di Olivier Messiaen, no? A Zeffirelli, a Dario Fo, insomma. E quindi da lì siamo voluti partire e vi ha detto: bene, a noi come BAM piace essere un ente di produzione contemporanea e stimolare gli artisti, allora perché non chiedere a tanti artisti, drammaturghi, poeti di riflettere in chiave contemporanea sul messaggio di Francesco d'Assisi, che è stato un personaggio davvero eccezionale. E quindi ne è nata una giornata che domani, domenica 4 ottobre, offriamo al pubblico, sono 10:20, dalla mattina alle 10 alla sera alle 6, e come diceva lei, con tantissime prime inedite, due poeti che hanno scritto una poesia apposta per questo evento, quindi Franco Arminio e Mariangela Gualtieri. Ovviamente noi siamo un po', cerchiamo sempre di accontentare un pubblico dai bambini agli adulti, alle famiglie, quindi alla mattina avremo anche una commissione di uno spettacolo di figura per i bambini con un puppet che racconta la storia, si ispira ai fioretti di San Francesco, alle 10, e per poi chiudere alla fine con questo spettacolo che abbiamo chiamato Il Cantico per le Città, dove abbiamo chiesto a 5 drammaturghi di riscrivere la loro interpretazione del Cantico delle Creature, e quindi a Sinisi, alla De Mattea, a Garolla, alla Bellini, a Diego Peuteri, ed è nata veramente sono bellissimi testi. E quindi con la regia di Andrea Chiodi le metteremo in scena con due attori che reciteranno, Federica Fracassi e Angelo Di Genio, e la cosa bella è che abbiamo ovviamente intervallato questi nuovi pezzi inediti con della musica, Abam, la musica non manca mai, e quindi con le laude francescane cantate da un coro di voci bianche, il coro si chiamano Clairière della Svizzera italiana. E quindi è nata davvero una performance straordinaria che abbiamo tra l'altro avuto l'onore di portarla ad Assisi in preview qualche settimana fa, e domani la eseguiremo in chiave integrale, e l'incipit di questa pièce lo affideremo al nostro arcivescovo, Monsignor Del Pini. E quindi continuiamo, spero, a fare quello che Francesco ha sempre fatto nella storia, quindi a stimolare gli artisti a riflettere su questo meraviglioso messaggio che tutti noi portiamo avanti.
0: Beh, sicuramente è interessante, perché credo che la nostra società sia quanto di meno francescano in assoluto si possa immaginare, la società contemporanea. Devo dire, da un certo punto di vista, Milano anche incarna alcuni aspetti di questa contemporaneità, ed è bello invece che BAM cerchi di andare in un'altra direzione. Le faccio proprio una domanda su Milano. Quanto la città è stata coinvolta, cioè le forze della città sono state coinvolte in questo caso, perché ovviamente poi le proposte possono venire da tutte le parti d'Italia, d'Europa e del mondo, però la città come è stata coinvolta?
1: La città è stata coinvolta tanto, perché tutto quello che noi cerchiamo di fare a BAM, noi siamo un team di 14 persone, quello che le ho raccontato lo produciamo proprio internamente, però lo facciamo sempre creando una bella rete, con associazioni, con comitati, con addirittura il sistema bibliotecario, abbiamo coinvolto, che verrà con un piccolo bibliobus, dove ci saranno tutta una selezione di brani ispirati a San Francesco d'Assisi, che si potranno anche prendere, sfogliare, leggere. Quindi collaborazioni davvero con la città, con il mondo dell'associazionismo, col mondo dell'università, col mondo ovviamente della produzione culturale, perché secondo me oggigiorno assieme, mettersi insieme è sicuramente una forza, ma è anche necessario non solo per farsi forza, ma anche per raggiungere un pubblico molto ampio, molto eterogeneo, molto multiculturale, come quello che noi piace ad avere a BAM, visto che Milano è sempre più una città multiculturale. E quindi questa forza ci viene proprio dalle collaborazioni con la città.
0: Allora, mi verrebbe da dire andate sul sito della BAM per scoprire il programma, ma andate direttamente al parco, e così lo potete scoprire da soli, perché la giornata è aperta al pubblico, lì in Porta Nuova sono 7 commissioni artistiche originali, più di 60 artisti coinvolti, c'è veramente la possibilità anche di avere delle esperienze toccanti, perché ascoltare Maria Angela Gualtieri, per esempio, leggere le sue poesie, o anche Franco Arminio, è sicuramente un momento che non si dimentica, poi qualunque fede religiosa si abbia, sicuramente un momento anche artistico alto. Andate domani alla BAM, è una bella occasione, non soltanto per questi 800 anni di San Francesco, ma soprattutto per questo. Grazie del lavoro che avete fatto, Francesca Colombo, lei e tutto il suo team, e speriamo che domani sia una giornata affollatissima.
1: Grazie a lei per l'attenzione e vi aspettiamo davvero a BAM.
2: No, non scrive. Detta al suo compagno. Sussurra una lode perché è cieco, malato. Non può sapere ancora, eppure sa, che la materia è fatta di niente e che tutto si crea quando si dà lo spazio per guardarla, anche se non si hanno più occhi. Questo si dice la donna che cammina nel bosco. Non sa perché pensa così tanto a un uomo santo, morto 800 anni prima. Guarda gli uccelli, anzi li ascolta. Non hanno gioia e tristezza gli uccelli, le pare. Allora si chiede se si debba arrivare a quello stato, se sia giusto chiamarlo beato, o se ci sia un altro stato da raggiungere, se esista una pura umanità diversa o più felice dell'animalità. Si chiede se, liberando la mente da qualsiasi linguaggio, arrivi qualcosa in cui Dio si manifesti, una cosa mai vista o vista solo nel primo giardino. Se si riesca a stare senza ansia, si chiede, se quando Francesco ha deciso di stare nel niente ha sentito Dio e come ha fatto a capire che era una cosa vera e non una costruzione della mente. C'è uno stato da raggiungere, pensa la donna, uno stato in cui si viene attraversati. I poeti lo sanno. Non si costruisce bene se non quando si è attraversati. La donna vuole essere poeta e si strugge, smette di guardare gli uccelli, non li capisce, non ci sa parlare. Questo è proprio impossibile, medievale. Ma altre cose di lui, di Francesco, le potrebbe imparare. Per esempio vorrebbe saper stare al freddo, gioire delle umiliazioni o scrivere semplice come lui, sopportando il ridicolo. E pensa al cantico, al laudato sì, a quella lingua che guarda fuori, fuori, da se stessi, finalmente. Una lingua che crea perché è parola e sguardo insieme.
0: Questo era un momento dal Cantico delle città che ci è stato gentilmente concesso dalla BAM, viene dall'anteprima che ci aveva ricordato Francesca Colombo, che è la direttrice generale culturale di BAM che abbiamo sentito poco.
2: Stessi, finalmente, una lingua che crea perché è parola e sguardo insieme.
0: Questo era un momento dal Cantico delle città che ci è stato gentilmente concesso dalla BAM, viene dall'anteprima che ci aveva ricordato Francesca Colombo, che è la direttrice generale culturale di BAM che abbiamo sentito poco fa, per diciamo, lo spettacolo e la giornata che invece verrà presentata.

0: Nice è un'occasione veramente importante, organizzata dalla Fondazione Nono al Tempio del Redentore, quindi alla Giudecca a Venezia, nel giorno in cui c'è questa celebrazione così intensa per San Francesco d'Assisi. Si rinnova un rapporto della Fondazione con i frati cappuccini di Venezia e con la presenza di Gavin Bryars, che ha dedicato molta musica alla musica spirituale, rituale, anche alla figura di San Francesco, e qui abbiamo un programma musicale che si muove tra la traduzione della lauda con il laudario di Cortona e appunto le creazioni contemporanee, una serie di interpreti importanti, fra cui l'organista Paola Talamini, un gruppo di musica vocale. Non è la prima volta che Gavin Bryars partecipa a queste manifestazioni e c'è una nuova composizione inedita del Salmo 141 e del Cantico delle Creature. Quindi, siccome abbiamo Gavin Bryars in collegamento con noi, good evening maestro, good evening, thank you for being with us. Buonasera.
1: Buonasera.
0: We met a couple of times now. It's we are on the radio. You cannot see me, but I'm very pleased to read and hear that you're back in Venice. And I would like to know how important it was for you to know that this performance was in the Tempio del Redentore, in this church with this specific sound characteristic, acoustic characteristic. Gli ho chiesto, just one second, I'll translate. Gli ho chiesto le caratteristiche acustiche del Tempio del Redentore, se hanno influenzato la sua creazione musicale, perché sono delle caratteristiche molto speciali, molto specifiche.
1: Well, for the last 2 years, I've been coming regularly to Venice, to Giudecca specifically, and in the last year, I've become friends and worked closely with the friars, the Cappuccin friars at Redentore. I've given a concert there. I did the music for a special church service on Palm Sunday, and now we're celebrating the 800th anniversary of the death of San Francesco, and I do a complete program of music, including two new pieces, the Cantico del Creatore and also the Psalm, which he was singing as he died.
0: In realtà sono 2 anni che collaboro con che visito la Giudecca regolarmente, ho fatto veramente amicizia, ho creato una collaborazione con i frati Cappuccini, ho lavorato con un concerto nella Chiesa del Redentore e ho scritto le musiche per il servizio della Domenica delle Palme. Quindi in questa occasione, la celebrazione degli 800 anni della morte di San Francesco, c'è tutto un programma di musica ispirata, fra cui la composizione sul Salmo 141, quello che ha recitato il momento della sua morte, della sorella morte, e il Cantico delle Creature. How did you work on the inspiration that comes from the words of the text, or better on the spiritual emotion that you would like to communicate through the instrument and voices together? So is the text the generator element or not? È il testo l'elemento generatore della sua musica o piuttosto l'atmosfera generale che lui vuole restituire con questi brani?
1: Well, there are two different things. One is the psalm, which is in Latin, and that is something which I don't find difficult to do because I've set many words in Latin, I've set many religious texts, many psalms. But the piece I found most challenging was the Cantico, because this is a very personal piece of writing by San Francesco. It is also something which I found, in fact, quite difficult to write, because it is a kind of upbeat piece. He's confident, he's celebrating all living things. And so I had to be happy and cheerful, and I don't do that a lot.
0: But you are a cheerful person, though. Però ha detto, ha sottolineato un aspetto interessante. Naturalmente, quando si parla del latino, per lui non è un problema. Ha scritto moltissima musica religiosa, ha scritto moltissimi testi, una musica su testi nel latino. Più difficile, ed è stato difficile per lui, lavorare sul Cantico delle Creature, perché ha un tratto, una scrittura, un carattere molto personale che riguarda l'anima, il pensiero di San Francesco. E in questo, proprio la scrittura sul testo del Cantico delle Creature è stato più difficile.

0: In più è un pezzo gioioso, un pezzo luminoso in cui loda le creature del creato, la natura, e bisogna trovare questa caratteristica che nella sua musica non è così frequente, quindi ho dovuto cercare un po'. Is this going to be, just the last question, is this going to be recorded? Verrà registrato in qualche modo? There will be another chance for us to hear this, for those who would not be in Venice. Per quelli che non saranno a Venezia, questa musica verrà poi registrata, si potrà ascoltare ancora?
1: Well, I hope so. I think one of the things is we will, of course, make an archive recording of the service. But what I want to do afterwards is to make a proper recording in just the church with the performers, so we have a good recording, and we will do that probably fairly soon afterwards. That way you can have something of good quality rather than just however we manage to do it. But it was, I found the writing very intense, because I knew I was writing for the friars at the Redentore, for my friends here, and also in the light of the history of San Francesco, which it was a very personal thing. I found it quite a devotional task and very, very rewarding.
0: That's very beautiful. Allora, Tosi lo spera, sicuramente ci sarà una registrazione d'archivio, forse si potrebbe fare qualcosa di più. L'ideale sarebbe subito dopo, non molto tempo dopo, fare una vera registrazione con gli stessi interpreti nello stesso luogo, ma una registrazione di carattere discografico di migliore qualità per preservare il suo risultato, che è un risultato molto intimo, a cui lui teneva molto, per l'amicizia che lo lega ai frati Cappuccini, per il valore di quella della giornata di domani, che ha anche un suo senso devozionale, che lui ha sentito, che Gavin Bryars ha sentito molto, e quindi considera una serata molto, una giornata molto importante e bella. Io lo ricordo, i due lavori di Gavin Bryars vengono presentati domani come vero e proprio omaggio e servizio alle 18:30, musica per San Francesco. Thank you very much maestro. Just going to make a little homage to you with the Lauda 5, number 5, Altissima Luce. Thank you for being with us. Grazie.
1: It's very nice, you know, I'm sitting by the Giudecca del Canale as I talk to you.
0: Che bello, ecco, nice. Il maestro seduto alla Giudecca sul canale mentre parla con noi, e noi mandiamo la musica di Gavin Bryars. Grazie di essere con noi.
1: Buonasera.

0: Stavamo ascoltando questa bellissima esecuzione di Altissima Luce di Gavin Bryars, che abbiamo avuto dal vivo ai nostri microfoni. È stata una bella occasione, l'abbiamo contattato mentre era seduto vicino al canale in Giudecca, credo a pochi passi dal Tempio del Redentore, dove si sta preparando questa giornata di domani, la musica per San Francesco alle 18:30. Un progetto che è nato all'incontro della comunità dei frati cappuccini da Cosmogram, che è anche la casa discografica con cui lavora Gavin Bryars, e l'archivio Luigi Nono. Almeno voglio ricordare che c'è fra gli esecutori Paolo Tanamini, che è un bravissimo organista, e poi suonerà dei brani di organo di Bryars, un bel quartetto vocale che è composto da Liliana Henkel, Marta Codognola, Joan Pradella e Luca Veneziani, e vari altri musicisti che si cimenteranno anche in questa nuova creazione dal Cantico delle Creature, che lo stesso Bryars, che sarà al contrabbasso lui stesso che suonerà, ha detto essere un lavoro a suo modo devozionale, importante ma anche difficile. Beh, sono atmosfere che riguardano il mondo religioso. Poi io penso alla facciata della chiesa, al profilo della chiesa che si, il Tempio del Redentore che si staglia lì a Venezia, molto veneziana da un lato, ma anche ci porta tranquillamente alle immagini che potete trovare a Roma, ma soprattutto in un luogo di Roma, l'Istituto Centrale per la Grafica. Chissà quanti opere ci sono nei depositi dell'Istituto della Grafica che portano l'immagine del Redentore di Venezia. Questa volta noi ci andiamo per un altro motivo, infatti a Palazzo Poli a Roma fino al 15 di novembre, quindi c'è qualche giorno ancora, anzi un bel po', qualche settimana per vedere questa mostra. C'è la mostra Capricci Romani, Adrian Gheni e Roma. Adrian Gheni è un artista rumeno che è vissuto e anche iniziato proprio i suoi studi, la sua formazione in Romania, ma poi è venuto a vivere qui da noi e vive e lavora a Roma sulla Via Appia, e questa volta si misura proprio con dei temi romani come i Capricci. Pensiamo soltanto a Piranesi. È un artista abbastanza riconoscibile perché usa tantissimo colore e costruisce dei corpi, delle figure inventate che però tutti possono riconoscere almeno per un tratto. È molto immaginifico la sua pittura, è molto complessa e, ripeto, usa tantissimo colore, strati, molto materico. È un'occasione però speciale, perché questo progetto è nato appositamente come progetto espositivo per parlare in quel luogo, nell'Istituto Centrale della Grafica, dei Capricci. Allora abbiamo con noi Alessandra Borghese, che è presidente della Fondazione Gheni Chapels, quindi ci può dire un po' meglio anche del lavoro, e per Paolo Pancotto. Buonasera.
1: Buonasera Alessandra Borghese. Felice di essere con voi, vi seguo, è un bellissimo programma, complimenti.
0: Grazie. Allora, Pierpaolo Pancotto allora, è con noi anche? Un momento che verifico che siano tutte e due. Forse sì, forse no. Adesso lo eventualmente... Ci sente Pierpaolo? Adesso lo recuperiamo. Intanto, Alessandra Borghese, io ho detto, descrivere la pittura alla radio è sempre difficile, io ho detto qualche dato, cerchiamo di inquadrare meglio la figura di Gheni e quanto è importante la sua presenza a Roma, cioè quanto il suo essere a Roma ha influenzato il suo lavoro, soprattutto per come lo vedrà il pubblico a Palazzo Poli, all'Istituto Centrale per la Grafica.
1: Allora, innanzitutto diciamo che Adrian Gheni, nato in Romania, sformatosi sotto Ceausescu, quindi con la complicazione di poter studiare, diciamo che è uno di quelli che non ce l'ha avuta facile, e per quello ha studiato molto molto per arrivare dove è arrivato, perché è un uomo colto prima di tutto, non avrebbe mai potuto affrontare un tema di questo genere. Lui è arrivato a Roma dopo essere stato a Palermo, però, perché con Adrian Gheni noi abbiamo realizzato un progetto che rimarrà per sempre nella città di Palermo, ed è per questo che abbiamo questa fondazione che si chiama Gheni Chapels, le cappelle di Gheni, che io ho trovato ispirazione dalle famose Rochko Chapels di Houston della famiglia De Menil, perché sono state realizzate tre cappelle con tre pale d'altare su dei martiri di oggi che rimarranno per sempre in chiese barocche aperte al pubblico e al culto nella città di Palermo. Da lì Adrian si è affascinato al nostro paese, da lì si è anche trasferito a Roma con un bellissimo studio sull'Appia Antica, da lì vivendo in una delle strade più famose del mondo in mezzo alle rovine e a tutto quello che si può respirare sull'Appia Antica oggi, ha avuto l'idea di realizzare questi disegni, quindi non colorati, ma dal tratto così vissuto, perché lui disegna, cancella e usa una specie di carta quasi da tempera, sembrano dei dipinti e sono di grandissimi formati. E quindi Roma nasce da un arrivo in Italia, da un amore per il sud dell'Italia, con dei lavori importantissimi realizzati che rimarranno per sempre, e poi questo omaggio all'antichità. Per dirle in una parola un po' spiritosa, diciamo che lui si è messo a guardare le rovine proprio per la troppa tecnologia che si è impadronita delle nostre vite, e quindi era come ricreare un momento mori con queste rovine, con queste pietre, con queste vedute che in parte sono inventate e in parte riimmaginate dal suo grandissimo talento.
0: Sì, anche perché molto spesso usa una tecnica, varie tecniche, ma una tecnica che sembra quasi quella del collage, del montaggio in alcuni suoi lavori. Stavo pensando proprio a alcune delle pale che ha creato per Palermo, in cui poi l'elemento della città moderna, l'elemento tecnologico è presente, non è che lo ignora, non è un passatista, un artista che guarda o riproduce esclusivamente il passato.
1: No, però lo può guardare per prendere spunto, per portarlo nella contemporaneità, perché chiaramente anche questi, diciamo, queste tombe, questi mausolei che si incontrano sulla Via Lappia, fotografatissimi da tutti i turisti, i pellegrini, migliaia e migliaia che percorrono quella strada, lui le reinventa, le riaggiorna ad oggi, diciamo, per renderli a volte anche degli elementi della sua fantasia. Devo dire che questa mostra di Roma prende un po' ispirazione da Philip Guston, perché all'inizio, quando iniziamo a parlare proprio di Via Appia, le rovine romane, si pensava a chi poter far riferimento, e Guston, che io ho un'ammirazione spropositata per questo pittore americano, nasce come astrattista, diventa figurativo, negli anni 70 ebbe una residenza all'American Academy e fece una mostra meravigliosa proprio Roma, dove rovine, giardini, frammenti di sculture classiche, ma anche ispirazione dei film di Fellini, fecero parte delle sue opere di questa bellissima mostra. Quindi anche lui fece un tributo alla nostra storia, alla pittura italiana, ed è in parte quello che ha fatto Adrian con questo lavoro.
0: Allora, ci ha raggiunto Pierpaolo Pancotto, storico dell'arte e curatore di arte contemporanea, che si è dedicato a tanti progetti, soprattutto nella città di Roma. Vorrei chiedergli qualcosa anche del progetto espositivo e di come le opere vengono presentate all'Istituto Centrale per la Grafica, che peraltro è una casa per artisti di ogni genere, perché ha una collezione veramente che copre secoli di storia dell'arte, e che appaia, mette vicino artisti di ogni tipo, e che naturalmente riflette di continuo sulla città di Roma, perché poi per esempio possiede matrici originali di incisioni formidabili, e soltanto con quelle alle volte si possono realizzare delle mostre meravigliose. In questo caso i lavori di Breyers, che Alessandra Borghese ci ha spiegato, sono di formato importante. Come sono esposti?
2: Innanzitutto buonasera. I lavori sono esposti in maniera molto, molto semplice, molto essenziale, quasi francescana si potrebbe dire, nel senso che per volontà dell'artista, ma anche per coerenza con la tipologia di progetto, come dire, hanno già tanto da dire loro che forse non occorreva aggiungere nient'altro. Il percorso non ha un inizio né una fine, ma diciamo è costituito in forma quasi circolare. Dopo una prima sala che in qualche modo introduce le opere su carta di Adrian Genie, dove sono peraltro sistemate alcune fotografie di Alessandra D'Urso che introducono il lavoro di Adrian e, come posso dire, fanno capire dove nasce e come nasce questa sua ispirazione. Quindi sono dei lavori fotografici molto speciali in quanto tali, ma anche perché proprio introducono e raccontano il procedimento, il processo creativo di Adrian Genie. E ci sono questi lavori su carta, la cui rarità sta anche nel fatto che Adrian è rarissimo da vedere i suoi lavori, e solo 10 anni fa ci vennero presentati alcuni suoi dipinti, parlando sempre di Roma, però pittorici. Dunque, se è già raro vedere dei suoi lavori pittorici, i lavori grafici...
0: Perché è raro vedere i suoi lavori?
2: Perché è un artista molto riservato, molto quasi di altri tempi, si potrebbe dire. Non è un caso che una delle sue grandi qualità è anche una conoscenza assolutamente approfondita dell'arte, della pittura del passato, questo desiderio continuo di sapere, di conoscere, di approfondire, di confrontarsi con l'arte di tutti quanti i tempi. E i suoi lavori naturalmente richiedono anche dei tempi molto ampi, molto, molto lunghi nella loro realizzazione, così come è avvenuto per questi lavori su carta. E dunque il visitatore, tranne un unico punto dove in qualche modo è colpito quasi strategicamente da due autoritratti dell'artista, gli altri lavori, potrebbe essere il primo o l'ultimo, diciamo, è molto lasciato alla discrezione del visitatore, perché all'interno di ciascuna opera ci sono vari mondi che si incrociano: il mondo antico, il mondo archeologico, il mondo contemporaneo. Diciamo, dunque non c'è un preciso percorso, ma c'è un insieme di percorsi che si possono sviluppare diciamo, a discrezione del visitatore. Per rimarcare questo aspetto, volutamente addirittura sono state eliminate le didascalie delle opere, ma la visita della mostra è accompagnata da un piccolo pieghevole, dagli strumenti consueti, proprio per dare un supporto, ma per chi lo vuole, per chi invece vuole lasciarsi andare esclusivamente a una visione così allo stato puro, che è quella che io mi permetto di consigliare, ecco, certamente questa è resa possibile proprio da questa disposizione, come fossimo nello studio dell'artista. Ecco, alle volte, ne parlavamo anche con Alessandra Borghese, le opere sono sistemate così come le abbiamo potute vedere quando l'artista le stava ancora preparando nel proprio studio.
0: Prima di salutarci, Alessandro Borghese, ce n'è una di queste opere che ci vorrebbe, difficile descrivere la pittura alla radio o comunque l'arte.
1: Allora, c'è una piccola cosa che, anche come omaggio al luogo in cui ci troviamo, che è appunto l'Istituto Centrale per la Grafica, Adrian, con la sua generosità di tempo e di pensiero, si è messo in gioco per realizzare, con le tecniche dell'antica calcografia, una piccola stampa. Questa stampa rappresenta il diavolo nel dipinto di Padre Pino Puglisi nella chiesa della Madonna della Mazza a Palermo, nelle famose cappelle che
0: di cui parlavamo prima, certo.
1: E il fatto che lui abbia scelto proprio il diavolo, che è un diavolo moderno perché ha un bomber nel quadro giallo, proprio come il torlo dell'uovo, qui no, ma è molto lavorato dallo stesso Genie, ed è questo diavolo con una pistola in mano, è probabilmente una delle poche opere contemporanee che hanno in una chiesa una pistola, e lui ha scelto questo dettaglio da cui è stata realizzata una stampa che farà parte della collezione, entrerà a far parte della collezione del museo, e quindi era un modo per legarsi ancora di più a Roma e rimanere con i suoi predecessori, diciamo, in questo percorso romano all'Istituto Centrale della Grafica. Quindi è una piccola cosa che però ha un suo valore.
0: Io vi ringrazio Alessandro Borghese, ringrazio Pierpaolo Pancotto di averci un po' guidato idealmente, ma adesso l'appuntamento è per voi, se lo desiderano, per chi è a Roma, per chi a Roma viene, oltretutto siete a 2 passi da la Fontana di Trevi, ma è un luogo non necessariamente conosciuto da tutti, romani compresi, l'Istituto l'Istituto Centrale per la Grafica a Palazzo Poli è un luogo meraviglioso ed è particolarmente interessante visitarlo in questi giorni fino al 15 novembre per visitare la mostra Capricci Romani di Adrian Gheny. Grazie di essere stati con noi.
1: Grazie, arrivederci.
2: Grazie, arrivederci.

0: un momento da The Last Days di Gavin Bryars che abbiamo avuto in diretta durante il nostro panorama di questa sera, peraltro un lavoro, questo era un intermezzo con l'intermezzo primo con il Balnesco Quartet, così abbiamo anche legato un momento di Romania, ma naturalmente espatriata nelle glorie un po' di tutto il mondo con Balanescu, e l'abbiamo legata proprio a questo lavoro di Bryars, che peraltro ha anche un'ascendenza veneziana, che quindi si lega con la giornata di domani, ve lo ricordo, l'evento straordinario al Tempio del Redentore con due prime di Gavin Bryars nella serata, nel pomeriggio di domani alle 18:30. Ci fermiamo un momento per chiudere questo spazio che era un vero e proprio piccolo magazine e poi avviarci verso la nostra diretta dalla sala.
1: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. Tre giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.
0: Sono arrivati un bel po' di messaggi al 335-56-34296 proprio su Gavin Bryars, che è amato dal nostro pubblico naturalmente, e c'è un'altra notizia che era importante ricordare. A parte, ricordo ancora il 335-56-34296, anche perché sicuramente arriveranno tanti messaggi durante i nostri 5 pezzi facili, la diretta dello speciale della Sala A che stiamo per lanciare, ma da domani riprendono i concerti del Quirinale di Radio 3, uno dei programmi in assoluto più amati della nostra emittente, dei programmi musicali dal vivo, alle 11:50 domani in diretta dalla Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale, in collaborazione naturalmente come sempre con la Presidenza della Repubblica e Rai Quirinale. Stefano Catucci che presenta l'ensemble dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, che è una colonna portante della programmazione, che poi è anche molto, molto varia, con Nicola Patrussi, Enrico Baroni, oboe e clarinetto, Francesco Giussani al fagotto, Ettore Bongiovanni al corno, Valentina basso al violino, Ula Uliona Zebrunaite alla viola, Luca Magariello al violoncello e Gabriele Carpa nel contrabbasso. Programma il quartetto in fa maggiore per oboe, violino, viola e violoncello, che è il 370 di Wolfgang Amadeus Mozart, e di Beethoven il settimino in mi bemolle maggiore opera 20, quindi un bellissimo programma classico in apertura dei concerti del Quirinale domani alle 11:50. Credo che sia un momento che fa piacere a tutti ritrovare. Volevo un po' concludere questo ultimo piccolo spazio con il pezzo di musica che abbiamo usato in apertura, ma non abbiamo più un granché di tempo. Mi fa piacere ricordarvi però questo sì, che avevamo scelto quel brano perché qualcuno magari ha iniziato ad ascoltare soltanto così la trasmissione un po' iniziata. Avevamo scelto quel pezzo di musica, le variazioni sull'Ave Maristella, che è quella luce che cerca di guidare, o che per la quale i marinai tradizionalmente si affidavano nella loro navigazione, perché è la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, nota e definita anche come giornata della memoria e dell'accoglienza, e la musica di Giovanni Solima in quel caso era particolarmente giusta e azzeccata per ricordare quel momento. Ne abbiamo ascoltato solo 3 delle variazioni, ma credo che valesse tutto sommato la pena. Adesso vi dovete preparare a così rispondere idealmente a alcune domande. No, probabilmente no, perché le risposte alle domande arriveranno mentre le domande si formulano. Sono tante domande diverse, è un modo divertente per raccontare la musica, ma si può fare si può passare un momento divertente raccontando la musica quando ci sono i musicisti veri, e questa sera ce n'è uno sicuramente, che è anche un amico di Radio 3, dei grandi musicisti italiani, che si è dedicato a uno spettro di musica davvero molto ampio, con progetti sempre diversi, e che è un'amicizia di tanti compositori anche importanti. Andrea Lucchesini, insieme a lui ci sarà Valentina Pagni, insieme a loro ci sarà Michele Dall'Ongaro, probabilmente soprattutto a porre le domande, ma io non non devo far altro che lasciare la parola a Monica Nonno e alla Sala A.
2: Buonasera. Buonasera a tutti, grazie ad Andrea Penna. Ringraziamo Andrea Penna, ringraziamo Radio 3 Suite, che è il luogo qui a Radio 3 dove ogni sera mettiamo al centro qualcosa di musicale. Spesso la musica è dal vivo, molto spesso facciamo delle serate come questa, ospitiamo in Sala A eventi non solo musicali, per la verità, ma questa sera si parla di musica. E questa sera la Sala A non è soltanto la Sala A, è anche una delle location della prima edizione di Piano City Roma. Per due giorni, oggi e domani, per tutta Roma, più di 100 pianoforti, più di 70 location gratuite, eventi gratuiti in tantissimi luoghi di Roma. Ci è sembrato assolutamente naturale come Radio 3 partecipare con Piano City Roma e con la rivista Music Paper. Ospitiamo questa sera una delle prime voci di Radio 3. Lo dico perché qualche giorno fa Radio 3 Suite ha festeggiato 35 anni e quindi è normale, è naturale ed è bello per noi che ad aprire questa serata ci sia una delle persone che maggiormente hanno contribuito alla fondazione di questo spazio di musica, e gli lascio la parola, il maestro Michele Dall'Ongaro. Buona serata a tutti.
3: Grazie Monica. Io sono molto fiero del fatto di essere stato il primo conduttore di Radio 3 Suite, ci tengo molto a dirlo, è una di quelle cose nella lapide, lo voglio far scrivere. Allora, intanto buonasera, benvenuti, scusate sono un po' senza voce, ma spero che questo non sia un gran danno, però invece è importante stare qua per festeggiare questo meraviglioso strumento, questa specie di tesoro che ha una storia importante, fatta di tante cose, non le possiamo dire tutte, prenderemo fior da fiore alcuni episodi, alcuni anche meno noti, ma non si può non cominciare dal fatto che questo strumento nasce intorno al 1700, sponsor i Medici, e l'inventore è questo signore che dovreste vedere prima o poi, Bartolomeo Cristofori, eccolo qua, che ha pensato di inventare uno strumento che tutti volevano, ma che non esisteva. Uno strumento a tastiera che facesse le cose che un intellettuale raffinato come Scipione Maffei nel 1711, dopo una visita a Firenze, raccontò in un suo importante articolo, Nuova invenzione di un gravicembalo col piano e forte, e alcune considerazioni pubblicato nel Giornale dei Letterati d'Italia. Scrive Maffei, è noto a chiunque gode della musica che una delle principali fonti da quali traggono i periti di quest'arte il segreto di singolarmente dilettar chi ascolta è il piano e il forte. Una sì ardita invenzione è stata felicemente pensata ed eseguita in Firenze dal signor Bartolomeo Cristofori, padovano, cembalista, stipendiato dal Serenissimo Principe di Toscana. Egli ne ha finora fatti tre, della grandezza ordinaria degli altri gravicembali, e sono tutti riusciti perfettamente. Immaginate un clavicembalo con una meccanica però diversa, il primo in assoluto era proprio una struttura di un clavicembalo svuotata e riempita con una meccanica diversa. A oggi ci sono arrivati tre di questi fortepiano di Bartolomeo Cristofori, in età un po' più tarda, poi ne parleremo. E lo stupore di questo strumento a tastiera che consentiva di fare una cosa che il clavicembalo, col suo suono brillante, squillante e allegro, non poteva fare, cioè alternare il piano, il forte, il crescendo, eccetera. Comunque, quello strumento, a oggi sono passati due secoli ed è cambiato tantissimo. Lotte tra produttori, segreti industriali, brevetti, colpi bassi, i pianoforti a Vienna, i pianoforti di Parigi, i pianoforti di Londra. L'Italia li inventa e poi non se ne occupa più fino al Novecento, poi ci sono pianoforti importanti italiani, tra cui quello che vedete oggi. Ma tutto questo ha impiegato molto tempo, graduale, ma ci sono state delle fasi. Fate conto che nel primo parte del Settecento del pianoforte ci sono occupato poco, francamente. Poi nasce intorno alla fine del Settecento il pianoforte dell'età classica, che è quello di Beethoven, quello di Mozart e quello di Schubert. Anzi, secondo Rattalino, quest'epoca classica finisce con la morte di Schubert, arriva il pianoforte romantico, che finisce più o meno con la morte di Brahms, dice sempre Rattalino, che poi il pianoforte di Liszt, il pianoforte di Thalberg, ne parleremo, e poi il pianoforte moderno e dal 950 il pianoforte contemporaneo. Due secoli per arrivare a questa meraviglia, ma anche per formare compositori, pianisti e tra questi uno dei vanti di questo paese, un amico, un meraviglioso musicista, Andrea Lucchesini. Eccolo qua. Benvenuto. Grazie Andrea. L'ho chiamato per dire, senti, dobbiamo fare questa cosa, sei disponibile? Sì. Ed è venuto anche accompagnato, ma ne parleremo dopo. Allora, Andrea, abbiamo detto che questa grande meraviglia, la cosa principale era la gradazione delle dinamiche, dovuta a un cambio di meccanica, no?
4: Sì, la produzione del suono non era più come nel clavicembalo pizzicando la corda, ma era percuotendo la corda con dei martelletti. Questo faceva in modo che anche l'interprete, insomma l'esecutore, potesse graduare il suono con la forza della pressione sul tasto.
3: Allora facciamo una cosa, io ti tengo il microfono e tu ci fai sentire qualcosa flat, con la dinamica sempre, e poi quello che può fare il pianoforte. Tutto forte, oppure... Cioè quello che gli strumenti a fiato, il canto, potevano fare, adesso si poteva fare con gli strumenti a tastiera. Dunque, abbiamo detto che sono sopravvissuti tre strumenti di Bartolomeo Cristofori. Uno è qui a Roma, al Museo degli Strumenti Musicali di Piazza Santa Croce in Gerusalemme. Il più antico, del 1720, mi pare, a New York. Adesso sentiamo un po' del suono che ha, però dobbiamo prenderla un po' con le molle, perché tutti quanti i testimoni ci raccontano che il suono originario dei primi di Bartolomeo Cristofori era piuttosto esangue, molle anzi, dice Maffei, e un po' rumoroso, perché la meccanica all'epoca non era perfezionata come oggi, anche gli strumenti, i materiali erano diversi, per cui faceva un po' chiasso e suonava un po' piano. Quello che sentiamo adesso è un bellissimo suono, ma microfono e tanto restauro. Eccolo qua.

0: Allora, inventato da Cristoforo intorno al 700, il pianoforte per decenni, diciamo, non se lo fila nessuno, o meglio se lo filano in pochi, forse un po' Domenico Scarlatti, che ne aveva 5 poi in Portogallo.
1: Sì, lui prima era da Maria Barbara, l'infante di Portogallo, era il suo maestro, e lei sembra fosse una bravissima clavicembalista. Poi quando lei si è trasferita in Spagna, a Madrid, è diventata regina di Spagna, ha voluto che Scarlatti la seguisse, e lei aveva una grande collezione di clavicembali, aveva anche 5 fortepiani nuovi di provenienza appunto fiorentina. E c'è una storia bellissima, perché sembra che Scarlatti abbia scritto alcune sonate proprio per questo nuovo strumento, perché sono esattamente per 5 ottave e mezzo, quello che era l'estensione del fortepiano dell'epoca. E anche se non ci sono documenti a testimoniarlo, però si pensa che potessero essere, anche perché sono sonate brillanti, ma che richiedono anche una varietà di suono, non solo appunto le note, ma anche, voglio dire, un'espressione diversa. E la curiosità è che alla morte della regina i 5 strumenti sono andati, anzi 3 di questi strumenti sono andati a Farinelli, che era un amico della regina, e 2 sono stati invece riconvertiti in clavicembalo perché erano di legno e non reggevano l'umidità, non reggevano così, e hanno preferito avere 2 clavicembali.
0: Dai 46 tasti originali agli 88 di un pianoforte moderno la strada è lunga, ce ne sono anche di più grandi tra l'altro, sì. E la racconteremo, ma sta di fatto che il primo a dare importanza, o perlomeno a pubblicare musica espressamente scritta per questo strumento. Guardate che fortepiano, pianoforte, non vi fate problemi, sono praticamente sinonimi, non è che definiscono uno strumento particolare. Nel 700 si usava fortepiano per indicare i primi modelli, ma insomma più o meno pianoforte va bene lo stesso, che è uno strumento nuovo, non è un perfezionamento del clavicembalo, è un'altra cosa. Nel 1732 Lodovico Giustini pubblica le sonate da cimbalo di piano e forte, detto volgarmente di martelletti, per distinguerli dai saltarelli, le penne che pizzicavano le corde, invece i martelletti li percuotono. Opera 1, questa è pubblicata a Firenze. Sono le prime musiche a stampa che conosciamo destinate a questo strumento, quindi molti anni dopo la sua invenzione. E dalla prima di queste sonate il maestro Lucchesini ci fa sentire la corrente, così abbiamo questa specie di battesimo del pianoforte grazie a Ludovico Giustini e Andrea Lucchesini.

Quanto è bravo, eh? L'abbiamo scelto bene il pianista per questa sera. Che poi formalmente è uguale a Scarlatti, cioè è una sonata che ricorda anche molto Scarlatti in effetti. Dunque, cinque pezzi facili, lo ricordate? Quel meraviglioso film con Jack Nicholson, con la scena indimenticabile di lui che suona su un camioncino all'aperto. Oggi sono un po' di più, a dire il vero. E si salta di palo in frasca. Sì, ma non c'è coerenza? No, non c'è. Facciamo un salto di secoli e adesso ce ne andiamo a un pieno romanticismo in un momento in cui succedono delle cose nella storia del pianoforte, dei compositori e dei pianisti, cioè che si impone la figura del pianista virtuoso. Pensate, il recital, fate voi il solo pianoforte, lo inventa un signore, Franz Liszt, perché fino a quel momento, mentre Dussek, un altro compositore pianista, decide di suonare così, in questa posizione, mica era così prima, ma siccome era molto bello e piuttosto vanesio, voleva che si vedesse il suo profilo. Liszt inventa, non c'erano recital pianistici, i concerti erano un pezzo di pianoforte, un pezzo col canto, poi il violino, poi il portacamera. Liszt era talmente Liszt che inventa pure questa cosa e diventa una grande star, ma non è l'unico. Insieme a Thalberg, la gente faceva altro che ultimo, faceva pugni per avere le ciocche di capelli, il sigaro incastonato nell'ambra, ed era questa Parigi impazziva, l'Europa impazziva per questo grande virtuoso, al punto che una signora italiana, la principessa di Belgioioso, tra l'altro suppongo Ava di Ricciarda Belgioioso, che ha portato Piano City a Milano, ciao Ricciarda se ci senti, suppongo che fosse una tua Ava, perché costei che era un punto di riferimento per gli italiani a Parigi e che cercava di aiutare in tutti i modi. E uno di questi modi era di ricordare Bellini, appena scomparso, chiedendo a Liszt e ai più grandi virtuosi dell'epoca di scrivere delle variazioni su il tema più eroico di Bellini, dall'ultima opera, I Puritani, suona la tromba e Intrepido, che era diventato una sorta di inno patriottico. In Sicilia nei movimenti indipendentisti l'avevano usato come inno, i Borboni avevano censurato, avevano tolto la parola libertà. Quando c'era la parola libertà qualcuno si innervosisce. Anche nella nona di Beethoven era l'inno alla gioia, all'inizio pare fosse la libertà perché in tedesco le sue parole si somigliano, e poi era diventato la gioia. Insomma, la libertà, quindi, beh, insomma, questo pezzo lo conoscete tutti, no? Suona la tromba Intrepido.

0: Allora, 1835, Parigi esplode, impazzisce per Bellini, che però poi muore, e dopo la morte, appunto, nel 37, Cristina Trivulzio, il bel gioioso, ha questa idea e chiede a questi sei compositori, Franz Liszt, che però fa un po' tutto lui, scrive l'introduzione, sistema le altre cose, Liszt faceva il cane pastore anche, poi Sigismund Thalberg, che era un grande virtuoso, Johann Peter Pixis, che conosce solo Lucchesini.
1: Giusto? Sinceramente non conoscevo.
0: Neanche tu. Va bene, però all'epoca era molto conosciuto. Henry Hertz, Carl Czerny, che chiunque abbia studiato pianoforte sa chi è, perché era un compositore, tra l'altro era stato maestro di Liszt, e tra i sei Frédéric Chopin. Allora, succede questo, che tutti questi scrivono delle variazioni per suonare le quali ci vogliono, non so, 12 mani, cioè virtuosismo più estremo. E l'ultima variazione, prima della coda di Liszt, che di nuovo è piroettante, è Chopin, che fa una cosa totalmente diversa. Perché Chopin è Chopin, non è Liszt. È un'altra cosa, ed è francamente una cosa molto più bella. Quindi adesso chiediamo a Andrea Lucchesini di rifarci sentire il tema. E poi cosa ne fa Chopin? Tenetevi forte, perché un po' si piange.

Questo ciclo di teme e variazioni si chiama Hexameron perché Lista era notoriamente modesto, quindi paragonarsi al buon Dio gli sembrava il minimo, 6 giorni per fare creare il mondo e 6 compositori che si riuniscono per queste variazioni. Il pianoforte nella sua storia è tante cose, è un laboratorio di tecnologie, se parlassimo di quanto materiale, quanta ricerca, quanta tecnologia c'è qua dentro, dovremmo stare delle ore per smontarlo e dire, per esempio il telaio che una volta era di legno, poi è diventato di legno rinforzato dai metalli, poi Stanley, faccio un po' di nomi, pazienza direttrice, inventa il telaio di Ghisa che permette di mettere corde molto più forti, molto più tese, molto, resistono molto di più. Il pedale di risonanza, il pedale a destra che viene inventato circa 60 anni dopo lo strumento, poi l'altro, cosiddetto una corda. È tante cose. È uno strumento, è uno status symbol, un po' come lo smartphone di ultima generazione. Avere un bel pianoforte a casa fa figo. E poi è anche uno strumento di divulgazione, di educazione e di condivisione. Niente piattaforme. A casa ci si mette intorno al caminetto oppure un caminetto acustico, sonoro, musicale come il pianoforte. È per questo che in famiglia c'è sempre qualcuno che sa suonare il pianoforte. Se sono 2, anche meglio. Ma se sono 3, meglio ancora. Quindi chiediamo aiuto a Valentina Pagni, in questo caso, perché c'è una vasta letteratura didattica dedicata alle famiglie, appunto, per esempio di pezzi del pianoforte a 6 mani. Nel solo 800 se ne conta una stampa a più di 400 partiture originali. Aveva cominciato un nipote di Bach, ha scritto una roba che si chiamava Farfalla, uno dei tanti nipoti. I Bach erano più di 90, i Bach musicisti. A corte dicevano, portatemi un Bach, quando si... No. È così, non lo dico io, lo dice Alberto Basso, che è come quanto di più vicino a Bach ci sia nella storia. E lui inventa, scrive questo pezzo a 6 mani e scrive anche chi lo deve suonare. 2 ragazze ai lati e un maschio al centro, con tutto un movimento di mani che, insomma, incoraggia una certa confidenza. In questo settore si inserisce Cornelius Gurlitt, che era nato ad Amburgo, è stato direttore della cattedrale ed è stato un buon musicista, ha insegnato al conservatorio. Questa sua musica di tipo, insomma, tardo romantico, ecco, è molto legata alle composizioni didattiche. Tra questi 6 pezzi, opera 192, che sono fatti in modo che persino io riesca a suonarli. E qui abbiamo questo valzer, non ridete, e qui c'è questo valzer nobile e sentimentale che è fatto per pianoforte a 6 mani. Quante mani ci vogliono per suonare un pianoforte? Da 1 a infiniti, ci sono anche pezzi per 8 mani. Ora, meno male che io sono magrissimo. Ecco, allora, ci vediamo qua un po' più avanti.

Grazie. Ce ne sono un sacco, di questi pezzi. Ma ci sono anche pezzi dove il pianoforte suona, ma il pianista no. Grazie. Ce ne sono un sacco, di questi pezzi. Ma ci sono anche pezzi dove il pianoforte suona, ma il pianista no. Il pianista proprio non c'è. Negli anni 60 Glenn Gould già teorizzava che il futuro

cose nuove. Per esempio, pianoforte a rulli, c'è da qualche parte, adesso arriva. Pianoforte a rullo ci sono due modelli principali. Il player piano o pianola, che esegue un rullo preparato, e invece il reproducing piano, che ha un'altra storia. Il primo modello, abbiamo questi rulli di carta che sono perforati da un tecnico. Non un musicista, un tecnico si mette lì, fa i buchetti al posto giusto, qualcuno glielo dice, e poi vengono letti da pianoforti che hanno un meccanismo che soffia dentro i buchetti e aziona i tasti. In questa maniera hai le altezze, cioè le note, le durate giuste. Ma è sempre un rullo preparato da un tecnico. Invece, poco dopo, si inventa una cosa molto più sofisticata, da un brevetto di un certo Velte, che inventa invece il reproducing piano, e cioè un pianoforte vero che è suonato da un pianista e che suonando registra, incide con questi buchi anche le nuance dinamiche, gli accelerandi, tutte le caratteristiche dell'esecuzione musicale vera, che si può anche in post-produzione correggere, tra l'altro, per cui se uno anche toppa una nota, poi fai il buchetto, lo fai da un'altra parte, eccetera, eccetera. Questa roba ha un enorme successo e ci sono tanti compositori che hanno registrato Saint-Saëns, Grieg, Debussy, Defaya, Scott Joplin, Rachmaninoff, che ha fatto anche dischi veri e propri, Prokofiev, idem, Scriabin, Gershwin, tanti compositori hanno lasciato dei rulli che tuttora si leggono. Basta avere uno strumento, per esempio adesso sentiremo uno Steinway moderno con questo apparecchio che decodifica il rullo e ci consente di sentire, per esempio, Claude Debussy in persona, che suona, ha fatto parecchie cose, registrazioni di Debussy, il suo pezzo forse più famoso, cioè Clair de Lune. Io vi invito ad ascoltare, abbiamo messo tutto, che sono le 9, io lo ascolterei, sono 3 minuti e mezzo, perché fa venire la pelle d'oca, per la libertà, per chi è musicista, ma anche a casa, chi ci segue, conosce questo pezzo. Io dopo aver sentito Debussy ho sentito altri pianisti, poi ho lasciato perdere, perché è indimenticabile quello che fa Debussy, il rubato, i tempi più mossi, la freschezza, sembra quasi che racconti una storia. È proprio un'altra cosa, non è quella lagna merenza che ormai in tutti i film ci propinano quando due si baciano, ma è proprio un altro, è Debussy, cioè è puro invenzione. Sì, sto zitto, facciamo parlare Debussy.

Scusate, ma mi casca sempre la lacrimuccia, non c'è niente da fare. È di una tale bellezza questa flessuosità, questo tempo sempre irregolare ma con un'idea musicale dentro, non a capocchia. È una cosa, una grande lezione per i pianisti. Tra l'altro Debussy era uno straordinario pianista. Tra i compositori, perché a cosa serviva questo benedetto rullo? Intanto avere a casa qualcosa che facesse musica in assenza di jukebox o di giradischi o di pennette con MP3 e tutto il resto, o di pianisti capaci di suonare. E poi anche ai compositori per lasciare traccia di come intendevano fare la loro musica. Per esempio, sentiamo un momento della prima sinfonia di Mahler con un'esecuzione più autorevole di così, Leonard Bernstein.

E se Debussy aveva scritto «è impossibile raggiungere una perfezione di riproduzione maggiore di quella dell'apparecchio Velte», sono lieto di assicurarvi in queste righe il mio stupore e la mia ammirazione per ciò che ho ascoltato. Cordiali saluti, la pensava così anche Gustav Mahler, che si è messo al pianoforte, Rulli, e ha inciso il suo modo, lo stesso passaggio, un po' diverso, perché secondo me non aveva la partitura, andava un po' a memoria, un po' improvvisato, un po', insomma, un po', però, perché è un'altra tonalità, però il passaggio è quello. Ma sentite come lo suona Mahler, cioè come Mahler voleva che si ascoltasse, si eseguisse.

0: È un po' un'altra cosa, no? È una natura che zampilla freschezza, mistero, un bosco pieno di folletti, di creature del bosco. C'è tutta una leggerezza che freme là dentro, che è difficile restituire in un'esecuzione un po' più pesante. Si sente che Mahler c'ha un'altra idea in testa, c'ha un'idea che somiglia più a Mendelssohn che a Bruckner, in questo passaggio, in questo momento di natura frizzante e effervescente. E dicevamo che quasi quasi sembra che improvvisi. Ora, l'improvvisazione col pianoforte è una cosa seria. Beethoven era un improvvisatore strafamoso, faceva i suoi concerti, poi diceva, prima di diventare sordo come una campana, chiedeva al pubblico i temi su cui improvvisare. Che erano, così come fa adesso una pianista che si chiama Gabriela Montero, non so se la conoscete, venezuelana, che improvvisa in modo diverso dagli altri, perché non è un jazzista, e chiede al pubblico un tema, andate a cercare, googlatela come si dice adesso, chiede al pubblico il tema e poi improvvisa. Devo dire che è geniale in quella cosa là. Poi Bollani lo è a modo suo, però l'improvviso nella musica è una cosa seria, è un vero genere. E qui richiamiamo il nostro ospite d'onore, perché serve Andrea. Tu che tu hai scelto una cosa precisa, un improvviso di Schubert.
1: Sì.
0: Però,
1: perché questo è il terzo improvviso opera 90, e Schubert aveva scritto questi quattro brani poco prima, negli ultimi anni di vita, e l'editore Haslinger decide di pubblicare solo i primi due, perché il terzo e il quarto, secondo lui, erano troppo difficili per gli amatori o comunque i pianisti che dovevano appunto comprare la partitura. Perché erano difficili? Perché erano in tonalità difficile, si doveva leggere, c'erano troppi bemolli, per esempio nel terzo, che è in sol bemolle.
0: Che è quello che stiamo per sentire.
1: Sì, e il quarto è in la bemolle minore, quindi anche qui cioè, la lettura era difficile, quindi arbitrariamente decide di non pubblicare. Verranno pubblicati 30 anni dopo, e il terzo verrà pubblicato in sol maggiore, quindi con tutti solamente con un diesis
0: Facciamo sentire la differenza, sì. Cioè vuoi darmi questo coso? Sol maggiore, che è una tonalità luminosa legata alla luce. Se noi mettiamo un bemolle davanti a questo sol, arretra tutto di un semitono, va a finire tutto sui tasti neri. Un'altra cosa. Più oscuro. Scusate, vi racconto una cosa. Un compositore piuttosto noto, aveva un'amica poetessa dilettante che voleva che lui musicasse queste sue poesie. Un giorno gliene porta una e aggiunge a mano. È un po' triste. Qualche bemolle. Ancora ce l'ho questa cosa. Quindi, come si incupizza? Però tu mi hai detto che il titolo improvviso l'ha voluto l'editore.
1: Sì, anche questo. Il titolo è stato dato dall'editore. Schubert non aveva pensato a questo titolo. Evidentemente la parola improvviso erano già stati scritti degli improvvisi prima di Schubert. E evidentemente pensava che questo attirasse maggiormente anche appunto i fruitori di questa musica hanno avuto grande successo.
0: Ma perché quei Chopin sono difficilissimi, gli improvvisi?
1: Sì, sono molto, molto difficili. Anche questi non sono semplici, però insomma.
0: Se no non chiamavamo te. Grazie. Allora, Schubert, sì, bene, bene, buon tutto a tutti.

Sì, ma anche di più, perché veramente la presenza di Andrea rende speciale questa serata, perché non è soltanto un modo per dare corpo agli esempi di cui parliamo, ma per moltiplicarne il significato, perché un'esecuzione di questo genere uno se la porta a casa nel cuore e se la tiene stretta. Grazie Andrea della tua generosità. Oh, vediamo un po' il menù. Siamo al blocco 5, sarebbe 5 pezzi facili, ma sono di più. Ve lo dico subito, perché ci divertivamo in questo modo. Allora, in Italia c'è un personaggio molto importante legato al pianoforte, che è Alfredo Casella. Alfredo Casella, compositore, pianista eccezionale, che ha segnato in modo indelebile il primo Novecento italiano, fino a, diciamo, dopo la guerra, e studia con Fauré in Francia, poi torna in Italia e porta una ventata di modernismo, soprattutto neoclassico, nel paese, diciamo, dell'opera, come era il nostro. Quindi tutto quello che riguarda Stravinsky, gli umori francesi, e una grande disciplina pianistica, insegna all'Accademia di Santa Cecilia, perfezionamento, e attraversa il fascismo con diverse fortune, ma al tempo stesso anche portando per la prima volta all'esecuzione in Italia l'opera di Wozzeck di Alban Berg nel 1942, un'opera proibita nel resto dell'Europa, diciamo, nazista. Ecco, e altre cose, e scrive molti lavori, revisiona molte partiture, tra questi i preludi di Chopin, è arrivato al settimo, scrive: fino alla pubblicazione dei sei kleine Klavierstücke di Schoenberg, che sei piccoli pezzi, questo pezzo, questo preludio numero 7, vantava il primato mondiale della brevità musicale. Intendiamo sempre della musica classica, occidentale, colta, patriarcale, tutto, metteteci quello che volete, quella roba là, della brevità musicale. Si tratta in realtà di una mazurka, questo è interessante, eseguita molto rallentì, così come usava anni fa René Clair in certi suoi film. Metteva sempre un riferimento, non solo musicale. È interessante questa cosa. Quindi io gli chiederei ad Andrea di farci sentire questa mazurka di René Clair e fino ai sei kleine Klavierstücke di Schoenberg, il pezzo che vanta il primato di brevità. Pezzo, la domanda, tema è: qual è il pezzo più breve per pianoforte mai scritto? Prego.

Tra l'altro è bellissima, è bellissima. Circa 29 secondi, una cosa così. Adesso andiamo a prendere uno dei piccoli pezzi di Schoenberg, il numero 4. Pronti? Andiamo a questa gara di brevità, gran cosa.

Questo è lo Schoenberg Predo Decafonico, il problema della forma è un problema centrale nella musica tonale, cioè come trovare un modo per sviluppare e consentirci grandi forme. È la risposta a cui Schoenberg, la domanda a cui Schoenberg ha dato una risposta, quella della decafonia. Ma qui ancora non c'era. Qui siamo a 19 secondi. Battuto il primato? Momento. Arriva quel matto. C'è la foto del matto? Questo signore... Eric Satie, questa immagine, scusatemi la volgarità, l'ho fatta io con i soliti programmi. Per quale motivo? Perché Satie, quando morì, lasciò il permesso ai suoi amici, Debussy, il gruppo dei sei, di andare a casa sua, dove nessuno aveva mai messo piede. E questa casetta minuscola pare fosse, ne parlavamo con Andrea, piena di ombrelli e con questi surreali due pianoforti verticali sovrapposti. Uno era pieno di carte, non c'è una foto, ho dovuto fare io sta roba, sennò chi mai poteva immaginarsi una cosa del genere. Dunque, Eric Satie, a un certo punto, scrive una cosa, cioè la scrive nel 1893, tra il 93 e il 94, un pezzo dal titolo inquietante che si chiama Vexation. Il motivo c'è. Perché riesce contemporaneamente a scrivere il pezzo più corto della storia della musica del pianoforte e anche il più lungo. Come? Cominciamo con la prima esposizione, il basso. Prego.

Ciaone, finito. Invece poi lo armonizza come un corale, quindi chiede di rifarlo come fosse un corale luterano che sentiamo da un mondo immaginario.

0: Vabbè, finito, passa la paura. Però, se pigliamo la partitura, ci casca l'occhio. C'è una cosetta che scrive Satie. Da suonare 840 volte di seguito. Questo motivo sarà bene prepararsi prima e nel più profondo silenzio, con seria immobilità. L'ha preso sul serio solo uno, un altro matto, cioè John Cage, che nel 63 decide di trasformare questa cosa in un evento pubblico. Il 9 settembre al Pocket Theater di New York organizza la prima esecuzione secondo la lettura delle 840 ripetizioni che durano grosso modo 18 ore. Parentesi, c'è uno più matto di loro, Igor Levit, un grandissimo pianista che ha registrato tutto questo. Anche questo lo trovate su Google. Non so se tutte le 18 ore, ma c'è Levit sul pianoforte, l'hai visto? È una cosa impressionante. Quindi, alla domanda, qual è il pezzo più breve, eccetera, eccetera? È il pezzo più lungo e il più breve, sono la stessa. Chiaro fino a questo momento? Adesso un'altra domandona, c'è tempo? Allora, invece, qui facciamo proprio un quiz. Chi ha scritto, secondo voi, il primo pezzo di musica atonale per pianoforte? Chi lo sa, taccia. Chi non lo sa può fare delle ipotesi. Se non ne fate voi, faccio io, faccio finta di essere il pubblico. Allora, vedo una mano che si alza. Schoenberg? No. No. Scriabin? No. Quest'altro signore qua. C'è... Eccolo qua, sempre lui. Tra l'altro, questa caricatura di Franz Liszt, per motivi che ignoriamo, c'è anche un ombrello, anche lui. C'ha un ombrello. I pianisti hanno un'idea di cosa volesse lui farne, però lasciamo perdere. E che Franz Liszt... nell'ultimo periodo creativo, il più strano, ampiamente saccheggiato da Wagner, tra l'altro, e scrive questa bagatella, anzi all'inizio vuole fare il nome Mefistowalzer, poi cambia titolo, la chiama Bagatella senza tonalità. È un pezzo del 1885, secondo alcuni dell'883, di 2 anni prima, ed è un pezzo dove la tonalità non va presa come ci ha fatto sentire Schoenberg prima, ma come un pezzo che sembra tonale ma non lo è, perché non si capisce a che tonalità sia, re maggiore, re minore, non si capisce. Molte pagine di Wagner sono così, eh? Si suona, si legge Wagner e non capisci in che tonalità stai. È come se fossi senza una bussola, senza un riferimento. Tutto nasce da un intervallo, giusto?
1: Sì, intervallo è un tritono, che appunto è il motivo per cui aveva pensato a...
0: Però spiegaci cos'è, se no la gente immagina una creatura con...
1: No, no, in tritono sono, è un intervallo di 3 toni puri. Quindi in questo caso c'è un tono da si a do diesis, un tono da do diesis a re diesis e un tono da re diesis a fa. E siamo esattamente alla metà di una scala.
0: Cioè è un intervallo che interrompe esattamente a metà una scala di 8 suoni, o di 12, anzi 12, in mezzo c'è questo intervallo. Ta-ra, che peraltro dipende da, era chiamato diabolus in musica dai medievali, pare, non sembra che sia vero manco questo, eh? Però se tu lo usi in un certo modo può anche venire fuori una cosa così. Sarebbe questo. Sì. Tutta questa storia è basata su questo intervallo. Se vedete questa storia è tutto sul titolo. Ma in questo caso invece è usato per la sua qualità destabilizzante dal punto di vista tonale.
1: Sì, non c'è mai una fondamentale da dire siamo in questa tonalità, non c'è una cadenza semplice, quindi è tutto un po' in aria. Però questo tritono lo ritroviamo spessissimo negli accordi che... E finisce con una serie di accordi di settima di dominante che è chiaramente sempre l'accordo che tende a qualcosa ma non risolve, no?
0: Che poi è un valzer. Così come è un valzer il primo pezzo dodecafonico di Arnold Schoenberg. È un valzer. Io ho un'idea, ve la dico. Perché un valzer? Perché tutti si fidano... È un po' un vecchio nonno il valzer, no? Tutti si fidano di un valzer. Che male ti può fare un valzer? E quindi è un travestimento, è un po' come le nuove tecnologie, per farcele sopportare ce le spacciano per videogiochi, ma in realtà c'è tutta l'industria bellica dietro, però per farcele sembrare simpatiche ci fanno fare i videogame e a noi ci sembra che siano una cosa innocente, e invece non è innocente, così come questi valzer non sono innocenti. Uno mette a repentaglio il baluardo della musica occidentale, di 2 secoli, 3 quasi, di musica occidentale, cioè la tonalità. Schoenberg ci inserisce la dodecafonia, però dice un e poi se qualcuno dice, ma che stai facendo? Ma è un valzer, dai, fidati, su, che male ti può fare? Lo sentiamo? Grazie.

0: Ma è stupefacente, no? Non si capisce perché manca Zazà, quella là non c'è, che poi tutta la tonalità, il fulcro sta in quella roba, Mazza la Vecchia, Conflitti, ecco, Conflitti non c'è, è quello che fa, ti conferma la tonalità. Vi ricordate Roger Rabbit, no? Ecco, appunto, quella cosa non c'è e non si capisce in che tonalità siamo, però al tempo stesso ci sembra un po' familiare. Diavolo John Liszt, è veramente un gigante, un genio. Blocco numero 8. Di chi è l'Adagio di Albinoni, secondo voi? Che c'è? Che ho fatto? Ho saltato qualcosa? Sì? Lo saprete presto. Ah, giusto, ho saltato questo. Voi sappiate, domandatevi di chi è l'Adagio di Albinoni, eh? Era un espediente retorico, Lucchesini, lei non... Mi deve seguire in questi casi. Ah già, qui c'è un'altra storia. Abbiamo faticato molto per trovare uno strumento adeguato alle qualità di Andrea Lucchesini. È stato un lavoraccio. Era tutto troppo facile. Però, come vedete... Alla fine ci siamo riusciti. Ho fatto un salto personalmente in un negozio di giocattoli e ho trovato questa invenzione di un certo Alberto Schönhut, che era figlio di giocattolai tedeschi, che nel 1872 fonda questa casa costruttrice di pianoforti giocattolo, Toy Piano, che noi siamo abituati. Poi ci spiegherai come fa Schroeder a fare tutto Beethoven su quel pianofortino lì, il quale... Insomma, sta lì, fa giocare i bimbetti e tutti, quasi noi, ci abbiamo fatto un giro. Però, mai aspettandoci che entrasse in sala da concerto. E invece ci entra come? Perché il solito John Cage, nel 1948, scrive una suite per Toy Piano, che viene coreografata dal suo inseparabile amico, geniale, Max Cunningham, e fanno uno spettacolo con questi preludi. Poi scrive un altro pezzo per pianoforte amplificato, questo nel 60, ma intanto questa suite per Toy Piano, che ha una caratteristica, perché già sono poche le note, ma lui ne usa pochissime. Nel primo movimento usa solo 5 note e in tutto il pezzo ne usa 9 e mette anche indicazioni dinamiche un po' stravaganti, no?
1: Assolutamente, mette piano, forte, fortissimo, sforzatissimo, subito piano, cose che su un pianoforte del genere, cioè una pianola così, non sono realizzabili.
0: Però tu sei pronto?
1: Assolutamente.
0: Sentiamo il primo dei pezzi di Cage per Toy Piano. Guardate che questa è praticamente una prima esecuzione. Avevi mai fatto prima? No. Cioè al diploma non è stato richiesto questo. Nei corsi, masterclass... Adesso vai in Colombia, no? A fare una masterclass, non ti porti questo. Se vuoi te lo presto. Va bene. Buona esecuzione.

Crescenti applausi per Andrea Lucchesini e la sua partecipata esecuzione del primo dei pezzi della suite di John Cage per Toy Piano. Ma non finisce qui, perché un caro amico di John Cage, il percussionista compositore Lou Harrison, che aveva condiviso con Cage gli studi insieme a Henry Cowell, compositore importantissimo americano, inventore di questo, tra l'altro. Scusi, maestro, ci fa sentire un cluster, già che ci siamo? Ecco, questo è uno degli insegnamenti di Henry Cowell, che tra l'altro aveva raccontato anche a Bartok, che aveva imparato moltissimo. Questo si chiama cluster, l'ha imparato lui, l'ha inventato lui. Lou Harrison, nel 1963, orchestra questa suite, per grande orchestra. E sentiamo questo pezzo che abbiamo appena sentito, grazie Andrea Lucchesini, cosa diventa con una grande orchestra. Prego.

0: Un certo effetto, ecco, fatto con l'orchestra. Sembra Bruckner. Vabbè. Comunque, era più carino col toy piano. Soprattutto per me, questo qua era molto più divertente. Di chi è l'adagio di Albinoni? Non è di Albinoni. È di Remo Giazzotto, musicologo, che sostiene di aver trovato 6 battute con una melodia e il basso e di aver completato l'adagio che è stato attribuito a Albinoni per tanto tempo. Oppure di chi è la Sinfonia dei Giocattoli di Haydn? Non è di Haydn. Forse di Leopold Mozart, il papà di Wolfgang. Di chi è uno dei pezzi più eseguiti in assoluto, che è Pugnani? Tanti violinisti hanno fatto questo pezzo, il Preludio Allegro di Pugnani. È di Fritz Kreisler, il celebre virtuoso di violino. Cioè, nel mondo della musica, anche classica, prolifera e prospera il mercato dei falsi, i falsi d'autore. Spesso sono falsi perché ci sono state attribuzioni sbagliate, per errore, oppure perché si è creduto che appartenessero e poi si è trovato il manoscritto, ma molto spesso l'industria editoriale, soprattutto nell'Ottocento, ha tirato fuori, sfornato decine e decine di pezzi falsi, di Mozart, di Beethoven, di Verdi, di tutto è successo, perché un valzer di Chopin vende, un valzer di Shoshamoka un po' meno. E quindi c'era proprio questa idea. Non tutti i falsi sono, io poi penso, ma non sono l'unico, che anche per Elisa non sia di Beethoven, non sono l'unico, è un'idea che circola anche parecchio. Dico bene? Non è del Divino Sordo, io sono abbastanza convinto, ma questa è un'idea mia. Tra questi, il Vals Melanconique, che è stato attribuito a Frédéric Chopin per tanto tempo, no? È andata un po' così.
1: Sì.
0: La tua l'hai riconosciuto così.
1: E soprattutto è stato pubblicato nel 1986, proprio come un pezzo inedito, che è stato ritrovato, e è stato inciso anche, pubblicato nelle integrali chopiniane, è stato eseguito proprio come pezzo di Chopin. Perché ha qualcosa che ricorda la scrittura chopiniana.
0: Perché è anche un bel pezzo, tra l'altro.
1: È molto bello, è molto più breve dell'originale, appunto, di Charles Mayer.
0: Che è il vero autore, questo
1: Charles Mayer. È stato scoperto nel 2003 dal musicologo Luca Chierici, che lavorava appunto su delle partiture di Mayer e ha visto che era praticamente lo stesso pezzo, solamente che aveva delle parti in più, uno sviluppo maggiore, e molto probabilmente erano state tolte queste parti perché erano un po' meno chopiniane anche da un punto di vista sia della scrittura ma anche armonicamente, non erano proprio.
0: Quindi è un falso in buona fede, non so, uno semifalso.
1: Sì, forse sì, era una convinzione che fosse di Chopin, che poi invece è risultato, molto probabilmente non conoscevano l'opera di Mayer e quindi.
0: In ogni caso, questo Mayer non era l'ultimo arrivato, eh? È stato in Russia, dunque è tedesco. Anzi, di origine prussiana, tedesco, morto a Dresda, ha vissuto in Russia un sacco di tempo, a San Pietroburgo, è stato un insegnante di pianoforte molto famoso e allievo suo era Mikhail Glinka, non l'ultimo arrivato. Quindi è un compositore di tutto rispetto, dimenticato come tanti, ma questo vals ce lo portiamo dietro e forse lo ascoltiamo anche per rendere giustizia a questo compositore, scambiato per Chopin e non per Pizza e Fichi.

0: Bravo Mayer. Va bene, è stato bene ritrovare l'autore di questo bel pezzo. Insomma, il viaggio potrebbe essere lungo. Diceva Berio che per un compositore scrivere il pianoforte è un po' imbarazzante. Basta un tasto qualunque. Un tasto qualunque. E si apre un mondo fatto di Chopin, di ricordi, di memorie, di canzoni, di melodie, di jazz. È talmente significativo il pianoforte che da solo un tasto ti racconta una storia. Sarà per questo che poi i compositori del Novecento hanno provato ad aggirare questa cosa, no? John Cage col pianoforte preparato, con la cordiera piena di viti, bulloni che trasformano in uno strumento a percussione questo. Oppure un pezzo di Helmut Lachenmann, illustre compositore tedesco, che si chiama Ghiro. Il Ghiro è uno strumento a percussione con le righette, no? Che si chiama quello là. Ed è tutto, non c'è una nota, è tutto fatto così. Passando il dito rapidamente sui tasti, e non se ne suona, si sente solo questo rumore leggero. Cioè tutto il modo per evitare questo peso specifico di quell'unico tasto che ci riporta a una storia secolare e che ci dice tante cose. Mozart probabilmente detesterebbe questo nostro pianoforte. Beethoven gli rompeva già che c'era. Chopin ci sussurrava, l'uomo che sussurra i pianoforti. Liszt lo trasforma in un grande spettacolo, no? Satie lo ironizza sul pianoforte. Cage lo trasforma in uno strumento etnico di una civiltà immaginaria. Stockhausen ci mette l'elettronica, filtri, circuiti. Poi c'è il pianoforte digitale, non abbiamo parlato per niente. Oggi si possono scaricare i campioni di tutti i pianoforti migliori del mondo e suonare con una tastiera da 20 euro sul proprio computer. Però noi continuiamo a usarlo e avere persone che lo suonano e ci fa tanto piacere starle ad ascoltare. Però abbiamo citato Berio perché tra le cose che può fare anche il pianoforte è essere un regalo, un omaggio. Per esempio, un regalo per un compleanno, per esempio, lo sto parlando lunga, Valentina mi guarda preoccupata, per esempio un regalo di nozze. Un regalo di nozze per amici giovani pianisti come Andrea Lucchesini, Valentina Pagni e un compositore, che non è l'ultimo arrivato, Luciano Berio, che decide di regalare un pezzo dal titolo impegnativo perché è Touch. Raccontatela voi questa storia. Questo è il nostro bis, il loro bis.
1: Sì, Touch è stato un regalo di nozze e Luciano Berio era testimone del nostro matrimonio e si è presentato quel giorno con questo rotolo che conteneva Touch e ci ha detto però che era molto importante che lo suonassimo noi due insieme perché appunto Touch di nome e di fatto, nel senso che per suonarlo bisogna che le mani dei due pianisti e le braccia dei due pianisti si intreccino in maniera molto, molto evidente, come vedrete.
0: Ci tengo a ricordare che Andrea Lucchesini ha registrato nel dubbio l'Omnia di Berio per pianoforte, compresa la sonata che è stata scritta proprio per lui. A questo punto noi partecipiamo, diciamo, di che anno parliamo?
2: Il 91.
0: Allora, un po' in ritardo, però festeggiamo anche noi questo matrimonio insieme a Luciano Berio. E con Touch, a questo punto dobbiamo guardare, regia, guarda bene come si toccano questi due.

0: Valentina Pagni, Andrea Lucchesini. E manca la torta, ma insomma l'idea è quella. Allora, adesso poi Monica Nonno ci recita i saluti di rito, ma io voglio invece ringraziare voi, tanto per cominciare Andrea, e poi ricordo Piano Siti, Oscar Pizzo, il direttore artistico di questa edizione romana. Se andate in giro per Roma, dappertutto ci sono pianoforti. Ricordo Daniele Lombardi, amico compositore, non c'è più, ma ha scritto 2 sinfonie per 21 pianoforti. Un giorno o l'altro dovremmo fare anche quelle. Saluto Paola Molfino, che è direttrice di Music Paper. Saluto la direttrice di Radio 3, che è qui con noi, che è la dottoressa Sala. Buonasera, grazie. Grazie a Monica Nonno, grazie a Radio 3, grazie a voi e alla vostra pazienza. Torneremo con altri pezzi facili.
1: Torneremo con altri pezzi facili, Michele, prestissimo. Anche io voglio ringraziare chiaramente Andrea Lucchesini e Valentina Pagni per questa serata bellissima dedicata al pianoforte, che appunto chiunque mette un tasto sul... Purtroppo chiunque mette un tasto sul pianoforte e produce un suono. No, ma scherzo, lo dico anche da pianista pentita anch'io, per cui so bene che insomma è uno strumento fondamentale, lo strumento più ascoltato e più studiato del mondo. Noi lo celebriamo spesso e questa è stata una delle occasioni, un'occasione bellissima per farla. Domani, se siete a Roma, magari nel tragitto vi mettete le cuffiette e ascoltate Radio 3, ma ci sono veramente tanti posti dove andare per sentire concerti gratuiti grazie a Piano Siti Roma in tantissimi luoghi della città. I saluti di rito cominciano con Pino Zingarelli in regia. Vi prego di aiutarci con un pochino di applauso, perché come al solito queste serate sono possibili col lavoro di tante persone. I tecnici audio: Alessandro Amendolara e Francesco Napoleoni, lo specializzato di ripresa Roberto D'Agostini, la regia visual Mariangela Liardi. Lassù troverete delle immagini di quelle, troverete tra qualche giorno su Rai Play, da domani, da subito si può riascoltare su Rai Play Radio questa serata, ma tra qualche giorno troverete anche le immagini. Continuiamo con il mixer video di David Zaminotto, controllo camere Roberto Lattanzi, Alessandro Davac, le luci di Massimo Gressia, l'operatrice Watch Out che ci ha aiutato a proiettare le bellissime foto trovate da Michele Dall'Ongaro, Martina Gallier, e i consulenti musicali Fabio Andronico e Lucia Rosei, con l'aiuto, tutto questo, di Marianna Gallerano. Noi ci salutiamo, restituiamo ad Andrea Penna e a Radio 3 Suite la linea per proseguire la serata. Grazie a tutti, grazie.

E torniamo in diretta da poco lontano, perché lo studio K2 di Via Asiago non dista troppo dalla sala A da cui avete appena ascoltato 5 pezzi di Facili. Vi ha ricordato Monica Nonno che potete riascoltarlo, non era un vero e proprio cartellone ma in fondo lo era, questo speciale di Radio 3 lo ritrovate con la Rai Play Sound. Sono arrivati tantissimi messaggi, quindi mi fa piacere darne conto sicuramente. Gli ascoltatori continuano a scrivere al 335 5634 296. Molti saluti a Michele Dall'Ongaro, molti ricordano sì Remo Giazzotto per la diciamo composizione e ricomposizione dell'adagio di Albinoni. Grazie per questa deliziosa serata quando la musica è libera, sciolta da accademismi e piacere di ascolto unito a tante cose da imparare. Cage non è stato l'unico matto a fare vessazione di Satie. Nel 1980 sono state fatte al Teatro Carcano di Milano, scrive Michele da Siena. Lo share delettare, una bella serata con Radio 3 Suite, Giancarlo da Reggio Emilia. Della pianola, scrive un altro ascoltatore, Raffaele da Adria. Conoscevo l'esistenza, ma del reproduce in piano assolutamente no, grazie a Radio 3 per farmi scoprire sempre qualcosa di nuovo. E continuano ad arrivare molti messaggi. Si emoziona Raffaele di Adria, come tutti noi, per quell'esecuzione del Debussy, che ci riportava l'esecuzione del grande compositore e pianista in una volta sola. E a questo proposito, visto che questo era un speciale di Radio 3 però inserito in qualche modo nello stesso programma di Piano City, se volete andate sul sito di Piano City Roma, City con la Y, pianocityroma.it, e il primo concerto di domani è Gilda Buttà che suona al Pincio di Villa Borghese alle 6.45, credo sia vero perché è nel programma, quindi se vi alzate presto potrete andare a sentire questo bellissimo concerto all'alba, come quelli che fanno al Festival di Ravello, per esempio, Tempio di Vibra Sabina di Adriano, quindi Piazza di Pietra. Sofia Maria Brass è la pianista che suona, una maratona Chopin, suona la sonata opera 58. Poi per dirvene qualcun'altra, nella sala accademica del Conservatorio di Santa Cecilia ci sono vari pianisti dalle 14 alle 15 che eseguono Mendelssohn, Haydn, Rachmaninoff, e sono Sara Damiani e Alice Salvioni, 58. Poi per dirvene qualcun'altra, nella sala accademica del Conservatorio di Santa Cecilia ci sono vari pianisti dalle 14 alle 15 che eseguono Mendelssohn, Haydn, Rachmaninoff, e sono Sara Damiani e Alice Salvioni. E ancora la sala Casella, molte altre, ma in vari

0: di Petralata, potete arrivare fino a Ostia se volete. E vi segnalo la metro C del Colosseo, Lucio Perotti, perché è divertente, tutta musica di Gershwin, vale la pena alle 17:30. Andate sul sito, li trovate tutti. Quello che chiude il tutto è Piano Bici, che è itinerante, che parte dal Campidoglio e c'è una Bici Ferré, Bici Mozart, Bici Debussy, Bici Jarrett, molto molto curioso. Qui trovate tutto il programma. È un modo per vagare alla ricerca di un pianoforte o più pianoforti all'interno delle città, che ci porta all'idea del vagare, che è tipico di chi per lavoro, mestiere, passione fa il fotografo, e soprattutto fotografa luoghi, città, panorami, spazi, e li racconta poi con la fotografia. È il caso di Luca Campigotto, che è un fotografo molto affermato, che è un fotografo che abbiamo avuto anche ospite più volte qui, le cui fotografie sono state anche a un certo punto in mostra qui a Radio 3. Wandering Europe è il titolo di una mostra che proprio guarda al percorso di fotografia all'interno di luoghi diversi dell'Europa, che a guardarli davvero ci fanno capire come questo continente è schiacciato in questo momento fra giganti che cambiano posizione geopolitica, cambiano anche la geografia delle nostre paure, sia in realtà un continente grande, immenso, bellissimo, pieno di ricchissime diversità di storie, di panorami, di paesaggi, e che forse dovremmo proteggerlo un po' di più. Forse questa è una cosa che ci insegna questa mostra. Noi abbiamo collegati e sono felici di ritrovarli lo stesso fotografo Luca Campigotto. Buonasera. E abbiamo con noi anche il curatore della mostra, Walter Guadagnini. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Intanto chiedo a Campigotto, mi permetto, questo viaggio attraverso l'Europa, lo ricordo, è alla Galleria d'Italia di Torino fino al 7 di febbraio, quindi ci sarà molta occasione di seguirlo. È una commissione di Intesa San Paolo, appunto, che dà vita e offre anche gli spazi delle Gallerie d'Italia per la sua mostra. Questo progetto in quanto tempo è stato realizzato, e questo percorso fotografico che lei ha realizzato è un percorso fotografico che esisteva già da prima, che lei ha realizzato mettendo insieme anche delle altre fotografie, o ha incrociato altri progetti che lei aveva, o è stato interamente pensato per questo percorso?
1: È un percorso che ho fatto, diciamo, appositamente, e anche un po' casualmente per come è andato costruendosi. Ho iniziato a luglio dell'anno scorso, del 25, ho concluso le riprese nel marzo del 26 e ho fatto sei viaggi sostanzialmente, cinque in auto, quasi sempre da solo, coprendo tra i 40 e i 50 mila chilometri, e un viaggio in motoslitta di una settimana all'isola di Svalbard. E il percorso l'ho costruito sulla base delle mie curiosità, quindi è fatto di luoghi disparati, significativi e importanti per motivi diversi. Quindi ho incrociato paesaggi naturali, città, luoghi dell'archeologia, siti di archeologia e anche archeologia industriale. Avevo pensato di fare tutto un lavoro sui parchi naturali, sul paesaggio selvaggio, invece poi la curiosità mi ha spinto ad andare a vedere tutta una serie di posti diversi, e credo sia un po' anche forse la ricchezza di questo lavoro, è offrire un po' delle infinite sfaccettature che un continente come questo offre.
0: Senta, prima di fare una domanda al curatore sull'aspetto espositivo, invece io le faccio una domanda, lei ha aggiunto per caso, però i fotografi tante cose le scoprono, le sentono, le vivono magari per caso all'interno di una griglia di un programma però già ben realizzato. Soprattutto c'è un aspetto, l'elemento delle stagioni, che peraltro cambiano molto in questi ultimi anni, e abbiamo per esempio un'estate perenne con una luce fortissima, con una luce alle volte che brucia, che illumina meravigliosamente, cioè abbiamo poche precipitazioni, e abbiamo un tempo molto diverso rispetto

0: altre epoche. Ma lei organizza anche i viaggi in base alla stagione. Andare a Bruges a febbraio, andare a Bruges in estate è cosa molto diversa, soprattutto per le isole Svalbard anche, per esempio, o altri luoghi magari come la stessa Lampedusa. Ha creato un cronoprogramma, cioè almeno c'erano delle tappe in agosto, devo essere lì, in quell'altro devo essere
1: no, direi una bugia, no, non è così. Io preferisco viaggiare in autunno e inverno, ma solo per, assolutamente, perché magari trovo meno gente, mi sento più libero, ma non, la luce mi interessano un po' tutte le luci, approfitto delle luci che trovo e no, non ho mai pensato alla stagione in modo particolare. Dalle Svalbard sono andato, ci tenevo ad andarci quando ancora c'è luce e buio e quando è ancora, diciamo, tutto ghiacciato, per cui sei costretto a muoverti con la motoslitta e quindi entrare in una dimensione.
0: Com'è andata con la motoslitta?
1: Per uno che ha mal di collo come me è stato faticoso, perché le vibrazioni della motoslitta sono clamorose, però è bellissimo seguire le guide che tra l'altro hanno il fucile, perché ti devono proteggere dagli eventuali rossi bianchi, che in effetti ci sono, ed è rispetto ai viaggi che ho fatto da solo, così appunto cambiando itinerario al momento, praticamente ogni giorno, sentimento lì invece devi seguire qualcuno, quindi una dimensione di viaggio diversa. Però mi interessava l'aspetto estremo del paesaggio e del clima. E poi il lavoro è stato appunto quasi interamente fatto, il 95% diciamo delle foto sono fatte durante questi mesi di committenza. Abbiamo ripescato dal mio archivio 4-5 foto che ci sembrava potessero aggiungere qualcosa di significativo, e in questo senso abbiamo completato i 4 punti cardinali, diciamo, un po' dell'Europa, passando dall'ovest delle coste portoghesi al nord delle Svalbard, all'est, che io, diciamo, ho pensato di fare in Georgia, in Armenia, al sud, che con una foto di Lampedusa,
0: che ovviamente è particolarmente toccante e significativa oggi, perché abbiamo aperto con una copertina dedicata a quella strage terribile, quei 368 morti del 3 ottobre del 2013, che hanno, diciamo, almeno non dico la consolazione, ma il rispetto di una giornata della memoria e dell'accoglienza che cade proprio oggi. Stiamo parlando della mostra di Luca Campigotto, Wandering Europe, alle Gallerie d'Italia a Torino. La cura Walter Guadagnini, e a lei chiedo invece, nell'aspetto espositivo, lo stesso, non dico problematica, ma la stessa opportunità o le stesse necessità si possono riprodurre come in un viaggio, cioè organizzare accanto, l'una accanto all'altro, luci, paesaggi, rifrazioni, colori, può porre degli interrogativi o può offrire anche delle opportunità. Come lo avete fatto? Lo ha fatto insieme a Luca Campigotto, l'ha fatto secondo un progetto preciso che Galleria d'Italia magari utilizza quasi sempre come spazi per le sue mostre fotografiche?
2: No, in realtà è nato tutto assieme a Luca, è proprio una cosa fatta, a una cura quasi a quattro mani, con mio grande personale divertimento, perché si imparano sempre un sacco di cose lavorando con quegli artisti e con i fotografi. E rispetto invece a quelli che sono gli spazi, beh, abbiamo cercato un po' di dare un senso di una narrazione che rispettasse però anche la libertà del viaggio di Luca, cioè quello che ha detto Campigotto adesso è molto chiaro, cioè sono girato a sentimento, no? Che è una cosa molto, definizione molto bella, ecco.
0: Wandering, direi
2: che noi abbiamo cercato di lasciare questo vagabondare, dando ovviamente alcune tracce possibili di lettura allo spettatore, per cui l'entrata, credo di non svelare nulla, tanto voglio dire, le mostre vanno viste, quindi si possono anche raccontare che non ci si perde nulla. L'entrata è un po' una sorta di estrema sintesi di quello che si troverà più avanti, cioè sostanzialmente questo dialogo costante tra un'Europa molto naturale o naturalistica addirittura in certi casi e un'Europa molto antropizzata, ecco, tanto per sintetizzare. Poi c'è un'altra sala che invece ha un aspetto un po' più storico, se vogliamo, per cui c'è questa parte violenta dell'Europa che non scopriamo certo oggi in realtà, e poi invece si entra nelle ultime due sale finali che sono invece questa grande passeggiata tra luoghi diversissimi tra loro che molto spesso però sorprendentemente si richiamano. Ecco, abbiamo cercato di creare un po' questo dialogo tra luoghi che possono essere anche letteralmente a migliaia di chilometri di distanza.
0: È sicuramente affascinante e già viene voglia di andare a seguire la mostra, visto che abbiamo parlato di Wandering, della Wanderung, potevamo scegliere tanti compositori anche celebri, scegliamo un modo di viaggiare che è quello che agli inizi del secolo passato realizza con Songs of Travel Ralph Vaughan Williams, utilizzando peraltro poesie di Robert Louis Stevenson, The Vagabond.

0: Un pezzettino di pane, come letto, un cespuglio e l'erba, passeggiare, muoversi, andare in luoghi dove non ti conosce nessuno, sentire le foglie dell'autunno che ti cadono addosso. Queste sono le parole di Louis Stevenson che io malamente riassumo, ma che meravigliosamente invece ha messo in musica Ralph Vaughan Williams nella sua raccolta Songs of Travel. E questo era Il Vagabondo con la voce di Bryn Terfel, il pianoforte di Malcolm Martin. E stiamo parlando del vagare di Luca Campigotto, che è raccontato attraverso l'Europa in questa mostra curata da Walter Guadagnini, che peraltro possiamo anche dirlo, ha lavorato tanto con Luca Campigotto, ha firmato anche i testi di alcuni suoi lavori a proposito dei luoghi selvaggi, My Wild Places, uno dei libri di un po' di anni fa, ma anche quello dedicato agli Stati Uniti, che adesso credo American Elegy. Insomma, tanti sono i luoghi anche che ha fotografato Campigotto, ovviamente la sua Venezia in molte occasioni, e poi luoghi più disparati. Ora, una delle caratteristiche, per i pochi che non conoscessero Luca Campigotto e magari lo scoprono questa sera a Radio 3 Suite, scriveteci al 335-5634-296, è questi spazi, panorami, luoghi, edifici, muri anche, sempre, sono presentati ovviamente senza nessuno, non c'è nessuno. Sono gli spazi che raccontano anche le persone che li hanno vissuti o le persone che non vi arriveranno mai o non sembrano esserci mai arrivati, come alle isole Svalbard, oppure su quel lembo di terra proiettato sul mare di Lampedusa. Quali sono stati i luoghi in cui trovare uno spazio antropizzato, non vissuto costantemente, cioè luoghi che non offrano un momento in cui non c'è nessuno e che sono stati difficili da fotografare per lei, che sono diventati un teatro faticoso per creare le sue fotografie, perché c'era sempre qualcuno che passasse, perché era complicato trovare l'angolatura che voleva, in cui non... Io penso per esempio alle città abitate in alcune zone da un'attività turistica o da anche un'attività di vita notturna, che è stato complicato fotografare, se ci sono state.
1: Ma sì, ci sono, ma diciamo che anche la mia attenzione cambia appunto in ragione della presenza delle persone, perché a me interessano soprattutto i luoghi vuoti, l'idea della scenografia, il luogo mitico così vuoto come possibile contenitore degli eventi, ecco, ma non dove ci sono degli accadimenti proprio umani visibili, per cui certo dove ci sono le grandi città o comunque insomma. Gente ce n'è un po' dappertutto, turisti ce ne sono dappertutto, la mia attenzione va, non so se dopo tanti anni si può dire istintivamente o no, verso magari l'angolo dove in quel momento non c'è nessuno. Mi è capitato persino al Partenone di fotografare una parte finché tutti gli altri erano dall'altra.
0: E quindi quello è fatto quando il partito, cioè non è andato alle 6 di mattina come ho pensato io,
1: No, no,
0: stupidamente.
1: io non sono un fotografo dell'alba, non ho mai visto un'alba in vita mia. No, tardi, posso fermarmi di notte, fino a notte fonda, ma no, sono andato a un orario abbastanza ordinario, diciamo, tarda mattinata, sotto la canicola estiva. Però mi è capitato anche in altri posti, come a Angkor in Cambogia, che ho scoperto essere un luogo molto molto turistico, sono riuscito a fare 200-300 foto senza che non comparisse nessuno. Bisogna aspettare, magari spostare la macchina fotografica.
0: sembra la saggezza e diciamo, un po' il mestiere e la tecnica di un pescatore, come lei la racconta. Insomma,
1: Ci vuole pazienza, sì. Però mi attira proprio il luogo vuoto, ecco, perché è quella dimensione di estraneità, di essere altrove, di trovarmi da solo, non sai mai se sei il primo che arriva o l'ultimo che va via, e c'è questa dimensione di set abbandonato che ho un po' in mente, una specie di cinema da raccontare a me stesso, e quindi la figura umana, se c'è, è molto relativizzata, è una comparsa, diciamo, che o dalla scala oppure è semplicemente un elemento fra i tanti, ma è l'inquadratura del luogo, è la diciamo, la cifra poetica, l'evidenza poetica del luogo, la sua forza, quello che mi interessa.
0: L'evidenza poetica è un concetto che lei ripete spesso, che abbiamo un po' imparato grazie a lei, per cercare di leggere in un modo magari anche diverso perfino le città in cui abitiamo, un spigolo, un angolo, cioè da dove non passa nessuno, e guardarlo un po' intensamente grazie a una maniera che ci hanno insegnato vari fotografi, ma in particolare Luca Campigotto. Ho solo un altro paio di domande, una per Walter Guadagnini, a proposito di questa mostra, ma anche a proposito proprio del percorso che le Gallerie d'Italia stanno facendo, che hanno messo insieme un percorso molto, molto ricco, da Lisetta Carmi, Mimmo Iodice, Antonio Biasucci, Olivo Barbieri, nel percorso sui grandi maestri della fotografia italiana contemporanea. Lei pensa che è arrivato veramente il momento in cui la fotografia ha raggiunto e anche in alcuni casi superato per un certo tipo di pubblico la forza poetica, la forza emozionale, perfino della pittura, per raccontarci soprattutto alcuni temi, alcune questioni? È diventata quasi insostituibile. Io penso proprio all'idea di questa Europa o unita o disunita, diversissima, ma al tempo stesso, come ha detto lei prima, che si rassomiglia, che in questo percorso fotografico è molto emozionante, ma apre anche tanti interrogativi.
2: Sì, beh, credo che sia il grande vantaggio della fotografia rispetto ad altri sistemi di comunicazione per immagine. Cioè, c'è una fotografia come quella di Luca Campigotto che ha la grande capacità anche ovviamente di avere diversi livelli di lettura, perché c'è un livello che è quello che succedeva con la grande pittura, che è successo per secoli con la grande pittura, vale a dire, da un lato il racconto immediato, la sorpresa e la meraviglia immediata di vedere certi luoghi, peraltro luoghi che, nonostante il mondo si sia estremamente rimpicciolito, continuano a essere molto distanti da molti di noi, insomma non è che tutti siamo in giro per il mondo come dei disperati, per cui voglio dire, vedere certi luoghi ancora ti sorprende, e questo è l'immediatezza della fotografia, diciamo pure la sua riconoscibilità. Poi però ci sono tutti gli altri invece livelli di lettura possibili, che sono quelli che appunto stavamo dicendo adesso, cioè il fatto che poi questo viaggio sia anche una scusa per poter parlare di che cos'è, di riflettere quantomeno, ragionare, ecco, su che cosa sia, su che cosa possa essere, su che cosa sia stato questo continente, no? A partire proprio dalla sua grandezza. Uno non ci pensa, noi all'Europa, credo, adesso parlo per me, però credo di non essere l'unico, la pensiamo tendenzialmente molto più piccola di quello che è, probabilmente perché è fatta di tanti staterelli, insomma. E invece è molto grande, è molto estesa, e questa mostra è una cosa che ti fa vedere, e alla quale di conseguenza ti fa pensare. Ecco, io credo che il grande vantaggio della fotografia, quando ovviamente è poi una fotografia di grande qualità e grande intelligenza sia visiva che intellettuale, come quella di Campigotto, tra l'altro, ecco, fatemi aggiungere una cosa, consiglio vivamente a chi andrà a vedere la mostra di leggere i testi che Campigotto ha scritto e che accompagnano molte di queste immagini. Sono testi veramente molto belli e che portano ancora di più all'interno dell'immagine, di quello che vediamo. Ecco, questo sì, quindi in questo senso mi sembra che fotografia e letteratura vadano di pari passo molto bene.
0: Allora, prima di salutarci, un'altra domanda che diciamo sacrifico una mia, ma ci somiglia anche, ne prendo una di Gennaro, uno dei nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo al 335-56-34-296, e che però in realtà è una domanda che ha senso. È proprio il fotografo, uno dei fotografi giusti a cui fare questa domanda, Luca Campigotto. Noi abbiamo tutti, o forse no, ma insomma in molti, in moltissimi, un aggeggio con cui possiamo calcolare, mandare la posta, telefonare, fare mille cose, ma soprattutto possiamo fare mille milioni di fotografie. Fotografie che peraltro finiscono poi in dei grandi server in giro per il mondo, serve tanta acqua, insieme a tanti altri dati. Cosa pensa Luca Campigotto della nostra ossessione per fotografare, che in fondo non voglio dire che sia la stessa sua, ma che probabilmente lei deve conoscere, deve sentire, la possibilità assoluta, costante di scattare centinaia di migliaia di foto, la vede come una malattia, una mania? Potrebbe dare anche qualche consiglio a chi magari ama fare persino le foto con il cellulare, che forse può farle in un altro modo, oppure è una battaglia che non ha ragione di essere combattuta perché è già persa?
1: Non saprei, spero che sia un inconscio bisogno di fissare delle memorie, anche magari se ogni tanto c'è chi fotografa, non so, il piatto, insomma delle cose che apparentemente non sono insignificanti. Credo che dietro, in fondo ci sia la voglia di fissare un momento che si sente in qualche modo particolare o addirittura eccezionale, e come nel mio caso, almeno non so, fingo che sia questo, cioè qualcosa che so che in qualche modo avrò bisogno di rivedere, mi farà piacere rivedere. Poi ovviamente c'è una mania, una moda e una specie di incontinenza. Io scatto, comunque uso molto anch'io il cellulare, non sono molto bravo, ma uso la macchina fotografica, anzi proprio dovessi dire la verità, perché mi piace l'approccio lento, antico. Io fotografo sul cavalletto con una dorso digitale di grandi dimensioni perché faccio degli ingrandimenti molto forti, mi piace vedere i dettagli, ma insomma si può fare fotografia intelligente e poetica anche con un aggeggio molto più spartano o immediato. L'importante sarebbe avere una chiave di lettura, cioè non tanto una chiave di lettura, ma un occhio, un proprio sguardo in qualche modo formato, ecco.
0: E poi
1: bisogna seguire le proprie ossessioni, però credo.
0: Infatti lei ci ha insegnato questa idea di prendere la macchina, andare, non avere esattamente un itinerario, non avere esattamente, pensare con la pazienza, forse un modo di vivere che non assomiglia a quello che ci impone la società di oggi, e forse già prima di fare la foto pensare l'Europa in questa maniera può essere una bellissima chiave di lettura. Io la ringrazio molto per aver speso il suo tempo con noi, Luca Campigotto. Ugualmente ringrazio Walter Guadagnini, davvero consiglio a tutti di andare a Torino alle Gallerie d'Italia, c'è tempo fino al 7 di febbraio, è bellissimo, questa mostra duri un bel po' e offre la possibilità di immergersi in queste idee, in questi sguardi pazienti sull'Europa di Luca Campigotto. Fatelo, ve lo consigliamo, grazie.

La voce di Krista Ludwig nel fulgore della sua giovinezza, questa registrazione infatti era nello studio di Abbey Road a Londra il 18 di ottobre del 1958, Ich habe ein Glühend Messer dai Lieder eines Fahrenden Gesellen di Gustav Mahler, quindi ancora una volta qualcuno che erra, che vaga, un wanderer, come quello poi fra qualche tempo ascolteremo all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, lo sentite ogni tanto anche nel racconto pubblicitario, insomma c'è un Siegfried che si aspetta, anche lì ci sarà un wanderer, ma qui appunto era la musica di Gustav Mahler con la Philharmonia Orchestra, Sir Adrian Boult, all'epoca uno dei primi dischi mahleriani di Krista Ludwig, che poi ha passato la vita a cantare musica di Mahler con tutti i più importanti direttori d'orchestra del suo tempo. Corredava appunto questa mostra a Wandering Europe, catalogo di Allemandia, a Torino alle Gallerie d'Italia, una mostra che vi abbiamo presentato con molto piacere. Non vi ho ricordato che c'era l'incontro con Luca Campicotto, perché c'è già stato il 30 di settembre, ci sarebbe stato firma copie con tantissime persone che vogliono conoscere e scambiare due parole con uno dei fotografi non soltanto più bravi, anche più gentili che abbiamo nel panorama italiano di questo momento. E adesso apriamo uno spazio che è un nostro cartellone di musica, questo sì, un cartellone che risponde bene alla prima parte di serata, che vi è piaciuta tantissimo, stanno arrivando tanti messaggi, a parte che arrivano anche dei messaggi interessanti, anche densi, su cui sarebbe da discutere. La Russia europea occupa più della metà dell'Europa, che è il 7,7% della superficie del mondo. Meditate, gente, siamo piccoli, piccoli ora in ogni senso. Ci sono molte cose da dire, riflessioni da fare su questa segnalazione, che è tutt'altro che banale. Credo che la fotografia abbia un legame molto forte con la morte, si direbbe nata per vincere, ma in realtà si fotografa qualcosa che pochi secondi dopo non esiste già più o è già mutata, ma tutta la nostra vita. Ma pensate proprio alle esecuzioni musicali, la musica non è mai la stessa, ogni esecuzione di un brano non sarà mai quello, anche se già c'è indicata su carta. Il programma che noi prendiamo in esame è proprio un programma che parla del passare del tempo e degli anni, perché è dedicato come concerto per un compleanno. Prima abbiamo sentito un delizioso, bellissimo, anzi dono di nozze di Luciano Berio per due giovani sposi, e adesso invece una festa per un'età importante, per i 70 anni, che sono dimostra per niente, di Matteo D'Amico, che gli è stato dedicato con una serata molto partecipata al Parco della Musica. Se ora trovo anche l'ultima parte della scaletta, vi dico esattamente il giorno, il 1° di dicembre del 2025, al Parco della Musica in Roma, con uno dei gruppi che maggiormente ha contribuito e contribuisce oggi a far conoscere la nuova musica, a interpretarla, soprattutto a avvicinare anche il pubblico a pezzi di musica dai più diversi, soprattutto per esempio tanta musica americana, ma anche musica del nostro paese. Sto parlando di Sentieri Selvaggi, guidati da Carlo Boccadoro, però per un programma che ha un taglio particolare, perché c'è musica dello stesso Matteo D'Amico, peraltro anche commentata con dei testi che vi leggerò, molto ben scritti, esatti e ben collocati in questo caso dal compositore, che fa un po' un viaggio in pezzi in prima esecuzione assoluta, quindi dei regali a se stesso o della dimostrazione di chi è lui oggi, ma anche un pezzo del 2004, di qualche tempo fa, e del 2015. E in più abbiamo due pezzi di figure importanti anche come riferimento anche del panorama musicale, come Francesco Pennisi e Franco Donatoni. In particolare
forse Franco Dononi un po' più eseguito, Francesco Pennisi meriterebbe che davvero ci dedicassimo di più alla sua musica, quindi un premio a questo concerto, forse Matteo D'Amico per l'avuto voluto accanto a sé, ma anche a Carlo Boccadoro, e poi Franco Donatoni appunto, e al centro un piccolo regalo, perché è una prima esecuzione assoluta, Tre barattelle zoomorfe di Paolo Arcà, che fa parte anche di un complesso gruppo di amici musicisti, ed è bellissimo che ci sia stato adesso Andrea Lucchesini qui, che hanno lavorato, guidato, riflettuto, prodotto musica all'Accademia Filarmonica Romana. Allora, questo concerto che è organizzato da Nuova Consonanza, non l'avevo ancora detto, dove anche tutti hanno lavorato, militato, prodotto musica, parte con un pezzo bellissimo, un pezzo dell'età matura di Francesco Pennisi, che forse poteva rimanere fra noi un po' di più e ci avrebbe regalato ancora dell'altra musica molto, molto bella. È un pezzo di musica per cinque strumenti che noi qui troviamo per ensemble, che noi qui troviamo nella esecuzione dell'ensemble di Sentieri Selvaggi, e che è così indicato da Francesco Pennisi. Io pensavo, sono andato a cercare lo stemma dei Pennisi in Sicilia, perché ce n'era uno con un grifone rampante, ma quello della Floristella a cui appartiene Francesco Pennisi in realtà ha un'aquila, quindi forse non so se si può attagliare a questa definizione, forse sì. Il pezzo si chiama Se appare il dubbio. Sono sempre bellissimi i titoli dei pezzi di Pennisi, che forse qualcuno lo sa, era anche un magnifico artista e disegnatore e pittore, e spesso decorava le sue partiture o i suoi dischi. Nel pezzo per cinque strumenti, un'agile figura rampante, che quindi è un motivo, l'immagine di un motivo, ritorna sempre più interrogativa, quindi si modifica, prima d'essere catturata e pietrificata in più compassato incedere dal pianoforte finalmente apparso. Vedete come si lega la presenza del pianoforte che abbiamo avuto e celebrato grazie a Piano City Roma e grazie al concerto che abbiamo, al concerto Divagazione, la serata molto bella che abbiamo assistito anche noi qui alla radio, se vogliamo, perché l'abbiamo quasi vista poco fa. Di nuovo anche qui torna il pianoforte. Allora ascoltiamo Se appare il dubbio per cinque strumenti di Francesco Pennisi con Sentieri Selvaggi, diretto da Carlo Boccadoro. Apre ufficialmente per Nuova Consonanza questo concerto dedicato ai 70 anni di Matteo D'Amico, e registrato al Parco della Musica il 1 dicembre del 2025. 335-5634-296, perché magari qualcuno ascolta per la prima volta un pezzo di musica di Francesco Pennisi, che ahimè ci ha lasciato nel 2000, era nato nel 1934. Si chiama Se appare il dubbio. Se lo volete commentare, fatelo pure.

Registrato al Teatro Studio Gianni Borgna del Parco della Musica il primo di dicembre 2025 per così omaggiare come concerto dedicato per il compleanno dei 70 anni di Matteo D'Amico. Il concerto però si è aperto con un pezzo di Francesco Pennisi molto bello, questo carattere leggermente interrogativo, sospeso, con queste sonorità madre perlace, un pezzo molto bello, Se appare il dubbio, del 1996. Oserei dire che gli strumenti erano flauto, pianoforte, vibrafono e percussioni, violino e violoncelli, quindi Barbara Polimeni, Andrea Rebaudengo, Andrea Dulbecco, Piercarlo Sacco e Aya Shimura. Sul podio come direttore Carlo Boccadoro, e ci siamo anche resi conto che poi dobbiamo anche segnarci, mi andrò a cercare la data del 1997, che ci stiamo avvicinando ai 30 anni di Sentieri Selvaggi, quindi bisognerà anche festeggiarli a breve, ma li festeggiamo sempre perché presentano tanta musica del nostro tempo e anche musica, in questo caso un recupero di un pezzo che è nato esattamente l'anno prima che si creasse l'ensemble. Il concerto in cui appunto Matteo D'Amico ha voluto intorno a sé dei musicisti, ha voluto intorno a sé dei compositori e ha messo insieme un percorso di suoi lavori, si apre con Madrigale del 2004 per 5 strumenti, e scrive Matteo D'Amico: Madrigale, come si può intuire dal titolo stesso, è nato come ripensamento in chiave puramente strumentale di un precedente lavoro per voce e strumenti, basato su versi celeberrimi, dalla preghiera di Bernardo di Chiaravalle alla Vergine Maria, versi che aprono l'ultimo canto del Paradiso Dantesco. La struttura formale ha mantenuto, rispetto alla versione originale, la scansione in episodi musicali diversi tra loro, che qui, ovviamente liberi da qualsiasi rapporto col testo letterario, si succedono e si contrappongono in forza di una logica unicamente musicale, che si muove progressivamente da una situazione di dinamismo iniziale, quindi molto rapida, mossa, a una stasi finale. Questo è l'indicazione che ci dà Matteo D'Amico per questo suo lavoro del 2004, Madrigale per 5 strumenti, eseguito da Sentieri Selvaggi.

Abbiamo ascoltato Madrigale di Matteo D'Amico per 5 strumenti, eseguito dai musicisti di Sentieri Selvaggi, che era il primo dei pezzi di Matteo D'Amico suonati proprio in un concerto dedicato ai suoi 70 anni e registrato al Parco della Musica per la serie di Nuova Consonanza, con l'intervento anche di vari amici musicisti intorno a lui. Alcuni non ci sono più, altri invece, come Paolo Arcà, che ascolteremo fra poco, gli hanno proposto un piccolo regalo di compleanno. Ma anche Matteo D'Amico fa a noi un piccolo regalo, mentre intanto arrivano i messaggi al 335-5634-296. Questo di Pennisi, che ascoltiamo, lo definirei un buon brano classico contemporaneo. Sono d'accordo con Cla, che potrebbe essere Claudio o Claudia. Ed è un pezzo molto bello, come gran parte proprio della produzione di Pennisi. È interessante che nel percorso che ci hanno proposto Michele Dall'Ongaro con Andrea Lucchesini e con Valentina Pagni, l'aveva detto proprio Michele Dall'Ongaro, possiamo raccontarvi alcune delle cose che fa il pianoforte, non è che lo possiamo raccontarvele tutte. E una delle cose, uno degli aspetti che emergono invece in questo concerto, non era arrivato nella serata, era il pianoforte per la danza, utilizzato proprio per il corso e le prove di danza. E infatti ascoltiamo La Classe de Danse per pianoforte, il terzo e il primo pezzo di un che emergono invece in questo concerto, non era arrivato nella serata, era il pianoforte per la danza, utilizzato proprio per il corso e le prove di danza. E infatti ascoltiamo La Classe de Danse per pianoforte, il terzo e il primo pezzo di un brano in tre movimenti. La Classe de Danse è un brano in tre movimenti, scrive Matteo D'Amico, in cui questa sera

omaggio l'importanza che il pianoforte ha rivestito e riveste nel diuturno lavoro dei danzatori, è noto, come spesso succede, senza un legame con la concezione specialmente musicale, che è stata una piccola nuova avventura nella piacevole facoltà che il pianoforte offre in sommo grado di divagare lungo i sentieri del pensiero musicale puro, astratto, animato da figure, morfemi e stilemi che si succedono incessantemente, trovando un loro percorso non preordinato, quasi improvvisato. Sembra proprio rubato al percorso che ci ha offerto la nostra prima serata. Ritmi, accordi, rapidissime scale che si accavallano cercando luci sempre nuove nei molti registri dello strumento, trovando, pur nel loro carattere rapsodico, una regione dialettica del loro succedersi, quasi un racconto. Allora, immaginate se possa essere Degas la nostra guida, o chissà quale altro pittore o anche un fotografo, visto che abbiamo parlato di fotografia. La classe de danse per pianoforte, e quindi vede protagonista Andrea Rebaudengo, in prima esecuzione assoluta, è stata data in questa serata del 1° dicembre al Teatro Studio Gianni Borne, nel Parco della Musica. Il terzo movimento è il Grand Fouetté e il primo è En Dehors, quindi potete avere un'immagine dei gesti danzati che si ripetono più o meno bene, questo poi dipende dai ballerini. L'esecuzione è di Andrea Rebaudengo, la musica di Matteo D'Amico.

ci portavano vicino alla sbarra, o anzi all'attività dei pianisti che suonano per danzatori e danzatrici quando lavorano per ore in defessi per prepararsi. La vita dei ballerini è molto molto faticosa e disciplinata, e arriva un messaggio bellissimo della nostra ascoltatrice Jo. Una mia prozia, diplomata al Conservatorio di Santa Cecilia, allieva di Sgambati, attenzione, ha accompagnato al pianoforte le giovani danzatrici di una scuola a Como fino a 85 anni di età circa. Era nata nel 1887 e morta nel 1987, ancora fin troppo lucida. Ecco, non so, sono sicuro che Matteo D'Amico sarebbe stato felice di dedicare a questa formidabile signora i suoi due pezzi che abbiamo appena ascoltato: La Classe de Danse per pianoforte, Grand Fouetté e En Dehors, eseguiti da Andrea Rebaudengo da par suo, perché si tratta di un pianista di grande classe, che avete sentito come anche il jeu per lei, e poi veramente l'articolazione in questi pezzi che avevano anche un loro tasso virtuosistico. Allora, per questo concerto di compleanno c'è anche la presenza di un altro compositore romano, Paolo Arcà, che peraltro è stato da pochissimo nominato consulente al Bologna Festival. No, poi è stato direttore del Teatro dell'Opera di Roma, direttore del Teatro alla Scala a Firenze. Qui abbiamo i sei strumenti, che sono quelli di Sentieri Selvaggi, da cui è stato estratto per un po' Andrea Rebaudengo per suonare questo pezzo al pianoforte, che vengono accoppiati. Perché? Perché devono produrre il dialogo e il contrasto. Sentirete che sono proprio dei contrasti per molti aspetti, perché delle tre bagatelle zoomorfe di Paolo Arcà. Perché contrasti? Perché il primo è la farfalla elefante, flauto e pianoforte. Ancora una volta il pianoforte può fare tante cose. Il serpente e il gatto per clarinetto e vibrafono, e l'uccellino e la tartaruga per violino e violoncello. Sono delle piccolissime miniature. L'integrale di questi tre lavori non supera i 4 minuti e mezzo. L'esecuzione è di Barbara Polimeni e Andrea Rebaudengo, di Mirko Ghilardini e al vibrafono Andrea Dulbecco, e al violino violoncello Piercarlo Sacco e Aya Shimura.

Queste erano le bagatelle zoomorfe, tre bagatelle zoomorfe in prima esecuzione assoluta di Paolo Arcà per sei strumenti, però suddivisi a coppia, ovvero flauto e pianoforte, clarinetto e vibrafono, violino e violoncello, la farfalla e l'elefante, il serpente e il gatto, l'uccellino e la tartaruga. Era un regalo di compleanno, direi, per Matteo D'Amico per questo concerto per i suoi 70 anni. E ancora un brano di Matteo D'Amico, questa volta un brano di una decina di anni fa, del 2015, Trio Pour Anange, trio per un angelo, per violino, violoncello e pianoforte. C'è l'angelo per antonomasia, quello di tante religioni e scuole filosofiche, tramite primo tra il mondo sensibile e quello trascendente, pronto a iniziare l'uomo dal mondo materiale a quello celeste, a innalzare, scusate, l'uomo dal mondo materiale a quello celeste. C'è l'angelo di Clee, l'Angelus Novus di Clee e di Benjamin, che guarda angosciato il passato mentre un vento irresistibile lo spinge in avanti verso il futuro. E c'è l'angelo delicato e umano, teneramente evocato da Berg nella dedica del suo concerto per violino, presente qui nuovamente nel ricordo di una persona cara. Sono un po' tutte queste suggestioni che insieme hanno dato origine all'idea poetica di questo trio, composto nel 2015 su commissione della Biennale Musica di Venezia, e anche al suo carattere musicale. Una scrittura inquieta, mutevole, quasi mercuriale, spinge avanti senza tregua il movimento nelle sue linee strumentali, e una perenne tensione ascensionale dalle regioni più gravi anela incessantemente a scalare le vette di quelle acute, muovendosi spesso dentro sonorità liquide e quasi trasparenti. Ascoltiamo questo trio per un angelo, che è un pezzo, direi, fino adesso più corposo, e lo sarà di tutta la serata. Dura poco meno di 14 minuti, l'esecuzione è sempre dei musicisti del gruppo dei Sentieri Selvaggi, ovvero Aya Shimura, Piercarlo Sacco e Andrea Rebaudengo.

Abbiamo ascoltato Trio Pour un Ange di Matteo D'Amico, non l'ultimo perché c'era ancora un pezzo di Matteo D'Amico da ascoltare che risale esattamente allo stesso anno, ma prima in questo concerto ascoltiamo da Sentieri Selvaggi, diretti da Carlo Boccadoro, pezzo di un compositore, qui Sentieri Selvaggi è sicuramente legato, ma che è stato proprio un maestro non soltanto dell'ambiente milanese, una figura importante come Franco Donato. Arpeggio è un brano del 1986, di una fase importante della sua attività, legato in maniera diretta a un pezzo precedente come Refrain. È un gioco molto raffinato, con un gioco di instabilità strumentali che nascono però da un gruppo strumentale molto ridotto e ristretto, con la presenza di due elementi percussivi, ovvero il vibrafono e il pianoforte, diciamo, usato in senso percussivo, affiancato al flauto, al clarinetto, al violino e al violoncello, con un arpeggio che poi viene in parte ripetuto, che poi viene modificato nella costruzione di un pezzo in cui le figurazioni proliferano, con un gioco anche in parte motoristico, meccanico, estremamente raffinato, estremamente trasparente e lucido, come era la scrittura di Donatoni, sempre abitata in molti passaggi, alle volte anche da un certo dolore anche tagliente, ma in molti casi, come anche in questo, da una certa ironia, nonché da una discreta dose di virtuosismo che viene chiesta agli interpreti. Ascoltiamo Arpeggio per sei strumenti, un pezzo di musica estremamente bello e di grande soddisfazione, credo, anche per chi lo debba suonare, con i musicisti dei Sentieri Selvaggi e Carlo Boccadoro. Il penultimo pezzo di questo concerto, registrato il 1° di dicembre lo scorso anno al Parco della Musica, nella sala Teatro Studio Gianni Borgna, per il concerto per i 70 anni di Matteo D'Amico.

Dopo Arpège per sei strumenti di Franco Donatoni si conclude con The Nature in the Grave, fantasia del gusto per sei strumenti insaporiti, che ha un chiaro tratto gastronomico. È un poemetto di Oden, scritto in collaborazione con Kalman, da inserire in un mask del repertorio elisabettiano, e si è dedicato con la cultura profonda letteraria e anche teatrale che gli è propria a questa musica. Nel 2006 Matteo D'Amico, per Oden Cabaret, un brano per voce e strumenti che era stato anche presentato al Pre Italia. The Nocturne in the Grave, scritto per Sentieri Selvaggi, è una sorta di suite strumentale che parte proprio da Oden Cabaret, con questo carattere ironico, divertito e brillante, lo dice lo stesso musicista, grazie a un rutilante susseguirsi di idee musicali sempre diverse. Naturalmente in una suite si può condensare, no, il materiale musicale di un lavoro magari più grandi, con lo spettacolo di queste cinque scimmiette che si apprestano a mettere in scena, interpretando ciascuno i cinque diversi sensi: tatto, gusto, olfatto, udito e vista. Ascoltiamo The Nature in the Grave, fantasia del gusto per sei strumenti insaporiti, di Matteo D'Amico. Sono 10 minuti o poco più in questa esecuzione, con Sentieri Selvaggi e Carlo Boccadoro sul podio.

Giusto finire con il pezzo più brillante, il concerto The Nature in the Grave, fantasia del gusto per sei strumenti insaporiti, uno dei brani di Matteo D'Amico insieme a Pour un Ange, La Classe de Danse e Madrigale insieme a Se appare il dubbio di Francesco Pennisi, Le tre bagatelle zoomorfe di Paolo Arcà e Arpeggio di Franco Donatoni, eseguite da Sentieri Selvaggi, ovvero Barbara Polimeni, Mirko Ghirardini, Andrea Rebaudengo, Andrea Dulbecco, Becco, Piercarlo Sacco, Aya Shimura e naturalmente sul podio Carlo Boccadoro per questo concerto dedicato ai 70 anni di Matteo D'Amico da Nuova Consonanza, presentato al Parco della Musica il 1° dicembre dello scorso anno per appunto festeggiare il compositore e mettere insieme anche un gruppo di musicisti e anche di amici. E si finisce così la nostra serata, la trasmissione di stasera. Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Azzurra Di Meco, curato da Monica D'Onofrio, con Valerio Giannetti questa sera in regia. Si sono alternati alla console Marco Azzori e Fabio Domenico Ganci. Andrea Penna vi dà appuntamento a domani con una nuova puntata del programma, ma vi lascia in ottime mani quelle di Battiti.

0: gonna spend.
1: Every song that they make in America is about love, but we sing from politics to sport to science to whatever, education, it is recorded in Calypso.
2: I am like a river overflowing its bank. You try to stop me, I'm going to find room to pass.
3: She had the beat of a steel band and the simple song of a horn. Where she go, she leave the pot and the fire and she go.
4: Calypso to me is dear to my heart. After God, my wife, Calypso.
0: I am not stopping singing Calypso until I die.
5: E sulle risate di Mighty Sparrow e Lord Superior vi diamo il benvenuto ad una nuova notte di battiti dedicata proprio alle voci simbolo del Calypso di Trinidad, The Mighty Sparrow e Calypso Rose. Intanto un caro saluto da noi, Ghighi Di Paola, Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi e Simone Sottili. Le nostre coordinate ci potete ascoltare ogni notte dalla mezzanotte all'1:30 qui su Radio 3, mentre per lo streaming ci trovate su Rai Play Sound alla pagina di Battiti, che è completa di tutte le informazioni dettagliate sulla musica che vi trasmettiamo. E questa notte siamo partiti dal trailer di un pluripremiato film documentario del 2003 diretto da Jeffrey Dunn e Michael Horn, cioè Calypso Dreams. È un film davvero molto molto bello, dove si racconta bene lo spirito, le tradizioni, le complesse radici afro-caraibiche del Calypso di Trinidad e Tobago. Ci sono riprese straordinarie di esibizioni live per strada, nei bar, su terrazzi di casa, di tante tanti esponenti di questo movimento. È un film dove è evidente che il calypso non sia solo musica piacevole, ma una situazione collettiva dove raccontare la propria identità, denunciare, prendere in giro i potenti e sì, anche ballare e divertirsi ovviamente, ma risalta subito come questa musica abbia svolto un ruolo sociale fondamentale e come sia stata poi snaturata, omologata dall'industria discografica americana. 23 anni dopo questo film, Calypso Dreams, che continueremo a saccheggiare durante la nostra notte, siamo qui a rendere omaggio sia a The Calypso King of the World, cioè Mighty Sparrow, scomparso proprio qualche giorno fa, il 27 settembre, a 91 anni, sia a The Queen of the Calypso, cioè Calypso Rose, il re e la regina. Dunque, lei, regina e prima star donna di Calypso e Soca, voce fondamentale, che insieme a Sparrow ha influenzato fortemente il genere, anche con i suoi testi, dove affrontare in modo diretto razzismo e sessismo circondati dalla cultura degli anni 40, di quelle orchestre che per aggirare la messa al bando da parte dei coloni delle tradizionali percussioni africane hanno iniziato a suonare vecchi barili di metallo, quelli della benzina, dopo averli sagomati per ottenere le diverse note, le classiche steel pan.

Siamo partiti subito con un brano che, come gran parte della produzione di Mighty Sparrow, usa una narrazione potente, solo apparentemente comica, in realtà molto ironica, dove fare in questo caso una dura critica alle politiche abitative e sociali del governo. Una canzone, Shantytown People, ambientata a Laventville, considerata la culla delle steel band, appunto, e che ospitava una comunità molto povera ma dal forte senso di vicinanza. E Sparrow denuncia il governo che decide di smantellare appunto la Shantytown, di trasferire poi gli sfollati in nuovi complessi di edilizia popolare senza un vero e proprio piano di integrazione, che genererà solamente un maggior degrado. E Mighty Sparrow lo canta in questa Shantytown People nel 1966. L'album era The Calypso Genius Volume 1, e un titolo, Shantytown People, che fa venire subito in mente il famosissimo brano che uscirà l'anno dopo in Giamaica, 007 Shantytown di Desmond Dekker. Ma sul rapporto caraibico tra reggae, calypso, Mighty Sparrow e Calypso Rose ci arriveremo dopo. Ora ascoltiamo di seguito altri due brani dei primi anni 60, dove si esalta il ruolo di narratore sociale di Sparrow, capace di affrontare temi cruciali, la povertà, il colonialismo, l'identità nera, le politiche caraibiche, senza mai perdere il ritmo ballabile del calypso. Nel 1962, in Federation, critica il fallimento, lo scioglimento della Federazione delle Indie Occidentali, e poi l'anno dopo, nel 1963, in The Slave, affronta il dramma storico della schiavitù, le tragiche vite degli africani deportati nelle Indie occidentali, l'assurda realtà di lavori forzati non pagati, la perdita della libertà e le umiliazioni quotidiane imposte dai padroni. Dunque, Federation e The Slave, Mighty Sparrow.

tutto l'acume, il sarcasmo di Mighty Sparrow degli anni 60 con Federation, inciso con la RCA Victor All Star Recording Orchestra, brano tagliente di profondo commento politico che vinse anche il titolo di Calypso King nel 1962 e poi con The Slave ci riporta al tema schiavitù ma anche alle origini del Calypso con i Calypsonian, i cantanti che erano veri e propri giornalisti del popolo, usavano la musica, l'ironia, il doppio senso per fare satira politica, denunciare le ingiustizie e commentare i fatti del giorno. D'altronde il Calypso nasce a Trinidad e Tobago, ma è il risultato di una complessa fusione culturale che innanzitutto deriva dai canti di lavoro degli schiavi africani portati nelle piantagioni. E come giornalista del popolo che canta, racconta anche i piccoli fatti, i personaggi locali, Sparrow si sofferma sull'anziana e litigiosa di St. Thomas, attaccabrighe, sempre ubriaca, che semina zizzania. Lei è Eve, Mighty Sparrow.

la storia del Calypso, la splendida e tragica colonna sonora della storia sociale e politica dei Caraibi, va di pari passo con la straordinaria carriera di Mighty Sparrow, re indiscusso del genere, come dicevo, The Calypso King of the World, lui che in realtà è nato a Grenada in un villaggio di pescatori il 9 luglio 1935. Il vero nome è Slinger Francisco e ad appena un anno si trasferisce a Trinidad con la mamma. Già da piccolo a scuola si distingue ovviamente per il canto e inizia a cantare per strada proprio con le steel band, nei carnevali. Le sue performance così piene di energia gli valsero il primo soprannome, Little Sparrow, piccolo passerotto, sia per i suoi movimenti rapidissimi mentre canta, sia appunto per la sua travolgente energia, e poi diventerà The Mighty Sparrow. E comunque, poco dopo, a 21 anni, quello che salta subito all'occhio e all'orecchio sono la sua voce potente, la sua capacità di scrivere testi taglienti, la straordinaria presenza scenica. Il debutto è magnifico, vince l'ambito titolo di Calypso King al Carnevale del 1956 con un brano che festeggiava sì la partenza delle truppe americane dalle basi militari dell'isola caraibica, ma anche la disperazione che c'era a Port of Spain per chi rimaneva senza lavoro dal momento che la prostituzione era soprattutto alimentata dalle basi militari statunitensi. Un grande classico, Gin and Dine, eccolo qui nella versione originale, Mighty Sparrow accompagnato da Cyril Diaf and his orchestra.

Mighty Sparrow, the Calypso King of the World, che ha rivoluzionato il genere calypso, ma ha influenzato e contagiato profondamente anche la Giamaica, il rocksteady, il primo reggae, perché tra le isole caraibiche sin dagli anni 50 e 60 c'è stato un intenso flusso musicale, calypso, la sua evoluzione dance, la soca, il reggae, lo ska, tutto si è mischiato, e Sparrow ha registrato, anche pubblicato dischi in Giamaica collaborando con gli artisti e i produttori locali, e soprattutto con il suo lavoro insieme a Byron Lee, anche lui classe 1935, famosissimo produttore di ska e di calypso, musicista che guidava i Dragonairs. Sembra tra l'altro che proprio a Byron Lee si debba l'introduzione del basso elettrico nella musica giamaicana alla fine degli anni 50, insomma un'innovazione che ha segnato definitivamente il suono dell'isola. In ogni caso è stato fondatore dei Dynamic Sound Studios, studio di registrazione cruciale per la storia anche del reggae. Il calypsonian Mighty Sparrow e il produttore giamaicano Byron Lee si incontrano nel 1969 e danno vita a questo disco storico, Sparrow Meets the Dragon, dove le sonorità di Trinidad si fondono benissimo con le influenze giamaicane di Byron Lee. Un disco che arriva in Inghilterra grazie alla Trojan. Peace and Love, Mighty Sparrow, Byron Lee and the Dragonairs.

Sparrow Meets the Dragon, Byron Lee e Mighty Sparrow, ma c'è ancora un brano che vogliamo ascoltare insieme qui nella notte di Radio 3, Abbatiti, e che sintetizza bene tutta la curiosità sonora di quest'artista, unita al suo essere sempre istrionico, sarcastico e tagliente. Il brano si intitola Congo Man, lo ha scritto nel 64, un brano provocatorio, censurato e bandito dalle forti allusioni sessuali, dove sempre attraverso metafore Sparrow affronta tanti tabù sociali, come quello della fobia degli uomini neri verso le donne bianche, un desiderio sessuale ma un tabù enorme nella società dell'epoca. Congo Man, The Mighty Sparrow. Thank you.

E questa è My Little Pussy ed è la risposta della regina del Calypso alle provocazioni di Mighty Sparrow, anzi si aggiunge al sarcasmo del re del Calypso, e con My Little Pussy e Calypso Rose ora siamo passati agli anni 70 con l'altra voce, l'altra colonna sonora di Trinidad e dei Caraibi, cioè Calypso Rose. Classe 1940, dunque 5 anni più giovane di Sparrow, altra cantante incredibile, potente, sfrontata anche per le terribili vicende personali adolescenziali che ha vissuto. Calypso Rose ha poi dato voce, ha contribuito in modo fondamentale ad affrontare tanti tabù come il maschilismo, il sessismo, tanto da convincere nel 1978 il concorso Calypso King, storicamente dominato dagli uomini, a cambiare il nome in Calypso Monarch, quindi un titolo più neutrale. Rosa ha un'energia incredibile, ha vinto tanti premi, attivista, ambasciatrice UNICEF per i bambini soldato, e negli anni 60 il primo a sostenerla, a riconoscerla come compositrice e cantante è stato Lord Kitchener, e il suo primo successo è del 1966, Fire in My Wire, che negli anni 90 si tinge di soca, di dance caraibica, così.

Fire in Me Wire, da solo on fire, Calypso Rose McCarta Lewis, nata nell'isola di Tobago e trasferitasi dalla zia Trinidad giovanissima, una zia per fortuna ascoltatrice assidua di musica. Calypso Rose verso la metà degli anni 70 invece arriva in America e il brano che nel 77 le fece vincere il Road March lo compose maggiormente in metropolitana a New York. Questo invece è un 12 pollici di qualche anno dopo, del 1981, Soca, Tempo, Calypso Rose.

Soca Tempo, la regina del calypso e della soca, appunto, Sole Calypso e la musica dance di Trinidad degli anni 70, l'evoluzione del calypso mescolato appunto al soul, ai ritmi tradizionali. Nella sua lunghissima carriera Calypso Rose ha collaborato con moltissimi artisti, ma sin dall'inizio, quando già alla fine degli anni 60 suonava con il giamaicano per eccellenza Bob Marley e il suo rapporto con quello che diventerà il più popolare artista caraibico era davvero molto stretto. Lei lo ha sempre indicato come fonte importante, fondamentale di ispirazione: jamming in Jamaica.

so che diva Jam in Jamaica 1993, poi il classico Rastafari, Rivers of Babylon, che diventa quasi ska con Calypso Rosa nel disco So Calypso, che raccoglieva una serie di cover di brani che l'hanno ispirata e influenzata. L'artista di Trinidad in quegli anni, a cavallo tra il 2017 e il 2018, si guarda indietro e accanto ai brani originali sceglie una manciata di canzoni per omaggiare alcune artiste, artisti che ama profondamente, come i Melodians, appunto, ma anche Angélique Kidjo, Aretha Franklin e la Calypso Blues di Nat King Cole, che la diva, allora 78enne, ha riletto con grande umorismo reggae e soul.

Calypso Blues di Nat King Cole nella bellissima versione di Calypso Rose, artista che un anno prima, nel 2015, a 75 anni, ha segnato un altro incontro fondamentale, quello con Manu Chao, che, invitato dal suo manager al Carnevale di Trinidad, rimase folgorato da quest'artista, dalla femminista, dall'icona culturale caraibica e instancabile cantante, tanto da voler partecipare al disco che Calypso Rose stava preparando. Manu Chao lo coproduce, ci suona in alcune tracce e nascono alcuni brani gioiello come lo ska della title track.

Far From Home è il disco realizzato con la collaborazione, la coproduzione di Manu Chao e Calypso Rose. È legatissima a questo disco perché è stato un grande successo, perché ha ottenuto il disco di platino in Francia, poi è stata nominata artista dell'anno ai Womax e le ha fatto vincere il prestigioso Victoire de la Musique, praticamente i Grammy francesi, premio del quale lei va particolarmente fiera, tanto quanto i suoi Calypso Monarch dei Carnevali. È un sorriso meraviglioso, contagioso, una voce fantastica e un messaggio politico di giustizia sociale continuo. Ha avuto un grande impatto sia sulla società caraibica sia per le continue lotte quotidiane del popolo, e a 76 anni si disse le violenze sulle donne continuano ad accadere tutt'oggi, e allora scrisse la storia di Tina in Abatina, il brano che apre Far From Home.

Calypso Rose e Manu Chao, Far From Home 2016, è il disco che porta Calypso Rose in questa sua nuova dimensione, nuova giovinezza artistica. Poi andrà anche alla Coachella Festival nel 2019, lei aveva già 78 anni e dunque l'artista più anziana a suonare al festival con un set completo. Ora Calypso Rose ha 86 anni, la regina del Calypso si è commossa alla notizia della scomparsa del re del Calypso, Mighty Sparrow, come dicevo, morto a New York qualche giorno fa, il 27 settembre, lui aveva 91 anni, e Calypso Rose ha subito dedicato un caloroso pensiero al collega e amico di sempre, ha scritto: Sparrow è sempre stato un fratello nella musica, mi ha ispirata, mi ha spinta a fare sempre meglio. Per lui 90 anni vissuti da giovane e ancora il più grande di tutti. Lunga vita a Birdie, al nostro Sparrow.

0: E una delle prime star di Hollywood a rendere omaggio a Mighty Sparrow fu Robert Mitchum nel 1957, lo abbiamo appena ascoltato, ha registrato una cover di Gin and Dine, l'ha registrata con il suo stile dinoccolato e con grande rispetto, un suo omaggio alla musica caraibica, perché Mitchum era stato a Trinidad dove si era innamorato del calypso, aveva fatto amicizia anche con diversi calypsonians che gli fecero conoscere il brano. E così è tornato nella notte di battiti il classico Gin and Dine a chiudere la nostra notte che abbiamo dedicato alla scomparsa di Mighty Sparrow, alla sua amica altrettanto premiata Calypso Rose, e a questa musica così importante per la comunità caraibica. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo RaiPlay Sound per riascoltare le nostre notti, vi ricordo il profilo Facebook Battiti Radio 3 per conoscere anche in anticipo nel dettaglio le nostre playlist. Ci salutiamo con uno scarto profondo, non tanto sonoro, forse nemmeno tanto generazionale, ma decisamente diverso, perché nel 1983, in una delle sue poesie sonore, Allen Ginsberg denunciava il paradosso del governo statunitense che in patria dichiarava guerra totale alla droga, criminalizzando la Beat Generation che lo usava, mentre nel resto del mondo lucrava, faceva affari con i grandi cartelli, denunciava questo coinvolgimento sistematico della CIA nel traffico di oppio ed eroina, e per questo sfogo giornalistico e politico Ginsberg decide per una ballata satirica, sceglie proprio il ritmo allegro del Calypso. Buonanotte, Battiti torna domani sempre dalla mezzanotte. CIA, Dope, Calypso, Allen Ginsberg.
1: In 1945, China was won by Mao Zedong. Chiang Kai-shek's army ran away, and they're waiting there in Thailand today, supported by the CIA, pushing junk down Thailand way. First they stole from the Mio tribes, up in the hills they started taking bribes. Then they sent their soldiers up to Shan, collecting opium to sell to the man.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Ludwig van Beethoven, Sympathy, opera 108, numero 10, da 25 Schottische Lieder. Monica Bacelli, mezzosoprano. Trio Metamorfosi, Mauro Lo Guercio, violino, Francesco Pepicelli, violoncello, Angelo Pepicelli, pianoforte.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato Sympathy, opera 108 numero 10 da 25 Schottische Lieder. Monica Bacelli mezzo soprano, Trio Metamorfosi, Mauro Loguercio violino, Francesco Pepicelli violoncello, Angelo Pepicelli pianoforte. Johann Sebastian Bach, Passacaglia in re minore, variazione di Rinaldo Alessandrini della Passacaglia in do minore per clavicembalo Bach Werke Verzeichnis 582, Ensemble Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini, clavicembalo e direzione.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato la Passacaglia in re minore, variazione di Rinaldo Alessandrini della Passacaglia in do minore per clavicembalo Bach-Berke Verzeichnis 582. Ensemble concerto italiano, Rinaldo Alessandrini, clavicembalo e direzione.
1: Muzio Clementi, Roma 24 gennaio 1752, Evesham 10 marzo 1832. Sei valzer per pianoforte con tamburino e triangolo, da 12 valzer, opera 38. Numero 11 in mi bemolle maggiore, presto. Numero 6 in do maggiore, allegro. Numero 4 in sol maggiore, con spirito. Numero 9 in do maggiore, presto. Numero 5 in mi bemolle maggiore, presto. Numero 10 in si bemolle maggiore, presto. Vittorio De Coll, pianoforte. Klaus Künstler, tamburino, Markus Dietrich, triangolo.

0: Di Muzio Clementi avete ascoltato 6 valzer per pianoforte con tamburino e triangolo da 12 valzer opera 38. Vittorio De Coll pianoforte, Klaus Künstler tamburino, Markus Dietrich triangolo.
1: Robert Schumann, Drei Romanzen per pianoforte opera 28, numero 1 in si bemolle minore, numero 2 in fa diesis maggiore, numero 3 in si maggiore. Maurizio Baglini, pianoforte.